serviva qualcosa, dipendeva da cosa. E così era la vita.

0: 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità.
1: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
0: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
2: Le 6 in punto, un buongiorno da Barbara Sorrentini. Oggi lunedì 1 giugno dalle 6 alle 9 insieme a voi per ascoltare musica, la rassegna stampa, parlare, ascoltare i vostri messaggi o sentire, leggere i vostri messaggi al 331-6214013 e parlare di quello che succederà domani. Un buongiorno, iniziamo con Billie Eilish.

Primissimo risveglio con la voce di Billie Eilish alle 6:03 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Con voi questa mattina la sottoscritta Barbara Sorrentini. Guarderemo i giornali più tardi, come sempre anche in questa prima parte diamo un'occhiata alle prime pagine, ma non so chi di voi sia già sveglio, a parte questa ascoltatrice o ascoltatore che scrive bello risveglio, buongiorno, bella sorpresa. Sì, bella sorpresa nel senso che abbiamo dato un giorno di tregua ai conduttori di Presto Presto che torneranno, Cinzia e Claudio torneranno ovviamente mercoledì 3 giugno, questo ponte poi come avete notato è un palinsesto un po' particolare, poi parleremo anche di quello che Radio Popolare vi proporrà per la giornata di domani, una giornata quasi interamente dedicata al 2 giugno, agli 80 anni della Repubblica, agli 80 anni dal voto, dal primo voto per le donne e dalle prime candidature per la delle donne, le madri costituenti, di cui parleremo anche nella seconda parte di questa rassegna stampa. Ne parleremo con Eliana Di Caro che ci parla di alcune delle madri della Costituzione, chi erano queste donne elette, insomma, e sentiamo un po' anche, e lei ha scritto un libro naturalmente a tema, e sentiamo alcuni ritratti di queste donne, di queste madri della Costituzione. Insomma, una giornata dedicata a questo e non solo, ci saranno le due rassegne stampa come ogni mattina intorno alle 7:45, poi alle 8:15 e poi insomma, anzi 7:02 e 7:15 sono i due momenti della rassegna stampa vera e propria. Come sapete, da quando il palinsesto al mattino a questa lunga trasmissione è cambiato tutto, però che ve lo dico a fa, voi siete più presenti di quanto lo sia io a quest'ora. Andiamo avanti ancora con un po' di musica, però volevo coinvolgervi in questa prima parte al 331 62 14013. Abbiamo le prime pagine dei giornali, ma volevo sentire da voi, dal vostro punto di vista, qual è il fatto del giorno, cioè qual è il fatto di cui oggi vorreste sentire parlare o volete sentire un approfondimento. Ditemelo se volete appunto via Telegram e via SMS. Purtroppo WhatsApp è ancora bloccato, è stato bloccato tutto il fine settimana, speriamo che oggi riescano a ripristinarlo perché è stato sconnesso, non è bloccato, è semplicemente sconnesso e non avendo la possibilità di inserirlo ci vogliono i tecnici che tra poco arriveranno, quindi magari nella seconda parte riusciremo anche a leggere i vostri WhatsApp, però intanto Telegram, SMS con le vostre firme e vi aspetto qui per capire anche per voi qual è il fatto del giorno di oggi, 1 giugno 2026.

Bob Dylan ai microfoni di Radio Popolare, It's All Over Now, Baby Blue. Siamo in diretta alle 6:12 minuti questa mattina insieme fino alle 9 di oggi. Poi il palinsesto di oggi sarà regolare, è un lunedì normale, ci saranno in onda le trasmissioni solite. Quello particolare sarà domani, sarà un palinsesto con diversi speciali dedicati agli 80 anni della Repubblica, ci saranno degli approfondimenti, ma poi vediamo, li raccontiamo minuto per minuto. Diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Chiaramente vi rinnovo l'invito a segnalare qual è per voi oggi, poi alcuni di questi vanno avanti da molto tempo, nel bene e nel male, soprattutto nel male. Al 331-62-14013 ci sono naturalmente diversi articoli sulle prime pagine dei giornali che vediamo già da tanto tempo in diverse forme. Naturalmente uno di questi, a Corriere della Sera, è l'avanzata di Israele in Libano, la questione di Tiro, la distruzione di Tiro. Sulla Stampa ne scrive anche Francesca Mannocchi. Vi ricordo poi che nel momento alle 7:02 per essere precisi, quando riprendiamo con le notizie, vi informiamo e vi diciamo anche un po' cosa la rassegna stampa si chiama, è inutile girarci intorno, faremo la rassegna stampa. Però intanto nelle prime pagine ovviamente vediamo tutta la questione di Israele, la questione dei petardi a Roma. I cavalli sono saliti sopra una ragazza a causa di questi fuochi partiti all'improvviso che li hanno spaventati, sono partiti al galoppo per le vie di Roma. Sempre Corriere della Sera, il bello di essere fragili, scrive Alessandro D'Avenia nell'ultimo banco. A Milano c'è tutta la questione del manager del cantiere del consolato USA che è stato fermato in aeroporto. La sua accusa è caporalato con i lavoratori soprattutto provenienti dall'India, è stato appunto bloccato mentre stava cercando di fuggire. I produttori di armi, ne parla Federico Fubini sul Corriere, nato in Russia, do i miei missili all'Ucraina, è un'intervista al produttore russo di armi che poi magari andiamo a vedere proprio un'intervista all'interno nella rassegna stampa, che produce armi ma le dà, le manda in Ucraina, per l'Ucraina. Anche Repubblica, Libano, Israele sfida l'ONU, il castello di Beaufort, la presa del castello di Beaufort, poi il Consiglio di Sicurezza

notizia chiesta da Macron, Trump rimanda a Teheran bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su Rani Hormuz. C'è anche in alcune pagine questa cosa di questi test che avrebbe fatto Trump per riconoscere la sua integrità mentale, diciamo così. Si vanta di averli passati tutti a grandi voti, di avere un cervello più grande di Elvis Presley, se non so perché il confronto con Elvis Presley, va bene, anche questo poi andremo a vedere. Schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga, Milano come al confine messicano, anche su Repubblica è in prima pagina, la questione del manager dell'azienda Cadei che è stato indagato per lo sfruttamento dei lavoratori, si stava imbarcando per Istanbul con la moglie e con i figli e il 29 maggio aveva scoperto di essere stato indagato per il caporalato e adesso è in carcere in attesa di essere interrogato. Sempre su Repubblica in prima pagina c'è un'intervista a Stefania Sandrelli, Paoli mi travolse ma poi ho scelto la libertà. Arianna Finus è andata a casa di Stefania Sandrelli, immersa nel verde tra oggetti pieni di memoria e gusto, si è arrestata da sola, spiega, e qui c'è anche una foto di Stefania Sandrelli e Gino Paoli di tanti anni fa in bianco e nero. E poi Concita De Gregorio che scrive: perché onorare la Repubblica cresciuta con noi? E si fa la domanda se la Repubblica fosse una persona, insomma si rende conto, cioè lo sappiamo. Sappiamo, però insomma è carino il tipo di analisi che fa, che è forse la prima volta nella storia che la Repubblica ha la stessa età del Presidente della Repubblica Mattarella, quindi sono coetanei. Sulla Stampa in prima pagina: il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, picchetto italiani meno ideologici, Bonelli un diversivo. E c'è un discorso nel dossier, la burocrazia frena le rinnovabili, tutti sono favorevoli alla transizione energetica e alle rinnovabili fino a quando non arriva il momento di piantare una pala eolica o installare un impianto fotovoltaico. Al centro della Stampa c'è la foto di Parigi, polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. All'interno si parla anche delle banlieue, e le andremo a vedere dopo, quando alle 7, quando faremo la rassegna stampa, perché c'è un'interessante intervista a un sociologo che fa una sorta di comparazione tra quello che succede nel centro di Parigi e quello che succede nella banlieue. 2 giugno, Maurizio Maggiani, io figlio della Repubblica in lotta contro i suoi nemici, e racconta la storia: sono un repubblicano, un figlio della Repubblica, sono stato messo al mondo nella miseria e nella promettenza, la miseria era ciò che restava di tutto quello che non sarebbe mai più potuto accadere, la dittatura, la guerra, la Repubblica ne era la promessa, il giuramento. Maggiani all'interno della Stampa a proposito del 2 giugno. Andiamo a vedere ancora qualche pagina, poi mettiamo un po' di musica, abbiamo già visto i primi 3, guardo ancora il Fatto Quotidiano. Voi naturalmente io vi invito a segnalare quello che per voi è il pezzo del giorno, il fatto del giorno che per voi richiederebbe un approfondimento, lo potete scrivere al 331 62 14013. Fatto Quotidiano si parla della mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra, 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea. Al centro si vede una foto con un abbraccio tra Conte e Lichtenstein. E poi la memoria, lo sentirete anche poi nel GR, Marilyn, i 100 anni di mito e mistero. Il 1 giugno del 1926 nasceva l'icona del cinema di altro, ne scrive Alessandro Zardetto sul Fatto, poi ovviamente anche su altri giornali se ne parla, e tutte le sue luci e ombre, ma anche una serie di libri che sono usciti, mostre soprattutto negli Stati Uniti per ricordare Marilyn. E poi la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, il vigile che ha acceso i fuochi come altri, all'interno del Fatto Quotidiano c'è una spiegazione di quello che può essere successo quella sera.
Va bene, adesso un po' di musica alle 6:20, poi ritorniamo, poi c'è anche le notizie in breve alle 6:30 e ci andiamo con Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni, domani è un altro giorno, alle 6:21 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, ancora qualche minuto insieme, poi le notizie, la prima edizione del giornale radio di Radio Popolare. Il Foglio questa mattina sulla pagina di Maccox fa la fuga dei cervelli e dei cavalli, c'è un cavallo che corre, spaventato, fermatelo, è uno di quelli della parata militare, no, è quello dello stemma Ferrari, no, è il cavallo vincente del campo largo, e questa è la sul Foglio, insomma la vignetta, che ovviamente in radio le vignette si sa che non si possono leggere, la vignetta, ormai il paginone, l'affresco di Maccox di questa mattina sul Foglio, il Foglio, poi la vera prima pagina del Foglio, come sempre molto piena, c'è la parte del Foglio internazionale ogni lunedì con le segnalazioni della stampa estera, l'euforia dei putiniani, la serie TV con Sidney Sweeney, l'inquietante ossessione russa per l'Occidente, l'attrice che ha dichiarato più volte di sostenere Trump, e Trump ha scoperto dell'esistenza di questa attrice che in realtà lavora tantissimo, soprattutto nelle serie TV, grazie al suo sostegno, e quindi ha detto ecco facessero tutti come lei. La prima pagina invece del Foglio vero e proprio, il palazzo che brucia è già il messaggio di Putin, anche in Romania l'origine del drone è certa, la causa dello sconfinamento no, ma l'effetto politico è assicurato, e questo è il pezzo più grande, anzi poi quello più centrale ancora, perché è veramente difficile interpretare il Foglio, perché oggi poi ne ha meno del solito, però ci sono tre pezzi centrali, ecco, mettiamola così, cioè sono grandi. Poi reagire all'agenda Vannacci, il pragmatismo del modello veneto da replicare anche a livello nazionale, gli under 40 al potere, la necessità di trattenere le nuove generazioni, di attrarre l'innovazione e lo sviluppo, la sicurezza anche senza Vannacci. E poi l'energia senza balle, questi sono i tre, no? Vi chiedevo a voi qual è secondo voi il fatto del giorno, il Foglio ha scelto questi tre come fatti del giorno, poi ce ne sono altri più piccolini che vado a leggermi, ma i tre grossi sono questi due, il palazzo che brucia su Putin, i giovani in Veneto, ovviamente Alberto Stefani è l'esempio di cui parla il presidente del Veneto, e poi energia senza balle, tutti i tabù da smontare per tornare all'atomo, lettera a un antinucleare, e nel labirinto della bolletta le radici del caro energia, il mercato, le scelte politiche. Vi dicevo che ci sono anche due articoli meno centrali sempre sul Foglio, e uno è ve ne leggo uno dei due, ed è la cosa legata, che bella cosa la vecchiaia in libertà, di Harry e Francesco, chiaramente stiamo parlando di Harry De Luca e Francesco De Gregori e le loro dichiarazioni o non dichiarazioni in un caso e nell'altro, una favola che sa di capelli bianchi e di conventicole divenute asfittiche, bisognerebbe rivalutare il tempo che avanza, che sprona a informarsi sul serio, a rivedere il già detto e il già pensato, ad attribuire alle cose il nome proprio e distaccarsi dal branco. Vabbè, Harry De Luca ha fatto le sue dichiarazioni e sì, insomma, sui social si è scatenato ovviamente la protesta. Su De Gregori è stato un po' diverso, De Gregori ha dichiarato che un artista non dovrebbe manifestare il proprio credo, non dovrebbe sostenere situazioni di tipo politico, insomma chi è l'artista, chi sono io per mettermi a parlare, ha addirittura accusato Bruce Springsteen che sta facendo un tour contro Trump. Di Francesco De Gregori, che abbiamo amato tutti tantissimo, che continuiamo a amare tutti tantissimo, che con le sue canzoni ha dato tanto anche da un punto di vista, se vogliamo, di attenzione, di presa di coscienza, poi suo malgrado, non lo so a questo punto, certo un discorso così, per quanto si conosca un po' il personaggio, amareggia un po', perché una cosa è pensare che lui sia uno schivo e non certe dichiarazioni non le fa anche semplicemente perché non è il suo stile, ma dichiarare e accusare chi invece queste dichiarazioni le fa, non so, fa un po' tristezza. Dopodiché la musica sua è senza dubbio è una delle, ha lasciato tanto, siamo cresciuti tanto, ma non solo noi, anche le generazioni più giovani, ma anche per questo lascia un po' perplessi questa scelta, anche perché appunto anche molti giovani lo ascoltano, ed è un peccato non
non dargli credito, però Bruce tanto ha fatto e tanto ha detto, noi invece siamo dalla parte di chi ha il coraggio di dichiararsi, ed eccolo qua, Bruce Springsteen, Street of Minneapolis.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Stati Uniti e Iran rivendicano reciproci attacchi mirati. Le guardie rivoluzionarie affermano d'aver distrutto una base aerea da cui operavano le forze americane. Il Pentagono ha fatto sapere d'aver condotto raid contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani in più località. Anche il Kuwait stamattina denuncia di essere sotto attacco di droni e missili che sarebbero stati finora tutti intercettati. La tregua formalmente resta ancora in vigore, mentre sul fronte diplomatico la palla è tornata nel campo di Teheran. La Casa Bianca ha inviato alla delegazione iraniana una proposta rivista dell'ultima bozza di accordo con condizioni più dure sul nucleare. L'Iran annuncia che la risposta potrebbe arrivare non prima di 3 giorni.
1: In Libano ha provocato almeno 12 vittime ieri l'offensiva israeliana che continua ad intensificarsi. Sul sud del paese si sono registrati nuovi raid aerei, mentre le truppe di terra, con la presa della roccaforte di Beaufort, hanno consolidato l'avanzata verso nord. Fonti diplomatiche riportano che Netanyahu sta chiedendo alla Casa Bianca il via libera per tornare a bombardare anche la capitale libanese. Diversi paesi europei ed arabi hanno condannato l'aggressione israeliana. Gli Stati Uniti, mediatore nei colloqui tra Beirut e Tel Aviv, stanno lavorando ad una de-escalation. Il segretario di Stato Marco Rubio ha attribuito ad Hezbollah la responsabilità dell'inasprimento del conflitto e ha intimato ai miliziani di fermare per primi gli attacchi, in cambio della garanzia di Israele a non attaccare Beirut.
0: Saranno il trampiano Abelardo Della Espreglia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il prossimo 21 giugno. Il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri nel paese vedono primo il candidato dell'estrema destra con quasi il 44% e secondo Cepeda, che si è presentato in continuità con il presidente Gustavo Petro e che sfiora il 42%. Ferma al 6,9% la candidata conservatrice Valencia, i cui voti al ballottaggio potrebbero andare tutti verso la destra estrema. Il trampiano Della Espreglia si considera già vincitore. Cambieremo la storia della Colombia per sempre. Al ballottaggio batteremo la tirannia e l'assolutismo, ha dichiarato, rivolgendosi ai suoi sostenitori che ieri sera hanno invaso le strade della capitale, Bogotà, festeggiando.
1: A Cagliari è in isolamento in ospedale un cittadino della Repubblica Democratica del Congo che vive in Sardegna e che nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia, l'uomo ha iniziato ad avere sintomi che potrebbero essere causati da Ebola. Oggi è atteso il risultato del test che gli è stato fatto per chiarire se si tratta proprio della malattia di cui è in corso una grave epidemia nel paese africano. Se fosse così, sarebbe il primo caso confermato in Italia.
0: A Torino è stato estubato il tifoso della Juventus che era rimasto gravemente ferito durante gli scontri avvenuti prima del derby del 24 maggio. Non ricordo da chi e come sono stato colpito, avrebbe detto l'uomo, secondo il quotidiano La Stampa. Resta da capire quindi se a ferire il 36enne sia stato un lacrimogeno sparato dalle forze di polizia o un oggetto lanciato da un altro tifoso.
1: A Ortanova, in provincia di Foggia, oggi ci saranno i funerali di un ragazzo di 16 anni morto nella notte tra sabato e domenica durante un inseguimento dei carabinieri. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo sarebbe stato sul sedile posteriore di un'auto su cui viaggiavano anche altri 4 minorenni. Alla guida ci sarebbe stato un altro 16enne che avrebbe accelerato per sfuggire ad un possibile controllo dei militari che avrebbero inseguito la macchina per circa 3 chilometri. Ad un certo punto l'auto sarebbe sbandata, si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi ribaltarsi. I ragazzi che sono sopravvissuti sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, 1 è ancora ricoverato, il 16enne che guidava è risultato positivo all'alcol test.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Ladies and gentlemen, the President of the United States.
1: E rieccoci alle 6:38 minuti, un buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare per chi si fosse svegliato adesso. Con voi oggi Barbara Sorrentini, non spaventatevi, non c'è presto perché fa il ponte, insomma, è anche giusto. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 Claudio Iampaglia e Cinzia Poli vi fanno compagnia per 3 ore e oggi sono di riposo, di festeggiamento, non lo so. Grazie che non ce ne so. Tiziana, bello l'inizio con Barbara, grazie, sarebbe bello commentare notizie lievis ma non ce ne sono, non so se questa è una tua risposta all'invito che avevo fatto a inizio di questa trasmissione di proporre il vostro fatto del giorno che poi magari andiamo a cercare sui giornali. Comunque sì, il tuo commento è quello, avere notizie lievi. Però guarda, comincio meglio, adesso siamo alla rassegna stampa esatta, vera, sarà alle 7:02 minuti e poi ce ne sarà un'altra alle 7:45 perché se siete degli affezionati del mattino sapete che in questi due orari si leggono i giornali. Invece da qui alle 7 ascoltiamo un po' di musica, leggo con piacere i vostri messaggi, ma visto che facevi un appello alla leggerezza, poi insomma leggerezza, sì, beh, sempre leggerezza, c'è un'intervista a Stefania Sandrelli dedicata a Gino Paoli, non solo Gino Paoli naturalmente, ma anche Arianna Finos è andata a trovarla, sta per compiere 80 anni, l'attrice ripercorre una vita tra cinema, affetti e ricordi, e un progetto condiviso con Paola Cortellesi che in questi giorni vedete coinvolta tra interviste, e poi sarà anche al Quirinale, il suo film C'è ancora domani naturalmente ha lasciato un segno molto forte nella cinematografia italiana per quanto riguarda il racconto, la narrazione del voto alle donne, parte da una storia di patriarcato e di sfruttamento, di abuso e umiliazione nei confronti di una donna, la protagonista Delia che è Paola Cortellesi, e questo suo percorso di emancipazione con la scoperta della possibilità di andare a votare, ma non solo 2 giorni, addirittura 2 perché c'è ancora domani. Detto questo, volevo leggervi cosa dice Stefania Sandrelli in generale, cioè tutto vengono riviste, ci sono le foto dei film, i lavori che ha fatto, appunto il suo rapporto con Gino Paoli, e dice: mi dicevano che ci fai con quel bruttone, ma ero pazza di lui, aveva un corpo delizioso, un bel sedere, la voce delicata, era molto infantile, anche come padre Amanda ne ha sofferto, penso che difficilmente possa esistere un amore più grande del nostro. Perché vi siete lasciati? E risponde: perché era tutto troppo, una cosa così non può campare. Come l'ha conosciuto? Ero in salotto, sento questa voce che canta la gatta, sono miope e la TV è in alto, vado sotto e mi sporgo. Mi innamoro, per il 15° compleanno, pochi giorni dopo, chiedo ai miei cugini: andiamo alla bussola da Paoli? E lì che succede? Sandrelli risponde: io con un abito verde scelto da mamma passo e ripasso sotto il palco, lui mi invitava a ballare, casto, quanti anni hai? 15, si scosta brusco, penso, fai pure, tanto lo so che sei mio e io tua, così subito. E poi per 3 anni viene alla capannina, qualche bacetto in pineta e stop, abbiamo aspettato l'età giusta, non volevo portargli le arance in cella. Poi si mettono insieme, racconta la storia che la moglie è incinta, lui dice: io Anna non l'avevo mai vista e sempre rispettata, quando Gino mi disse di Giovannino fui allibita, penso l'avesse fatto per Anna, la prima moglie appunto di Gino Paoli, per non lasciarla sola, l'aveva ferita con il nostro amore, pensai questa me la paghi e lo lasciai. Amanda e Giovanni sono cresciuti insieme, si sono voluti bene, lei mi preoccupa, 2 grandi perdite a poca distanza, il dolore ci rende più fragili. Questa è la parte dell'intervista che trovate su Repubblica ad Amanda Sandrelli, il resto è dedicato alla sua carriera, insomma, che si sta avvicinando agli 80 anni come il voto. Gino Paoli, anche un po' una scusa per riascoltarlo, che è sempre un piacere. Alle 6:42 minuti, Radio Popolare.

per coprirti se avrai freddo. Ti lascio una canzone da mangiare se avrai fame.

6:43 minuti, Tiziana che chiedeva cose leggere e conferme, dice mi hai letto nel pensiero, Sandrelli e Paoli e la canzone. Ah vedi, quindi lo sapevi, potevi, no vabbè, bene, sono contenta di averti letto nel pensiero, in effetti si parla di leggerezza rispetto alle prime pagine che abbiamo guardato prima. Naturalmente sono sempre storie di vita, storie interessanti di persone che comunque ci hanno accompagnato, chi col cinema, chi con la musica, quindi fa anche piacere sentire questi racconti in prima persona. Stavo cercando anche altre cose un pochino più leggere, vabbè, una cosa leggera è sempre bella, nelle pagine milanesi Repubblica, ma non è una notizia, cioè noi l'abbiamo anche già segnalato in altri momenti, che sono tornati i cinema all'aperto, la stagione di Arianteo, fa parecchio caldo però insomma, andare a vedere i film all'aperto è sempre qualcosa di leggero, anche se poi magari alcuni film sono più pesanti e più impegnati, però è un momento di leggerezza quello del cinema. Le arene estive sono quelle più o meno solite, dell'Incoronata, Palazzo Reale, quelle due sono quelle sicure, poi se ne aggiungono altri, anzi sono passata giusto ieri da City Life che dovrebbe poi ripartire, al momento non è ancora stata allestita, però insomma tra i film ci sono i film di Almodovar, il film La Grazia, per restare un po' in tema presidenziale di Paolo Sorrentino, ci sono tanti film che si possono rivedere, di cui tra l'altro io vi invito ad andare ad ascoltare i podcast di Chassis di questa stagione, perché di molti dei film che stanno riproponendo nelle arene estive abbiamo parlato anche con i protagonisti. Ci saranno anche dei concerti, ci saranno anche degli incontri, ecco, vi parlavo di City Life, infatti la conferma che in questo momento non ci sia nulla l'ho visto con i miei occhi perché parte dal 1 luglio, perché tra l'altro stanno facendo dei lavori, quindi devono mettere un attimo a posto lo spazio dedicato all'arena estiva. Si comincia questa sera alle 21:45 a Palazzo Reale c'è Il Mago del Cremlino, Le origini di Putin, il film di Olivier Assayas scritto con Emmanuel Carrer, basato dal romanzo di Giuliano da Empoli, ne avevamo parlato dopo la presentazione al Festival di Venezia. Nei prossimi ci sarà anche Le città di pianura, La fabbrica del vapore, mercoledì sera, poi il 2 giugno in realtà non c'è nulla, insomma c'è un bel po' di roba, il programma lo trovate sul sito di Anteo, come ogni anno noi poi mano a mano vi diamo delle indicazioni sui film da andare a vedere. Ecco, e siamo rimasti ancora leggeri, come si suggeriva Tiziana. Andiamo avanti ancora con un po' di musica, restiamo un po' sulla musica italiana, l'avevo trovata adesso, eccola qua, Loredana Una, eccola.

dedicato di Loredana Bertè sulle frequenze di Radio Popolare, all'insegna della leggerezza prima della rassegna stampa, e abbiamo cominciato ovviamente con le prime pagine nella prima parte. Tanta leggerezza non c'è, come giustamente Tiziana diceva, però accetto il tuo invito, anche se appunto la proposta era un fatto di giorno da approfondire, ma già invitandomi a cercare qualcosa sulla leggerezza, guardando in quest'ottica, è veramente faticoso, perché poi è chiaro, vai nelle pagine culturali, ma nelle pagine culturali non è proprio leggerezza, è cultura, è arricchimento culturale. Alcune cose anche a livello culturale comunque hanno un peso e un impegno, ma anche per fortuna, però non so se si può chiamare proprio leggerezza. C'è una intervista a Sofia Goggia di Fabio Vinetti sul Corriere della Sera. Gli esami tra una gara e l'altra, finalmente mi sono laureata, su di me una pressione esagerata, non mi ritiro ma starò più attenta, parla dell'infortunio al piede, mi ha segnata, coccolo le mie galline per rilassarmi, ascoltano il jazz. Questi sono ovviamente i titoli all'interno della lunga intervista, perché parla del menisco, dei suoi successi, delle medaglie, delle Olimpiadi, gli alti e bassi, ma parla anche di un gallo nel pollaio, così in una cosa già più leggera ne troviamo una ancora forse più leggera, e dice: a volte tra di loro capita qualche gallo che però non fa la fine di quello descritto da un'altra celebre canzone, Coccodì e Coccodà di Nanni Svampa, li teniamo, servono a calmare le galline, ma mi sa che uno è morto di fatica, ne aveva 3.000 disposizione. Le selvagge livornesi comunque qui fanno una bella vita, girano appunto libere, avendo capito l'ora in cui gli sportelli dei pollai si aprono al mattino e si richiudono alla sera, e sono accompagnate dalla musica, secondo il principio assodato che le note fanno bene agli animali. La playlist odierna prevede il jazz e un po' sembra di essere nel clima di New York, a volte però mettiamo musica classica. Poi ci sono anche delle visite di ragazzini, bambini, insomma, aperti questo pollaio e questa sorta di fattoria anche alle visite, e questa è l'intervista a Sofia Goggia. Non so se Tiziana è d'accordo che in fondo siamo rimasti un po' in tema leggerezza. 331-6214013 per mandare i vostri messaggi. Tra poco ancora le notizie e poi ritorniamo subito dopo con la rassegna stampa.

0: Vasco Rossi alle 6:58 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, poco prima di lasciare la linea alle notizie, il suo live, il suo tour Vasco Live 2026 è stato aperto a Rimini, è stato insomma un grande successo e i prossimi appuntamenti sono il 5-6 giugno a Ferrara, al Parco Urbano Giorgi Bassani, il 12 e 13 giugno all'Arena di Olbia, il 18 e 19 giugno a Bari, allo stadio San Nicola, e il 23 e 24 giugno ad Ancona, allo stadio del Conero, e poi il 28 e il 29 giugno a Udine, allo stadio Blue Energy. Queste sono le date, insomma, le prossime date appena aperto. Vasco, che ogni volta dice: "Ah, sì, questo è l'ultimo concerto", e poi non riesce a fermarsi, ma questo è bello. Anche lui ha fatto delle dichiarazioni sulla questione di sbilanciarsi, non sbilanciarsi in quanto musicista. Artista, lui non si è negato nel modo più assoluto e dice: "Io sono, insomma, a me viene più facile farlo attraverso i concerti, attraverso le canzoni". Poi nei concerti è già capitato, no? La sua la dice. Le notizie a tra pochissimo con la rassegna stampa.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14:30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17:45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM. Torna a Brescia la festa dell'opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it.
2: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
4: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 7. Golfo Persico, nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Entrambi rivendicano attacchi su obiettivi militari mirati, missili e droni anche sul Kuwait. I negoziati intanto continuano. La Casa Bianca ha posto condizioni più dure sul nucleare. Nell'ultima revisione dell'accordo, la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro 3 giorni. Israele intensifica la stretta sul Libano tra raid aerei e avanzata delle truppe verso nord. Tel Aviv vorrebbe colpire anche la capitale, Beirut, ma Washington si oppone. Il segretario di Stato Rubio lavora a una de-escalation e intanto riprendono i lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. La Colombia va al ballottaggio ma vira a destra al primo turno delle presidenziali. In testa il candidato trampiano De La Espreia, secondo il progressista Cepeda. Il secondo turno il 21 giugno. A Cagliari in isolamento un cittadino della Repubblica Democratica del Congo che potrebbe essere stato contagiato da Ebola. In mattinata è atteso il risultato del test per capire se si tratti effettivamente del primo caso della malattia in Italia. Nel Foggiano oggi funerali di un 16enne morto durante un inseguimento dei carabinieri. Era sul sedile posteriore di un'auto guidata da un altro minorenne, risultato positivo all'alcol test. Il ragazzo avrebbe accelerato per sfuggire a un possibile controllo e sarebbe andato a schiantarsi. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Avun 2, 3, il titolo è...
3: E rieccoci, buongiorno alle 7:02 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, la rassegna stampa. Barbara Sorrentini oggi con voi tutta la mattina dalle 6 alle 9. Come sapete a quest'ora vengono letti i giornali. Partiamo dalla Stampa, le prime pagine. Il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. Al centro una foto di Parigi con dei fuochi, polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Naturalmente si parla di Israele senza freni, avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia. Francesca Mannocchi ne parla anche all'interno in un articolo a pagina 7, Israele forze confini in Medio Oriente, esposta anche quelli della diplomazia. La città di Tiro svuotata in poche ore, si disegna la mappa per indebolire ogni trattativa futura. Leggo Mannocchi che scrive: Tiro esiste da 5.000 anni, è una città fenicia sul Mediterraneo, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, uno di quei luoghi che l'umanità ha deciso collettivamente di considerare irreparabile, insostituibile, degno di sopravvivere alle guerre. Mercoledì scorso l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera città e delle aree circostanti, 200.000 residenti con 2 ore di tempo per andarsene prima che i bombardamenti cominciassero. Ali Sleiman, pescatore, ha deciso di aspettare in riva al mare con le sue canne da pesca, era convinto che il suo angolo di città, case basse addossate al campo profughi palestinese di Elbus, non potesse essere un obiettivo, e invece ovviamente lo è stato. Così Francesca Mannocchi a proposito di Israele. Poi Libano tagliato in due, l'IDF oltre il fiume Litani che divide il sud dal nord, Trump è linea dura con l'Iran, Teheran risponderemo. Questo è quanto c'è sulla Stampa. Ritorno alla prima pagina, lasciando l'articolo che stavo leggendo di Francesca Mannocchi sul Libano. Se la grazia del talento regola solo infelicità, ne parla Nicoletta Vernia. Francesco De Gregori dice di aver perso l'ispirazione, oltre a quello che abbiamo visto prima sul Foglio, in cui viene citato di nuovo Francesco De Gregori insieme ad Henry De Luca come canuti ex saggi del nostro paese, che possono dire un po' quel cavolo che gli pare, questo si aggiunge. Invece qui si parla di mancanza di ispirazione, aver perso l'ispirazione, una frase chiarissima, una locuzione monotona, molto nota, che però ad analizzarla possiede un senso antifrastico. Un modo insomma un po' leggero per girare intorno a quello che è successo. E poi andiamo al 2 giugno, naturalmente tanti articoli sul 2 giugno sui giornali di oggi. Io figlio della Repubblica in lotta contro i suoi nemici, Maurizio Maggiani, lo scrittore, dice: sono un repubblicano, un figlio della Repubblica, sono stato messo al mondo nella miseria e nella promettenza, la miseria era ciò che restava di tutto quello che non sarebbe mai più potuto accadere, la dittatura, la guerra, la Repubblica era la promessa, il giuramento. E così Maggiani anche all'interno della Stampa fa il suo racconto dedicato al 2 giugno, che andiamo anche a recuperare a pagina 12 con un'intervista a Renzo Arbore, che dice: a casa erano tutti monarchici tranne nonno, mamma chiese a papà come votare, lo showman è la nascita della Repubblica, ricordo la meraviglia per il pane bianco e i dischi americani. E poi il pensiero, l'intervista a Rino Formica, il pensiero fascista bocciato dal popolo prima che dai partiti, l'ex ministro socialista al referendum del 46, alle urne il 93% degli italiani, i collusi col regime parteciparono al voto ma non alla competizione elettorale. Resto ancora un po' sulla Stampa, e poi il 2 giugno lo andiamo a vedere anche sugli altri giornali, per l'assedio di Parigi, la festa per la vittoria in Champions diventa guerriglia, un morto, 780 arresti, Macron: saremo inflessibili, negoziante, spero che non tornino più. Ma volevo in realtà andare a vedere l'intervista a Michael Kokoreff, sociologo, prese di mira le zone più ricche, sarà il pretesto per una stretta sulla sicurezza, banlieue contro quartieri borghesi, ma la destra già strumentalizza, c'è una piccola guerra sociale, una certa intenzionalità nella scelta degli spazi interessati dai disordini, così Michel Kokoreff, visto che siamo in Francia. E poi lasciamo la Stampa ancora con un ultimo articolo, che era quello, in realtà poi è l'approfondimento di quello che raccontava Maurizio Maggiani, dove ho tutto all'ordine, nato il 2 giugno, in passato bombe, terrorismo, mafia e depravazioni politiche hanno attentato alle sue basi e oggi i rischi arrivano dalla scuola e dalla nuova legge elettorale. Questo Maurizio Maggiani. Su Repubblica, in prima pagina, se vogliamo restare con il 2 giugno, perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, Concita De Gregorio dice: se la Repubblica italiana fosse una persona, un'anziana signora che domani compie 80 anni, perché la Repubblica è un organismo vivente, è un corpo collettivo dotato di nervi, muscoli e cuore che tutti noi insieme animiamo. E poi la constatazione che è la prima, la Repubblica sarebbe coetanea del suo presidente, curioso, no? E questa è la prima e unica volta dal dopoguerra in cui probabilmente c'è questa coincidenza, anzi non sicuramente. Poi si va il reportage in Congo, nella città epicentro di Ebola, il mondo ci ha lasciato, ne scrive Declan Walsh all'interno di Repubblica, e sempre sulla prima pagina naturalmente Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza da oltre i litani, la presa del castello, la città epicentro di Ebola, il mondo ci ha lasciato, ne scrive Declan Walsh all'interno di Repubblica, e sempre sulla prima pagina naturalmente Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza da oltre i litani, la presa del castello di Beaufort, il Consiglio di sicurezza chiesto da Macron,

0: scappare in aereo con la famiglia verso Istanbul, ma adesso è in carcere. Francesco Manacorda scrive: a Milano come al confine messicano. Siamo anche ovviamente su Repubblica, si parla della guerriglia urbana di Parigi, e poi sempre su Repubblica Molotov contro un cronista, difese il parroco di Caivano, fiamme davanti alla casa di Adriano Cappellani, 20 anni vicentino, a febbraio aveva ricevuto altre minacce, e poi dice: non me l'aspettavo, ma posso escludere che c'entri la camorra. Un ultimo articolo da Repubblica, che è quello che dei nonni che raccontano le favole al telefono. Torna la magia di Rodari, a proposito di leggerezza che mi chiedevano nella prima parte da cercare sui giornali. Pistoia, capitale del libro, rilancia un'iniziativa già varata ai tempi del Covid, e lettori non solo piccoli chiamano da tutta Italia. Il Fatto Quotidiano apre con i 5 Stelle e il PD che cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli europei per superare le divergenze fra progressisti sulla guerra. Si torna sulla questione dei cavalli in fuga, individuato il vigile che ha acceso i fuochi come altre forze dell'ordine. A pagina 5, Ferruccio Sanza: volevo festeggiare, c'è il capro espiatorio, i botti si fanno da anni, animali impazziti, travolte persone auto, anche perché durante la loro fuga per le strade di Roma hanno anche investito una delle poliziotte che si trovava lì. Poi, per Storie Italiane, sul Fatto Quotidiano, Nando Dalla Chiesa, pagina 13, scrive: cose nostre, com'è troppo facile e banale parlare a vanvera di Falcone e Borsellino. Ogni volta resta in agguato la lettura di chi non sa. Parlatene, parlate di mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. Come quasi tutti sanno, lo diceva Borsellino, una richiesta sacrosanta ai suoi tempi, quando la parola mafia era quasi impronunciabile e ragioni e regioni intere la cancellavano dal proprio vocabolario. Quando vigeva la regola della grande rimozione, che ancora in politica funziona, intendiamoci, ma che è infranta ormai da una marea di convegni, siti, associazioni, libri e pubblici funzionari. Per questo oggi conta parlarne non comunque, ma con buon senso, col minimo sindacale di competenza. Questo è l'articolo, anche un po' appello, di Nando Dalla Chiesa sul Fatto. Il Corriere: Libano, l'avanzata di Israele, la nuova proposta di Trump all'Iran, anche qui in primo piano. In primo piano c'è anche Sinner, oggi tre italiani in campo, Sinner in giro in scooter dopo la crisi. Si parla naturalmente del tennis, anche qui in prima pagina ci sono i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. I post di Donald Trump, i test cognitivi che pare siano andati bene, abbiano dichiarato che ha un cervellone e lui se ne sta vantando sui social, contento lui. Il 2 giugno, in pagina 9, in primo piano, l'Italia celebra gli 80 anni festa di piazza davanti al Quirinale. Oltre alla parata, Mattarella ha voluto per la prima volta un grande show fuori dal palazzo, parteciperanno tanti artisti, Maurizio Di Giovanni, un'intervista che ha scritto i testi, ci sarà Paola Cortellesi, ci sono un po' di ospiti, di non soltanto di politica o delle istituzioni. Volevo anche leggervi il data room nella pagina 15 del Corriere, l'altro costo di tre guerre, il crimine ambientale. Milena Gabanelli indaga su questo. In Iran emessa in 15 giorni la CO2 di 1,1 milioni di auto in un anno, tra Ucraina e Gaza 350 milioni di tonnellate di gas serra. Questi sono i profitti di società petrolifere e industria delle armi. Molto interessante, molto lungo, noi mancano 40 secondi, quindi finito. Chiudiamo, scusate, col Corriere della Sera, con i 100 anni di Marilyn e dei misteri. Nacque il 1 giugno del 26 e le mostre a Los Angeles e a Londra per celebrare il mito. Ci sono diverse biografie, fu uccisa da un farmaco sbagliato prescritto dal suo medico, poi parla Rosetta, la doppiatrice che inventò per lei e il pubblico una voce perfetta, il racconto, insomma, la ricostruzione ovviamente del suo lavoro. Finisce qui la prima delle due rassegne stampa di oggi, ci risentiamo più tardi, adesso Metro Regione e poi il GR, e noi torniamo dopo. A tra poco e buona giornata.
1: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo.

0: di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità. Corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapanulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Arriverà in Parlamento il caso di caporalato nel cantiere del Consolato degli Stati Uniti di Milano. Il PD presenterà un'interrogazione ai ministri dell'Interno e del Lavoro. Fermato ieri all'aeroporto di Orio al Serio, il caposquadra accusato di sfruttamento tentava di scappare in Turchia. Sbloccati i fondi per il sostegno ai nuovi pazienti con disabilità grave, adesso serve ancora l'intervento di Regione Lombardia. Le nuove richieste sono ferme da più di 6 mesi. Deturpato il grande murale di Niguarda antifascista, simbolo visivo della lotta per la liberazione di Milano. È successo nel fine settimana alla vigilia della festa della Repubblica. L'Ampi di zona sporgerà denuncia. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Questa mattina nuvolosità residua, poi ben soleggiato o poco nuvoloso. Nel pomeriggio formazione di cumuli associati a locali rovesci e brevi temporali in area piedemontana. Temperature massime previste tra 29 e 31 gradi.
0: Il caso di caporalato nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti di Milano arriverà in Parlamento. Un'interrogazione della senatrice del Partito Democratico Cristina Tajani chiederà al governo di fare chiarezza su mancati controlli preventivi, su visti e tutele delle centinaia di operai edili fatti arrivare dall'India e poi costretti a lavorare in condizioni di semischiavitù nella nuova grande costruzione prevista in Piazzale Accursio. Uno sfruttamento inaccettabile all'ombra delle istituzioni. Milano non può tollerare che lo sviluppo urbanistico si regga sulla pelle e sulla miseria delle persone, ha detto la senatrice Tajani, in passato assessora comunale a Milano e che appunto depositerà l'interrogazione ai ministri dell'Interno e del Lavoro. L'ascoltiamo.
2: Qui è necessario un chiarimento di natura istituzionale proprio per la natura del cantiere in cui sono state rinvenute queste situazioni di conclamata illegalità. Innanzitutto perché si tratta di lavoratori stranieri arrivati in Italia proprio per lavorare in quel cantiere, quindi è necessario che il Ministero dell'Interno chiarisca quali sono stati i canali migratori utilizzati, che tipo di visto hanno queste persone e se non vi sia stata un'omessa vigilanza sull'Agenzia Internazionale di Intermediazione della Manodopera che li ha reclutati. E poi chiediamo di attivare questo al Ministero del Lavoro, quella procedura speciale che consente il rilascio di permessi di soggiorno alle persone che denunciano e collaborano con la magistratura in situazioni di caporalato. Questa è una novità normativa che deriva dalla tristissima vicenda del bracciante indiano abbandonato vicino Latina e che è frutto di un percorso normativo nuovo a tutela delle persone che denunciano situazioni di caporalato. È sicuramente molto preoccupante perché significa che anche in grandi cantieri che dovrebbero essere super vigilati esistono e si annidano situazioni di illegalità. Un caso particolarmente complesso che interroga e dovrebbe interrogare la città di Milano e anche le istituzioni.
0: Ed è stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava la fuga il capo squadra turco Ulas Demir, indagato insieme alla società statunitense Cadel Construction per l'impiego appunto nel cantiere del nuovo consolato delle centinaia di operai sfruttati. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul dopo essere stato avvertito dalla telefonata, probabilmente di un suo superiore, che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri, l'uomo ora si trova nel carcere di Bergamo. I PM hanno chiesto la convalida del fermo per pericolo di fuga. Dopo 7 mesi di attesa è stato sbloccato il piano nazionale per la non autosufficienza, da cui dipendono le misure destinate alle persone con disabilità gravissima e grave, che in Lombardia sono circa 30.000. Il piano era scaduto a ottobre dell'anno scorso e da allora non è possibile presentare nuove richieste di accesso alla misura. Nel frattempo Regione Lombardia aveva garantito la continuità degli interventi già in atto con risorse proprie. Si prevede ora che entro fine giugno potrà essere riaperta la possibilità di avanzare nuove richieste. Giovanni Merlo fa parte di LEDA, la Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: Tardivamente, ma a livello nazionale si sta sbloccando. Adesso le regioni possono e devono approvare i piani regionali, che poi sono quelli che producono i vantaggi in favore delle persone con disabilità. Noi avevamo chiesto a regione di aprire la possibilità di presentare le richieste per le persone nuove. Questo non è stato possibile, però entro la fine di giugno si dovrebbe riaprire la possibilità di presentare le richieste per i nuovi ingressi e nel contempo continuare a garantire la continuità per le persone attualmente prese in carico. Siamo anche fiduciosi che il nuovo piano triennale sia in buona continuità con i 2 anni che abbiamo alle spalle, dando così tranquillità e garanzia alle persone con disabilità e alle famiglie coinvolte. Certo, ci vorrebbe di più, però ci sembra già un buon risultato. In tutto questo periodo Regione Lombardia ha garantito con risorse proprie la continuità degli interventi in atto, ma sono state bloccate le domande di nuovi ingressi dal 1° di novembre. Ci sono delle persone che aspettano di poter entrare in questa misura e fino adesso questo bisogno di sostegno non veniva soddisfatto se non con le sole risorse personali e familiari. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile si possa garantire quel sostegno, pur minimo, ma essenziale per garantire una vita dignitosa.
0: Futuro Nazionale sarà presente come partito e avrà un autorevole candidato sindaco, così nel fine settimana Roberto Vannacci ha ribadito l'intenzione di schierare la sua formazione alle comunali di Milano dell'anno prossimo. La missione principale sarà quella di rendere la capitale meneghina una città più vivibile dal punto di vista della sicurezza, ha aggiunto Vannacci. Futuro Nazionale, appena fatto il suo ingresso in consiglio regionale, sta generando discussioni all'interno della destra e del centrodestra, milanesi e lombardi. Dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, domenica e lunedì prossimi, anche in Lombardia si torna al voto per i comuni interessati dal ballottaggio. Sentiamo Alessandro Braga.
4: Sono 6 comuni lombardi che il prossimo fine settimana decideranno il loro sindaco. La sfida più importante è Lecco. A sfidarsi, dopo un primo turno che li ha visti in sostanziale parità, il sindaco uscente del centrosinistra, Mauro Gattinoni, e lo sfidante del centrodestra, Filippo Boscagli. In questi giorni i tentativi di arrivare ad un apparentamento da entrambe le parti sono in corso. In provincia di Milano l'unica sfida è quella di Legnano. Anche qui il sindaco uscente di centrosinistra, Lorenzo Radice, prova a riconfermarsi alla guida cittadina, sperando nei voti che la scorsa settimana sono andati al candidato di sinistra Federico Amadei col 6,5%. A sfidarlo Mario Almici, che proverà a portare a casa il sostegno di chi al primo turno ha votato per Carolina Toia al 10%. Da tenere d'occhio il risultato di Vigevano, dove al primo turno il campo largo unito ha chiuso in vantaggio e la candidata Rossella Buratti punta alla vittoria contro il candidato di Forza Italia Paolo Previde Massara. A pesare sul risultato finale saranno gli accordi nel centrodestra, che si era presentato diviso al primo turno con Fratelli d'Italia e Lega a sostenere Riccardo Ghia. E poi c'è la questione Furio Suvilla, il candidato vannacciano che al primo turno ha avuto un successo insperato col 14% dei voti. A chiudere la tornata le sfide di Mortara, Somma Lombardo e Viadana.
0: Il grande murale di Niguarda antifascista nella periferia nord di Milano è stato deturpato nel fine settimana. L'Ampi Niguarda sporgerà denuncia a carico di ignoti insieme alle realtà di quartiere che si occupano di memoria attiva. Domani 2 giugno inaugurerà 2 nuovi murales per festeggiare l'80° anniversario della Repubblica e del voto delle donne al referendum costituzionale. Angelo Longhi è il presidente di Ampi Niguarda.
5: Per la prima volta dal 2017 è stato deturpato, nel senso che tutta la scritta antifascista bianca e rossa, quella gigante, è stata cancellata in parte da un certo Vito, che ha tenuto anche a farci sapere che è stato lui, e proprio a 2 giorni dalla festa della Repubblica e a 2 giorni da una manifestazione che faremo martedì mattina alle 11 per inaugurare 2 nuovi murali sull'80° del voto delle donne, insieme ad Another Scratch in the Wall, che è un'associazione di street art che è niguardese, che ne sta promuovendo uno dei 2, insieme a Coop Lombardia, che sta promuovendo quell'altro, insieme ovviamente all'Ampi di Niguarda. Questo murale istituzionale, perché ebbe la sponsorizzazione non onerosa del Municipio 9 all'epoca, ovviamente faremo denuncia alle forze dell'ordine, non vorremmo che questi ricomincino a questo sport notturno a cui sembrano dedicarsi, che è quello della deturpazione dei murali altrui.
0: Donna Repubblica, i giorni del referendum e la mostra aperta in occasione della Festa della Repubblica di quest'anno, un'installazione di Studio Azzurro al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Ce ne parla Tiziana Ricci.
6: In occasione dell'80° anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su monarchia e repubblica, il Museo Nazionale di Fotografia presenta la mostra Donna Repubblica, i giorni del referendum. È una mostra fotografica di Federico Patellani per raccontare un periodo importante dell'Italia del Novecento, la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il voto concesso alle donne, il referendum monarchia repubblica e l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Costituente. Il fotografo Federico Patellani, uno dei grandi maestri del reportage italiano, ha realizzato proprio in quei giorni un servizio fotografico importantissimo, un servizio che tocca numerose città italiane e culmina nella celebre immagine della Donna della Repubblica, che dà anche il titolo a questa mostra. E lui la scelse per la copertina del settimanale Il Tempo, dal 15 al 22 giugno del 1946. Allora, la mostra è curata da Matteo Balduzzi. Noi sentiamo Giovanna Calvenzi, che è stata assistente di Federico Patellani.
7: Sì, buongiorno. Buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica, e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
0: 7.27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19.45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
15: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno.
17: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
18: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
19: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
20: Ah, ah. Popolare Network.
21: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
22: Golfo Persico, nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Entrambi rivendicano attacchi su obiettivi militari mirati, missili e droni, anche sul Kuwait. I negoziati intanto continuano. La Casa Bianca ha posto condizioni più dure sul nucleare nell'ultima revisione dell'accordo. La risposta di Teheran potrebbe arrivare entro 3 giorni. Israele intensifica la stretta sul Libano tra raid aerei e avanzata delle truppe verso nord. Tel Aviv vorrebbe colpire anche la capitale, Beirut, ma Washington si oppone. Il segretario di Stato Rubio lavora a una de-escalation e intanto riprendono i lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. La Colombia va al ballottaggio ma vira a destra. A vincere il primo turno delle presidenziali è il trampiano De La Espreglia, solo secondo il progressista Cepeda, che si propone in continuità con l'uscente Gustavo Petro. Il secondo turno sarà il 21 giugno. La politica italiana, al centro dell'attenzione è la scadenza del taglio delle accise che potrebbe non essere rinnovato e il dibattito sulla legge elettorale. Oggi la vigilia degli 80 anni della Repubblica con l'inizio delle celebrazioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran, dopo che nelle ultime ore hanno entrambi rivendicato reciproci attacchi mirati. Vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese in studio.
23: Sì, buongiorno Andrea. Effettivamente le rivendicazioni da parte di entrambe le parti sono arrivate proprio negli ultimi minuti. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver distrutto nelle scorse ore una base aerea da cui operavano le forze americane, la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sul l'isola di Sirik. Ecco, poco prima il comando centrale degli Stati Uniti aveva invece fatto sapere di aver condotto degli attacchi definiti di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, sempre in Iran, e sull'isola di Ekeshm. Questi attacchi si sono svolti in risposta alle azioni iraniane, hanno fatto sapere gli Stati Uniti. A queste si aggiungono anche le denunce che arrivano sempre questa mattina dal Kuwait, che ha fatto sapere di essere stato attaccato da droni e missili, tutti finora intercettati. Nonostante appunto questi continui episodi che riportiamo a livello militare, la tregua formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico però la palla è tornata nel campo di Teheran. La Casa Bianca ieri ha inviato alla delegazione iraniana l'ennesima risposta, o si tratta di una proposta rivista dell'ultima bozza di accordo con delle condizioni più dure sul nucleare imposte da Donald Trump. L'Iran annuncia che la sua risposta potrebbe arrivare non prima di 3 giorni. Da Teheran però le autorità iraniane manifestano ormai apertamente sfiducia nei confronti dell'amministrazione Trump e hanno affermato che non si fidano più delle promesse degli Stati Uniti.
22: Grazie Sara, da questa mattina risuonano le sirene anche nel nord di Israele per nuovi lanci di razzi da Hezbollah. Gli attacchi sono una chiara e diretta risposta all'intensificarsi dell'offensiva israeliana che solo ieri ha provocato almeno 12 vittime tra raid aerei e avanzata delle truppe di terra verso nord. Fonti diplomatiche riportano che Netanyahu sta chiedendo alla Casa Bianca il via libera per tornare a bombardare anche la capitale libanese, Beirut. Gli Stati Uniti, mediatori nei colloqui tra Beirut e Tel Aviv, stanno lavorando a una de-escalation. Il segretario di Stato Marco Rubio ha attribuito ad Hezbollah la responsabilità dell'inasprimento del conflitto e ha intimato ai miliziani di fermare per primi gli attacchi in cambio della garanzia di Israele di non attaccare la capitale libanese. L'aggressione israeliana è stata condannata da diversi paesi arabi e anche europei, a partire dalla Francia. Il servizio.
1: La Francia tenta di arginare o almeno rallentare diplomaticamente l'invasione israeliana del Libano e salvare quel che resta della sovranità libanese del suo malandato evanescente governo. Dopo la condanna del ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, è stato lo stesso Macron a pubblicare un comunicato per dire che nulla giustifica la nuova offensiva israeliana, che la Francia sostiene il governo libanese per difendere la sovranità e l'integrità territoriale del paese. Ma soprattutto Parigi, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha chiesto e ottenuto una riunione d'urgenza del Consiglio che si terrà oggi pomeriggio. Gesto e procedura, diciamo, istituzionali, ma essenzialmente simbolici, tanto qualunque tipo di critica o sanzione ad Israele sarà sistematicamente bloccata dal veto americano. Con in più la manifestazione del dissenso che cresce tra gli alleati occidentali e la Francia, che potrebbe ritrovarsi a votare con la Cina e il nemico russo contro l'alleato tradizionale americano. Al di là della reiterata buona volontà di Parigi, storico protettore del Libano e difensore delle regole del diritto internazionale, la Francia sembra però avere, per così dire, un treno di ritardo sulla situazione in Medio Oriente, costretta a reagire piuttosto che agire, esclusa tanto dal negoziato Iran e Stati Uniti che da quello israelo-libanese pilotato da Washington. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
22: La politica italiana in queste ore al centro dell'attenzione è il taglio delle accise sui carburanti, che scade il 6 giugno e potrebbe non essere rinnovato, e il dibattito sulla possibile riforma della legge elettorale. Oggi però è la vigilia degli 80 anni dal referendum che segnò il passaggio dalla monarchia alla repubblica e le celebrazioni di fatto sono già cominciate. Da Roma, Anna Bredice.
2: Con un messaggio inviato agli studenti che si preparano alla maturità, Mattarella ha iniziato le celebrazioni degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del primo voto che vide protagoniste le donne. Rivolto ai maturandi, il capo dello Stato dice: potremmo accostare il referendum del 2 giugno 46 con la scelta della Repubblica a un esame di maturità della nostra Italia, una prova che aprì la strada all'Assemblea Costituente in cui eccelse il protagonismo delle donne. Sergio Mattarella, fin dal discorso di fine anno, annunciò che avrebbe voluto per quest'anno hanno celebrazioni pubbliche, un appuntamento da vivere non nel chiuso dei giardini del Quirinale, ma nelle piazze e nelle case. Due settimane fa è stato aperto un portale perché ogni cittadino potesse dire cosa rappresenta per lui la Repubblica, ed è anche per questo che da giorni nella grande piazza davanti al Quirinale si stanno preparando palchi e transenne. Domani sera l'anniversario si celebrerà con una festa. Scrittori, cantanti, attori si alterneranno ai filmati delle fasi storiche della Repubblica, una Repubblica che tante volte con i tentati golpe, con le stragi, rischiò di precipitare in un buio passato. Si comincerà con Paola Cortellesi, che presenterà la prima fase, la nascita della Repubblica, col referendum e col voto delle donne. Si misero in fila all'alba per votare, tenendo ben stretta quella scheda in mano, un diritto per il quale avevano combattuto fin dalla fine dell'Ottocento, fermato dal fascismo e poi conquistato, riconosciuto per il loro ruolo durante gli anni della guerra e per la partecipazione alla Resistenza. 121 donne elette all'Assemblea Costituente, ma poi il lavoro proseguì perché ogni articolo della Costituzione fu a volte una conquista ottenuta a scapito di una visione dei loro colleghi uomini ancora chiusa, come coloro che avrebbero voluto inserire nell'articolo sull'uguaglianza la funzione prevalente delle donne nell'ambito familiare. Linea allo studio.
22: È risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna e nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia, aveva iniziato a avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma poco fa è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario, si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo. In Ucraina un attacco russo ha colpito stamattina la città di Kharkiv, ci sono feriti, edifici in fiamme, colpita anche Odessa, anche qui si contano alcuni feriti. Resta alta però l'attenzione su Zaporizhia, dove sabato un drone ha colpito la centrale nucleare. Il servizio di Sabato Angeri.
3: Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso seria preoccupazione per l'incidente alla centrale atomica di Zaporizhia, che mette a rischio tutti i pilastri di sicurezza dei siti nucleari durante un conflitto e, nello specifico, i principi concreti di protezione della centrale stessa. Le dichiarazioni allarmate di Grossi, che accusa chi attacca Zaporizhia di voler giocare con il fuoco, arrivano dopo un'ispezione degli esperti dell'AIEA, in seguito a un attacco denunciato dai russi sabato. L'Ente Nazionale per l'Energia Nucleare Russa, infatti, aveva accusato gli ucraini di aver danneggiato l'edificio della turbina dell'unità elettrica numero 6, ma aveva chiarito che le radiazioni erano nella norma. L'ispezione degli agenti della IEA, avvenuta su invito russo, ha stabilito che i danni riscontrati sono coerenti con l'impatto di un drone. Oltre ai segni sull'edificio, sono stati rinvenuti alcuni detriti e resti bruciati di fibra ottica. Gli ispettori hanno chiesto accesso all'interno dell'edificio. Ieri i russi hanno inoltre dichiarato che 6 autobus e 2 furgoni del personale della centrale sono stati distrutti dal raid, ma lo Stato Maggiore ucraino ha negato. Non abbiamo effettuato alcun attacco, dicono da Kiev, e accusano la controparte di continuare a utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhzhia come strumento di ricatto nucleare e di provocazione informativa.
22: Saranno il trampiano Abelardo della Espreglia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il 21 giugno. A vincere il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri è stato a sorpresa il candidato dell'estrema destra con quasi il 44%, solo secondo Cepeda, che si presenta in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro. Sentiamo Alfredo Somoza.
4: Ribaltando i sondaggi, Colombia dovrà aspettare il secondo turno del 21 giugno per sapere chi sarà il nuovo presidente, ma a sorpresa non è il candidato della sinistra Iván Cepeda, fermo al 40%, ad uscire vincitore del primo turno, ma l'avvocato Abelardo de la Espriella, esponente della destra radicale, con un 43% che lascia in un lontanissimo terzo posto la candidata della destra tradizionale Paloma Valencia, ferma al 6%, e che ha già annunciato il suo sostegno, il vincitore del primo turno. Il paese sudamericano dovrà scegliere tra pochi giorni tra 2 candidati agli antipodi. Cepeda, artefice degli accordi di pace del 2016, è in totale continuità con le politiche di sinistra dell'uscente Gustavo Petro, contro un outsider con un programma di destra reazionaria ultraliberista, contrario al dialogo con la guerriglia e che ha come punti di riferimento l'argentino Milei e il salvadoregno Bukele. Un duello che ormai si ripete in quasi tutte le elezioni latinoamericane, dove si scontrano il dialogo contro la mano dura, il welfare contro il mercato selvaggio. Ancora una volta la società latinoamericana è spaccata e senza possibilità di dialogo, in parte dovuto anche alla semplificazione della politica via social media. Nelle ultime elezioni le sinistre latinoamericane sono andate male. La Colombia potrebbe segnare una discontinuità oppure confermare un trend che a novembre potrebbe travolgere anche il Brasile con il ritorno di un Bolsonaro al potere.
22: È finita a Roma con l'arrivo al Circo Massimo l'edizione di quest'anno del Giro d'Italia. Vincitore il danese Jonas Vingegaard, uno dei pochi grandi ciclisti a partecipare alla gara, il cui prestigio è diminuito negli anni a vantaggio in particolare del Tour de France. Sentiamo il nostro collaboratore Guido Foddis.
5: Il distacco con il Tour de France è reduce da 40 anni di, diciamo così, divaricazione graduale, progressivamente sempre più forte, e ormai siamo abituati, non ci scandalizziamo più nel vedere tutti i campioni andare in Francia tra giugno e luglio e magari un solo campione, un paio di corridori forti e famosi venire al Giro d'Italia. Il problema è economico, anche di programmazione della stagione, perché il Giro d'Italia viene troppo a ridosso delle grandi classiche del nord che caratterizzano la primavera, e quindi insomma un format che si cerca sempre di rivedere ma che ancora non si è riusciti a rendere attrattivo come lo è la Grand Boucle, il Tour de France.
22: Infine un anniversario che riguarda il mondo del cinema, sentiamo Barbara Sorrentini.
6: Nel 2026 ricorre il centenario della nascita di Marilyn Monroe, nata il 1 giugno 1926 a Los Angeles. Norma Jean Mortenson non fece mai segreto della sua infanzia difficile, trascorsa tra famiglie affidatarie e istituti, trasformandola in un successo mondiale quando negli anni 50 divenne il simbolo della femminilità hollywoodiana come modella e attrice, recitando in film come Gli uomini preferiscono le bionde, Quando la moglie è in vacanza o al film di culto A qualcuno piace caldo. Il sorriso magnetico, la voce flebile e il celebre abito bianco sollevato dal vento diventano un potente simbolo di femminilità nell'immaginario collettivo, ripreso ancora oggi in film e documentari su di lei. Dietro l'immagine della diva si nascondeva una donna fragile, segnata dall'insicurezza e dalla pressione dei riflettori. Soffriva di ansia, depressione e di una costante ricerca di approvazione affettiva. Le difficoltà personali si riflettevano anche sul lavoro, tra ritardi sui set, crisi emotive e una crescente dipendenza da farmaci prescritti per combattere insonnia e stress, e che la portarono alla morte nel 1962 a soli 36 anni. Tra gli aspetti più discussi della sua vita c'è il presunto rapporto con il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. L'episodio più celebre resta il 19 maggio 1962, quando Marilyn cantò Happy Birthday, Mr. President, durante una serata di gala al Madison Square Garden davanti a migliaia di persone. Quell'esibizione, carica di fascino e ambiguità, alimentò per decenni speculazioni e leggende. Ancora oggi il legame tra Marilyn e Kennedy rappresenta uno dei capitoli più controversi della cultura pop americana.
22: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
7: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
20: Signora, pronto?
24: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
26: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
25: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
26: Affitti brevi, tranquillità lunga.
27: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
28: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
27: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
29: Avin, due, tre, il titolo è...
6: Sette e 48 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, riprendiamo la linea dallo studio 2 insieme dalle 6 del mattino. Se eravate qui una mezz'oretta fa avete già sentito la rassegna stampa, questa non è la seconda parte ma è una replica praticamente, ero tentata di mandarvi il podcast della precedente ma forse i minuti sono diversi. Quindi cominciamo dalla stampa, in prima pagina il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, per Bonelli è un diversivo. Nella prima pagina c'è la foto di Parigi davanti all'Arc de Triomphe con dei fuochi, la rivolta sociale di una Francia lacerata, la polveriera a Parigi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. All'interno c'è un'intervista dedicata proprio al tema a un sociologo che parla di banlieue, la recuperiamo adesso per meno differenze un po' da prima, e in questa intervista descrive come lui è Michel Kokoreff, sociologo, prese di mira le zone più ricche, sarà il pretesto per una stretta sulla sicurezza, c'è una piccola guerra sociale, una certa intenzionalità nella scelta degli spazi interessati dai disordini, quindi banlieue contro quartieri borghesi, la destra già strumentalizza quello che è successo e prese di mira appunto le zone più ricche. Questo sarà il pretesto, secondo Kokoreff, per una stretta sulla sicurezza. Ma torniamo in prima pagina sulla stampa, naturalmente su tutti i giornali si parla di domani, il 2 giugno. Maurizio Maggiani, io figlio della Repubblica in lotta contro i suoi nemici, sono un repubblicano, un figlio della Repubblica, sono stato messo al mondo nella miseria e nella promettenza. In questo suo racconto molto letterario, in quanto scrittore è anche premiato con diversi premi letterari, mette in pratica le sue capacità raccontando una parte storica della sua vita. Devo tutto all'ordine nato il 2 giugno, in passato bombe, terrorismo, mafia e depravazioni politiche hanno attentato alle sue basi. Oggi i rischi arrivano dalla scuola e dalla nuova legge elettorale. Parla di promettenza, viene analizzata la parola, questa sorta di neologismo letterario che utilizza, poi parla del referendum invece più recente, insomma parte da questo discorso legato
0: legato al 2 giugno e al cambiamento con il passaggio dalla monarchia alla Repubblica all'oggi. Tornando sulle prime pagine, sempre siamo ancora un attimo sulla stampa, Israele senza freni, avanza in Libano, saltano le regole della democrazia. E vado quindi a pagina 7, dove Francesca Mannocchi parla di Tiro, la città di Tiro svuotata in poche ore, si ridisegna la mappa per indebolire ogni trattativa futura. Israele forze confini in Medio Oriente, sposta anche quelli della diplomazia. Tiro esiste da 5.000 anni, è una città fenicia sul Mediterraneo, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, uno di quei luoghi che l'umanità ha deciso collettivamente di considerare irreperibile, insostituibile, degno di sopravvivere alle guerre. Mercoledì scorso l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera città e delle aree circostanti, 200.000 residenti con 2 ore di tempo per andarsene prima che i bombardamenti cominciassero. Alice Lehman, pescatore, ha deciso di aspettare in riva al mare con le sue canne da pesca. Era convinto che il suo angolo di città, fatto di case basse addossate al campo profughi palestinesi di Elbus, non potesse essere un obiettivo. Non lo erano i suoi vicini, non lo erano le famiglie già sfollate che avevano trovato rifugio là, e i bombardamenti invece sono caduti lì. Nella stessa pagina si parla del Libano tagliato in due e del sud, insomma la divisione tra sud e nord, e poi con Trump che propone ancora linea dura contro l'Iran. Teheran dice risponderemo. Questo è quello che si trova sulla stampa di oggi. Cambiando giornale, La Repubblica, anche qui Libano, Israele sfida l'ONU, e poi gli schiavi nel cantiere USA, arrestato il manager che è in fuga a Milano al confine messicano, scrive Francesco Manacorda. Ancora gli indiani, ma se questa volta si tratta dei lavoratori che secondo la procura di Milano sarebbero stati reclutati da un'agenzia di Nuova Delhi, la Caddol Construction, era già finita in acque torbide, e il suo manager, che voleva andarsene a Istanbul con la famiglia qualche giorno fa, è stato arrestato e ora è in attesa di essere interrogato per raccontare quello che è successo. Anche qui a pagina 2 si parla di Israele, in 2 il Libano, preso il castello di Beaufort, allarghiamo le operazioni. L'IDF sfonda oltre il Litani nonostante la tregua di aprile, spezzate le linee di Hezbollah. Netanyahu vuole anche raid su Beirut, e Rubio dice presto l'annuncio del cessate fuoco, ma insomma sembrano parole un po' gettate al vento. Volevo recuperare sempre sul 2 giugno l'articolo di Concita De Gregorio, che in prima pagina dice: perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, e parla della Repubblica come se fosse una persona, un'anziana signora che domani compie 80 anni, pensavo, dice De Gregorio, perché la Repubblica è un organismo vivente, certo, un corpo collettivo dotato di nervi, muscoli e cuore che tutti noi insieme animiamo, ma non è una persona, certo. Se lo fosse, però, proviamo a immaginare che lo sia, ecco, allora sarebbe coetanea del suo presidente. Curioso, no? E questa è la prima e unica volta dal dopoguerra, probabilmente anche l'ultima, in cui il presidente della Repubblica e la Repubblica hanno la stessa età. Questo è l'attacco, la partenza di questo commento di Concita De Gregorio, che continua in seconda pagina. E poi si parla del Congo, nella terra di Ebola, i medici circondati da cadaveri a mani nudi contro il virus. Pagina 17, Mongaulu è l'epicentro dell'epidemia, l'ospedale è senza farmaci e protezioni e la malattia miete vittime tra sanitari e pazienti, ne scrive Declan Walls dalla Repubblica Democratica del Congo. Tra l'altro c'è stato un caso sospetto a Cagliari, così insomma questa è una notizia che oggi c'è un po' su tutti i giornali. Anche su Repubblica, proprio accanto all'Ebola, si parla dei 100 anni di Marilyn, avete sentito anche nel GR. Colpo al complottismo, morì per un errore del medico. Antonello Guerrera da Londra scrive: secondo i documenti scoperti da un biografo, la star di Hollywood non fu assassinata, la colpa del decesso era del suo dottore. Anche se sì, diciamo che questa era una cosa già un po' insinuata nel tempo. E poi Molotov contro un cronista, difese il parroco di Caivano, a pagina 24 di Repubblica. Fiamme davanti alla casa di Adriano Cappellari, 20 anni, vicentino, a febbraio aveva ricevuto altre minacce. Dice: non me l'aspettavo, non posso escludere che c'entri la camorra, una persona a volto coperto ha lanciato una lettera in giardino e poi ha posizionato l'ordigno. Su Repubblica si ritorna anche al centro, rientro al discorso dello schiavismo nel consolato di Milano, poi nelle pagine milanesi naturalmente c'è un grande approfondimento su questo, lo avete sentito anche a Metro Regione. Il Fatto Quotidiano apre con 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Europa, mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. Anche qui se ne parla in prima pagina. Marilyn, 100 anni di mito e mistero, nasce l'icona del cinema il 1 giugno del 26, parla di mostre e libri a lei dedicate. E faccio un 2 salti in avanti, uno a pagina 5 dove si parla ancora dei cavalli in fuga a Roma, individuato il vigile che ha acceso i fuochi, come altre forze dell'ordine, volevo festeggiare, c'è il capro espiatorio, i botti si fanno da anni, gli animali impazziti, ne scrive Ferruccio Sansa, preso con il cerino in mano, il caso della scorribanda dei cavalli della parata del 2 giugno ha trovato il suo responsabile, forse il capro espiatorio, che è questo vigile urbano romano, che ha acceso i fuochi d'artificio che hanno scatenato la fuga dei cavalli della parata della Festa della Repubblica, ed è stato identificato, ammesso. Tra l'altro su questo c'è il disegno di Maccox sul foglio, che chiede se sono fuga di cavalli, di cervelli e di cavalli, si chiede se è il cavallino della Ferrari. Comunque questo è il disegnone che ha fatto Maccox sul foglio di oggi. E poi Nando Dalla Chiesa, pagina 13 del Fatto, cose nostre, come troppo facile e banale parlare a vanvera di Falcone e Borsellino. All'interno di questo articolo ricorda come ai tempi di Borsellino parlare di mafia era importante, purché se ne parli, purché si utilizzi questo termine che è stato un po' bandito e tutti si vergognano a dire, ma dice che oggi mancano le competenze, la gente parla di mafia insomma senza sapere esattamente di cosa stia parlando. Questo sul Fatto Quotidiano. Anche il Corriere della Sera apre con Libano, l'avanzata di Israele, la nuova proposta di Trump all'Iran. Al centro una foto di Sinner in scooter che va in giro per le strade dopo essere saltato insomma la sua presenza al Roland Garros. E ancora qui petardi, insomma nelle prime pagine siamo un po', i temi sono gli stessi, il manager del cantiere, però volevo andare a leggervi cosa dice Milena Gabanelli sull'altro costo di 3 guerre, il crimine ambientale. In Iran emessa in 15 giorni la CO2 di 1,1 milioni di auto in un anno, tra Ucraina e Gaza 350 milioni di tonnellate di gas serra, questi sono i profitti di società petrolifere industriali delle armi. Così Milena Gabanelli nel data room del Corriere della Sera, pagina 15. Anche qui naturalmente il 2 giugno l'Italia celebra gli 80 anni, festa di piazza davanti al Quirinale, oltre alla parata Mattarella ha voluto per la prima volta un grande show fuori dal palazzo, ed è così infatti che si vedranno anche artisti, musicisti, ci sarà Paola Cortellesi, regista del film C'è ancora domani, insomma la prima a parlare in maniera abbastanza esplicita del voto alle donne, il cambiamento che questo ha portato. Anche qui naturalmente 100 anni di Marilyn, ma passiamo al Messaggero, dove c'è una curiosa, perché mi sembra molto curiosa, una sorta di reportage tra i Nox, gli uomini senza volto che sfidano l'impossibile nel cuore della parata, in prima linea con i Nox, il nucleo d'élite della polizia che domani sfilerà ai fori. Facciamo missioni speciali, ma siamo persone normali, ci sono le foto di loro che si arrampicano sui palazzi, di loro con i mitra spianati, dove non si entra, vanno nelle zone che vigilano la sicurezza, e questo è insomma l'inchiesta all'interno, il reportage all'interno del Messaggero. Anche il Sole 24 Ore ovviamente si occupa degli 80 anni della Repubblica, la svolta e i nuovi diritti, ne scrivono Lupo, Melziderile e Vigevani in più articoli a pagina 7. Vi leggo l'attacco che porta insieme questi articoli. Il 2 giugno 1946 non è solo il giorno della scelta tra monarchia e repubblica, è il giorno in cui il popolo entra davvero nella vita politica del paese con l'elezione dell'assemblea costituente e i nuovi diritti che la Costituzione introduce segnano il passaggio dallo Stato liberale a quello democratico. Chiudiamo qui la rassegna stampa, ci risentiamo tra poco, poi fino alle 9 ancora insieme a Barbara Sorrentini, che sono io. Buona giornata intanto e buon ascolto.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
6: Rise Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.

0: Sembra impossibile, ma la guerra tra Russia e Ucraina si è ulteriormente incaronita. Mary Caldor, la sociologa che ha categorizzato negli anni 90 le nuove guerre, lo spiega bene. Sono guerre ibride dove gli interessi a non concluderle sono molto più forti delle spinte alla pace. E così anche per il conflitto russo-ucraino, come ammette amaramente Alberto Capannini, volontario di Operazione Colomba.
1: Non si può fermare, è uno dei motivi per cui tanti anni fa, sembra mille anni fa, sono state create le Nazioni Unite, perché non si può lasciare il conflitto a due che sono in conflitto, perché il conflitto è uno scontro sul piano della, il conflitto armato è uno scontro sul piano della forza e non vince chi ha ragione, vince chi è più forte. Quindi il motivo per cui non mollano è che la Russia ritiene che quei territori siano suoi illegalmente e l'Ucraina ritiene che non si possa dar ragione alla Russia solo perché è più forte. Quindi ci vuole evidentemente una autorità superiore che in questo momento non esiste più.
0: Alberto Capannini e gli altri volontari di Operazione Colomba vivono parte dell'anno a Kherson, una delle zone più colpite dalle forze russe. Portano aiuti, ma soprattutto condividono la vita dei civili ucraini.
1: Che cosa si può fare? Si può, per esempio, non lasciare sole queste persone, ad affrontare questa quotidianità fatta di, per chi vive sul fronte, di bombardamenti, di attacchi con i droni. Noi viviamo nella città di Kherson, che è una città esattamente sul fronte, che in quel punto è il fiume Dnipro. E dalla parte, diciamo, dalla parte russa verso la parte ucraina piovono di tutto, quindi proiettili di artiglieria, colpi di obice, bombe, droni di tutti i tipi, anzi viene utilizzata, incredibile che noi accettiamo questa cosa qua, viene utilizzata quella città dai piloti di droni russi per imparare a usare i droni sui civili, quindi per colpire i civili che sono obiettivi semplici, per poi utilizzarli nel punto in cui invece nel centro del paese, nel Donbass, dove c'è uno scontro tra i due eserciti. Quindi, per esempio, io sono tornato da qualche giorno, quando ero là, 52, 58, non mi ricordo, gruppi di piloti di droni si stavano esercitando sui cittadini di Kherson, tra cui anche noi, per cui la macchina di fianco al nostro pulmino è stata colpita, noi siamo stati seguiti da droni, i droni passano dappertutto, ci sono mine nelle strade, quindi è veramente una, diciamo, la quotidianità di queste persone è cercare di evitare di morire e far diventare normale una cosa che non può essere normale, cioè il fatto di essere un obiettivo militare.
0: Scelta coraggiosa quella di Alberto Capannini e degli altri di Operazione Colomba. Vivere lì, invece di trovare rifugio in uno shelter lontano dalla linea del fronte, dice, è l'unica scelta coerente per chi si dice vicino a chi soffre.
1: Come fai a dire a una persona la tua vita vale come la mia vita vale come la tua, cioè il contrario del razzismo che dice la mia vita vale più della tua, e poi rimanere in situazione di sicurezza quando la sua vita è minacciata, è in pericolo? Cioè l'unico modo per dire a una persona la tua vita vale come la mia, tanto come la mia, non poco come la mia, è stare con quella persona. Quindi c'è una ragazza che lavora con noi, insomma, che ci accompagna spesso in questa presenza, che dice quando voi ci dite non ci dimentichiamo di voi, noi aspettiamo a vedere se tornate. Se tornate vuol dire che è vero, se è solo un viaggio, un assaggio, un'esperienza. Quindi questo è il motivo, insomma, penso che sia una cosa, la cosa più umana che si possa fare.
2: Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi.

0: Distratti dalle grandi crisi internazionali, molti di noi hanno perso di vista cosa succedeva in alcune democrature, regimi dove le elezioni si svolgono ancora ma sono svuotate del loro potere. Per esempio la Turchia.
1: Nel quadro generale di collasso e di crisi politica, di guerra, di conflitti, l'attenzione si è rivolta altrove, ma in realtà la morsa di ferro in Turchia non si è mai fermata, ma ha raggiunto forse invece anche dei picchi inaspettati, come dicono alcuni in Turchia. Non sappiamo più nemmeno più cosa aspettarci, non sappiamo più nemmeno di cosa sorprenderci, perché ne succedono in continuazione. Tra l'altro in un contesto, diciamo, interno anche di profondissima crisi economica.
0: Chi parla è Elea Nucera, che insegna storia e letteratura turca all'Orientale di Napoli. Ci spiega appunto che Erdogan dimostra di essere un abile mediatore nel caos geopolitico, ma uno spietato autocrate nella politica interna. Approfittando di una spaccatura interna al partito d'opposizione, Erdogan ha assaltato la sede del CHP. Uno dei leader di questo partito, l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, è stato destituito e ora è sotto processo. I giudici hanno chiesto una condanna a oltre 2000 anni di carcere. Sì, avete sentito bene, oltre 2000 anni di carcere. Due mosse, quelle di Erdogan, a cui se ne potrebbe aggiungere una terza: cambiare la Costituzione turca per garantirgli di essere rieletto. Sentiamo ancora la professoressa Lea Nocera.
1: La situazione è molto molto critica, molto pesante economicamente, politicamente. Si teme ora che vengano annullate le elezioni amministrative del 2024, quelle in cui praticamente il partito di Erdogan perse clamorosamente, non solo in tutte le città ma anche a livello percentuale, in vista tra l'altro poi delle elezioni presidenziali, dove Erdogan non potrebbe ricandidarsi, ma diciamo si sta costruendo tutto in terreno perché lo scenario non sia proprio improbabile.

0: Quella che avete sentito è una registrazione di alcuni anni fa nel campus della Bilgi University di Istanbul. Ragazzi e ragazze all'aperitivo serale con la musica techno e il muezzin da lontano. Una convivenza che non piace a Erdogan, che infatti ha chiuso temporaneamente quell'università, considerata tra le più liberal della Turchia. Ma non è la sola a rischiare, ci spiega Lea Nocera dell'Università Orientale di Napoli.
1: L'attacco alle università, diciamo in generale al sistema di istruzione, ma in particolare alle università, oramai già a qualche anno, di qualche anno in Turchia, e molti rettori sono stati nominati dal governo, quindi sono stati destituiti i rettori eletti e sono stati proprio commissariate molti atenei, tra cui l'Università del Bosforo. E perché è importante? Perché, diciamo, alcuni anni fa Erdogan l'ha detto pubblicamente in più occasioni, e il nostro nominati dal governo, quindi sono stati destituiti i rettori eletti e sono stati proprio commissariate molti atenei, tra cui l'Università del Bosforo. E perché è importante? Perché, diciamo, alcuni anni fa Erdogan l'ha detto pubblicamente in più occasioni, e il nostro punto debole è la cultura. Lo disse tanti anni fa, alcuni

0: diciamo, un mondo straniero in maniera più facile, ci sono i programmi Erasmus, c'è le possibilità, ci sono l'accoglienza di studenti che vengono da fuori ed effettivamente i campus universitari, non solo a Istanbul, anche ad Ankara, anche altrove, sono stati proprio luoghi di manifestazione del dissenso molto chiaro, molto evidente, anche di altre, anche non solo per questioni universitarie, per esempio per la difesa dei diritti delle minoranze, la questione LGBTQ, sono sempre stati un po' uno spazio, un'arena di riflesso anche delle questioni politiche più importanti, più scottanti in Turchia.
1: E il conto protezione purtroppo in Svizzera, in Ticino, è stato molto protetto.
2: Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto.
1: Too big to fail, troppo grossa per fallire. E bisogna coniare un altro detto molto importante che è too big to jail. Se noi avessimo rispettato le regole, tutti questi casi non sarebbero mai saltati fuori. Sottobanco.
3: E quindi come si faceva? Sta riscuotendo molto interesse l'ultimo nostro podcast, si intitola Follow the Money e come avete sentito racconta l'ultimo mezzo secolo di indagini giudiziarie tra Italia e Svizzera, dal crack del Banco Ambrosiano, la stagione dei sequestri di persona, dalle sigarette di contrabbando alle nuove frontiere delle criptovalute. Lo trovate su Rai Play Sound. Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.

0: 8 e 16 minuti, Radio Popolare, un buongiorno da Barbara Sorrentini, qui dalle 6 del mattino. Non so quanti di voi siano rimasti, credo pochi. Dopo rassegna stampa, GR, notizie e musica, rientriamo in questa terza parte. Ormai ho perso il conto, comunque so che c'è ancora un GR che ci divide dall'ultima parte. Ed entriamo veramente a parlare di 2 giugno 2026, domani una giornata dedicata interamente agli 80 anni del referendum, con la nascita della Repubblica, il primo voto alle donne. Ci saranno dei momenti di storia, approfondimento a partire dalle 8.45 con la rassegna stampa di Danilo De Biasio, e poi alle 9.30 il microfono aperto con Mattia Guastafierro sul senso della festa della Repubblica oggi. Alle 11.30 Lele Liguori condurrà l'incompiuta del voto alle donne, una riflessione su come il 2 giugno 46 abbia sancito un diritto fondamentale a fronte di troppi altri rimasti a lungo sulla carta. Ci saranno ospiti la costituzionalista Alessandra Agostino, la storica Vinzia Fiorino e le sociologhe Donatella Della Porta e Giustina Orientale Caputo, e poi ancora alle 15.35 Ma che storia è questa, curata da Barbara Bracco, che ascolteremo tra poco, e Danilo De Biasio e Giovanni Scirocco, e poi la serata alle 20.30 con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, presenta il rapporto 2025 con Alessandro Principe e Sciauchi Senussi. Ma di 2 giugno adesso parliamo, ascoltiamo la voce, le parole di Eliana Di Caro, che ha scritto un libro che si chiama Le Madri della Costituzione. L'ascoltiamo in un'intervista di Lorenza Ghidini, ma prima entriamo nel vivo del passato di questa storia.
1: Il 10 giugno fu annunciata qui a Montecitorio la riunione della Corte di Cassazione. Si tenne nella Sala della Lupa. Presenti ministri, diplomatici, giornalisti e alte cariche dello Stato. Sembrava che la tanto attesa proclamazione stesse per avvenire.
2: Non stiamo a teatro.
1: Il presidente della Corte Pagano lesse i voti riportati dalla Repubblica e dalla Monarchia in ciascun collegio, fino al totale.
2: Repubblica. 12.672.767 voti. Monarchia, 10.688.905 voti. La Corte emetterà in altra adunanza il giudizio definitivo sulle contestazioni e i reclami concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al referendum. Integrerà i risultati con i dati delle sezioni ancora mancanti e indicherà il numero complessivo degli elettori votanti e quello dei voti nulli. La adunanza è tolta.
1: Era una proclamazione provvisoria? Non era una proclamazione? De Gasperi si tenne in tasca il testo del breve discorso che aveva preparato e chiese al presidente Pagano di accompagnarlo al Quirinale, ma il presidente Pagano rifiutò. Dunque non era la proclamazione. Bandiera, bandiera! Gridava la grande folla di repubblicani ammassata qui in piazza Montecitorio. Non si dava per vinta. Nessuno dette spiegazioni. Si fecero circolare ufficiali e commissari a spiegare che una bandiera repubblicana non c'è ancora e che la Repubblica non è stata proclamata e che non era il caso di esporre il tricolore con lo stemma sabaudo.
0: Ma lo sapete da dove arriva quest'audio? Ve lo dico? Ma sì, dai, ve lo dico. È un documentario di Vittorio De Sica, Nascita della Repubblica, il 2 giugno, e racconta tutto questo attraverso le parole di un nonno o un nipote che va in giro per Roma, passando anche ovviamente nei luoghi, tutto in bianco e nero, nei luoghi importanti, la Sala della Lupa, e racconta il suo percorso, racconta il viaggio dell'Italia passata dalla monarchia alla Repubblica. E vi do una notizia in più, segnatevelo, perché su YouTube c'è tutto. Nascita della Repubblica, il 2 giugno, di Vittorio De Sica. Ora la parola a Eliana Di Caro, intervistata da Lorenza Ghidini, con alcuni ritratti delle madri della Costituzione.
3: Erano 9 comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste e un esponente del Fronte dell'Uomo Qualunque. Erano diverse per provenienza geografica, si andava da 2 trentine a 2 siciliane, passando per elette in Liguria, in Toscana, in Emilia, in Abruzzo, nelle Marche, insomma coprivano un po' tutta la penisola, ma erano diverse anche per estrazione sociale, perché c'era chi arrivava da famiglie borghesi, penso ad Angela Minella, una torinese figlia di un ingegnere, o a Elsa Conci, trentina figlia di un avvocato, ma ad esempio il papà di Nilde Iotti era un ferroviere, o Filomena Deli Castelli aveva un papà che era emigrato in America in cerca di fortuna. Erano diverse, infine, anche per generazione. C'erano le più giovani, la più giovane in assoluto era Teresa Mattei, 25 anni, pensate, per noi è una ragazza, e così come Nilde Iotti era del 20, quindi aveva 26 anni, e invece la più anziana era Lina Merlin, era un po' il punto di riferimento di tutte loro, aveva quasi 60 anni, una grande esperienza alle spalle. Erano però accomunate anche da alcuni fattori, intanto naturalmente la lotta antifascista e per molte di loro la partecipazione alla resistenza, ma erano diciamo, avevano in comune l'importanza attribuita allo studio, all'istruzione come mezzo di emancipazione. Pensate che 14 di loro erano laureate e una addirittura in chimica, in una facoltà scientifica.
4: Ci hai nominato la più giovane e la più anziana, ti chiederei un breve ritratto di entrambe, a partire da una delle costituenti più famose, in fondo, Teresa Mattei.
3: Sì, Teresa Mattei appunto era la più giovane, però in realtà aveva un vissuto alle spalle molto doloroso e molto pesante. Lei aveva aderito alla resistenza, aveva un fratello più grande, anche lui aderente al Partito Comunista, che era stato arrestato, portato in via Tasso, torturato, e alla fine aveva deciso di suicidarsi con la cintura dei pantaloni, temendo di non reggere. E quindi possiamo immaginare le motivazioni e la spinta di Teresa Mattei a combattere nella resistenza, e dove si mise alla testa di una brigata partigiana intitolata proprio a suo fratello. E possiamo immaginare anche con quale tenacia e quale grinta si sia espressa in Assemblea Costituente, dove si batté per esempio per inserire nel secondo comma dell'articolo 3, quello, l'articolo cardine sull'uguaglianza, no? Che prevede che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge senza distinzione di uguaglianza, di sesso, di religione, di lingua, eccetera. Lei propose che venisse inserita l'espressione di fatto, cioè quell'uguaglianza doveva essere appunto di fatto, concreta, effettiva. E quindi ecco, Teresa Mattei è stata davvero determinante nella scrittura di alcuni articoli della Carta, questo è uno, ma ad esempio anche quando uscì sconfitta aprì una strada, e sto pensando all'ingresso delle donne in magistratura, che non riuscirono, le costituenti non riuscirono ad ottenerlo, ma Teresa Mattei si batté con ogni mezzo ed evidentemente pose il problema, un problema che poi fu risolto negli anni successivi. Lina Merlin invece, dicevamo, è la più anziana, anche lei naturalmente aveva alle spalle un vissuto stratificato, era stata confinata in Sardegna perché non aveva voluto giurare fedeltà al regime fascista, aveva partecipato alla resistenza ospitando nella sua casa di Milano le riunioni clandestine dei principali esponenti socialisti. Insomma, arriva all'Assemblea Costituente anche lei con degli obiettivi molto chiari, e noi la conosciamo soprattutto in realtà per la legge sulla chiusura delle case di tolleranza, che arriva nel 58, ma la verità è che anche nel biennio costituente lei è stata appunto un punto di riferimento per tutte loro.
4: Un ultimo ritratto ti chiedo, un terzo ritratto, quello della democristiana Maria Federici.
3: Sì, Maria Federici, sono contenta di ricordarla perché in realtà non è nella memoria pubblica come le altre. Per la verità tutte e 21 meriterebbero di essere conosciute di più, perché si continua a parlare spesso solo dei padri e poco delle madri. Ma Maria Gamben Federici mi pare particolarmente trascurata, invece era una democristiana molto attiva e capace, laureata in materie letterarie dell'Aquila, era stata presidente del CIF, del Centro Italiano Femminile, questa associazione che insomma si era molto battuta per creare consapevolezza nelle italiane sull'importanza del voto, della partecipazione alla vita vita politica, quindi era anche lei al tempo conosciuta, è un punto di riferimento, ma soprattutto si spende moltissimo in sede di assemblea costituente per cercare di convincere i suoi colleghi democristiani su tanti temi su cui evidentemente avevano posizioni conservatrici. Uno è quello della magistratura, su cui avevo già parlato, ma per esempio sul lavoro femminile lei si batte moltissimo per l'approvazione dell'articolo 37, no, sulla parità di accesso e di retribuzione in particolare. Ecco, io ho riportato un passaggio che mi sembrava significativo, in cui lei dice: da qui a pochi anni noi dovremo persino meravigliarci di aver introdotto questo articolo nel testo costituzionale, per aver dovuto sancire nella carta che a due lavoratori di diverso sesso ma che compiono lo stesso lavoro spetta un'uguale retribuzione. Ecco, queste erano le sue parole.
4: Purtroppo non è andata così.
3: Un ottimista, esatto, perché ancora oggi sappiamo che c'è un problema enorme proprio sulla parità di retribuzione.
0: Eliana Di Caro, autrice delle Madri della Costituzione, libro edito dal Sole 24 Ore. Dopo il GR parleremo in diretta con Barbara Bracco, vi metterò un'altra clip a sorpresa importante su quanto è stato fatto al cinema dedicato al 2 giugno. Tra poco appunto il GR, noi ci ascoltiamo una canzone che probabilmente riconoscerete anche in un film e ci sentiamo tra poco. Buon ascolto.
5: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo, ma si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: Tra pochissimo ne parleremo con Barbara Bracco, voce che conoscete anche per Ma che storia è questa con Danilo De Biasio, però vi metto un'altra clip come promesso alla fine dell'altra parte, chissà se la indovinate.
1: Monarchia, voti 10.709.423.
2: Come bene, bene, bene.
3: Mamma, abbiamo vinto.
4: Molto bene.
5: Votano Chopin.
1: Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
6: Oddio, la mamma.
7: Che cosa?
6: La mamma si sente male.
7: La mamma?
6: Vieni.
1: Il Consiglio dei Ministri.
8: Andiamo, generale.
1: Della proclamazione dei risultati del referendum fatto a termine di legge dalla Suprema Corte di Cassazione e che assicura la maggioranza alla Repubblica.
6: Andiamo, Massimiliano.
1: Si è riservato di decidere nella seduta.
8: Non piangere, papà, non tutto è perduto. Vecchia eccellenza.
9: Qualcuno che ride pure.
10: Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re!
6: E viva!
10: Canaglie.
1: Della sua forza e del suo
6: vieni, caro, vieni.
1: Non si presti a provocazione di elementi faziosi, nella sicurezza che nessuno potrà più strappargli la vittoria.
8: Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
1: Della consultazione popolare.
11: Oh, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
1: Il governo,
8: ecco, brava, mangiamo.
1: Interamente garante.
0: E sulle note dell'inno di Mameli, non so se l'avete riconosciuto, comunque ve lo dico io, era Una vita difficile, un film del 1961 diretto da Dino Risi, e forse avete riconosciuto la voce di Alberto Sordi e di Lea Massari in cui, nel momento in cui viene annunciata la vittoria della Repubblica, mio Dio, la mamma si sente male. Saluto Barbara Bracco, buongiorno Barbara.
12: Buongiorno Barbara, buongiorno.
0: Che bello,
12: buongiorno,
0: salutarci con lo stesso nome.
12: Allora, molto più semplice. Devo dire.
0: Ma sì, ma infatti, storica, docente, come dicevamo, tra l'altro domani ci sarà anche una puntata speciale, perché tu con Danilo avete curato uno speciale di Ma che storia è questa, proprio dedicata al 2 di giugno. Guarda, inizio da una domanda che fa riferimento, anche se vogliamo, a questa clip, ma anche un bell'articolo che scrive oggi Maurizio Maggiani sulla Stampa, che titola I nemici della Repubblica, no? Facendo riferimento a quanto quel 2 giugno abbia cambiato molto le cose. 80 anni. Sono cambiate tante cose, oggi a che punto siamo? Insomma, come si guarda 80 anni fa?
12: Dunque, prima di tutto 80 anni è un compleanno importante. Se parlassimo di una persona, insomma, saremmo entrati nella fase decisamente dell'età adulta e matura. Però non va mai dimenticato che 80 anni nell'economia della storia italiana e europea è veramente un battito di ciglia. Peraltro, nell'ambito della storia unitaria degli italiani, quegli 80 anni sono la metà della nostra storia. È un modo, così è stato e viene presentato, diciamo, l'ottantesimo come un'occasione per rinnovare il patto istituzionale, civile, culturale, da qui le tante iniziative del Quirinale e anche di qualche amministrazione locale per ricordare appunto il voto del 2 e 3 giugno. È innegabile che diciamo, le tante iniziative che vengono messe in campo, in fondo lo stiamo facendo anche noi adesso, Barbara, è quello di proiettare istanze del presente su quella data. Stiamo vivendo un momento difficile, non solo per le questioni internazionali che ben conosciamo, ma anche per i tanti cambiamenti profondi che ci stanno attraversando, di tipo istituzionale, sociale, culturale. Non dimentichiamo che è in corso un passaggio anche generazionale che ci porterà da qui a non molti anni a non avere più neanche un contatto diretto con gli avvenimenti della guerra e del referendum.
0: Barbara, stavo pensando, poi ci racconti anche bene come, di cosa parlerete domani e chi sono gli ospiti, ma volevo, cioè, pensavo a una considerazione, tra l'altro una cosa buffa, che buffa, insomma, una curiosità che oggi invece segnalava Concita De Gregorio su Repubblica, il fatto che il presidente Mattarella ha la stessa età della Repubblica, certo. E anche questo è un caso particolare, però volevo chiederti una cosa sulla questione del voto alle donne, ma anche della

0: candidatura delle donne, una novità che è sempre rimasta un po', che, quando si parlava di quote rosa, no? Cioè, anche lì, che cosa è cambiato? Ci sono tantissime candidate donne, naturalmente, rispetto ad allora, ma è ancora molto difficile averle, anche se in questo momento ci smentisce, naturalmente, però è stato complicato il percorso delle donne in politica, della candidatura, del governare da parte delle donne.
1: Questo sicuramente, non va dimenticato che il voto alle donne, delle donne, nel referendum istituzionale fu preceduto, dalla tornata delle elezioni amministrative e che all'epoca, i ministeri, il mondo politico era abbastanza preoccupato per l'ingresso massiccio delle donne nel corpo elettorale. Non ci dimentichiamo che oltre la metà di quei 25 milioni di cittadini italiani chiamati alle urne, oltre la metà erano donne, e questo, come dire, ribaltava, dava una scossa a quello che era il corpo elettorale e anche l'idea di che cosa, di chi fossero i titolari dei diritti. Esiste prima del 1946 una storia molto tormentata, i tentativi di dare alle donne il diritto di voto, che non hanno, per varie ragioni, adesso non abbiamo il tempo di ripercorrere questa vicenda, ci sono stati dei tentativi, purtroppo sempre, che si sono spenti un po' nel nulla. All'epoca, come sapete, nell'Assemblea Costituente per la quale si votò contestualmente al referendum istituzionale, vennero elette 21 madri costituenti, come lo si dice oggi, e anche nella tornata elettorale amministrativa alcune sindache. Cosa noi oggi fatichiamo a capire la resistenza degli elettori italiani a votare le donne, ma non dobbiamo mai scordare che quello che abbiamo oggi in termini di diritto delle donne è frutto di una battaglia costante, anche piuttosto complicata, e anche di fattori che hanno giocato pro e contro la presenza delle donne nelle istituzioni.
0: Tra l'altro, il ruolo delle donne è uno dei temi di cui parlerete anche domani nel vostro speciale dalle 15:35. Ma che storia è questa?
1: Certo, io non voglio anticipare troppo,
0: Ok,
1: però.
0: lasciamo un po' la sorpresa, va bene. Allora,
1: Sì, esatto,
0: perché in realtà
1: preferisco
0: sul sito
1: l'effetto
0: c'è scritto
1: sorpresa.
0: abbastanza, sul sito di Radio Popolare all'interno della pagina dedicata al palinsesto di domani. No, va bene, allora non diciamo uno speciale, un po' a sorpresa, ma il tema naturalmente è il 2
1: No, quello
0: giugno.
1: che ti, però posso dirti e dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando che abbiamo anche cercato di immaginare uno speciale che certamente parla anche all'oggi, come dicevo prima, in un contesto molto difficile, ma è l'occasione per ricordare un momento unico della nostra storia e irripetibile per certi versi, perché quel voto chiudeva una lunga fase della storia italiana, ma anche, e questo è un aspetto che è stato poco valorizzato nelle attuali celebrazioni, anche della vita europea e internazionale, un paese come il nostro che passava alla Repubblica, ha un significato che non è solo quello meramente nazionale, ma ha un valore più ampio. Ed è un momento, quello del giugno del 1946, che chiude una fase e ne apre un'altra. Noi oggi sappiamo, naturalmente siamo avvantaggiati dal fatto di conoscere quello che è avvenuto, di sapere cosa è avvenuto dopo il 1946, però dovremmo fare tutti uno sforzo invece per immaginare cosa gli italiani e le italiane si immaginavano in quel momento, cosa sarebbe avvenuto prima, che cosa ha motivato quei 12 milioni di italiani a votare Repubblica e perché 10 milioni di italiani abbiano votato nonostante tutto, la guerra, la gestione, la cogestione del potere tra Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini del ventennio precedente. ecco, che cosa ha abitato, quali sentimenti, istanze, paure hanno abitato lo spazio anche emotivo, politico, culturale degli italiani dell'epoca. E questo è bene ricordarlo.
0: Benissimo, lo ricordiamo, e domani verrà approfondito, non diciamo come, alle 15.35 con Ma che storia è questa? Barbara, grazie intanto, Barbara Bracco, e insomma buon 2 giugno.
1: A te e a tutti buon 2 di giugno.
0: Ciao. Grazie. Ciao. Barbara Bracco, che appunto cura con Danilo De Biasio, Ma che storia è questa? Vi parlavo prima, vi avevo raccontato un po' cosa succederà domani a partire dalle 8.45 con la rassegna stampa, poi alle 11.30 le Liguori con l'incompiuta del voto alle donne, quindi anche qui si parla naturalmente ancora di donne. Alle 9.30 Mattia Guastaferro farà il microfono aperto sul senso della festa della Repubblica oggi appunto sui giornali ci sono tantissimi spunti, c'è anche tutta una parte legata alla cultura. Alle 12.30 dalla Sala della Lupa di Montecitorio il reportage di Anna Bredice sulla mostra 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, e alle 14.30 Ira Rubini con uno speciale cult dove saranno segnalati libri, graphic novel e spettacoli legati al 2 giugno. E poi ancora la musica, alle 7 ci sarà Carlo Centemeri, uno speciale tra musica classica e storie di suffragette, poi alle 10.30 Claudio Ricordi con un archivio di ricordi tra emancipazione femminile e musica classica, poi Sciauchi Senussi alle 16.30 con cantanti e cantautrici straniere impegnate sui temi dei diritti umani, che come poi vi avevo già detto prima, la sera alle 20.30 nell'auditorium di Metro Stratos con Riccardo Nuri si parlerà del rapporto 2025 sui diritti umani nel mondo e in Italia, e ancora musica con musica leggerissima Excel con Davide Facchini alle 13.20, poi Nicolo Vecchi alle 17.30 con Di Martino per il nuovo album L'improbabile piena De Loreto, e poi alle 21.30 Soul Shining di Cecilia Pesante. Ma mi stavo anche dimenticando Pardo alle 18.30 con Mashup dedicato alle cantautrici italiane come spesso fa, e poi alle 23 No Manches Gay con Andrea Cegna, con si parla di America Latina, cantanti America Latina. Vi ho detto tutto quello che succederà domani, e adesso ci ascoltiamo Francesco Guccini alle 8.50 minuti. La tua libertà.

E concordo con Marianna che mi scrive: quale chicca del maestro la tua libertà? Sì, o Mauro che mi dice: finalmente posso iniziare la mia giornata. Beh, lo so, ci sono gli estimatori. Siamo arrivati alla fine, sono le 8:55 minuti. Ci salutiamo con al mio paese. Non è inteso il mio paese con la P maiuscola, ma noi la dedichiamo così. Un saluto a tutte e a tutte da Barbara Sorrentini e buon 2 giugno, naturalmente. Ciao.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
8: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il Suggeritore Nightlife sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 di giugno vi aspettiamo.
9: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
10: Tutto scorre.

0: Sono le 9 passate da un minuto. Buongiorno, ciao a tutti e tutte da Luca Parena. Lunedì 1 giugno, tutto scorre. Una puntata particolare quella di oggi. Il titolare della trasmissione, Massimo Bacchetta, tornerà nel corso di questa settimana insieme a Luisa Nannipieri in redazione. Oggi ci prendiamo questa puntata di inizio settimana, la vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, per parlare, come sempre, anche con voi, ascoltatori e ascoltatrici, di una vicenda che ci ha accompagnato quotidianamente nelle scorse settimane, così come era successo all'inizio dello scorso autunno. Sto parlando delle iniziative umanitarie della Global Sumud Flottiglia, gli attivisti e le attiviste che da decine di paesi diversi sono partiti per cercare di raggiungere via mare la striscia di Gaza per rompere il blocco navale illegale di Israele. Oh, nell'ultima parte di trasmissione vi riproporrò uno speciale realizzato con materiali dell'archivio di Radio Popolare, un omaggio ai pionieri della Freedom Flottiglia, la sorella maggiore della Global Sumud, la spedizione che nel 2008 riuscì a sbarcare a Gaza. Prima però ci occuperemo delle iniziative umanitarie più recenti e lo faremo con due ospiti che saranno qui con noi in studio. Come sapete, una prima volta lo scorso autunno i soldati israeliani, una seconda volta in due riprese tra la fine di aprile e di maggio, hanno assaltato le imbarcazioni della flottiglia in acque internazionali, hanno catturato attivisti e attiviste, le hanno rilasciate dopo aver inflitto loro abusi e vessazioni. Nell'ultima occasione le abbiamo anche viste in un video diffuso dal ministro estremista israeliano Ben Gvir, video che ha suscitato molta indignazione, ma ha avuto anche forse l'effetto di far finire in secondo piano che le torture e gli abusi di Israele sono la regola, in realtà, soprattutto ai danni delle migliaia di prigionieri palestinesi. Ecco, su di loro, sulle vittime dei crimini impuniti di Israele, sulle vittime del genocidio a Gaza, della pulizia etnica in Cisgiordania, la Global Sumud Flottiglia ha sempre cercato di portare l'attenzione della comunità internazionale, dell'opinione pubblica, della politica e del governo italiano, che invece nei fatti continua a essere complice di Israele. Secondo voi la flottiglia è riuscita a lasciare comunque un segno? Se sì, in che modo? Visto che in fin dei conti l'Unione Europea e in prima fila l'Italia continuano ad avere accordi con Israele, ma se scendiamo poi nel più piccolo, a Milano ad esempio, ricorderete solo un paio di settimane fa il Consiglio Comunale ha votato per non sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, spaccando peraltro un'altra volta il centro-sinistra milanese. La flottiglia è riuscita a lasciare un segno? Tra poco prenderemo le vostre chiamate allo 02 33 001 001, leggiamo i vostri messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS al 331 62 14013, la mail come sempre è diretta @popolarenetwork.it. Come vi dicevo però, oggi ho qui con me degli ospiti in studio, una sta per raggiungerci, uno è già seduto qui accanto a me, è Paolo Romano, consigliere regionale della Lombardia, del Partito Democratico, che ha fatto parte della Global Sumud Flottiglia lo scorso autunno. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E allora Paolo, comincio anche a chiedere a te quello che così vorrei che poi ci dicessero un po' ascoltatori e ascoltatrici, che sensazioni hai provato, provi nel vedere l'attenzione per la flottiglia, ma poi il sostanziale immobilismo di chi dovrebbe prendere decisioni nei confronti di Israele, no? La domanda che ci facciamo è un po' se la flottiglia è riuscita a lasciare un segno. Tu cosa ne pensi?
1: Beh, provo ovviamente enorme frustrazione, rabbia e disgusto, perché se la flottiglia nel bene o nel male è riuscita a riportare un'attenzione dei popoli in pochissimi paesi, e tra questi di certo non l'Italia, è riuscita a far sì che questa attenzione dei popoli diventasse attenzione dei governi. E anche la boutade ridicola su Ben-Gvir di queste settimane è offensiva. Ben-Gvir ha fatto dei video molto simili anche a settembre scorso, quando questo governo chiamava le attiviste e gli attivisti della flottiglia con tutti gli appellativi e gli insulti possibili. Ben-Gvir non è un problema, ma è uno dei tanti, tantissimi normali israeliani che pensano quelle cose, che fanno quelle cose quotidianamente e che, ricordiamo, lo fanno ai palestinesi una, 10, 100, 1000 volte tanto rispetto a quelle che fanno a un privilegiato europeo con il passaporto europeo.
0: Ecco, sì, perché nell'ultima occasione, in particolare adesso, pochi giorni fa in fondo, si è parlato molto della flottiglia, forse però soprattutto dopo che ha circolato quel video a cui facevamo brevemente riferimento prima, del ministro Ben-Gvir, cioè come se ci fosse voluto di vedere con i nostri occhi, ci mettiamo dentro un pochino tutti, prima di renderci veramente conto di quello che succede appunto a chi viene arrestato, imprigionato da Israele. Poi, appunto, lo dicevamo, l'indignazione è stata molto rivolta verso il ministro in particolare, ma poi mi sembra anche Tajani solo pochi giorni fa aveva...
1: Passiamo al ridicolo Tajani che chiede sanzioni per un ministro quando le può fare direttamente lui. Diciamo, c'è ovviamente sopra un sacco di recitazione, però c'è un tema sotto, io penso molto importante, che è il tentativo di continuare a normalizzare ciò che Israele fa. E allora è un ministro che ha sbagliato, e allora è un pezzo dell'esercito che ha sbagliato. No, è la volontà storica e soprattutto ancora più chiara in tempi recenti di Israele e della maggioranza spesso dei suoi cittadini. Contate che c'è un sondaggio che dice che il 67% degli israeliani sostiene che a Gaza Israele non abbia utilizzato abbastanza violenza. Quindi smettiamo di credere nel mondo fatato del fatto che sia qualche dissidente di estrema destra. E poi c'è il problema però del nostro governo, e questo va detto, che continua a inventarsi un capro espiatorio nuovo ogni volta, per non parlare del vero problema. Il vero problema è Gaza, la Cisgiordania, l'occupazione e il genocidio.
0: Tu come hai vissuto le notizie che ci arrivavano dagli attivisti dell'ultima spedizione, in veste anche di persona che in qualità di esponente politico, consigliere regionale, aveva fatto parte però di quella precedente lo scorso autunno?
1: Ma ovviamente con paura, perché insomma ricordavo cos'era successo a noi tra Ashdod e Keziot e speravo non ricapitasse a loro. Invece, dai racconti che ho ricevuto, ma poi li ascolteremo in prima persona, ad Ashdod è stato anche peggio per la nuova flottiglia che per la nostra, e quindi con apprensione e anche con però proprio la paura di quello che poi è accaduto, cioè che venisse utilizzato qualcosa per non parlare di Gaza. Guardate, poi sentiremo anche più avanti, però io mi ricordo che in quei giorni, i giorni prima dell'abordaggio, la paura a bordo era questa, cioè finiranno a parlare di noi per non parlare di Gaza, perché tanti giornali, soprattutto quelli con una linea, diciamo, che protegge il governo Netanyahu, perché magari sono finanziati da grandi multinazionali come Teva, che comprano spazi pubblicitari e quindi hanno degli interessi economici per cui non vogliono esporsi contro Israele, perché questa cosa va detta, c'è un pezzo di mondo dell'informazione che non si espone per motivi prettamente economici. Appena hanno visto la flottiglia hanno detto sciambola, posso parlare dei retroscena, delle storie degli attivisti, delle loro vite, scavare, magari trovare anche qualcosa di torbido, tipo una multa del 2002 da rinfacciare a qualcuno di quelli che è partito, e in questo modo non parlare di Gaza dei palestinesi.
0: Facevi riferimento al fatto che ascolteremo la testimonianza, il racconto di chi ha vissuto gli abusi, le vessazioni dell'esercito israeliano in quest'ultima spedizione. Lo facciamo grazie alla seconda ospite che è qui con noi oggi in studio, è Martina Comparelli. Buongiorno Martina.
2: Buongiorno, mi sentite?
0: Ti sentiamo, perfetto. Forte e chiaro. Grazie Martina per essere con noi, attivista appunto che ha fatto parte dell'ultima spedizione della Global Sumud Flottiglia, e intanto sei tornata ormai da qualche giorno abbiamo anche già sentito i tuoi primi racconti, no, di quello che è accaduto, Martina. E intanto questi primi giorni di ritorno quanto sono faticosi, immaginiamo.
2: Diciamo questo, che la prima cosa che ho fatto appena atterrata a Roma è stato, oltre a riabbracciare le compagne e i compagni, che è una cosa che i palestinesi non possono fare, andare all'ospedale per farmi visitare, dato che non solo si tratta di percosse, quelle che abbiamo subito, o molestie, o violenze sessuali, o ossa rotte, o traumi cranici, tutte cose successe, ma ci sono anche state una serie di torture che le persone non possono vedere da fuori. Nel mio caso mi ha fatto molto male il fatto che ci abbiano deprivato dell'acqua a un certo punto. Io ero in sciopero della fame perché era l'unico modo che mi era rimasto per protestare, e nel momento in cui ci hanno tolto anche l'acqua, per me è stato difficilissimo per il mio corpo, e quindi sono dovuta subito andare a farmi visitare e ricominciare tutto un percorso per risistemarmi, ecco. E questa è un'altra cosa che i palestinesi non possono fare, non solo perché molte volte non escono dopo tre giorni e non hanno difesa diplomatica e non accedono ad avvocati, ma anche per il semplice fatto che i loro ospedali vengono sistematicamente bombardati. Ho riabbracciato la mia famiglia. Molto spesso i palestinesi non riabbracciano le loro famiglie perché escono e le loro famiglie sono state decimate. Insomma, mi sono resa conto ancora una volta di quale differenza di trattamento ci sia. Il fatto che ci sia stato uno scandalo dietro ai nostri video, sicuramente una parte è dovuta all'immedesimazione, ma il fatto che un video di attivisti vessati sia una crisi diplomatica e anni di genocidio in diretta streaming con scene da film horror sia invece considerata una situazione da gestire come in un caso di management, fa capire proprio il doppio standard. Non credo che sia un sintomo di razzismo quello che abbiamo vissuto nel momento in cui abbiamo ricevuto tutta questa attenzione, a volte anche un po', come si può dire, un'ossessione nei confronti dei singoli dettagli di quello che ci hanno fatto, quasi un gusto dell'orrido, del true crime, mi viene da pensare, ma è proprio una politica razzista in atto quella di voler mettere l'attenzione sul trattamento che hanno ricevuto persone con passaporti forti, con pelle bianca, con un certo livello di privilegio, e ignorare il fatto che quello che facciamo vuole portare attenzione a Gaza. Ecco, da un punto di vista il re è sempre più nudo. Il motivo per cui questo succede è razzismo e islamofobia sistemici.
0: Tenendo ferma questa tua sottolineatura, cioè che tutto quello che avete fatto lo avete fatto per richiamare l'attenzione di tutti noi qui in Italia, ma non solo, su quello che succede a Gaza, su quello che succede in Cisgiordania. Ripercorriamo brevemente, per quanto mi renda conto che sia doloroso, quello che è accaduto esattamente 2 settimane fa, a quest'ora più o meno, se non vado errato, perché appunto alla luce del sole anche questa volta, a differenza di precedenti, le vostre imbarcazioni, che erano ripartite da poco appunto verso Gaza, sono state abbordate dalla marina israeliana.
2: Sì, eravamo a più di 200 miglia da Gaza e loro si sono spinti in alcuni casi in acque SAR di Cipro. Ed è la stessa cosa che avevano fatto in Grecia, praticamente alle coste di Creta, tra il 29 e il 30 aprile. Si sono permessi di andare in acque SAR di un altro paese e rapire persone da 22 barche, da 21 barche, perché la 22esima l'hanno solo lasciata in avaria con l'equipaggio a bordo e una tempesta in arrivo. Acque SAR vuol dire che lo Stato che fa capo a queste acque di search and rescue avrebbe il dovere di soccorrere, e questo fa capire il livello di complicità, in questo caso della Grecia, ma in generale degli Stati europei. Noi veniamo abbordati, veniamo trasportati su questa nave prigione e ho scoperto una volta, rincontrati i miei compagni, che in realtà ce n'erano due. Quella su cui ero io è stata poi rinominata in modo drammatico, ma anche abbastanza realistico, dai media la torture boat, la barca delle torture, perché nel momento in cui arrivavi venivi subito portato a testa in giù, col braccio stortato dietro la schiena, ti veniva tolto tutto, rimanevi solo con un braccialetto che diceva il tuo numero e venivi trasportato fino a un container scuro dove sistematicamente, in un modo o nell'altro, ti menavano, ti riempivano di botte. A me è andata bene, mi sono arrivati, non so se schiaffi o pugni in faccia, ero un po' stordita quando poi mi hanno spinto fuori da questo container in un cortile contenuto tra quattro container, un cancello e una serie di bagni chimici in cui c'erano gli altri miei compagni. Ma alle persone prima e dopo di me è andata anche peggio. Nel momento in cui tu eri nel cortile sentivi le urla e le botte e il suono del taser che usavano sulle persone che stavano per essere spinte dentro al cortile. Era sistematico e questo ha fatto sì che tutte le persone fossero terrorizzate dal anche chiedere semplicemente coperte, perché la notte si gelava e loro ci avevano tolto tutti i vestiti pesanti, o acqua, perché il secondo giorno siamo rimasti senza acqua sotto il sole comunque cocente. E quindi era davvero difficile da quel punto di vista. Avevamo dei medici, perché le nostre barche avevano anche dei medici a bordo, che hanno cercato di allestire una sorta di lazzaretto e hanno contato 35 sospette fratture, 5 sospetti traumi cranici, e dico sospetti perché poi ovviamente non c'era la disponibilità di fare delle lastre. Abbiamo contato 12 abusi sessuali nell'entrata alla barca. Questa cosa è durata per 2 giorni e mezzo e l'ultimo giorno ci hanno tenuto in ginocchio per più di 2 ore con la testa per terra, cemento ovviamente bollente, tutti appiccicati così che ci arrivassero calci degli altri in faccia se le loro ginocchia non reggevano più, ad ascoltare in loop l'inno israeliano. E da lì poi vengono alcuni dei video che avete visto quelli dall'alto. Perché tutto il recinto dei container era su tutti i quattro lati costantemente sorvegliato con guardie dotate di fucili. Io non le vedevo bene perché mi avevano spezzato gli occhiali e sono molto miope, però li vedevo camminare e quando andavo in bagno magari la sera avevo sempre il laser del proiettile puntato sul petto. Quindi questo era un po' il mood. Ad Ashdod si è ripetuta la stessa situazione, sotto un tendone, terra rossa piena di sassolini, fascette molto strette ai polsi, poi tutta una serie di umiliazioni e vessazioni mentre processavano il tuo caso in porto, in cui poi ti viene chiesto se vuoi firmare un foglio in cui ammetti di essere entrato illegalmente nello Stato di Israele e in tal caso puoi essere subito rimandato a casa. Io non ero entrata illegalmente nello Stato di Israele, quindi mi sono rifiutata di firmare e mi hanno portata in carcere. Carcere, ulteriori vessazioni, molestie di ogni tipo, insulti, violenze, tutto durato un'intera notte in cui ci hanno fatto spostare da una cella all'altra, ci hanno fatto spogliare, ci hanno portato a fare delle visite mediche inutili in cui io stessa ho subito una molestia. E la mattina, con il sole che sorgeva, ci hanno lasciato dormire poche ore per poi svegliarci e portarci in aeroporto tramite il pulmino tutto di metallo della prigione. E lì io sono svenuta perché il mio corpo non beveva da un tot e purtroppo la disidratazione ha colpito. Però poi siamo arrivati in aeroporto dove finalmente si sono fatti vedere gli ambasciatori, ma siamo andati dritti all'aereo perché ormai non aveva più senso. I 2 giorni in cui sono stata a numero e la notte in prigione ormai le avevo passate, quindi che senso aveva presentarsi all'aeroporto?
0: Hai fatto riferimento al fatto che, oltre a quello che avete subito fisicamente, ci sono poi anche dei segni invisibili che ti restano addosso dopo 2 giorni e più, come quelli che ci hai descritto. Anche qui mi rendo conto della di quanto possa essere doloroso, ma se tu ci ripensi adesso a distanza comunque di qualche giorno, dove hai potuto, come gli altri, come la maggior parte degli altri attivisti, riappropriarti un po' della tua quotidianità, che cos'è appunto che ti resta addosso in una battuta?
2: Io sto ancora cercando di processare quello che è successo, perché mi ha spaventato molto il fatto di non avere paura, e il tema credo che sia che io avessi la certezza di tornare a casa, e mi sembra di essere stata in una bolla, mi sembra che l'attenzione stia già scemando, e mi chiedo a questo punto l'utilità di parlare di questa mia esperienza, perché di Gaza non se ne parla, e c'è un cessate il fuoco che è finto, bombardamenti che continuano, quindi la sensazione che ho è di scollamento dalla realtà, non mio ma del resto delle persone.
0: L'attenzione sta già scemando, diciamo che proviamo a chiedercelo dopo queste parole di Martina Comparelli, attivista della Global Sumud Flottiglia, in studio qua con noi oggi a Tutto Scorre insieme a Paolo Romano. C'è una chiamata di un ascoltatore, un'ascoltatrice in attesa da un po', se per voi va bene la prendiamo in questi pochi minuti che abbiamo prima delle notizie in breve delle 9.30. Pronto, ascoltatore, ascoltatrice, il tuo nome?
3: Pronto, senti, mi chiamo Dino, ho 81 anni. Prima di tutto devo ringraziare questi compagni e compagni che hanno fatto questa cosa qui, e sto veramente, ho la pelle d'oca, ho 81 anni, vado vedendo, devo proprio ringraziare questo che sta avvenuto. Però sono veramente deluso dell'informazione da vostri colleghi giornalisti, dalla stampa e anche dal Presidente della Repubblica, che ha nominato dei cavalieri del lavoro l'altro giorno, ma non ha chiamato nessuno di questi compagni alla sua presidenza. Una cosa voglio dire, sono veramente deluso. Posso fare una parentesi? Io ho statuani, manifestavo per la Palestina quando andavo alla Schiaparelli, dove c'è ora il Teatro Strelle. Si manifestava allora per la Palestina, e adesso siamo sempre sullo stesso piano. A parentesi, io vorrei che trasmettesse questa cronaca a R. De Luca e a Del Gregorio, queste parole qua.
0: Dino, secondo te, prima di salutarti, secondo te la flottiglia ha lasciato comunque un segno? Cosa ne pensi tu?
3: Personalmente mi ha lasciato un segno veramente enorme, che è veramente enorme, che io derivo da una famiglia antifascista partigiana, sono stati veramente bravi. E poi sono stanco di sentirmi, se sono contro di lei, sono antisemita, come stamattina altri tuoi colleghi hanno detto. Io veramente ha lasciato un segno, però l'informazione sta scemando veramente, anche da tutto, io sto vedendo i bambini, io ho la mia nipotina, la mia nipotina là in Palestina, in mezzo ai topi, senza acqua. Questo è le cose da discutere, altre cose non interessa molto. Ciao, grazie.
0: Grazie Dino, grazie per aver chiamato, ciao. Prendiamo al volo ancora questa chiamata, pronto?
4: Pronto?
0: Ciao.
4: Sì.
0: Come ti chiami?
4: Ciao, sono Carmen.
0: Carmen, secondo te la flottiglia ha lasciato un segno? Se hai anche una domanda rapida però per uno dei nostri ospiti,
4: vai. La flottiglia ha lasciato il segno, naturalmente, ma la cosa che mi tortura è quello che ha sintetizzato Martina, che saluto, perché è venuto alla ribalta, si può dire, ciò che succede in Palestina, ciò che subiscono i prigionieri, e ricordo che i bastardi israeliani incarcerano i bambini senza aver commesso nulla, subiscono il carcere militare, ma questo non lo subiscono dal 7 ottobre, lo subiscono da sempre. Quindi quello che diceva Martina, i prigionieri subiscono senza accuse torture incredibili, e il mondo da anni se ne fotte altamente, perché il sionismo è dentro le maglie di tutto l'Occidente. Questa cosa mi tortura. Quindi la flottiglia ha un grande merito di umanità, è un tentativo che sapevamo a priori che non poteva Israele accettare questa cosa. Quindi io dico, apriamo definitivamente gli occhi, il sionismo deve essere sconfitto, perché non c'è pace per i palestinesi finché esiste il, e non è la persona singola, ma è tutto il sistema, il progetto della grande Israele di annientamento del popolo palestinese. Quindi la tortura è insita nel loro modus operandi.
0: Grazie, Carmen.
4: Come sappiamo. Ciao,
0: Carmen, grazie mille per aver chiamato. Sono le 9:27. Noi dobbiamo dare la linea alle notizie in breve, ma poi Martina Comparelli, Paolo Romano, torniamo subito dopo anche insieme a voi per continuare a parlare anche con ascoltatori e ascoltatrici della Global Sumud Flottiglia. Notizie in breve e ci ritroviamo tra poco.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: Inizio conto alla rovescia.
19: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
20: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
21: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
22: Popolare Network.
23: Buongiorno, le notizie delle 9:30. Israele si prepara a colpire la capitale libanese, Beirut, lo ha annunciato il primo ministro Netanyahu, che accusa Hezbollah di aver violato la tregua. Il gruppo sciista libanese non ha però mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi e non ha sottoscritto il cessate il fuoco attualmente in vigore, che invece è stato quotidianamente violato dall'esercito israeliano. 6 le vittime libanesi solo questa mattina. Poco fa è stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione che riguarda altri 9 villaggi libanesi. Della grave situazione in Libano oggi discuterà in una riunione di emergenza anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
1: Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti ed Iran, entrambe le parti hanno rivendicato attacchi mirati su infrastrutture militari. Nemmeno questi ultimi episodi sembrano però compromettere la tregua che formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico la palla è ora nel campo di Teheran, che entro 3 giorni ha assicurato una risposta riguardo all'ultima revisione di accordo inviata dalla Casa Bianca, che ha aggiunto condizioni più dure, soprattutto sul nucleare. L'Iran vuole davvero un accordo, ha scritto questa mattina sul Social Proof Donald Trump, in un post in cui attacca chi critica la sua politica e che assicura però che l'accordo finale con Teheran sarà positivo per gli Stati Uniti.
23: In Italia in queste ore iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, che culmineranno domani in una festa in Piazza del Quirinale. Poco fa Mattarella ha mandato un messaggio ai prefetti in cui dice che il referendum del 2 giugno 46 segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Nel testo il presidente ricorda che quel voto si arrivò dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione, e sottolinea il ruolo delle donne che in quell'anno poterono votare per la prima volta sia nelle elezioni amministrative sia appunto nel referendum del 2 giugno.
1: In Piemonte è stato salvato un giovane speleologo che era rimasto intrappolato in una grotta sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il ventenne era bloccato a 120 metri di profondità ed è stato portato in superficie dopo 12 ore di lavoro del personale di soccorso. A dare l'allarme erano stati alcuni compagni di escursione che erano con lui.
23: Saranno il trampiano Abelardo della Espreglia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il 21 giugno. Il primo turno delle elezioni, che si è tenuto ieri nel paese, vede primo il candidato dell'estrema destra con quasi il 44% e secondo Cepeda, che si è presentato in continuità con il presidente Gustavo Petro e che sfiora il 42%. Ferma al 6,9% la candidata conservatrice Valencia, i cui voti al ballottaggio potrebbero andare tutti verso la destra estrema.
1: E urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, premio Nobel per la pace nel 2019, cerca una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente detiene più di 500 seggi alla Camera dei Rappresentanti. Ai seggi sono attese 50 milioni di persone su una popolazione di 130 milioni. I principali temi della campagna elettorale includono la riconciliazione nazionale dopo i combattimenti e le tensioni separatiste ancora forti in regioni come il Tigray, l'Oromia e Amara.
23: La prossima edizione del giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

Con Rushmere dei Mumford & Sons torniamo in diretta a tutto scorre, sono le 9.30 trascorse da 7 minuti, ciao a tutti e tutte da Luca Parena, siamo qui oggi in studio con Martina Comparelli, Paolo Romano, nostri ospiti per parlare della Global Sumud Flottiglia. Stanno arrivando, sono arrivati nei minuti in cui abbiamo passato la linea alle notizie in breve, i vostri messaggi, ascoltatori e ascoltatrici. Ne leggo qualcuno a proposito del discorso che facevamo prima appunto con i nostri ospiti sul segno che sono riuscite a lasciare queste iniziative umanitarie con la Palestina, nonostante il fatto che la politica italiana, l'Unione Europea, continuino però imperterriti a sostenere

0: umani. Poi, ad esempio, Cecilia scrive: certo che ha lasciato un segno, è permanente dentro le coscienze civili, e a coloro che hanno sensibilità ed empatie sono i politici all'opposizione che dovrebbero mantenere accesa la luce su Gaza. Purtroppo questa luce è fievole, e appunto, Cecilia, il discorso è un po' questo, che nonostante l'importante testimonianza di questi attivisti e di queste attiviste, poi nella sostanza vediamo cambiare poco per i palestinesi, per le persone di Gaza e della Cisgiordania. Martina, insomma, che riflessioni ti portano questi messaggi che arrivano da chi ci ascolta stamattina?
1: Beh, io sono contenta se quello che abbiamo fatto è servito a qualcosa, anche solo a livello di coscienze, ma certamente non sarà abbastanza. Io leggevo un altro messaggio, se posso permettermi.
0: Vai.
1: Che dice che la vera resistenza alle ingiustizie la fa la classe operaia e certe iniziative sofisticate con le barche a vela non mi appartengono.
0: Messaggio di Franco questo.
1: Sì. E io devo dire che secondo me le critiche sono molto importanti, perché c'è del vero in quello che dice Franco. Voglio sottolineare che non credo che ci sia molto di sofisticato in una azione diretta che va avanti dal 2008. Dal 2008 sono anche arrivate due barche a Gaza. Quindi non è neanche un'azione poi utopica. Noi abbiamo il diritto e abbiamo la possibilità di arrivare se i palestinesi vogliono accoglierci, perché le acque sono di Gaza. Nel momento in cui veniamo stoppati, la colpa è sempre solo dell'oppressore. Però c'è da dire che quello che facciamo non è portare libertà. La liberazione sarà dei palestinesi o non sarà. Quello che dobbiamo fare noi è rimuovere gli ostacoli alla liberazione dei palestinesi, e il nostro Stato in questo momento è un ostacolo. È abbastanza quello che facciamo noi per sottolineare la complicità, per spingere a creare corridoi umanitari, ma non solo, perché non si può tenere una popolazione dipendente dagli aiuti umanitari, è un'altra forma di colonizzazione. No, ci vuole davvero tanta collaborazione, soprattutto con i lavoratori e con i sindacati. Noi ci abbiamo provato con il blocchiamo tutto, con gli scioperi generali, anche per far capire che l'economia di guerra che sostiene lo Stato di Israele è la stessa che toglie soldi al welfare, che ci sfrutta, che crea un mondo dipendente dalla guerra, che ci impedisce per esempio di fare la transizione ecologica, che è un altro tema importantissimo che in questi giorni dovrebbe tornare in auge considerato il caldo torrido che sta facendo, ma non se ne parla. E ci sono quindi tutta una serie di politiche volte a sostenere un'economia di guerra, un'economia di sfruttamento, un'economia di complicità con chi vuole fare dell'espansionismo coloniale ancora oggi, che tolgono i diritti e le risorse alla classe operaia. E quindi la verità è che bisognerebbe unirsi, fare fronte comune e agire per mare, per terra, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, sia per la Palestina libera ma per la libertà anche di tutte.
0: Hai nominato gli scioperi e le piazze che ci sono state in solidarietà con Gaza, con la Global Sumud Flottiglia. Ecco, a te, attivista di quest'ultima spedizione, arrivava qualcosa delle mobilitazioni che ci sono state in quei giorni, e cosa pensi del fatto che siano state delle piazze, delle manifestazioni molto diverse rispetto a quelle dello scorso autunno? Penso che ci ricordiamo tutti e tutte il 22 settembre, lo sciopero generale, le manifestazioni del 3 ottobre, milioni di persone erano in piazza in tutta Italia, il giorno successivo a Roma anche altrettante. Poi sappiamo che formalmente dopo quelle mobilitazioni lì c'è stato un, diciamo, cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Cosa pensi tu del fatto che queste piazze di adesso, più recenti, ad aprile, maggio, durante la vostra spedizione, siano state comunque diverse, sicuramente meno partecipate?
1: Ci sono una serie di motivazioni, secondo me. Sicuramente c'è la mancanza magari dell'effetto novità, ci sono un sacco di persone

0: che mi scrivevano: ma cosa fate? Tornate a casa, tanto vi bloccano. E la verità è quella che dicevo prima, che noi possiamo arrivare, il tema è appunto chi ci blocca. E comunque siamo andate con più barche, sicuramente l'attacco in Grecia ci ha tolto delle risorse che avrebbero potuto aiutarci ad arrivare. C'è il tema del cessate il fuoco, del finto cessate il fuoco, che però con l'informazione parziale che abbiamo proprio nei media più di massa è arrivato come una verità che non è, perché sono già quasi stati fatti mille uccisioni, più di 2200 feriti, è l'ultima volta che ho controllato. Insomma, il fuoco non è cessato proprio per niente. C'è un progetto coloniale di Riviera Gaza che girava alla Casa Bianca, che è allucinante, ma sono notizie che fanno fatica ad arrivare. E poi c'è il tema delle preoccupazioni che hanno le persone, anche per quanto riguarda l'economia, la vita di tutti i giorni, ma molto di quello che è successo a livello economico deriva dal fatto che c'è una guerra in corso iniziata proprio da Israele e dagli Stati Uniti contro l'Iran. E quindi sono le stesse persone che causano quello che succede in Palestina, colpevoli di quello che succede a noi. E noi proviamo come attivisti ad unire i puntini, però è naturale che a molte persone questo tipo di informazione non arrivi. Quindi ci sono una serie di motivi per cui magari le piazze non sono state nutrite come prima. E ovviamente c'è anche la repressione, c'è stata tanta repressione dopo il 22, c'è stata tanta repressione a gennaio, dopo il corteo a Torino, e la gente ha paura di prendersi le botte.
1: Eh sì, abbiamo raccontato anche, continuano ad arrivare anche i provvedimenti, i fermi, le restrizioni per alcune delle persone che hanno manifestato, ad esempio, per la Palestina lo scorso 22 settembre. 02 33 001 001 per le vostre chiamate, ascoltatori e ascoltatrici, la Global Sumud Flottiglia è riuscita a lasciare un segno. Sentiamo chi c'è in linea qua che aspetta da un po'. Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, ciao, come ti
2: Sì,
1: chiami?
2: ciao, mi chiamo Claudia.
1: Claudia.
2: Vabbè, non mi ripeto perché già alcuni ascoltatori hanno già detto le cose che volevo dire, che volevo dire io. Comunque ringrazio questi ragazzi, so che c'erano anche persone molto molto più grandi di loro.
1: Se hai una domanda per i nostri ospiti,
2: Sì,
1: anche ben
2: no, una
1: volentieri.
2: domanda. Ma io la cosa che ho notato è che la popolazione israeliana, mentre a loro succedeva tutto questo, ma ci sono state delle proteste in loro favore? Perché io questo non l'ho sentito. Cioè, qualcuno che si sia ribellato a quello che vi stavano facendo. Voi siete a conoscenza che il popolo israeliano è sceso in piazza a protestare contro quello che vi stavano facendo? A me non risulta, e questo veramente mi fa un po' schifo, francamente. Schifo l'Europa e schifo il nostro governo. Ciao
1: Grazie
2: ragazzi.
1: Claudia, grazie per aver chiamato.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao. Vi giro la domanda, Martina, Paolo, anche se vuole poi rispondere.
0: Non risulta neanche a me, assolutamente. Credo che se ci fosse una cosa del genere la nasconderebbero. Credo che dopo anni di genocidio e occupazione, non manifesterebbero sicuramente per degli attivisti, visto che hanno visto il loro stesso governo e i loro vicini di casa, familiari, amici, trucidare anche bambini e persone disarmate. Il tema è che c'è un indottrinamento fortissimo fin dalla nascita e queste persone nella maggior parte dei casi sono fermamente convinte di quello che fanno e ce l'hanno dimostrato con i loro gesti. Non era una cosa casuale, erano completamente convinti del fatto che noi fossimo lì perché li volevamo uccidere, eravamo lì per soldi, eravamo lì per sesso, droga e non so che altre bugie si siano inventati, che quella terra è stata loro promessa e quindi loro devono stare lì. È una cosa che davvero è è un culto, è una cosa allucinante, sono convintissimi, lo vedi negli occhi.
1: Paolo Romano, quello viene ripetuto spesso di non generalizzare quando si parla della società israeliana, tu che cosa pensi?
3: Quello che dice Martina è vero, cioè c'è un indottrinamento fortissimo e c'è una larghissima maggioranza ormai a favore di queste politiche anche nelle opposizioni a Netanyahu. Pensate che Bennett, che è il candidato primo ministro contro Netanyahu, ha vari video in cui dice le cose sui palestinesi che Ben-Gvir in confronto sembra uno scolaretto, però c'è un piccolo pezzo e invito tutte e tutti gli ascoltatori a seguire Standing Together Movement. È l'unico movimento ebraico in Palestina, in Israele, che cita il genocidio. Era in piazza con le foto dei bambini assassinati nella striscia di Gaza, contro il genocidio e contro la fame nella striscia di Gaza. Lo è stato nel 2025, lo è stato nel 2026, spesso picchiato e represso dalla polizia israeliana. Il problema qual è? È che non è l'opposizione a Netanyahu. Cioè, nell'opposizione a Netanyahu, la stragrande maggioranza su Gaza la pensa come Netanyahu. Si oppone a Netanyahu sulla Corte Suprema, la corruzione. È un'ultra minoranza, quantificabile probabilmente, non lo so, neanche nel 10%. Ecco, però quest'ultra minoranza c'è, io con alcuni di loro parlo, così come il movimento Break the Silence, dei soldati che disertano l'IDF perché raccontano l'orrore. Sono però attivisti, non sono forze politiche organizzate e strutturate che si oppongono, che vogliono ribaltare la visione elettorale. Sono gruppi veramente molto piccoli e noi abbiamo sicuramente la necessità di parlare con loro, ma anche la necessità di smettere di dire che il problema è il governo, perché è tutta Israele oggi.
1: Abbiamo in linea un'altra chiamata allo 02 33 001 001. Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
4: Ciao, Rosy.
1: Rosy?
4: Sì.
1: Rosy, secondo te la flottiglia è riuscita a lasciare un segno? Hai una domanda per i nostri ospiti, visto che li abbiamo qui in studio?
4: Io vorrei abbracciarli tutti, ma tutti con il cuore, perché se non ci fossero stati loro nessuno avrebbe saputo niente, perché qui, questo non lo so, qui si ammazzano bambini, si ammazzano donne, si ammazzano donne che sono incinte, si ammazzano tutti. Io voglio dire una cosa, li voglio abbracciare tutti e mi è spiaciuto tantissimo per tutto quello che le hanno fatto. Io sono razzista. Io da quando ci sono sempre stata per Israele, da quando è successo queste cose qui, questo uccidere così selvaggiamente così, io divento razzista. Non parlatemi più di Israele, di quelli che pensano bene, perché nessuno, nessuno.
1: Ecco, Rosy, vabbè, condanniamo però il razzismo, sarai d'accordo che a parte che le razze sono un concetto che non esiste, ovviamente. Adesso cerco di cogliere il senso, ecco, di quello che dici, immagino soprattutto frutto di indignazione. Martina vuole dirti una cosa, vuoi ancora chiedere qualcosa, aggiungere qualcosa? Se no ti risponde Martina, Rosy.
4: No, io voglio solamente abbracciare tutti quei ragazzi lì che hanno avuto coraggio, a differenza nostra, che siamo stati con lì, che hanno avuto tanto coraggio.
1: Grazie.
4: E dicono tutti gli altri che sono stati criticati, va bene così.
1: Ti ringrazio per aver chiamato, Rosy. Ciao, Martina.
0: Il tema è questo, secondo me, che si è sempre confuso volontariamente l'antisionismo, quindi l'opposizione a un'ideologia nazionalista finalizzata all'occupazione, al colonialismo di insediamento, da cui discende la necessità per gli israeliani di fare una pulizia etnica e liberare la terra che vogliono occupare da quelli che loro chiamano, tra virgolette, gli arabi. Questa ideologia che ha portato alla nascita dello Stato di Israele e all'insediamento, la si confonde con l'antisemitismo, che è la discriminazione contro gli ebrei. Ci sono tantissimi ebrei che non sono d'accordo, sia per questioni umane, ma anche per questioni religiose, con quello che sta facendo Israele o con l'esistenza stessa dello Stato di Israele. E questi ebrei diventano doppiamente vittime di antisemitismo, perché vengono allontanati da tutti i sionisti. Tantissimi sionisti in America non sono neanche ebrei, sono cristiani evangelici che credono che per la seconda venuta di Cristo gli ebrei devono tornare nello stato di devono creare lo Stato di Israele. Cioè, ci sono tutta una serie di retroscena che ci hanno portato a pensare che se noi siamo contro quello che fa Israele, allora siamo antisemiti. No, non è vero, anche perché i palestinesi sono una popolazione semitica. Quindi non siamo razzisti, siamo contro il nazionalismo di insediamento, siamo contro l'imperialismo e siamo contro quindi il sionismo.
1: Rapidamente vediamo se riusciamo ancora a prendere una chiamata, visto che poi voglio ancora chiedere una cosa ai nostri due ospiti. Vediamo chi c'è in linea. Pronto?
5: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
5: Ciao, sono Giovanni.
1: Vai Giovanni.
5: Volevo fare una domanda. Un loro parere, cosa pensano di quello che sono le espressioni dei partiti all'opposizione? Cioè, se secondo loro la politica, tra virgolette, ufficiale sta facendo, ha detto abbastanza, ha detto per tempo, soprattutto, se potrebbe effettivamente dire qualcosa di più.
1: Chiarissimo. Giovanni, ti fermo a meno che non dovessi aggiungere. Grazie. Grazie, così facciamo rispondere i nostri ospiti. Martina, Paolo.
0: Allora, potremmo avere opinioni discordanti su questo. Io credo che ovviamente, penso che tutti se l'aspettino, ma non è stato fatto minimamente abbastanza, a parte vabbè, alcune persone, alcuni politici che si sono imbarcati con noi per opporsi singolarmente. A livello di politiche non ci sono delle proposte che portino davvero a un cambiamento radicale. Vedo delle indagini, delle richieste di rottura, ma è un cambiamento che deve essere sistemico, e soprattutto nel momento in cui l'opposizione era al governo, che cosa ha fatto? Quindi sono richieste, sono indagini che derivano dalla pura opposizione a quello che fa questo governo, o dalla volontà di davvero rompere con Israele?
1: Paolo Romano, tu insomma sei anche consigliere regionale, sei impegnato in politica, quest'ultima domanda dell'ascoltatore.
3: Voglio rispondere con grande sincerità, io sono un esponente del Partito Democratico. Quando il Partito Democratico è stato al governo di questo paese, io penso che abbia avuto verso Israele, che già allora, ben prima di ciò che è iniziato a accadere l'8 ottobre, utilizzava politiche che erano come minimo di pulizia etnica, tortura, strage e violazione dei diritti umani. Ha avuto una condiscendenza inaccettabile, condannando unicamente gli insediamenti illegali. Io penso che il Partito Democratico abbia cambiato linea, non solo diciamo per quello che è accaduto, ma anche perché c'è stato ovviamente un congresso nazionale. Sono contento che oggi Elie Schlein sia una delle prime firmatarie della legge per l'embargo totale dei prodotti dai coloni. Io personalmente sono poi il boicottaggio in questo momento di tutti i prodotti di Israele, quindi per un passo successivo, però intanto è fondamentale iniziare almeno dai prodotti dei coloni. Sono contento che il Partito Democratico chieda in Europa la sospensione dell'accordo tra Europa e Israele. Penso che potessimo arrivarci prima, in generale, come tutte le opposizioni assieme. Penso anche che è molto vero che in questo paese il racconto su Israele è stato romanzato per tanti anni, e che quindi anche tante persone di buona volontà, anche persone normali e quindi anche persone nei partiti, ci hanno messo un po' di tempo ad aprire gli occhi. Quello che credo sarà la cartina di tornasole è quello che è accaduto quest'anno, è finalmente molto chiaro, ci sono state le prime prese di posizioni molto chiare, però cosa succede da ora in poi? Ecco, io non riuscirei a rimanere in un partito che, finita l'attenzione mediatica, tornasse a trattare la questione israelo-palestinese come la trattava prima dell'8 ottobre, perché a quel punto vorrebbe dire che è tutta facciata. Voglio credere che le opposizioni non siano così e che al governo metterebbero in campo l'embargo di armi, l'embargo economico, la sospensione dell'accordo di associazione Europa-Israele e la richiesta immediata di un processo, di una Norimberga per genocidio, che condanni i mandanti e non solo, anche gli esecutori del genocidio del popolo palestinese.
1: Un'ultimissima cosa vi volevo chiedere a proposito di quello che sta facendo la Procura di Roma su quello che come attivisti avete subito da parte dei soldati israeliani. Martina, sappiamo che deve ancora essere proprio istruita un'indagine, non so se tu hai già...
0: Meno male che ha vinto il no al referendum, mi viene da pensare, mi viene da legare queste cose. Allora, diciamo, io non ho fiducia cieca in quello che nei processi di legge sono sempre molto lunghi. Speriamo che sia una parte in più. Il fatto che venga riconosciuto è un passo avanti, dobbiamo vedere come va avanti, ecco.
1: Un fascicolo è stato aperto lo scorso ottobre, Paolo, quello che ti riguarda anche in prima persona rispetto a questo. C'è qualche ragionevole speranza, possibilità che si arrivi?
3: Io sono stato sentito all'epoca e quindi non posso entrare anche per questo, per ovvi motivi, dentro i dettagli. I capi di imputazione sono sicuramente quelli che io ritrovo corretti, perché parliamo di tortura, di rapimento, eccetera. La vera domanda è: com'è possibile che un governo che per due militari che hanno sparato dei marinai indiani, i Marò, prima ancora che si aprisse un fascicolo è impazzito urlando addosso al Presidente della Repubblica, non c'è un esponente del governo che abbia detto adesso chiediamo giustizia legale per le italiane e gli italiani che per portare cibo e vicinanza al popolo palestinese sono stati sequestrati e picchiati? Ecco, questa è una vergogna intollerabile da parte del governo Meloni.
1: Eh sì, con questa ultima considerazione io saluto e ringrazio veramente per essere stati con noi oggi in studio Martina Comparelli, grazie Martina.
0: Grazie.
1: Paolo Romano.
3: Grazie,
1: grazie Paolo. Attivisti della Global Sumud Flottiglia. Mi scuso con ascoltatori e ascoltatrici che stavano continuando a chiamarci e sicuramente avrebbero avuto delle cose da sottoporvi, delle domande, delle considerazioni. Noi ci fermiamo adesso per un paio di minuti con la pubblicità, come vi dicevo in apertura di questa puntata di Tutto Scorre. Torniamo poi con uno speciale realizzato con materiali dell'archivio di Radio Popolare dedicato alla Freedom Flottiglia, quella che nel 2008 riuscì a raggiungere la striscia di Gaza via mare. Tra loro c'era anche Vittorio Vic Arrigoni. È stata la prima e unica volta in cui il blocco navale israeliano su Gaza è stato rotto. Ci ritroviamo subito dopo la pubblicità con questo speciale. A tra poco.
6: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
7: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
8: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
7: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo.
9: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratorio.

0: 8 gratis. Domenica in cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti. Street food e birra fresca. Eventicem.it.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questo spazio vuole essere un omaggio ai pionieri della Freedom Flotilla, che è la sorella maggiore della Global Sumud Flotilla. Tra questi pionieri c'era Vittorio Arrigoni, che era riuscito nel 2008 ad arrivare a Gaza via mare. Il materiale usato in questo speciale proviene dal nostro archivio. Racconto e montaggi sono a cura di Virginia Platini. Buon ascolto.

0: I pacifisti partiti con due barche da Cipro per raggiungere Gaza ce l'hanno fatta. La marina militare israeliana alla fine li ha lasciati passare. Nella striscia migliaia di persone in festa. Il blocco israeliano per la prima volta è stato rotto.
1: Il blocco navale israeliano che cinge Gaza per un giorno è stato violato. Le due barche di pacifisti partite ieri da Cipro sono riuscite questo pomeriggio a raggiungere la striscia. La marina militare israeliana alla fine non le ha bloccate. I 50 pacifisti, fra loro europei, palestinesi, israeliani, dunque ce l'hanno fatta a portare a Gaza gli aiuti umanitari che avevano caricato sulle due barche, rischiando in prima persona perché il governo israeliano aveva definito quel viaggio una provocazione. La gioia è esplosa a bordo delle due imbarcazioni dei pacifisti quando dopo 30 ore di navigazione questo pomeriggio hanno cominciato a vedere le coste di Gaza. E uguale gioia è esplosa a terra fra i palestinesi increduli. Saverio Manarella, cooperante italiano del CRI, che era oggi nel porto di Gaza, e così ci racconta l'arrivo delle due barche.
2: In questo momento ci sono migliaia di persone, sono tutte qua sul molo, che stanno festeggiando praticamente l'arrivo delle due barche. Si sta riempendo completamente il molo. Arrivano da tutti i lati, dalla spiaggia, vedi arrivare sia da destra che da sinistra, gente. Per il momento è un attimo di silenzio, è tutto una cosa un po' surreale, perché sono anni e anni e anni che non approdava una barca straniera in questo posto, quindi è un evento storico questo qua. Adesso sulla barca della più grande sono saliti pure su i giocatori della squadra di calcio di Gaza.
1: Israele ha comunicato che il permesso di attraccare è stato dato perché le autorità di Cipro avevano esaminato le barche prima della partenza e avevano assicurato che non c'erano armi a bordo. Hanno aggiunto che nel caso dell'arrivo di altre barche in futuro la situazione verrà valutata volta per volta, ma i pacifisti dicono che questo è solo il primo di una serie di viaggi per portare soccorso alla gente di Gaza. Sentiamo uno di loro, l'italiano Vittorio Arrigoni.
3: Abbiamo con noi anche dei cittadini ebrei israeliani che sono stati accolti come eroi da una popolazione che è additata dai più come filo terrorista, mentre sono stati abbracci, gioia. Per un giorno la Palestina è libera, oggi abbiamo liberato il porto della palestinese di Gaza dopo qua più di 40 anni. Dobbiamo lavorare affinché sia libera anche domani e i giorni che vengono. Infatti cercheremo di fare questo. Questo è il primo di una serie di viaggi. Porteremo indietro i malati più urgenti verso Cipro e porteremo subito un nuovo viaggio.
4: Come è stato il vostro arrivo in porto?
3: È stato un oceano nel mare, un oceano di persone, decine e decine di piccole imbarcazioni, bambini che si buttavano in mare per salire sulla nostra barca. E poi anche nel porto una folla incredibile, abbracci, abbracci. Una gioia che così non l'ho mai vissuta e penso anche per molta gente così non è mai stato un giorno così felice.
5: Avete ascoltato il giornale radio delle 19.30 del 27 agosto 2008, condotto da Raffaele Masto e Michela Sechi. Per la prima volta, due navi straniere, la Liberty e la Free Gaza, erano riuscite ad attraccare in Palestina. Erano partite da Cipro, trasportando attrezzatura medica, e sono tornate indietro con a bordo 7 palestinesi feriti, tra cui un ragazzo adolescente con una gamba amputata che a Gaza non riusciva ad avere una protesi. A bordo anche l'attivista italiano Vittorio Arrigoni, che sarà ucciso in Palestina nel 2011. Considerato persona non grata da Israele, dal 2005 Arrigoni non poteva tornare in Palestina.
6: Sono arrivato a Gaza senza chiedere permesso dei secondini, senza chiedere permesso né degli israeliani né degli egiziani. Siamo arrivati tramite due pescherecci, due imbarcazioni, 43 attivisti da 17 paesi diversi, appunto il 23 agosto del 2008. Noi che siamo appunto attivisti dell'International Solidarity Movement siamo ormai tutti blacklistati, non potendo più andare in Palestina per via aerea, appunto arrivando a Tel Aviv, né per terra, passando per il confine Giordano. Abbiamo pensato, in maniera un po' folle, perché non arrivarci via mare? Dopotutto Israele dichiarava che Gaza era libera, che Gaza era stata evacuata. Abbiamo fatto un anno di fundraising e raccolta fondi, abbiamo acquistato queste due rudimentali imbarcazioni, dopodiché siamo salpati dall'arcipelago greco. Eravamo inseguiti dai servizi segreti israeliani, dal Mossad, ricevevamo telefonicamente minacce di morte, specialmente i palestinesi con noi coinvolti, il mio caro amico Osama. Un giorno sì, un giorno no, lo chiamavano i anonimi e gli chiedevano: Osama, come hai deciso di morire oggi? Una missione del genere era già stata provata in Libano qualche anno prima. L'imbarcazione, la nave che doveva salpare dal porto di Beirut per arrivare a Gaza era esplosa la notte prima, uccidendo due attivisti che ci dormivano sopra. Per cui non ti dico quali accorgimenti abbiamo dovuto utilizzare un po' per depistare i pedinamenti dei servizi segreti israeliani. A me mi hanno portato un mese prima della partenza in questa isoletta anonima dell'arcipelago greco, mi hanno portato quasi bendato. Io ho lavorato un mese alla mutazione di quella che poi è diventata la Fregaza Boat, la nave del Fregaza, non sapendo dove stavo, non potendo comunicare con l'esterno, proprio perché eravamo assolutamente convinti che Israele avrebbe cercato in ogni modo di sabotare la nostra missione. Dopodiché siamo riusciti ad arrivare al porto di Gaza anche per la nostra capacità di aver coinvolto moltissimi media. C'erano giornalisti internazionali a bordo, Al Jazeera, CNN, c'erano soprattutto molti pacifisti anche di una certa età, per cui alla fine Israele ha deciso di farci passare perché ha pesato sul bilancino che sarebbe stato controproducente attaccare due imbarcazioni cariche di attivisti, per lo più sulla settantina d'anni, e siamo riusciti appunto ad arrivare al porto di Gaza il 23 agosto, una giornata che per molti di noi ha rappresentato il giorno, per me sicuramente, ma anche per molti miei compagni, il giorno più bello della mia vita, semplicemente perché mezz'ora prima eravamo convinti di essere tutti arrestati o anche magari affondati. Mezz'ora dopo arrivavamo al porto di Gaza e ci aspettavano decine di migliaia di persone, di palestinesi festanti. Poi mi hanno raccontato alcuni amici pescatori che Hamas aveva previsto dei cordoni per chiudere il porto. Questa incredibile ressa di migliaia di palestinesi ha sfondato i cordoni e si è riversata nel porto per accogliere le prime navi internazionali dal 1967. Noi abbiamo rotto l'assedio via mare, sono state appunto le prime imbarcazioni ad attaccare al porto dopo più di 40 anni. Emozionante è stato vedere che ci hanno raggiunto molti ancora prima che attaccassimo al porto, ci hanno raggiunto a nuoto o su canoe o su imbarcazioni, ragazzini, soprattutto i pescatori. Poi io ho alcuni amici pescatori di Gaza che mi hanno confidato che quando hanno visto che tipo di imbarcazione, loro si aspettavano dei piccoli yacht, quando hanno visto che i nostri fondi erano quelli che erano, abbiamo potuto comprare dei pescherecci vecchi di 30 anni che malapena galleggiavano, quando hanno visto con che tipo di imbarcazioni abbiamo sfidato l'assedio israeliano, questi amici pescatori mi hanno detto che proprio si sono messi a piangere dalla commozione. Quel giorno Gaza è stata per quel giorno è stata libera ed è stata veramente una sorta di festa nazionale. Non ho parole per trasmettere le emozioni.
5: Un'azione simile è replicata pochi mesi dopo, ad ottobre. Ma quando il Free Gaza Movement prova a tornare ancora sulla striscia, durante l'operazione Piombo Fuso tra 2008 e 2009, le sue navi sono speronate e abbordate dalla Marina israeliana. Anche per questo, nel 2010, per ripartire, il movimento organizza una missione molto più grande di quelle precedenti. Più di 600 attivisti e 10.000 tonnellate di aiuti umanitari a bordo di 6 navi. Una di queste è la Mavi Marmara dell'ONG turca IHH. Nella notte del 31 maggio, in acque internazionali, il convoglio è circondato da barche israeliane, sotto lo sguardo degli elicotteri dell'esercito.
7: You are approaching an area of hostilities, which is under a naval blockade. The Gaza area, coastal region and Gaza harbor are closed to all maritime traffic.
8: La marina israeliana attacca la flotta del Free Gaza Movement, assaltata la nave turca, almeno 10 vittime e decine di feriti.
9: Le 6 navi cariche di aiuti umanitari della Freedom Gaza Flotilla sono state bloccate e attaccate questa mattina dalla marina israeliana mentre cercavano di raggiungere le coste palestinesi della striscia di Gaza. Ad essere assaltata in particolar modo la nave turca. Secondo la televisione israeliana ci sarebbero almeno 10 vittime tra i volontari a bordo della nave. La CNN turca invece parla di 2 morti e almeno 30 feriti. Altri media parlano di 14-15 vittime. Maria Elena D'Elia è la coordinatrice per l'Italia del Free Gaza Movement ed è una delle ultime persone ad aver avuto contatto diretto con la nave turca proprio durante l'attacco.
10: Questa mattina, anzi diciamo ancora col buio, a 75 miglia dalla costa israeliana, quindi ancora in acque internazionali, il convoglio di civili che portava aiuti umanitari alla striscia di Gaza, Freedom Flotilla, è stato attaccato dalla marina israeliana, letteralmente abbordato con tecnica appunto di abbordaggio, sommozzatori e quant'altro. In particolare la nave turca durante questo attacco ha riportato 2 morti e si parla di una 50ina di feriti, compreso il capitano che pare sia ferito gravemente. Al momento mi hanno appena confermato che tutte le 6 navi del convoglio sono state prese.
11: Le vittime, secondo la stampa israeliana, sarebbero da 10 a 15, per i media turchi ci sarebbero invece 19 morti, sono rimasti feriti anche 2 soldati israeliani. Almeno 3 delle imbarcazioni catturate dalla Freedom Flotilla si trovano nel porto israeliano di Ashdod, che è stato dichiarato zona militare. Gerusalemme non sta fornendo le generalità dei pacifisti, degli attivisti detenuti, tra loro ci sarebbero anche 5 cittadini italiani. Almeno 16 attivisti sarebbero stati arrestati e sarebbero già in un carcere israeliano. Le reazioni molto dure di tutta la comunità internazionale. Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha chiesto che venga aperta immediatamente un'inchiesta. Condanne da molti governi europei, dall'Unione Europea e dalla Turchia. L'imbarcazione presa di mira, come dicevamo, era infatti turca. Ankara ha ritirato il suo ambasciatore e ha chiesto la convocazione immediata del Consiglio di Sicurezza. Parole molto dure contro Israele anche dal presidente palestinese Abu Mazen e da Hamas, che continua di fatto a controllare la striscia di Gaza. Il premier israeliano Netanyahu ha difeso l'operazione e ha detto che la missione degli attivisti non era pacifica.

0: Il mare di fronte a Gaza non è inaccessibile solo per chi arriva dall'estero. Israele da decenni limita l'accesso dei Gazawi al pesce che lo popola. Ascoltiamo Vittorio Arrigoni raccontare come gli attivisti stranieri potessero aiutare i pescatori palestinesi, ricordando che dal 7 ottobre agli abitanti della striscia è vietato anche solo avvicinarsi al mare.
1: L'economia polverizzata dopo 3 anni di assedio, l'unica economia di sussistenza che sussiste a Gaza era basata principalmente sulla pesca e l'agricoltura, per cui avevano iniziato a uscire coi pescatori. È bene che si sappia che leggi internazionali riconoscono a 20 miglia dalla costa acque a sovranità palestinese. Ebbene, a tutt'oggi i pescatori palestinesi non possono andare oltre le 2 miglia, molto spesso non oltre il miglio e mezzo, molto spesso non oltre il miglio. Quando lo fanno, e lo devono fare, specie perché le acque vicino alla costa sono molto inquinate, sterili di pesci, si verificano scene che io, vivendo un anno al porto, vedevo tranquillamente ogni giorno dalla mia finestra: pescherecci di legno palestinesi che vanno verso il lago per pescare vengono assaltati dalle navi da guerra israeliane, che sparano con l'intento di danneggiare le reti, sparano con l'intento di danneggiare le imbarcazioni, sparano con l'intento a volte di uccidere e ferire i pescatori. Ragion per cui, come attivisti dell'International Solidarity Movement, abbiamo iniziato a uscire coi pescatori, ponendoci come scudi umani, ben coscienti sia noi, sia i pescatori, soprattutto i soldati, che la nostra effettiva utilità, la nostra presenza, la presenza internazionale funge sempre da deterrenza. Per un soldato israeliano uccidere un palestinese è un gioco da ragazzi, ma uccidere un italiano, uno spagnolo, uno statunitense è già un pochino più complicato. Poi c'è tutto lo scazzo di incidenti diplomatici. Scoltando come scudi umani i pescatori, sui pescherecci palestinesi, siamo riusciti a portarli oltre questo limite unilaterale e illegale. Li abbiamo portati oltre le 2 miglia, oltre le 5, oltre le 10, oltre le 15 miglia, con dei risultati, ti lascio immaginare, di un pescato. Ci facciamo vedere le statistiche, il sindacato dei pescatori ci faceva vedere le statistiche: 1000% di pescato in più. Una giornata con noi sui pescherecci equivaleva a 7 giorni di lavoro, proprio perché riuscivamo ad andare al lago, e ci siamo andati fin quando i proiettili non si sono fatti tremendamente vicini anche a noi. Io sulla schiena ho un simpatico ricamino, una cicatrice di 10 punti di sutura dovuto proprio a uno di questi attacchi. I pescatori, nonostante ciò, anche senza internazionale, adesso continuano ad andare oltre questo limite unilaterale e illegale imposto da Israele, e lo fanno proprio perché è l'unica loro maniera per sfamare la famiglia. Io, i miei amici pescatori mi dicono: Victor, guarda, io preferisco ricevere un proiettile in testa o magari beccarmi, essere rinchiuso, sepolto vivo, rapito in un carcere israeliano, piuttosto che tornare a casa e mostrare a mia moglie e ai miei figli le mani vuote e vedere i miei figli che muoiono di fame.

0: c'est la mélo, tu peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme bas.
1: Era lo speciale dedicato alla Freedom Flottiglia. Tra poco le note dell'autore, poi le notizie in breve di Radio Popolare, a seguire A come America Latina, cura di Sciauchi Senussi, e poi tutta la programmazione di Radio Popolare.
0: A casa.
1: Domani palinsesto speciale per la festa della Repubblica. Tutto scorre, torna mercoledì. Un saluto da Luca Parena e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: NDA, note dell'autore.
1: Comunque, un libro intitolato Milano Street Art è un libro delle fotografie di Gianfranco Candida, fotografo e autore appunto, e poi ci sono testi di Andrea Cegna, di Domenico Melillo, che è...
0: Di Andrea Cegna, quell'Andrea Cegna?
1: Sì, il nostro...
0: Andrea Cegna.
1: Sai che lui...
0: Sì, sì. So.
1: È coinvolto, no, in questo,
0: in tutto quello che è urban.
1: Sì, centri sociali, right,
0: che grandi,
1: eccetera.
0: Concerti di musica indipendente, eccetera.
1: Esatto. E lui ha fatto anche un testo interessante sull'importanza che hanno avuto i centri sociali soprattutto all'inizio, nel salvaguardare questi interventi che, come sapete, sono stati spesso perseguiti dai vigili, dalle istituzioni, multe sopra multe, processi, poveretti. E comunque, poi anche Domenico Melillo, che è writer e anche avvocato in arte e frode. Poi c'è Volker Reuters e Felice Bassi, che è l'editore di Tono Continuo, sono le edizioni. Perché vi ho elencato questi? Perché oltre a essere gli autori e far parte del progetto, lo presenteranno questa sera alle 20 al Centro Sociale Lambretta, che è in via Angelo Rizzoli al 13 a Milano, e dopo seguirà anche un concerto della Kill St. Gallo Band, quindi cioè una cosa piacevole. Però adesso io ho parlato col fotografo e mi sono fatta raccontare com'è nato questo progetto, perché è il frutto di 20 anni di attenzione e di lavoro.
2: Il progetto è nato nel 2006 per caso, perché allora Milano era un museo a cielo aperto e io, andando a lavoro, ogni giorno scoprivo una nuova opera d'arte sui muri di Milano, e un giorno ho deciso, così, ma per sfizio, di iniziare a fotografare. Poi questa cosa piano piano mi ha preso e ho cominciato a partecipare a degli eventi, poi sono diventato amico degli artisti, sono diventato anche collezionista e praticamente col tempo sono diventato parte del movimento, testimone, archivista, a volte complice in tante occasioni notturne. Per questo mi ha permesso poi di raccogliere una documentazione fotografica che racconta non solo i muri finiti, ma anche il lavoro di preparazione,
1: sì,
2: l'esecuzione,
1: tutto il lavoro che comporta preparare il progetto. Senti, hai visto anche un'evoluzione in questi interventi? Perché, per esempio, i primi anni erano veramente erano un'esplosione di energia, anche con una natura un po' ribelle, no? C'era questa spinta forte di ribellione, di protesta, di... Poi pian piano l'istituzione li ha un po' assorbiti, questi street artist, e a volte, insomma, addirittura ha commissionato delle opere o ha dato dei muri per poter intervenire. Quindi c'è stato un cambiamento, un'evoluzione. Tu l'hai vista questa cosa, questo percorso?
2: Sì. Diciamo che quello che a me ha catturato quando ho iniziato a fotografare era proprio questa energia un po' eversiva, rivoluzionaria, di un'arte che si svolgeva fuori dalle gallerie, anche un'arte condivisa, democratica. E poi ho visto piano piano questa cosa svilupparsi, giovani ragazzi che ho conosciuto 20 anni fa diventare anche degli artisti conosciuti in tutto il mondo e guadagnarsi da vivere facendo questo lavoro.
1: Milano Street Art, edizioni Tono Continuo.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meglon.
3: Come? Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Israele si prepara a colpire i quartieri meridionali della capitale libanese Beirut. Lo ha annunciato il primo ministro Netanyahu, che avrebbe già dato ordine all'aviazione di preparare l'attacco. A motivare la decisione, ha detto Netanyahu, sarebbero le violazioni della tregua da parte di Hezbollah, che però non ha mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi e non ha sottoscritto il cessate il fuoco, quotidianamente violato invece dall'esercito israeliano. Stamattina è stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione, che riguarda altri 9 villaggi libanesi. Della grave situazione in Libano oggi discuterà in una riunione d'emergenza anche in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
16: E l'offensiva israeliana in Libano mina anche le difficili relazioni tra Stati Uniti ed Iran. Il cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra, fa sapere Teheran. Gli scambi per trovare un accordo sulla fine del conflitto continuano. Gli Stati Uniti hanno risposto all'ultima bozza di accordo iraniano con richieste più dure sull'arricchimento dell'uranio. L'Iran sta analizzando questa nuova proposta. Ci vorranno fino a 3 giorni per una risposta ufficiale. Il Ministero degli Esteri iraniano però nega che siano in corso discussioni sulla questione nucleare.
15: In Italia in queste ore iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, che culmineranno domani in una festa in Piazza del Quirinale. Stamattina Mattarella ha mandato un messaggio ai prefetti in cui dice che il referendum del 2 giugno 46 segnò una svolta, ponendo le basi per un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. Nel testo si ricorda che a quel voto si arrivò dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione. E si sottolinea il ruolo delle donne che in quell'anno poterono votare per la prima volta, sia nelle elezioni amministrative, sia appunto il 2 giugno, quando fu anche eletta l'assemblea che scrisse la Costituzione.
16: A Ortanova, in provincia di Foggia, oggi ci saranno i funerali di un ragazzo di 17 anni morto nella notte tra sabato e domenica durante un inseguimento dei carabinieri. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo era sul sedile posteriore di un'auto su cui viaggiavano anche altri 4 minorenni. Alla guida c'era un 16enne che avrebbe accelerato per sfuggire ad un possibile controllo dei militari che avrebbero inseguito la macchina per circa 3 chilometri. Ad un certo punto l'auto avrebbe sbandato, si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi ribaltarsi. I ragazzi sopravvissuti sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, 1 è ancora ricoverato. Il 16enne che guidava è risultato positivo all'alcol test ed è indagato per omicidio stradale.
15: Negli Stati Uniti il sindaco di Newark, nel New Jersey, ha imposto un coprifuoco notturno dopo una serie di violenze tra polizia e manifestanti fuori da un centro dell'ICE, l'agenzia antiimmigrazione diventata una sorta di milizia di Trump. Da 10 giorni nella struttura è in corso uno sciopero della fame di massa contro le condizioni di detenzione e all'esterno c'è una mobilitazione in solidarietà con le persone rinchiuse nella prigione.
16: Urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, in carica dal 2018, premio Nobel per la pace nel 2019, cerca una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente detiene più di 500 seggi alla Camera dei Rappresentanti. Le elezioni arrivano in un momento di ritorno delle tensioni, in particolare nella regione settentrionale del Tigray, già teatro di un violento conflitto tra il novembre 2022 e il novembre 2024. Restano forti anche le tendenze separatiste in altre regioni del paese.
15: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
17: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
14: Popolare Network.
18: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
19: Evviva!
18: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
19: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
20: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
21: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
22: È tornato Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
23: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
24: 10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. A come America Latina, in collegamento Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
25: Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.

0: E partiamo dalla Colombia, dove c'è stato un voto molto importante questa notte.
1: Colombia va a segunda vuelta el 21 de junio. Con el 99% de los votos escrutados, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo poco más del 43% y el candidato de la izquierda oficialista Iván Cepeda logró más del 40%. Horas después, el presidente Gustavo Petro aseguró en la red X que no acepta los resultados, además de cuestionar el sistema informático utilizado. Iván Cepeda también dijo no reconocer que va en segundo lugar. Juan Pablo López desde Bogotá nos tiene lo ultimo.
0: Allora, in Colombia quindi il 21 di giugno si terrà il ballottaggio tra due candidati che rappresentano visioni, possiamo dire, inconciliabili per il paese. Ha vinto a sorpresa al primo turno, come avete sentito, Abelardo de la Espriella con il 43,7%, un avvocato ultraconservatore, ammiratore di Donald Trump. Al secondo posto il candidato delle sinistre, comunque il candidato del governo, che ha ottenuto 40,9%, Ivan Cepeda. Poco dopo la pubblicazione dei risultati del cosiddetto pre-conteggio, il presidente uscente Gustavo Petro ha dichiarato di respingere questi dati e ha denunciato una presunta inclusione dei elettori fantasma in questo conteggio. Intanto, Alfredo, ti chiedo come mai questa differenza tra sondaggi e questi risultati.
2: Ma probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Iván Cepeda, che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso due punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava, era Paloma Valencia, la candidata uribista, che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso De la Espriella, e dal voto finale, visto che De la Espriella è a 40 di vista, che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso De la Espriella, e dal voto finale, visto che De la Espriella è a 43,7 e Paloma Valencia ha preso

Sergio Fajardo, che è un centrista al 4%, quindi diciamo che questo primo turno è stato già praticamente è andato a dirimere chi dei due che sarebbero passati sarebbe arrivato con più punti. Certo che il 43,7% di De Laspriera al primo turno, considerando che Paloma Valencia ha già detto che lo sosterrà al secondo turno, Fajardo deve pensarci, ma poi c'è tutta una galassia centrista che è forte in Parlamento, ma che non aveva candidati alla presidenza, e che è quella galassia centrista che darà una maggioranza all'uno o all'altro, perché nessuno dei due, né Della Spriella né Cepeda, ha una maggioranza propria in Parlamento. Ecco, staranno facendo i conti su chi conviene di più appoggiare. Però diciamo che tranne grosse smentite, il risultato della Spriella, visto i voti che ci sono a destra, dovrebbe essere quello che gli permetta di vincere l'elezione, anche se, come sappiamo, in realtà i secondi turni sono elezioni, diciamo, elezioni nuove. Poi in Colombia ha votato 58% degli elettori, che sono 2 punti in più rispetto all'elezione del 2022, ma bisogna capire anche quale sarà l'affluenza per il secondo turno, soprattutto da parte degli elettori che non hanno votato questi candidati.

0: Ecco, Alfredo, non siamo impazziti.
1: Noi no.
0: Abelardo della Esperelia è anche un cantante e praticamente questo album si chiama Demi Alma Italiana, dedicato praticamente, canta tutti i standard italiani. Quindi questo anche per introdurre il personaggio che neanche in Colombia hanno visto venire.
1: No, assolutamente, lui ricorda molto, anche se ha un profilo che non è esattamente quello, ma ricorda molto Milei, cioè un personaggio che non aveva un passato politico, che non aveva dietro un partito e che è diventato presidente in pochi mesi. Ecco, Della Esperelia è lo stesso, è lui un avvocato, ha 47 anni, è sposato con 4 figli ed è un avvocato ricco, nel senso che è un penalista di grido. Lui è stato l'avvocato dei VIP, l'avvocato dei politici accusati di corruzione, uno dei suoi clienti più famosi, i nostri ascoltatori lo conoscono, Alex Saab, che è stato il ministro di Maduro, ma soprattutto quello che è considerato quello che gestiva i fondi neri di Nicolás Maduro, che è stato tra l'altro appena stradato negli Stati Uniti. Quindi lui, tra l'altro, dopo il Covid si era trasferito con tutta la famiglia a Firenze, è stato 3 anni qui in Italia. Lui è italiano per parte di sua madre. Ed è sceso in politica, ma nemmeno un anno fa, e nessuno dava 2 soldi su questa possibilità. Qual è il suo profilo? Beh, lui, diciamo, è un classico. Da un lato è l'uomo di successo, cioè mi sono fatto da solo, sono diventato ricco e un avvocato di successo, ho una bella famiglia, e poi la pensa come i suoi punti di riferimento dichiarati, soprattutto Nayib Bukele, del quale copia anche un po' il look, con la barba ricorda molto quella di Bukele, ma soprattutto lui diciamo, ripropone le formule utilizzate da Bukele in Salvador contro la insicurezza, in Colombia, che è un paese nel quale, come sappiamo, l'insicurezza è un problema, anche se è un po' diverso come motivazione rispetto a quella del Salvador. Poi prende come modello anche Javier Milei per quello che riguarda l'economia: la gente deve fare come me, deve farcela da sola, lo Stato non deve aiutare più di tanto, perché ognuno se pensa positivo può arrivare molto bene. Poi è un ammiratore di Donald Trump, quindi lui si colloca appieno in quella galassia che sta ruotando attorno a Donald Trump e che sta conquistando man mano alcuni pezzi di alcuni paesi dell'America Latina. Dicevo,

0: È uno strano mix tra Bukele, Trump e Milei, con alcune caratteristiche colombiane, come quella appunto del successo personale. Ha fatto la sua campagna fondamentalmente sui social media, che questa è un'altra caratteristica ormai delle campagne elettorali, e gli osservatori dicono che il voto che ha avuto della Spriella in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato in queste ultime settimane. Durante la campagna elettorale è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare, così come adesso contestare la trasparenza del conteggio veloce, eccetera, in un paese che, essendo governato da lui, il responsabile sarebbe lui. Un po', ecco, da questo punto di vista ha fatto alcune cose seguendo un po' il modello Trump o Bolsonaro per quello che riguarda la trasparenza, però per fortuna, diciamo, il tutto più o meno gestibile. Ecco, dicevo, il primo gruppo parlamentare sarà quello della sinistra, quello che sostiene Iván Cepeda, mentre invece della Spriella, quando si erano fatte quelle primarie e soprattutto le legislative di cui abbiamo parlato qualche mese fa, non aveva presentato una lista propria. Quindi lui non ha un gruppo parlamentare suo, ha un mix di partiti che lo sostengono: il Centro Democratico, il Partito Conservatore Colombiano, Cambio Radicale, che insieme fanno una 27-28 deputati contro i 25 che ha invece la sinistra. Per questo motivo, dicevo, su 108 parlamentari, per questo motivo, qualsiasi dei due che vinca dovrà fare un accordo con quei partiti che non avevano candidati alle elezioni, come lo storico Partito Liberale, che non aveva un candidato proprio in questa elezione, ma al secondo gruppo, sia al Senato che alla Camera. Quindi ecco, la situazione per quello che riguarda l'elezione presidenziale probabilmente è abbastanza definita per il secondo turno. Dopodiché si aprirà un governo, inizierà un governo che non potrà mantenere fino in fondo le cose che ha promesso, perché non avendo una maggioranza propria, ovviamente dovrà mediare molto per portare a casa qualcosa.
1: Ultima domanda sulla Colombia, Alfredo, che impatto ha avuto Trump su questo voto? Ricordiamo che Trump da un anno ha messo nel mirino Gustavo Petro.
0: Beh, in queste elezioni in particolare non si registrano interventi a gamba tesa come era successo in Argentina per il rinnovo del Parlamento o in Honduras con le ultime presidenziali. Si è mantenuto lontano, anche perché Petro, che è stato nel suo mirino, era stato, diciamo, minacciato di far la fine di Maduro, di essere un narcotrafficante. Dopo che Petro si era recato alla Casa Bianca, alla fine Trump ha detto che era un bravo ragazzo e un po' la tensione era rientrata. Credo che gli Stati Uniti sapessero che diciamo, aveva una possibilità un candidato a fine degli Stati Uniti di vincere senza che ci fossero interventi esterni. Quindi ecco, in questa elezione almeno in Colombia non ci sono state, diciamo, accuse o sospetti di interventi diretti da parte di Donald Trump.
1: Andiamo in Bolivia.
2: Se ha determinado mantener las medidas de presión, se ha determinado también establecer corredores humanitarios para hacer pasar todo lo que se llama cargamentos de medicinas, oxígeno y todo lo que significa precautelar la vida de los que están en las carreteras.
3: La lucha continúa, compañeros, ¿no? Donde ya los hermanos quienes están constituidos en las carreteras, en las calles. El pedido de ellos es continuar hasta que el señor presidente se vaya. Entonces, lo único que se habló es respetar la decisión de nuestros hermanos de base.
4: El ampliado nacional de la COP, por unanimidad, ha decretado de que la lucha continúa.
1: Alfredo, questo sono i leader della protesta.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì, no, la protesta ormai non è più puntuale sul rincaro o la mancanza del combustibile, sull'inflazione, eccetera, ma la rivendicazione attualmente è quella di chiedere le dimissioni di Rodrigo Paz, che si è insediato 7 mesi fa, ricordiamo, e quindi ecco, diciamo che si è alzato il tono. Il presidente sta evitando di utilizzare poteri straordinari, anche se il Parlamento appena abrogato ha cancellato una legge che metteva delle restrizioni sullo stato di eccezione, quindi teoricamente il presidente Paz ha la facoltà costituzionale di dichiarare lo stato di emergenza, cosa che non sta facendo. Cosa faccio invece? Ha creato un consiglio economico sociale per includere settori sociali nella presa di decisione del governo, ma al quale non hanno partecipato, non sono assistito i settori che sono diciamo per strada a chiedere le sue dimissioni. D'altra parte la vicepresidenza e la conferenza episcopale hanno formato una commissione di dialogo per trovare diciamo una misura che possa calmare le acque, soprattutto perché vengano annullati i mandati di cattura contro i dirigenti della protesta. C'è una persona che viene accusata dal governo, io credo che diciamo il governo stia esagerando il ruolo di questa persona per motivi politici, Evo Morales, ex presidente del paese, il quale si trova nel tropico di Cochabamba, cioè nella sua roccaforte, nella zona cocalera, dove lui era nato politicamente come dirigente del sindacato dei coltivatori della foglia di coca. Con lui ha un mandato di cattura da tempo, e non per motivi politici ma per motivi personali, e lui a 66 anni sta diventando di nuovo una persona in vista, dopo aver bruciato diciamo il suo credito politico nello scontro col presidente Luis Arce, cioè presidente precedente, che era del suo partito, ed è quello che diciamo è più radicale nel chiedere le dimissioni di Paz. Quindi la situazione è veramente ingarbugliata in una davanti anche un'emergenza sanitaria. Alla PAS stanno già i medici dicendo che mancano i rifornimenti per gli ospedali, la Bolivia ha ricevuto aiuti umanitari dal Cile, dal Perù e adesso dal Brasile, quindi una situazione che pare non abbia uno sbocco, perché il presidente non intende dimettersi. E dall'altra parte le persone che stanno manifestando, i gruppi che stanno manifestando, non sono diciamo disponibili a discutere di cose che non siano le dimissioni del presidente. Quindi al momento una grande impasse. Sicuramente sarebbe intervenuto Lula, perché il Brasile ha una lunga storia di interventi a favore della democrazia nei paesi più piccoli della regione come il Paraguay e la Bolivia, ma visto che in Brasile sono in campagna elettorale e con altri problemi, penso che questa mancanza di attenzione, l'altro paese, l'Argentina, che non è minimamente interessata con Milei a cosa succede in Bolivia, ecco, questa mancanza di interessamento delle potenze regionali fa sì che questa crisi si stia trascinando senza che si veda al momento via di uscita.

0: è una giovane artista del Porto Rico che ha collaborato anche con Bad Bunny, e in questo brano voleva anche lanciare un messaggio di solidarietà a Cuba, nel senso che c'è un featuring di Omar Portuondo in questo brano. Ecco Alfredo, chiudiamo questa puntata con tornando al Venezuela e negli ultimi tempi finalmente vediamo un po' di attivismo da parte della Corina Machado.
1: Sì, Maria Corina Machado, un silenzio lunghissimo, ovviamente dopo che Donald Trump le aveva spiegato di persona alla Casa Bianca che il sequestro di Maduro non voleva dire che lei sarebbe rientrata per dirigere il processo, ha riunito un po' l'opposizione a Panama, in realtà ha riunito il fronte del quale fa parte lei, che è questa piattaforma unitaria democratica e un'altra alleanza politica, alleanza con Venezuela, per stabilire una roadmap per il ritorno alla democrazia in Venezuela, è stato battezzato come Manifesto di Panama, e hanno concordato che un paio di cose, perché qua non ci sono tempi, da un lato che sia condotto questo processo da Maria Corina Machado, il manifesto è stato sottoscritto oltre che da lei ovviamente anche da Edmundo González Urrutia, cioè quello che era stato il candidato battuto da Maduro in quelle contestatissime elezioni di 2 anni fa, quindi ecco, lei dovrebbe condurre questo processo, ha chiamato il resto dell'opposizione ad allinearsi su una via che a questo punto diventa negoziale, ovviamente, perché è una roadmap che prevede scriverla e percorrerla insieme al governo di Delcy Rodríguez, ed è questa la grande novità. Il fronte di Marina Corina Machado non parlava e non intendeva parlare con Delcy Rodríguez, invece adesso sì. Nel manifesto di Panama si dice che questo processo sarà accompagnato dal governo degli Stati Uniti, sappiamo da chi ovviamente, e adesso si attende che il governo di Delcy Rodríguez dica se parteciperà a questo processo. Ancora non hanno detto niente. Delcy Rodríguez, se la seguite un po' sui suoi social, è attivissima, cioè è costantemente in giro per il paese a inaugurare case popolari, a parlare di agricoltura, cioè è come se fosse una presidente in campagna elettorale, forse lo è, e non sarebbe da stupirsi che quando effettivamente si stabilisca un calendario elettorale ci si trovi da un lato con Maria Corina Machado e dall'altro proprio con Delcy Rodríguez, che sicuramente un pezzo importante di consenso in Venezuela, non tanto lei ma il partito chavista ancora ce l'ha. Quindi ecco, la situazione sta pian piano rientrando un po' in una normalità, l'economia del paese sta reagendo, c'è una buona crescita soprattutto legato al fatto dell'aumento del petrolio in questo periodo, la situazione sociale sembra calma, e la novità appunto di questo manifesto di Panama è che per la prima volta l'opposizione più dura al chavismo propone al governo di fare un percorso insieme. Ovviamente Trump porta consiglio in questo senso, perché gli Stati Uniti, come abbiamo detto dal primo momento, non volevano una rottura in Venezuela della stabilità del paese, per quanto il Venezuela non sia stabile, ma non volevano appunto una rimozione forzata del governo dell'esperienza chavista, o anzi di Maduro, che potesse provocare una grande periodo di stabilità. Ecco, l'opposizione si è adeguata a questo volere di Washington, e il manifesto di Panama da questo punto di vista segna una svolta nella storia dell'opposizione radicale al governo di Venezuela dopo Chavez.
0: Alfredo, ci sentiamo lunedì prossimo?
1: Esatto, a lunedì avremo l'elezione in Perù, lunedì domenica prossima, quindi vedremo se
0: finalmente sappiamo chi è al secondo turno.
1: Sì, i sondaggi sono interessanti, vedremo.
0: Bene, buona settimana.
1: Settimana anche a voi.
2: que yo te quiero decir algo.
0: Ah, come America Latina torna quindi lunedì prossimo. Tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.

0: domenica 7 giugno. Passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno. Natura e divertimento per tutti. Street food e birra fresca. eventicem.it.
1: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il Suggeritore Nightlife sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 di giugno vi aspettiamo.

0: Intelligenza artificiale e occupazione. La prima ha già iniziato a sostituire la seconda? L'uso di sistemi basati sull'intelligenza artificiale nei processi aziendali di organizzazione del lavoro, che effetti avrà in futuro? Iniziamo da qui questa mattina con un ospite che vi presento subito. Buongiorno e benvenuto ad Alessandro Longo.
1: Buongiorno.
0: Alessandro Longo è direttore di agenziadigitale.eu, è una testata giornalistica.
1: Sì, Agenda, scusami, perdonami.
0: È una testata giornalistica, dicevo, si occupa di innovazione tecnologica, trasformazione digitale, politiche pubbliche che si occupano del digitale e ovviamente anche di intelligenza artificiale. Ora, la settimana scorsa, Alessandro, ad occuparsi di intelligenza artificiale sono stati anche banchieri e papi, potremmo dire, Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, Papa Prevost, del Papa, qua in questa trasmissione ci siamo occupati la settimana scorsa, vedendo un po' quali erano i contenuti della sua enciclica legati soprattutto all'intelligenza artificiale. Del governatore della Banca d'Italia ci occupiamo invece tra poco, anche come pretesto per un ragionamento più generale. Che cosa è accaduto? La settimana scorsa Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, nella sua annuale relazione, le cosiddette considerazioni finali, ha toccato in alcuni punti il tema dell'intelligenza artificiale, dedicando anche un paragrafo a questa questione. Allora io ne cito un paio, Alessandro, ma con te poi voglio fare un'analisi un po' più generale, con il tuo aiuto ovviamente, per capire che cosa ha indicato Panetta con queste affermazioni. La prima: l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro merita una particolare attenzione. Uno dice: bella cosa, bisogna vedere in quale direzione. Altra questione ancora: l'esperienza storica, dice Panetta, il governatore di Banca Italia, mostra che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ma ne generano di nuove. Qui c'è un Panetta tranquillizzante: non vi preoccupate, non succederà granché per voi. Tu come l'hai interpretato quel discorso relativamente all'intelligenza artificiale del governatore Panetta della settimana scorsa?
1: Beh, è un intervento da economista, no? Ecco, quindi un economista classico vede soprattutto le opportunità che possono venire per il sistema paese da un'innovazione tecnologica. La storia effettivamente ci ha detto bene o male questo, no? Che arriva un'innovazione tecnologica importante, l'elettricità, arrivano i computer, internet, c'è una crescita economica per le aziende che riescono, e anche i paesi, i sistemi economici che riescono a cogliere questa opportunità, quindi ad adottarla prima, adottarla meglio. Quindi Panetta è molto interessato a dire questo all'Italia: sbrighiamoci, perché c'è questo treno, dobbiamo prenderlo come paese, le nostre PMI anche devono iniziare a prenderlo meglio questo treno, altrimenti ci sorpassano. E poi l'altro messaggio positivo è che effettivamente anche le nostre PMI cominciano a usare l'intelligenza artificiale,
0: le medie imprese
1: di quest'anno, sì, è la novità di quest'anno. Prima erano più prudenti, adesso c'è un'adozione in crescita. Panetta cita un 30% di aziende italiane che hanno adottato l'intelligenza artificiale già in questi mesi, è il doppio rispetto all'anno scorso. Forse siamo ancora in ritardo con l'Europa, però ci siamo sviluppati.
0: Un altro numero che ha citato il governatore della Banca d'Italia la settimana scorsa è quello che riguarda la percentuale di occupati che svolge mansioni che, dice Panetta, 80 anni fa non c'erano, cioè il 60%, dice lui, di quelli che oggi lavorano fanno delle mansioni che 80 anni fa non c'erano. Questo che messaggio è che vuole darci Panetta?
1: Sì.
0: Tranquillizzante oppure...
1: Sì, ancora un messaggio che invita a guardare al futuro, che in modo ottimistico, nel senso molti temono che l'intelligenza artificiale possa essere un'apocalisse per il lavoro. Ci sono state anche dichiarazioni di alcuni esperti negli anni scorsi, penso soprattutto a Dario Amodei, che è il capo di Anthropic, è una delle più grandi società di intelligenza artificiale, vale quasi 1.000 miliardi, e lui dice che c'è questo rischio di apocalisse dei lavori, perché l'intelligenza artificiale, a differenza delle altre tecnologie precedenti, è più generale, riesce a fare tantissime cose diverse, quindi potrebbe sostituire tante funzioni lavorative, mentre Panetta dice: attenzione, solitamente non è stato così. È successo che è arrivata una tecnologia e ha creato nuovi lavori che prima non potevamo nemmeno immaginare, anzi la maggioranza su un periodo di tempo di 80 70 anni, la maggioranza dei lavori è nuova, quindi non è immaginabile adesso quello che succederà fra 50, 60, 70 anni, 80 anni. Però l'altra faccia della medaglia, che bisogna anche dire, è che in questo, nel periodo che ci porta da qui alla nascita di nuovi lavori, possono comunque succedere cose brutte per i singoli, per le singole persone che vengono rimpiazzate dall'intelligenza artificiale. Questo non sappiamo quanto sarà esteso il problema, però già qualche segnale lo stiamo vedendo, a danno soprattutto di chi dei creativi, di alcuni esperti di marketing, giornalismo, che effettivamente già stanno accusando un po' il colpo.
0: Personaggi di altissimo rilievo non solo economico ma anche politico come Elon Musk predicano il fatto che l'intelligenza artificiale possa non far più lavorare le persone, quindi c'è qualcuno che negli Stati Uniti comincia a chiedersi: beh, il reddito da dove lo prendono queste persone? Glielo darà lo Stato tutti i giorni insieme al giornale e alla bottiglia del latte? Perché questo è una delle preoccupazioni, cioè che non ci sia la creazione di nuove mansioni, ma che ci sia soltanto la sostituzione delle persone. Chi lavora oggi non lavorerà più, e il destino senza lavoro è un destino non solo di poca libertà, ma anche di pochi soldi, zero. Dovrebbe venire, no?
1: Beh, sì, poi bisogna sempre dire: Elon Musk è un visionario e tende a fare delle previsioni molto estreme, ecco, quindi ci dice che ci porterà 1 milione di persone su Marte, ma sì, ma perché?
0: Marte. Allora, veniamo a cose più concrete di Musk, Alessandro Longo, perché una delle ragioni per cui ci siamo sentiti è che tu hai pubblicato qualche giorno fa, precedente alle considerazioni finali del governatore, un articolo che cercava di mettere assieme i dati disponibili sul grande tema, e cioè sulla sostituzione o meno di lavoratori con l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Metto in ufficio qualche procedura legata all'intelligenza artificiale e questo automaticamente mi porta a licenziare, direbbero alcuni imprenditori, una, due, tre, quello che è, persone, lavoratori o lavoratrici. Tu hai raccolto dei dati disponibili che sono soprattutto arrivano dagli Stati Uniti, sono dati americani, dove lì questo andamento è un po' più maturo, non è una cosa di questi mesi soltanto. Che cosa ne hai ricavato?
1: Beh, sì, i dati del mercato americano dicono che ancora non c'è un effetto di sostituzione del lavoro, non c'è ancora quindi un fenomeno di licenziamenti in massa, non si registra questo, nemmeno nelle mansioni più esposte all'intelligenza artificiale, quindi diciamo appunto il lavoro dei creativi, dei contabili, di quelli che adesso fanno un lavoro che ChatGPT e company riescono a fare abbastanza bene. Ecco. Quindi ancora non c'è questo fenomeno, c'è effettivamente qualche peggioramento degli annunci di lavoro rivolti ai junior, insomma, ragazzi, giovani, soprattutto in ambiti di nuovo come quelli di prima, ma anche programmazione, ruoli insomma di ingresso nel mondo del lavoro. Questo per quanto riguarda l'America. Poi c'è l'Osservatorio Politecnico di Milano con dati di maggio che dicono che in realtà in Italia nemmeno questo non si vede negativamente nemmeno nei giovani, quindi ci sono in realtà prospettive positive per i giovani italiani.
0: O è solo perché non è ancora arrivato a maturazione un nuovo sistema?
1: Non è arrivato, chissà, ci sono due scuole di pensiero. E noi siamo in ritardo, oppure siamo un mercato diverso che ha bisogno di più, poiché siamo stati tanto tempo in ritardo sull'innovazione, adesso questi giovani che hanno competenze che i loro genitori non avevano sono molto richieste dal mondo del lavoro. Questa è anche un'altra possibilità, mentre in America queste figure le hanno avute da una generazione prima, quindi forse ce n'è meno bisogno.
0: Tu racconti che il mercato del lavoro americano da questo punto di vista è un mercato che è fatto di una caratteristica molto particolare, cioè che le aziende licenziano poco ma assumono altrettanto poco, quindi è come se si fossero bloccate per paura dell'intelligenza artificiale, non escono persone dal ciclo produttivo ma nemmeno ne entrano, è quella la situazione?
1: Sì, alcuni economisti notano questo fenomeno, però soprattutto su dati americani, ecco, che assumono poco, sì, licenziano poco, sono lì alla finestra in attesa, ma avrò proprio bisogno di assumere questi nuovi junior o aspettiamo che le AI si sviluppi e mi permetta di fare quello? Quindi Il rischio principale che è stato evidenziato da diversi economisti, penso anche ad Aaron Acemoglu, Nobel dell'economia, è che nell'immediato, diciamo, nei prossimi anni, ci sarà una pausa delle assunzioni dei giovani. Quindi questo cosa vorrebbe dire? Che nelle aziende rimarranno sempre gli stessi, i senior, che faranno molte attività in più, anche quelle che avrebbero potuto fare i giovani, ma loro, gli esperti, lo possono fare anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è una sostituzione dei nuovi ingressi. I nuovi ingressi non ci sono più. Cosa vuol dire? Che la società, l'azienda invecchia, ma invecchia ancora di più la società, perché non si può più avvalere delle nuove leve. Questo è un danno per la società, per l'economia. È il principale rischio che al momento gli economisti stanno vedendo, insomma, che si blocchi quella scala che permette l'innovazione delle competenze, delle aziende, dei sistemi economici e sociali.
0: Allora, quello che abbiamo sentito, ritorniamo al governatore di Banca Italia Panetta la settimana scorsa, è parlare di cose, come dire, impegnative dal punto di vista di chi fa un'azione di governo, deve mettere in pratica delle politiche, rilanciare la produttività, l'innovazione e la crescita, dice il governatore. Facile a dirsi, il punto è che da questo governo finora noi non abbiamo visto grandi salti di ingegno, no, su questo aspetto. C'è una difficoltà oggettiva che probabilmente non è soltanto italiana, ma che in qualche modo qua sembra essere aver preso una dimensione maggiore rispetto alle altre. Cosa ne pensi, Alessandro Longo?
1: L'Italia ha una strategia sull'intelligenza artificiale, una legge sull'intelligenza artificiale, qualche piano qui e lì, però obiettivamente non siamo sicuramente brillanti, nemmeno in Europa, sul tema innovazione associata all'intelligenza artificiale, e l'Europa a sua volta è in ritardo rispetto all'America, rispetto alla Cina. Quindi questo un po' non sorprende. Il debito pubblico italiano è molto, sappiamo, particolarmente eccezionale. Questo impedisce anche politiche industriali più aggressive come quelle che stanno facendo in Francia o in Germania. Quindi ovviamente scontiamo questo. Forse ci si aspetterebbe anche una maggiore visionarietà da parte del governo, anche se a livello di annunci qualcosa sta facendo. C'è un piano sui data center, per esempio, no? Sappiamo che l'Italia si arricchirà di tantissimi data center tra quest'anno e successivo, e anche i prossimi. Farà un salto, insomma, abbastanza importante per il numero di data center. Il motivo è che tantissime aziende, anche americane, investiranno nel nostro paese per costruire queste strutture piene di computer che servono a offrire servizi digitali di vario tipo e al momento soprattutto intelligenza artificiale. Quindi vivremo questo, bisogna capire quanto lo vivremo da consumatori, no? Da mercato che viene invaso, tra virgolette, da investimenti esteri, che sono, possono anche essere positivi, però non, si limitano lì, mentre quello che come paese dovremmo ambire a fare è costruire noi, no? Le basi della nostra innovazione.
0: Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.eu, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
1: Grazie.

Adesso nella seconda parte della trasmissione ci faremo raccontare un caso concreto di applicazione dell'intelligenza artificiale al settore dell'editoria, quindi quello dell'informazione e della comunicazione, un caso limite forse che ci porta in Cina.

0: Buongiorno e benvenuta Barbara Carfagna, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Barbara Carfagna, giornalista e conduttrice televisiva, autrice e conduttrice di Codice su Rai 1 e anche editorialista per Il Sole 24 Ore. Allora, il caso che tu hai, virgolette, visitato e poi riportato in un articolo del Sole 24 Ore giovedì scorso, il 28 maggio, è quello della media company cinese SMG, cioè Shanghai Media Group, uno dei più grandi conglomerati radiotelevisivi e culturali di proprietà statale in Cina. La prima questione è: com'è concepita questa azienda?
1: Allora, quello che mi ha colpito particolarmente è il fatto che mentre noi in Europa particolarmente spaventiamo di fronte all'intelligenza artificiale e cerchiamo di trasformare le aziende tradizionali immettendo l'intelligenza artificiale dentro, loro sono partiti da una logica opposta, cioè loro hanno considerato l'intelligenza artificiale come infrastruttura e su questa hanno ragionato come appunto si ragiona in una società di intelligenza artificiale usando i media come interfaccia, quindi non si integra un sistema preesistente, ma la media company è il sistema operativo su cui l'intera macchina editoriale viene poi costruita.
0: Quindi la logica aziendale, la logica anche produttiva è praticamente ribaltata per come ce la stai raccontando, ma c'è una cosa secondo me estremamente esplicativa anche del tuo racconto sul Sole 24 Ore della settimana scorsa, perché la descrizione della redazione, della newsroom, è una descrizione che fa capire in quale altro mondo si è finiti, sei finita tu per qualche giorno in quegli studi di SMG.
1: Esattamente, perché nella newsroom, così come concepita, cioè come una rete, non c'è separazione netta tra la televisione, i social media, la piattaforma, lo streaming, ma tutto è integrato. L'applicazione, quello che mi hanno detto, è la cosa più importante perché è assolutamente quella più seguita. Poi lì siamo in Cina, quindi si parla di decine di milioni di visualizzazioni. Quindi l'applicazione è la cosa che integra anche i programmi televisivi, ma ne produce di più. La televisione invece è meno vista e è solo una parte, diciamo, dell'applicazione. Fatto sta che ogni contenuto viene poi rielaborato e trasformato nei differenti flussi. Quindi un contenuto va in una newsroom centrale e poi può essere declinato per la radio, per la televisione, e hanno anche un magazine, che è una cosa che mi ha colpito molto, che è il più letto dai giovani. E questo magazine, c'è proprio una rivista che è anche cartacea, e questo mi ha colpito perché appunto i giovani in realtà amano approfondire attraverso questa rivista. Poi ogni redattore, diciamo, è sistemato e allocato, inquadrato in una redazione soltanto, però diciamo il flusso dei dati che arriva in maniera centrale consente, con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale, poi di ridistribuire i contenuti per tutti i diversi media.
0: Mi colpiva nel tuo racconto il fatto che tu parli di avatar che leggono notiziari, che conducono programmi e possono tradurre simultaneamente i contenuti in più lingue.
1: Sì, perché loro hanno creato questi avatar e questi agenti che però non sostituiscono il giornalista, perché alcuni sono creati autonomamente dall'intelligenza artificiale, quindi non rappresentano una persona fisica, mentre altri sono proprio gli avatar e gli agenti dei conduttori che in un momento in cui magari non si trovano lì sul posto perché lavorano tantissimo in smart working o appunto come inviati, ma comunque sono le persone più indicate per trasmettere quel tipo di contenuto, istruiscono l'avatar scrivendo loro il testo e l'avatar automaticamente va in onda. E loro, diciamo, sanno che le persone, perché ci hanno fatto uno studio, che lo spettatore non si fida se sa che quella è un'intelligenza artificiale o è una copia, e quindi usano questo stratagemma soltanto appunto come tappabuchi, diciamo, non come soluzione stabile.
0: Certo è, Barbara Carfagna, che tutto questo, almeno a me personalmente, fa venire un po' i brividi, perché la materia prima di cui stiamo parlando e che sta trattando questa grande società, media company, è l'informazione, la comunicazione. Tu scrivi comunque che il certificatore della verità resta umano. Che cosa vuol dire?
1: Sì, perché loro utilizzano questa loro intelligenza artificiale verticale costruita per l'azienda con i dati dell'azienda, cosa che, come se noi, e mi auspico accada, costruissimo un'intelligenza artificiale e un modello solo con i dati della RAI, quindi con tutto il repertorio, l'archivio, che poi diventa un asset anche aziendale. E i redattori possono utilizzare questa intelligenza artificiale, che nel caso della Shanghai Media Company è basata su DeepSeek, quindi su un'intelligenza artificiale nazionale e di Stato, e quindi non cedono dati, diciamo, ad altri stati, come invece facciamo noi con le intelligenze artificiali americane, e la utilizzano per esempio per fare i titoli, oppure per riadattare i contenuti. Quando la utilizzano e il contenuto va in onda, viene messo comunque un watermark che indica all'esterno che quel contenuto è creato anche con intelligenza artificiale, ma non lo usano perché è proprio vietato per riscrivere da capo un articolo, soltanto, diciamo, per delle funzioni di perfezionamento oppure di accelerazione di processi creativi, come la creazione appunto di un titolo o un riassunto o cose del genere, ma comunque tutto viene sempre poi ricertificato dalla redazione, cioè dagli esseri umani.
0: Ho un'ultima domanda, Barbara Carfagna, per te, e perché voglio capire, non riesco a capire bene come funziona questo meccanismo che tu racconti. Dici, il media non è più soltanto un produttore di contenuti, ma diventa anche una piattaforma di intelligence economica, e fai riferimento al fatto che questa società, la SMG, lavora sui dati delle città per identificare le questioni emergenti, le questioni importanti. Che cos'è questo meccanismo? Così appare un po' inquietante.
1: No, in realtà loro analizzano 300 città, 2000 contee, utilizzando un centinaio di indicatori, quindi praticamente loro in questa piattaforma mettono i dati delle città su cui anche lo Stato ha un progetto di crescita economica, e cercano di capire a fondo la città, le sue esigenze, quali sono i punti di forza, come la gente si comporta dentro la città. Per esempio, ci sono, non so, i giovani hanno delle tendenze completamente diverse rispetto alle generazioni precedenti, quindi loro cercano di identificarli, sia per poi mandargli attraverso appunto tutto questo sistema di media company esattamente il contenuto che interessa a quel tipo di fruitore, e sia per avere chiaro quali sono, per esempio, le necessità di investimento da parte di investitori stranieri per quella città, per farla crescere, perché lo Stato ha deciso che quella città deve crescere. Quindi, in questo sistema in cui non siamo più di fronte a una media company che si digitalizza, ma a una piattaforma di intelligenza artificiale che usa i media, in questo caso la piattaforma usa i media per attrarre investimenti e per far crescere quella città dal punto di vista economico. E siccome loro hanno avuto queste Chengdu, Hangzhou, Chongqing e Suzhou come città che sono emerse ultimamente, che non erano conosciute prima, ma che ora attraggono veramente tantissimi imprenditori e anche turisti, cercano di far emergere anche le altre in un'ottica di crescita più omogenea della nazione.
0: Barbara Carfagna, io ti ringrazio per questo racconto, giornalista e conduttrice televisiva, autrice e conduttrice di Codice su Rai 1, e ci ha raccontato quello che ha scritto la settimana scorsa sul Sole 24 Ore di giovedì 28 maggio, il racconto di questa media company, la Shanghai Media Group, che fa delle cose mirabolanti per quello che ci hai descritto, Barbara. Grazie ancora e buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Per concludere un promemoria, se volete sapere qualcosa in più sulle conseguenze dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende, vi segnalo l'ultima puntata di M7, il nostro settimanale di Metro Regione, quello che è andato in onda sabato scorso, il 30 maggio, e curato da Roberto Maggioni. Da quel supplemento del notiziario di Metro Regione, dà l'idea di alcuni processi che sono comunque già in corso sul territorio lombardo e in particolare a Milano, dove i sindacati parlano ad esempio di riduzione dell'occupazione di circa il 10-20% a causa proprio dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. M7 di sabato 30 maggio.

Direi che è tutto, la linea adesso va a dire a Rubini per Calto e noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
11: Dai, racconta.
12: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2020. 26, da Alfa Sigma.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori da Ira Rubini al microfono di Cult anche questa mattina, primo di giugno, nel bel mezzo di un ponte, quello del 2 giugno, festa della Repubblica. Quest'anno particolarmente sentita la celebrazione, almeno da noi e credo anche da molti e molte di voi, perché l'ottantesimo della Repubblica Italiana, del referendum che decretò la nascita della Repubblica Italiana, è l'ottantesimo del primo voto femminile in Italia. C'era stato quello amministrativo precedentemente, ma del primo voto nazionale femminile. Molte le iniziative che vi racconteremo in un palinsesto speciale in cui ci saranno tanti spazi dedicati a questa ricorrenza, ai suoi contenuti, alla sua attualità e alle sue eredità e conseguenze sociali e politiche, domani 2 di giugno. Ma quest'oggi comunque cominceremo ad anticiparvene alcuni aspetti attraverso le voci del quotidiano culturale di Radio Popolare. Nel frattempo vi ricordo, come sempre, se volete scriverci per commenti o domande durante la diretta, 331-6214013, WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta@popolarenetwork.it se volete mandarci una mail. Potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con tutti gli argomenti di oggi sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Permettetemi di ricordarvi in apertura, e poi lo faremo anche in chiusura, della grande serata che questa sera organizziamo proprio sfidando questo periodo che per molti ha segnato delle partenze per altri luoghi, ma per molti e molte altre ha invece rappresentato un'occasione per restare in questo caso a Milano o nei dintorni e raggiungerci nel nostro auditorium a partire dalle 20 per un altro degli appuntamenti del suggeritore Night Live. Ne avremo altrettanti per tutto giugno, quindi insomma poi vi anticiperemo che cosa faremo. Ci saranno spettacoli, musica dal vivo come sempre, stand up comedy, ma questa sera vi aspettiamo perché la serata è tutta dedicata al Fringe Me, il festival diffuso nei quartieri delle periferie di Milano che porta lo spettacolo dal vivo, il teatro, nei luoghi dove il teatro non c'è. Molti degli artisti del Fringe Me saranno nostri ospiti con estratti dai loro spettacoli, ci sarà anche musica dal vivo, come sempre dalle 21.30 la diretta e lo spettacolo sul palco del nostro auditorium, ma dalle 20 apriamo i cancelli gialli per un aperitivo con la pebedda di Basilio e Tiziana, che salutiamo e ringraziamo, e ci sarà naturalmente della musica, un DJ set come sempre. Dalle 20 dunque vi aspettiamo, però vi conviene prenotarvi andando sul sito di Radio Popolare, il suggeritore Night Live, e lì trovate il pulsante per prenotarvi, soprattutto per la parte dentro in auditorium dello spettacolo. Ve lo ricorderò a fine puntata, ma adesso la scaletta, il sommario della puntata di Cult di quest'oggi, che prevede, essendo lunedì come sempre, l'appuntamento con Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno. Mentre ci sarà una intervista a proposito di un documentario, poi vi racconto tutto quanto, a Ida Marinelli, che noi conosciamo come una delle cofondatrici e colonne del teatro Elfo Puccini, l'intervista di Barbara Sorrentini. Sentiremo invece Alberto Colombo Sormani tra i protagonisti della Biennale Teatro di questa stagione a Venezia, fra poco prenderà il via proprio dopo i primi 10 giorni di giugno, mentre ascolteremo Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive, perché la nostra prima parte sarà dedicata proprio al 2 giugno e ai suoi contenuti e significati, perché Tiziana ci parlerà di Donna Repubblica, i giorni del referendum, le fotografie di Federico Patellani, l'installazione di Studio Azzurro presso il Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea, il Mufoco a Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo. Ancora Barbara Sorrentini che ci offrirà un estratto da una conversazione che ebbe con Paola Cortellesi proprio nei giorni in cui usciva il suo film C'è ancora domani, dove il voto del 2 giugno ha un significato speciale. Cominciamo però con un'intervista a un collega giornalista, perché ancora parliamo di 2 giugno ne parliamo perché il quotidiano Repubblica ha deciso di allegare al proprio quotidiano, per l'appunto, una uscita speciale proprio dedicata al 2 giugno, che ha una parte che vale per tutto il territorio nazionale con alcuni saggi e interventi, e una parte che invece è declinata localmente secondo le 9 diverse redazioni locali di Repubblica. Le donne della Repubblica, il voto al referendum 80 anni dopo, è il titolo della pubblicazione, che appunto uscirà con tutte le varianti curate dalle redazioni, diciamo così, macro regionali di Repubblica, e ce ne parla il direttore della redazione lombarda, Enrico Del Mercato. Sentiamo. Anche Radio Popolare, tra l'altro, osserverà un palinsesto in cui ci sono degli spazi speciali dedicati a questo anniversario, l'80esimo del referendum su monarchia e repubblica e soprattutto l'80esimo del voto femminile in Italia. E allora noi vogliamo raccontare una uscita speciale che riguarda Repubblica, riguarda il 2 giugno, e ne parliamo con Enrico Del Mercato. Qui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, felice di essere nuovamente con voi.
0: Allora, voi avete deciso a vostra volta, con un'uscita speciale, di non solo celebrare ma anche ricostruire quella data così significativa dal punto di vista non solo politico ma sociale.
1: Sì.
0: No?
1: Sì. Intanto permetti di dire che si tratta di una iniziativa su tutto il territorio, cioè, nel senso, come probabilmente gli ascoltatori sanno, Repubblica è un giornale che ha 9 redazioni locali, sì, da Milano a Palermo, copre tutto il territorio nazionale. Lo dico perché ogni edizione locale, in ognuna delle sue sfere di distribuzione, darà in omaggio con il quotidiano Domani Mattina in edicola questo libro. Perché lo dico? Perché è un'opera su tutto il territorio nazionale? Perché ci sarà una parte saggistica nazionale, cioè che riguarderà tutti e 9 i libri, e poi 9 parti diverse, diciamo, che racconteranno quella giornata, il significato di quella giornata, la prima volta del voto alle donne nelle diverse realtà locali. A noi, ovviamente, nel libro che daremo domani mattina in edicola con il giornale, ci sarà la parte, oltre alla parte nazionale, i saggi che riguardano il racconto di quella giornata, ci sarà poi una parte milanese, e che sarà abbastanza importante, perché, lo dicevo l'altra volta nella presentazione, abbiamo fatto al Bagatti Valsecchi, sì, mentre probabilmente come sapete, il risultato del referendum fu differente, vinse la Repubblica, per esempio al Sud vinse la monarchia. Quindi, mentre per esempio alle colleghi del Sud toccherà raccontare quelle giornate, Secchi, sì, mentre probabilmente come sapete, il risultato del referendum fu differente, vinse la Repubblica, per esempio al Sud vinse la monarchia. Quindi, mentre per esempio alle colleghi del Sud toccherà raccontare quelle giornate, noi potremo raccontare che Milano fu in realtà pioniera

0: esattamente nell'aprile del 46, andò alle urne per eleggere il consiglio comunale, il primo consiglio comunale sostanzialmente dopo la liberazione dal nazifascismo, e quindi il voto alle donne fu anticipato a Milano, quindi racconteremo anche quali liste erano in corsa e perché Milano ebbe questo ruolo di pioniera che caratterizzò la vicenda milanese sotto l'aspetto della partecipazione delle donne alla vita politica, anche e soprattutto durante la Resistenza. Uh-huh. Quindi questa sarà una delle caratteristiche del libro che daremo in discussione ai lettori di Milano e della Lombardia.
1: E questo varrà ovviamente anche nelle altre redazioni, no? Dopo alcuni testi che sono comuni a tutte le edizioni, si entrerà nella storia locale delle prime elettrici, diciamo così. È molto interessante, credo, anche perché si trattava di un'Italia ancora molto... come dire, molto difforme, no? Nelle sue parti, molto diverse. Era ancora da venire l'Italia della grande emigrazione interna, del lavoro delle donne che prendeva piede in maniera più consistente al di là di quello agricolo, eccetera, no? Cioè, per cui immagino ci siano testimonianze interessanti.
0: Sì, ma infatti, come ti dicevo prima, c'è questa distinzione proprio per cui Milano, che è già una realtà nella quale diciamo agli inizi, alla fine dell'Ottocento, comincia un movimento suffragista, diciamo, che credo sia ignoto a gran parte del resto d'Italia, poi compie questo percorso del voto delle donne in anticipo sostanzialmente, come detto, rispetto alla persino alla data del referendum. Credo sia dovuto a una particolare struttura sociale di Milano, comunque, che è diventata sul fine dell'Ottocento, con la rivoluzione industriale, la prima vera città industriale italiana, quindi sviluppa ceti nuovi, sviluppa una classe operaia, sviluppa un affrancamento delle donne, e questo mi porta a raccontarvi di un altro dei saggi contenuti in questo libro, nell'edizione lombarda di questo libro, che è affidato a Brunella Giovara, nostra inviata, che ci racconta un po' la storia di Milano attraverso le donne illustri di Milano, che un po' hanno fatto la storia della città, a partire, e mi riallaccio a quanto dicevo prima, da Anna Kulishoff, per esempio. Anna Kulishoff è diciamo tra le animatrici all'inizio del Novecento del movimento suffragista milanese, purtroppo, perché muore credo nel 1920, credo, non vorrei sbagliarmi, quindi purtroppo non vede il compimento del suo sogno, però è sicuramente tra le donne che combattono per il riconoscimento del voto alle donne. E Brunella Giovara racconta poi di questa meravigliosa orazione funebre che il compagno di Anna Kulishoff, che poi è Turati, fa alla scomparsa della sua compagna, della sua donna, che è anche la sua compagna di lotte politiche, in cui appunto la racconta come compagna di vita, come compagna di lotta politica, e come diciamo Anna Kulishoff era un medico, e come colei che assisteva anche i ceti più svantaggiati gratuitamente, inserendosi poi in una tradizione che è molto milanese, quella della solidarietà, no? Poi si passa anche per altre donne come Carla Fracci, che ha questo singolare incrocio del destino, per cui proprio nei giorni in cui l'Italia va al voto per il referendum Monarchia Repubblica, è la mamma di Carla Fracci, per la prima volta mette l'abito buono, ecco perché si fece anche questo, mette l'abito buono per andare a votare per la prima volta. Carla Fracci viene iscritta proprio in quei giorni alla scuola di danza della Scala, quindi c'è questo incrocio di destini che Brunella mirabilmente racconta in questo mini saggio.
1: Bello, bello. Ricordiamo che la parte invece comune a tutte le pubblicazioni prevede un'introduzione della vice direttrice Stefania Loia, una parte storica generale, i saggi di Patrizia Gabrielli e Umberto Gentiloni e l'intervista di Concita Sannino all'ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. Quindi io intanto ringrazio davvero Enrico Del Mercato e la redazione di Repubblica per la Lombardia, che vedrà appunto uno di questi. Quante sono, dicevamo, le redazioni regionali? 9, giusto?
0: No, 9 redazioni locali. Esatto. Copriamo tutto il territorio nazionale, da Milano a a Palermo.
1: Certamente, quindi davvero una iniziativa, insomma, non soltanto preziosa ma molto interessante, ci rivelerà credo anche a persone

0: delle diverse regioni, cose che forse non sanno o non hanno o non
1: Assolutamente.
0: ricordano. Grazie davvero, buon
1: Grazie
0: lavoro,
1: a voi,
0: buon 2
1: grazie a voi.
0: giugno, a
1: Grazie,
0: risentirci.
1: grazie
0: A
1: a voi.
0: presto, a presto.

0: Donna Repubblica, i giorni del referendum. Rimaniamo sull'argomento del 2 giugno 2026, anniversario dell'ottantesimo del referendum che decretò la nascita della Repubblica Italiana e del voto femminile in Italia. Una mostra di fotografie di Federico Patellani e un'installazione di studio azzurro celebrano questa ricorrenza al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea, il MUFOCO, sito a Villa Ghirlanda in via Frova 10 a Cinisello Balsamo, e ce ne parla Tiziana Ricci.
1: L'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su monarchia e repubblica, il Museo Nazionale di Fotografia presenta la mostra Donna Repubblica, i giorni del referendum. È una mostra fotografica di Federico Patellani per raccontare un periodo importante dell'Italia del Novecento, la fine della Seconda Guerra Mondiale, il voto concesso alle donne, il referendum monarchia repubblica e l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Costituente. Il fotografo Federico Patellani, uno dei grandi maestri del reportage italiano, ha realizzato proprio in quei giorni un servizio fotografico importantissimo, un servizio che tocca numerose città italiane e culmina nella celebre immagine della Donna della Repubblica, che dà anche il titolo a questa mostra. E lui la scelse per la copertina del settimanale Il Tempo, dal 15 al 22 giugno del 1946. Allora, la mostra è curata da Matteo Balduzzi. Noi sentiamo Giovanna Calvezzi, che è stata assistente di Federico Patellani e cura il fondo Patellani insieme a Kitty Bolognesi, un'altra fotografa.
2: Sì, buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica, e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
1: Fra l'altro, questa ragazza, che poi è diventata la moglie di un giornalista del giorno, però non del Tempo, no? Lei era proprio, voleva essere l'immagine della ragazza della Repubblica, giusto? Cioè quella che avrebbe votato al referendum contro la monarchia.
2: Sì, non è che lei volesse in particolare esserlo. Loro stavano cercando in realtà una ragazza che potesse rappresentare l'italiana, la ragazza italiana repubblicana, giovane, bella, normale, normale nel significato più bello e positivo dell'aggettivo.
1: Fresca, insomma.
2: Sì,
1: fresca e pulita.
2: Esattamente, però anche simpatica, intelligente, con tutte le caratteristiche positive che nel ritratto una giovane donna avrebbe dovuto avere per incarnare l'immagine della giovane repubblicana.
1: Senti, noi abbiamo voluto sentire te prima di tutto perché ti stimiamo, ma poi anche perché tu sei stata assistente di Patellani, giusto?
2: Sì, sono stata per diversi anni assistente di Federico Patellani, che quando mi ha assunto per lavorare con lui nel 1969 era probabilmente il fotogiornalista italiano più noto, quello che aveva alle spalle un curriculum davvero straordinario.
1: Dicono anche che l'abbia un po' inventato il fotogiornalismo lui, è vero o è troppo?
2: È molto, diciamo che l'hanno inventato in parecchie persone insieme, ma lui è stato certamente uno di quelli che l'ha teorizzato con grande intenzionalità. Lui aveva già scritto nel 1943 un testo che si intitolava Giornalista Nuova Formula. Nel 1943 lui aveva 33 anni,
1: quindi giovane, certo.
2: Quindi giovane, e lui già allora, c'era ancora la guerra, teorizzava l'importanza della fotografia nell'informazione, ma teorizzava soprattutto i contenuti informativi piuttosto che la bellezza estetica dell'immagine. Era veramente controcorrente in qualche modo, perché proprio in quegli anni lui diceva che il fotogiornalista nuova formula dovrebbe fare riferimento al cinema, dovrebbe cercare di capire all'importanza del cinema nell'informazione, e quindi lui è stato considerato, lo è ancora, considerato l'inventore dei fototesti, ossia a tempo, in quegli anni, pubblicava dei grandi servizi fotografici senza un testo, ma solo con delle lunghe didascalie. Quindi questa è stata veramente un po'.
1: Cioè, era la fotografia che parlava, che raccontava la storia, giusto?
2: Esattamente. Erano anche anni dove il tasso di analfabetismo e analfabetismo di ritorno erano molto alti, e di conseguenza la fotografia era affidata un po' questo compito importante di essere lo strumento dell'informazione.
1: Senti Giovanna, tornando a questa Anna Iberti, a questa ragazza che sorride, che guarda il futuro, così, pare che Federico Patellani abbia scattato parecchio prima di scegliere quella foto lì. Non è vero?
2: Ha fatto in tutto 41 scatti.
1: Mica poco, niente. No? Ah, niente?
2: Con la macchina di piccolo formato,
1: la Leica,
2: un rullo e mezzo, con la Leica, sono un rullo e mezzo, niente.
1: Ah, niente! Ah, io pensavo fossero abbastanza.
2: È veramente pochissimo, veramente pochissimo. Oltretutto, gli scatti dove lei è in questa situazione, oltretutto la cosa, nella mostra voi vedrete anche i provini a contatto con tutte le foto che lui ha fatto, di questa ripresa fotografica, e si vede benissimo che non sapevano che cosa fare. Ci sono dei ritratti di lei con in mano il giornale, di lei con il giornale stretto al petto, di lei senza giornale che solleva un braccio, e poi due o tre scatti dedicati a questa idea che è venuta a qualcuno di rompere il Corriere della Sera e di far infilare alla ragazza la testa in modo che sopra di lei si leggesse che la Repubblica aveva vinto. Quindi è veramente una storia molto bella e molto interessante, molto datata se vogliamo.
1: Sì, però davvero interessante. E in questa mostra, Giovanna, so che tu hai coinvolto anche Studio Azzurro, vero?
2: Sì, la mostra che è curata da Matteo Balduzzi e da Maddalena Cerletti del Museo del MUNAF di Cinisello, abbiamo proposto a Studio Azzurro di ricostruire un po' tutta la storia della ragazza, ma di raccontarci anche quello che stava succedendo a Milano in quegli anni. E quindi loro hanno fatto un lavoro molto bello, molto interessante, recuperando e mettendo a confronto, in parte, i filmati del Luce con le fotografie di Patellani, quindi l'informazione ufficiale nazionale e il lavoro che faceva un fotogiornalista milanese.
1: E come al solito ci hanno messo il loro talento e la loro creatività, immagino.
2: Sono formidabili.
1: Come hanno fatto anche per la mostra di Radio Popolare.
2: Esatto, esattamente.
0: E questo era il servizio sulla mostra proprio dedicata al 2 giugno al voto femminile in Italia, una mostra fotografica, come avete sentito dalla conversazione di Tiziana Ricci con Giovanna Calvenzi, dal titolo Donna Repubblica, i giorni del referendum. Le foto sono di Federico Patellani, un'installazione di Studio Azzurro, il tutto al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. E come vi avevamo accennato, vi facciamo ascoltare un estratto da una conferenza stampa ristretta che è avvenuto alla Festa del Cinema di Roma nel 2023 in occasione della presentazione del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, un film che poi ha riscosso grandissimo successo di pubblico, di critica, ha ricevuto tanti riconoscimenti e premi, è andato anche all'estero e che adesso lo sappiamo, insomma, perché se n'è molto parlato, si conclude proprio con la protagonista del film, che è una donna che ne ha passate veramente tante, soprattutto a livello familiare, che trova il coraggio per andare a votare per la prima volta, un gesto importante anche per la sua personale identità. In quella prima conversazione, proprio per non svelare il finale che allora gli spettatori non avevano ancora scoperto, Paola Cortellesi, in un modo che adesso riascoltare è anche divertente, spiega il senso del film senza entrare nel dettaglio. Sentiamo allora, Barbara Sorrentini ci ha lasciato questo estratto da quella conversazione.
3: C'è ancora domani? Allora, semplicemente lo abbiamo appoggiato come titolo perché è una battuta del film in cui Delia dice c'è ancora domani, e questo domani molto semplicemente, meno poeticamente, è un lunedì, però chiaramente è un titolo che ci piaceva mettere perché sì, rimanda a una speranza anche al futuro, e mi piaceva che lo vedesse, mi piace, sono felice se lo vedranno le nuove generazioni. Mentre scrivevamo, stavamo componendo un po' le varie, cioè nelle varie fasi di questa storia, ci siamo parlati, ci siamo stimolati a vicenda, facendo delle letture, sbobinandoci, mi ricordo, gli atti processuali delle donne vittime di femminicidio, così come leggendo libri consigliati dalla nostra consulente storica, o guardando film, o guardando lo stile, no, dei documentari e su quel periodo. Giulia mi ha regalato un libro che si chiama Nina e i diritti delle donne, che è un libro per bambine che parla di diritti delle donne, che parla chiaramente alle bambine, quindi con un linguaggio adeguato. E leggendo questo libro ho avuto un'illuminazione, questo che non nomineremo finale, diciamo, di questo film. Potevamo parlare di divorzio, potevamo parlare di tante altre cose che all'epoca non c'erano, però questo stimolo trovato insieme, insomma, attraverso tante ricerche che abbiamo fatto, veramente partendo da uno schiaffo in faccia e una reazione inesistente, è arrivato da una reazione di mia figlia. Lo leggevo a lei, lo leggevamo insieme, perché già leggeva anche 2 anni fa. Lei era incredula e io ho raccontato a loro questa cosa, no? Lei era incredula e da una parte mi sono sentita sollevata, perché ho pensato che bello, lei non si deve occupare di questo perché lei non crede che prima fossimo così tanto discriminate, che bello che lei non crede. E subito dopo ho sentito una forte inquietudine per questo, perché lei non sa da dove veniamo, e se nasci donna devi sapere da dove vieni, perché se nasci donna, volente o nolente, diciamo, consapevolmente o no, sei parte di un movimento, anche se non prenderai parte a nessun movimento, però stai da una parte che ha subito sempre in un modo o nell'altro, quindi tu sei, appartieni a quel genere là, non puoi ignorarlo. E allora Degliotti diceva i nostri diritti, lei ne ha conquistati tanti per noi, per questa generazione, diceva non sono eterni, bisogna combattere per mantenerli. Ora adesso gli accadimenti degli ultimi anni e anche degli ultimi mesi ci raccontano quanto in poco tempo si possa tornare indietro di 50 anni, di 100 anni rispetto ai diritti femminili. Questo può accadere anche a noi, ed è bene che le ragazze sappiano da dove veniamo. Questo, volendo parlare di diritti e essendoci messi in testa di parlare di diritti, da un librino che era una cosa semplice per una bambina è nato anche la voglia di raccontare come una lettera che arriva da qualcuno, in questo caso lo Stato, che è tanto più importante dei tuoi aguzzini domestici, no? Ti possa dare il coraggio per sentire che conti, per far sentire a una donna alla quale è stato raccontato di non contare mai niente, di non essere nulla, può dare il coraggio di dire io rivoluziono la mia vita perché qualcuno di così importante mi ha visto, mi ha mandato una lettera con sopra il mio nome, non quello di mio marito, il mio nome. Questa piccola cosa ci ha fatto sviluppare questa storia in questo senso, di appunto potevamo parlare di mille momenti, insomma, di questa donna e anche di quello che abbiamo lasciato credere, che se ne andasse via salvata da un bravo uomo.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum, Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag, con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapanulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
9: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
10: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
9: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
11: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittoria Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12, con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.

0: Bentornate, bentornati, Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi, primo di giugno, fino alle notizie delle 12:30. Parliamo ora di un titolo, un lavoro che andrà in scena prossimamente alla Biennale College Teatro 2026 a Venezia. È firmato da Alberto Colombo Sormani, si intitola Imago Vocis ed è un lavoro in cui si coniugano, si intrecciano diverse vocazioni e anche diverse suggestioni. Ne parliamo proprio con Alberto Colombo Sormani, che è collegato con noi proprio quest'oggi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie di essere con noi. Biennale College naturalmente è la serie di progetti che Biennale Teatro mette in campo da tempo, da parecchie edizioni, e che favorisce dà la possibilità a giovani artisti di presentare il proprio lavoro, di realizzarlo proprio nell'ambito della Biennale. I testi dello spettacolo sono dello stesso Alberto Colombo Sormani e di Greta Milani. Greta Milani è in scena con Greta Tommesani. Poi c'è un sound design, un visual design che sono molto importanti naturalmente una serie di altri professionisti che realizzeranno questo spettacolo. Una delle cose da cui parto, è quasi inevitabile nella conversazione con Alberto Colombo Sormani, è chiedergli molto direttamente cosa c'entra con questo lavoro la sua vocazione per l'astrofisica.
1: Beh, intanto fisica e teatro sembrano discipline apparentemente diverse, condividono la stessa spinta verso il mistero per il cosmo, sia questo il cosmo che abbiamo dentro di noi o il cosmo fuori di noi, ed entrambe sono discipline che mettono in crisi il nostro modo di pensare il mondo. Ma infatti molta gente si stupisce di quanti fisici siano in realtà appassionati di teatro e anche quanti teatranti siano appassionati di fisica. In particolare poi questo lavoro, Imago Vocis, Space Time in Between, si ispira molto alla meccanica quantistica, in particolare a una sua interpretazione, che è quella relazionale, secondo cui il mondo che ci circonda, che ci sembra costituito da oggetti ben definiti, separati tra di loro, in realtà è costituito da relazioni, da una rete di relazioni attraverso cui gli oggetti e noi stessi possiamo manifestarci.
0: È un discorso che apre, no? Spalanca delle finestre della fantasia, della suggestione, dell'immaginazione. Ma vengo al titolo, visto che appunto un accenno ce l'ha già dato Alberto Colombo Sormani, Imago Vocis, Spacetime in Between. Definiamo questo titolo, che è in parte in latino e in parte in inglese.
1: Beh, il tentativo del titolo è proprio quello di dare immagine a una voce, quindi di rappresentare qualcosa di invisibile. La voce e la parola sono due tematiche importanti nel lavoro. La voce è la traccia della nostra esistenza e nelle nostre parole è diventata la nostra immagine del mondo, che è così diversa, quella della meccanica quantistica, da quella che appare ai nostri occhi. La meccanica quantistica mette proprio il punto non tanto nelle cose in sé, ma nello spazio che c'è tra le cose. Sembra tutto molto fumoso nella meccanica quantistica, e quindi sorge la domanda del ma in scena che cosa possiamo vedere noi, che cosa possiamo sperimentare noi poi nel lavoro. In scena si vedranno due figure femminili in un rapporto che all'inizio del lavoro sembra terapeutico, una sta insegnando all'altra a parlare, proprio perché la parola è un tema importante all'interno del progetto. Ma nel proseguirsi dell'opera, questo rapporto tra le due figure viene costantemente riconfigurato, decostruito, fino a far perdere a questi due personaggi i loro connotati identitari ed umani. Questi due personaggi sono inseriti in uno spazio sospeso in cui la loro immagine viene ripresa live da una telecamera, poi proiettata e manipolata in presa diretta da una visual designer, Giulia Nespoli. Stessa cosa succede al sound, che è curato da Daniele Carcassi, così da rendere percepibile, una realtà non immediatamente visibile. Un testo proiettato poi parla direttamente allo spettatore, invitandolo a guardare la scena con occhi diversi, che sono appunto gli occhi della meccanica quantistica, senza fini di divulgazione, ma con l'idea di poter percepire in maniera diversa la realtà che ci circonda.
0: Beh, è un discorso che ci è stato espresso da Alberto Colombo Sormani con grande chiarezza, direi quasi scientifica. Che lavoro è stato fatto con chi è in scena?
1: Il lavoro è assolutamente partito dal corpo delle due attrici in scena e anche dalla voce. Il punto di partenza però fondamentale di questo lavoro è proprio la sua interdisciplinarietà, o meglio transdisciplinarietà, nel tentativo di rompere i confini e le barriere tra le discipline. Il lavoro parte da tematiche scientifiche che vengono trattate però nello spazio teatrale, in cui viene anche inserito l'installazione visiva e audio. Quindi la vera sfida del lavoro non era soltanto il lavoro con le attrici, il lavoro con la visual e la sound designer, ma il lavoro collettivo di questo gruppo, di come tutte queste discipline potessero intrecciarsi tra di loro in un racconto comune. Il mio lavoro spesso è stato anche passivo nei loro confronti, nel tentare soltanto di dirigere una sorta di orchestra che a un certo punto ha preso vita e si è mossa da sola.
0: Bene, allora noi ovviamente ricorderemo questo appuntamento doppio, perché ci sono due repliche di Imago Vocis di Alberto Colombo Sormani, che ce ne ha appena parlato. Saranno il 10 e l'11 giugno alle Tese dei Soppalchi all'Arsenale per Biennale College Teatro. Dunque, grazie, buon debutto e buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: A risentirci.

0: E dopo avere ascoltato quella prima conversazione con la stampa di Paola Cortellesi a proposito del film C'è ancora domani, quando fu presentato alla Festa di Roma nel 2023, ritroviamo un'altra intervista di Barbara Sorrentini e anche questa volta parliamo dell'anniversario del 2 giugno. Facciamo rumore di Daniele Lince per Officine IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Ascolteremo un'intervista a Ida Marinelli che è nel cast insieme ad Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi del film realizzato nell'ambito del laboratorio di formazione Film Lab e che è stato ideato per celebrare un anniversario fondamentale della storia italiana, appunto gli 80 anni del voto alle donne in Italia, avvenuto per la prima volta il 2 giugno del 46. Il film sarà visibile proprio domani su www.officine-cine.com e su ied.it. Ecco l'intervista di Barbara Sorrentini a Ida Marinelli, che approfittiamo per salutare, insomma la sentiamo tante volte anche, soprattutto per le sue attività con il Teatro dell'Elfo.
1: Protagonista di un cortometraggio, tra i protagonisti e le protagoniste di un cortometraggio, tu sei un'insegnante, una donna che comunque ha trasmesso dei valori alle sue allieve. Chi sei?
2: Sono stata importantissima per queste ragazze, si ricordano ancora di tutto quello che dicevo, addirittura si ricordano una frase che le aiuta poi a vivere la vita grama del periodo tremendo che sta succedendo nella storia del corto, no? Perché naturalmente sta per arrivare un referendum per togliere il voto alle donne, però appunto la nostra insegnante non ne può più, ovviamente ha fatto troppe battaglie tutto e ha tirato il remo in barca, al punto tale che il figlio ha quasi paura che sia il sintomo di una malattia, no? Il fatto di non voler avere a che fare eccetera eccetera, in realtà è semplicemente perché insomma ha detto non ne posso più. Questa giovanissima ragazza che cerca di coinvolgerla per una cosa che lei vuol fare, proprio per seguire quello che da ragazzina ha sentito raccontare da questa insegnante, vuole coinvolgerla in qualcosa da fare per essere contro quello che sta succedendo in quel momento nel mondo. Però incontra l'insegnante per caso e l'insegnante addirittura quasi dà segno di non conoscere questa ragazza. In realtà la conosce benissimo, ma non ne vuol sapere. Il figlio ne è molto impressionato e secondo lui è un segno di malattia e quindi la guarda con sospetto perché pensa che sia così. E per cercare di scuoterla chiede alla ragazza di andare a casa, di insistere. La ragazza va a casa, non succede niente, la madre addirittura chiaramente dice che si ricorda di lei, che non c'è problema, che non sta male eccetera, ma che non ne può più. Però lì succede qualcosa di una reazione, diciamo, cade una tazza per terra, così, questa cosa qua la scuote e lei riabbriccia la tazza e torna.
1: Però non diciamo come va a finire perché tanto si può vedere, certo, sul sito, esatto, di IED proprio per il 2 giugno. Il tema è il voto alle donne, certo. Parte da un assunto forse un po' esagerato, quello, no, di un referendum, però di questi tempi non, esatto, dico che ci siamo andati vicino, no, ma ne abbiamo viste.
2: Proprio ieri ho partecipato a un convegno dove sono stata chiamata con un altro autore a fare una lettura per i Parks, per i diritti, questa associazione che si occupa dei diritti delle persone che non sono le persone ufficialmente tradizionali, eccetera, nel campo del lavoro. E dovevamo anche leggere questa scenetta che faceva capire qual era il problema delle persone che sono chiamate diverse dagli altri all'interno del lavoro. E poi ieri ho visto lo spettacolo della Cinzia Spanò, che ovviamente, e c'era anche un dibattito, quindi diciamo si sta facendo un sacco di roba, cioè e vedo che le persone e le associazioni c'è anche tanta bella risposta, però c'è anche tanta paura di tornare molto indietro.
1: E da un punto di vista, guarda, per usare un'etichetta Me Too, naturalmente, no? Anche nel teatro, giustamente, c'è Amleta, Cinzia Spanò è una che si occupa di questo. Tu nella tua lunga esperienza hai visto cose?
2: Sì, come tutti, però mi sembravano talmente normali che anche quando poi commentavo e dicevo sì, vabbè, ma che problema c'è? Cioè, voglio dire, sono sopravvissuta e so benissimo che adesso va bene così, però effettivamente, oltre al fatto che comunque adesso sì, cioè, non è cambiato tantissimo alla fine, se gratti un po', no? Perché se tu guardi anche, adesso voglio dire, nel nostro caso, chi sono i direttori del Teatro dell'Elfo? Chi è che fa le prime parti? Cioè, io ho fatto delle cose anche belle, importanti, eccetera, in un momento in cui il lavoro era veramente d'insieme. Adesso l'Elfo è ufficialmente ancora così, però non le vuoi perché è diventando grosso, cioè, insomma, ci sono proprio delle cose pratiche che devi. Però chi è che alla fine è rimasto lì e tu riconosci come, io secondo me, detto tra noi, l'Elfo si chiamerà Teatro dell'Elio.
3: Com'è lavorare con dei ragazzi e delle ragazze giovani, appunto, che stanno ancora studiando, e prestare il tuo talento alla loro macchina da presa?
2: Guarda, qua è bellissimo, perché ovviamente c'è tutto quello che serve, e quindi lì è anche una questione di economia, ed evidentemente in questo posto c'è un sistema per cui fai le cose con tutto quello che serve, e allora ci sono appunto i giovani, ma ci sono anche gli altri che danno una mano, e poi comunque la tecnica è tutta quella che serve, i tempi sono quelli che serve, ed è molto piacevole. E poi vabbè, io conosco queste tre magiche ragazze che sono Cristina, Silvia e Giulia, che ho incrociato per caso, credo, non so, ma sono veramente magiche dal mio punto di vista, soprattutto perché io arrivo da 50 anni di lavoro. Alla fine noi ci siamo autosfruttati pur di far sì che Milano abbia questo teatro. Infatti, quando tu entri come teatro, quando io entro al Teatro dell'Elfo come spettatore, mi sento molto orgogliosa e molto contenta. Quando poi divento dall'altra parte e devo fare il consiglio di amministrazione, dove ci si sparerebbe, perché anche l'altro giorno eravamo lì a tira qua, tira di là, insomma, ci sono queste cose.
3: Grazie, Ida Marinelli.
0: E allora abbiamo parlato con Ida Marinelli, ci ha parlato Barbara Sorrentini, per introdurvi Facciamo il rumore, il cortometraggio di Daniele Lince per Officina IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Ida Marinelli è nel cast con Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi. Il corto è stato realizzato nell'ambito del laboratorio di formazione Film Lab ed è stato ideato per celebrare l'anniversario degli 80 anni del voto alle donne in Italia. Sarà visibile il 2 giugno su www.offi-cine.com e su ied.it.

E siamo arrivati così alla fine di questa puntata. Il tempo di ricordarvi che stasera vi aspettiamo in auditorium per una puntata speciale del Suggeritore Night Live a partire dalle 20 con aperitivo, DJ set e poi serata di spettacolo in collaborazione con il festival Fringe Me, tanti artisti sul palco e musica dal vivo. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare andando sulla pagina del Suggeritore Night Live. Vi aspettiamo e oltre a questo vi ricordiamo che domani 2 di giugno il palinsesto di Radio Popolare sarà in buona parte dedicato con tanti speciali, tanti approfondimenti proprio all'80esimo del referendum sulla Repubblica che ne ha decretato la nascita e l'80esimo del voto femminile in Italia. E adesso Giallo Crovi.

0: Cari ascoltatori di Radio Popolare, ci vuole coraggio per sparare al protagonista della propria serie noir di successo nelle prime pagine dell'ultimo romanzo. Ci vuole coraggio per raccontare l'evoluzione del crimine a Milano. Ci vuole coraggio per mettere in una storia le evoluzioni e le contraddizioni di una città. Ci vuole coraggio ad ammazzare due influencer popolari in un noir che vuole essere amato dai lettori. E ci vuole coraggio per raccontare i nuovi palazzi che invadono una metropoli, quel verde rigoglioso che nasconde la speculazione edilizia. C'è quindi voluto coraggio per scrivere l'incertezza del domani che Gian Andrea Cerone ha pubblicato da Guanda. Cerone da anni gioca la sua partita non come un calciatore, ma come un rugbista, visto che lo ha fatto già nel passato, a contatto con la terra, con la città, con le storie. Scrivendo l'incertezza del domani ha persino anticipato alcuni casi di cronaca. Viene da pensare che Cerone abbia antenne speciali che gli permettono di raccontare i cambiamenti dei volti del male nella contemporaneità. Sono bastati 5 soli noir per imporlo come scrittore: Le notti senza sonno, Il trattamento del silenzio, Le conseguenze del male, La curva dell'omio e il recente L'incertezza del domani. Tutto funziona nelle sue storie come un meccanismo orologeria. Quando ho iniziato a scrivere, mi ha confessato lui, desideravo impostare una serie di romanzi che si potesse leggere singolarmente, ma in qualche modo fossero legati nel loro sviluppo complessivo. Per farlo mi servivano 3 cose: uno scenario geografico ben preciso, ovvero la Milano attuale, un alveo narrativo ampio che ricordasse in modo innovativo il romanzo d'appendice per dare profondità e spessore umano ai miei personaggi, e infine il racconto del male in tutte le sue principali forme, da quello della psicopatia generata dalle sofferenze subite durante l'infanzia a quello industriale della criminalità organizzata, fino al più meschino di tutti, quello che matura nel seno delle famiglie e che si nutre di rancore, invidia e avidità. Tra le pagine del recente L'incertezza del domani, Cerone dimostra ancora una volta di conoscere le tecniche di investigazione, ma anche quelle giornalistiche. Racconta indagini e svela notizie, analizza i cambiamenti strutturali e le crisi della camaleontica Milano. L'unità di analisi del crimine violento, di cui parlo, racconta sempre lui, esiste veramente. È un'unità che dipende dalla scientifica e la sua direzione centrale è a Roma. Ma siccome la caccia ai criminali più violenti necessita di un complesso lavoro di squadra che unisce i più moderni metodi scientifici alle pratiche più tradizionali, presso le questure più importanti, come quella di Milano, ci sono delle unità investigative dedicate che si muovono sul campo e conducono le indagini sotto il cappello dell'unità di analisi del crimine. Sono donne e uomini dalle vite normali che per ragioni professionali spesso sono costretti a superare i confini dell'inferno. Quello stesso inferno che ha già spalancato le porte a Milano mostrando i suoi demoni, come scoprirete leggendo L'incertezza del domani di Gian Andrea Cerone, edito da Guanda.
1: E grazie al nostro Luca Crovi. Giallo Crovi ritorna lunedì prossimo. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del 1° di giugno di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi aspettiamo stasera in auditorium, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12:30.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Let's go! Da MediaWorld delle migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Popolare Network.

0: Guerra in Libano, Beirut torna nel mirino di Israele. Mentre via terra continua l'avanzata delle truppe verso nord, Netanyahu ordina all'aviazione di colpire la capitale. Nel giornale radio la testimonianza dai quartieri da cui è in corso una disperata fuga dei civili. E l'offensiva israeliana mina anche il negoziato tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dice pronta a difendere Hezbollah e ribadisce: il cessate il fuoco in Libano è una richiesta irrinunciabile per un accordo con Washington. Gli 80 anni della Repubblica, la vigilia Mattarella scrive ai prefetti e ricorda il fascismo, la guerra e la liberazione. Il referendum pose le basi per un nuovo patto civile, dice il presidente, sottolineando il ruolo delle donne che nel 1946 votarono per la prima volta. Immigrazione, oggi l'ok definitivo all'ennesima stretta europea. Nelle nuove norme, i centri di detenzione in paesi esterni all'Unione e il rischio di raid in stile ICE nelle case e nelle sedi delle ONG. La Colombia va al ballottaggio ma vira a destra, sconfessando i sondaggi della vigilia. A vincere il primo turno delle presidenziali è il trampiano De La Espriella, solo secondo il progressista Cepeda. Il secondo turno il 21 giugno. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Sul Libano si stringe la morsa di Israele, nonostante il cessate il fuoco in corso da metà aprile. Stamattina il primo ministro israeliano, Netanyahu, ha annunciato di aver dato ordine all'aviazione di riprendere i bombardamenti sui quartieri meridionali di Beirut. A motivare la decisione, ha detto Netanyahu, sarebbero le violazioni della tregua da parte di Hezbollah, che però non ha mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi a Washington e non ha sottoscritto il cessate il fuoco, quotidianamente violato dall'esercito israeliano. Solo stamattina raid aerei sul sud del paese hanno causato almeno 6 morti. È stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione per 9 località, tra queste anche i quartieri sud della capitale libanese, da dove è già in corso la fuga dei civili. Ed è qui che abbiamo raggiunto Don Carlo Giorgi, che opera a Beirut da oltre 10 anni.
1: Adesso in questo momento quello che si sta vivendo ad Ahie, che è questo grande quartiere sciita su cui è stato posto l'ordine di evacuazione, è appunto di un'enorme massa di gente che se ne va dal quartiere, quindi le strade intasate di macchine e tutti che fuggono. È una situazione che si è già che abbiamo già visto ed è una situazione di grande panico. Nel senso che a un certo punto, perché un conto è far evacuare qualche palazzo, ma far evacuare dei quartieri interi significa far evacuare centinaia di migliaia di persone. E quindi adesso la situazione è una situazione di strade piene, di gente che se ne va, con appunto nell'attesa un po' angosciosa che inizino i bombardamenti, che sono annunciati ma non si sa esattamente quando arrivano, ecco, per cui si sta un po' con il cuore in gola fino a quando non arrivano. Questa è la situazione, di tensione, di paura, di fuga.
0: E di fronte all'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano, oggi si riunisce d'urgenza il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il governo libanese intanto ha attivato intensi contatti diplomatici per evitare nuovi bombardamenti sulla capitale. L'obiettivo di Israele però è quello di guadagnare il più possibile terreno prima del raggiungimento di un possibile accordo con il Libano nei negoziati in corso a Washington. Sentiamo Marco Magnano, giornalista freelance che si trova a Beirut.
2: Lo scopo di questa avanzata da parte di Israele nel sud del Libano e anche di questa accelerazione sulla periferia meridionale di Beirut è molto funzionale a guadagnare tempo. Guadagnare tempo per far cosa? Per conquistare, continuare a erodere territorio nel sud del Libano e poi nel momento dell'eventuale firma di un cessate il fuoco o magari si spera di un accordo che possa avere una solidità maggiore, magari ridefinendo confini, provando a porre delle basi almeno per i prossimi anni, duratura è un termine un po' troppo pesante da queste parti, mettere il mondo e la diplomazia di fronte al fatto compiuto, ovvero che una parte consistente del sud del Libano ormai è militarmente controllata, creando di fatto un altro congelamento simile, se vogliamo, a quello delle alture del Golan, contese tra Siria e Israele, o meglio siriane secondo il diritto internazionale, ma occupate. Ecco, lo scenario potrebbe essere più questo che non una annessione vera e propria, almeno per il breve periodo.
0: E l'offensiva israeliana in Libano mina anche le difficili relazioni tra Washington e Teheran. Il cessate del fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo per mettere fine alla guerra. Non esiteremo a aiutare la resistenza libanese contro Israele, ha dichiarato il ministero degli esteri iraniano di fronte alla minaccia, appunto, di nuovi bombardamenti su Beirut. Tra Stati Uniti e Iran, negli ultimi giorni ci sono stati diversi raid incrociati, con rivendicazioni da entrambe le parti di attacchi mirati su obiettivi militari. Per ora nemmeno questi ultimi episodi avrebbero però compromesso la tregua che formalmente resta in vigore tra Washington e Teheran. Intanto i colloqui per arrivare a un accordo sulla fine del conflitto continuano. Gli Stati Uniti hanno risposto all'ultima bozza di accordo iraniano con richieste più dure sull'arricchimento dell'uranio. L'Iran sta analizzando la nuova proposta. Ci vorranno fino a 3 giorni per una risposta. Il Ministero degli Esteri di Teheran nega però che siano in corso discussioni sulla questione nucleare. In Italia sono iniziate le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, che culmineranno domani in una festa in Piazza del Quirinale. Stamattina il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti. Da Roma, Anna Bredice.
3: Il voto del 2 giugno 1946 pose le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e un'intensa sete di pace. Nel messaggio di questa mattina ai prefetti, Mattarella con queste parole riassume il suo pensiero su un anniversario importante, 80 anni dal referendum che vide la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne. Un messaggio che il Capo dello Stato proietta però nel futuro, non lascia chiuso negli archivi dei ricordi del passato, perché per Mattarella quel patto va rinnovato continuamente, ad esempio sostenendo la trama del tessuto sociale, scrive, intercettando le domande dei giovani con uno sguardo alla coesione sociale. È un messaggio che è diretto anche a chi governa l'Italia. Rivolgendosi ai prefetti si rivolge alle istituzioni, mettendo al centro i valori della Costituzione, quelle solide fondamenta di quel patto civile, scrive Mattarella, ma al governo rivolge un appello per dare risposte a quelle che definisce preoccupazioni e insicurezze causate dalle tensioni internazionali. Sono anche le conseguenze in tema economico, perché Mattarella certamente in questo messaggio ai prefetti non parla degli effetti sull'energia, ma chiede una lettura intelligente delle dinamiche sociali, scrive, e sensibilità per situazioni di disagio e di fragilità. In questi 2 giorni saranno diverse le occasioni in cui il Capo dello Stato rivolgerà dei saluti, che sono messaggi sul 2 giugno, parlerà nel pomeriggio ai capi missioni, corpi diplomatici ricevuti al Quirinale. Ieri ha inviato un messaggio ai maturandi, legando la maturità dell'Italia in quel 2 giugno alla prova che attende gli studenti. Domani, dopo la parata, la festa di piazza la sera, voluta dal Capo dello Stato, questa volta non al chiuso, ma in piazza, in diretta televisiva con maxi schermi in alcune città. Linea allo studio.
0: È risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna, nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia aveva iniziato ad avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma stamattina è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo. Nelle prossime ore è previsto l'ok definitivo alle nuove norme europee in tema di rimpatri, cioè di espulsioni, dall'Unione, che continua a spostare sempre più a destra la sua linea sull'immigrazione. Il servizio da Bruxelles.
4: È attesa entro la giornata di oggi, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, l'intesa tra le istituzioni UE sul regolamento rimpatri, l'ultimo tassello della nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo e anche il più preoccupante. Non solo per il contesto politico, tra governi che vogliono una stretta sempre più forte sulla migrazione e una maggioranza al Parlamento europeo che su questo file si è spostata a destra, ma anche sul piano dei contenuti. Perché prima di tutto si vuole spingere per decisioni automatiche di rimpatrio alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, rendendo ancora più difficile regolarizzare la residenza una volta che scade il permesso di soggiorno. Diventerebbe così immediata l'associazione con la deportazione, cioè chiunque potrebbe ricevere una decisione di rimpatrio, gonfiando ancora di più il fenomeno. E poi ci sono i famosi return hubs, i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta potrebbero essere inviate prima del rimpatrio. Sarà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque a stabilire le condizioni dei centri, presumibilmente di detenzione o di semi-restrizione del movimento. E infine potrebbero essere incluse misure che avranno un impatto anche sui cittadini europei, con rischi di deriva in stile ICE statunitense, come la possibilità di raid della polizia in stabilire le condizioni dei centri, presumibilmente di detenzione o di semi-restrizione del movimento. E infine potrebbero essere incluse misure che avranno un impatto anche sui cittadini europei, con rischi di deriva in stile ICE statunitense, come la possibilità di raid della polizia in abitazioni private e nelle sedi di ONG, anche senza mandato del

0: imposto un coprifuoco notturno dopo una serie di violenze tra polizia e manifestanti fuori da un centro di detenzione dell'agenzia antiimmigrazione. Da 10 giorni nella struttura è in corso uno sciopero della fame di massa contro le condizioni di detenzione e all'esterno c'è una mobilitazione in solidarietà con le persone rinchiuse nella prigione. La Colombia guarda al ballottaggio del prossimo 21 giugno per conoscere il nome del prossimo presidente. A vincere il primo turno delle elezioni, che si è tenuto ieri nel paese, è stato a sorpresa il candidato dell'estrema destra Abelardo de la Espriella con quasi il 44%. Ivan Cepeda, che si presenta in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro, è sotto di un paio di punti percentuali. Il risultato ha sconfessato tutti i pronostici della vigilia che davano la sinistra vincente. Sugli errori dei sondaggi sentiamo Alfredo Somoza.
1: Probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Ivan Cepeda che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso 2 punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava. Era Paloma Valencia, la candidata uribista, che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso Della Spriella, e dal voto finale, visto che Della Spriella è a 43,7%, e Paloma Valencia ha preso il 6,9%, vuol dire che a destra hanno deciso di votare direttamente chi negli ultime settimane i sondaggi davano come quello che sarebbe andato al ballottaggio. Gli osservatori dicono che il voto che ha avuto Della Spriella in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato queste ultime settimane. Durante la campagna elettorale è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare.
0: E urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, in carica dal 2018, va verso una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente ha oltre il 90% dei seggi alla Camera dei rappresentanti. Il voto si svolge però anche in un rinnovato clima di tensioni per le tante tendenze separatiste. In studio Sara Milanese.
2: Sì, buongiorno Andrea. Sembra proprio che in Etiopia, dopo Abiy Ahmed, ci sia di nuovo appunto Abiy Ahmed. Chiamate alle urne oggi ci sono oltre 50 milioni di cittadini. Molti sono in attesa davanti ai seggi da questa mattina all'alba. Lo mostrano le foto di lunghe code che arrivano da varie località del paese. Ad essere eletti saranno i rappresentanti della Camera che dovranno poi nominare il primo ministro. Il risultato, come dicevamo, è scontato. Si va verso un'ampia riconferma del partito di governo, favorito anche dal sistema elettorale. A solo un anno dal suo primo insediamento nel 2019, Abiy Ahmed, lo ricordiamo, era stato insignito del premio Nobel per la pace per la firma ufficiale della fine del conflitto con la vicina Eritrea. Il suo mandato è stato però segnato dallo scoppio di un sanguinoso conflitto nella regione del Tigray, nel nord, conflitto che si è sviluppato tra il 2020 e il 2022, che si è concluso con un accordo sottoscritto da entrambe le parti a Pretoria. Le tensioni però non si sono mai completamente assorbite e infatti in questo stato oggi non si vota nemmeno nello stato di Amara, un'altra delle regioni di questo paese dove ci sono forti tendenze separatiste. È innegabile però che Abiy Ahmed abbia dato un fortissimo impulso alla crescita economica dell'Etiopia, a partire dalla capitale Addis Abeba, sede dell'Unione Africana, che oggi è biglietto da visita di una nuova immagine del continente ed è una città cantiere aperto in cerca di modernità, senza contare poi i grandi progetti che si sono sviluppati nel paese, a partire dalla grande diga sul Nilo, che promette di portare elettricità a tutto il paese. Il voto appare quindi proprio più che come una sfida elettorale, appare come una richiesta di conferma per continuare su questa ambiziosa trasformazione del paese.
0: Grazie Sara, la prossima edizione del giornale radio alle 15:30. Un saluto da Andrea Monti.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento la nostra ospite. Fatemi solo dire che non so voi, ma questa storia della fuga dei cavalli pronti per la parata di domani 2 giugno, lo stupore tra virgolette di alcuni commentatori di fronte allo spavento di queste meravigliose creature che si sono, oltre a trovarsi in una situazione come vi potete immaginare estremamente caotica, si sono trovati pure qualcuno che faceva le prove dei fuochi d'artificio, insomma, ecco, faccio fatica a commentare perché mi fa stare un po' male. Mentre mi piace che grazie al coordinamento, diciamo così, tra l'Università degli Studi Milani Bicocca e l'Università di Pavia, Vertical Verde, insomma tutto un gruppo di scienziati, e sono riusciti a mettere in salvo l'ultima popolazione milanese del Cerabix cerdo, che è poi noto anche come il cerabice della quercia, un coleottero preziosissimo. Insomma, c'è stata tutta un'operazione complessa che è arrivata a buon fine, ma poi magari ve lo racconto nei prossimi giorni. Ma do subito il bentornata alla nostra ospite. Sto parlando di Sabrina Giannini perché, come stiamo facendo, insomma, da quando è cominciato il nuovo ciclo di Indovina chi viene a cena, la trasmissione su Rai 3 in onda il martedì alle 21:20, facciamo insomma due chiacchiere di spiegazione, di ragionamento su quel che è andato e quel che andrà. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno a tutti, eccoci.
0: Eccoci Sabrina, senti, se prima di fare due ragionamenti sulla puntata scorsa e la puntata che vedremo domani sera,
1: sì.
0: Certo che insomma essere attaccati così clamorosamente, da dire, in una manifestazione come quella di Coldiretti, fa un po' effetto o no?
1: Ma guarda, più che effetto, sei stata molto brava a usare questo termine.
0: Sì, come hai visto, mi sono arrampicata dappertutto.
1: Ti sei un po' arrampicata sui specchi, per non dire indecorosa, indecente, eccetera. Ma guarda, allora, a parte l'atteggiamento di Ettore Prandini, bello abbronzato, che richiama l'attenzione di Giorgia, come
0: sì,
1: dice lui, no?
0: Sì.
1: Quindi anche questo modo amichevole che hanno tra loro. Ora, noi sappiamo benissimo che Coldiretti ha un ascendente particolare non solo su questo governo, cioè diciamoci anche le cose come stanno,
0: sì,
1: no? Però mi sembra che con questo governo abbia una particolare, come dire, proprio, ci sia proprio anche l'empatia oltre che l'interesse generale, perché chiaramente sebbene esagino con i numeri secondo molti dei soci, Coldiretti forse non ha un milione di soci, ma questo non è importante. Quello che conta è che perdono molti soci perché chiudono le aziende che loro dovrebbero proteggere. Allora, davanti a un attacco così, che voglio ricordare, insomma, non dice di chiudere certi programmi che demonizzano a suo parere l'allevamento, perché sostiene che l'allevamento italiano sia il migliore del mondo, il più sostenibile, ecco, questo non è vero. E non solo questo non è vero, noi lo dimostriamo con i fatti e facciamo vedere le alternative di un'agricoltura, diciamo, più sana. E pur facendo vedere tutto questo, almeno noi siamo questo. Io anche quando facevo report cercavo sempre nelle mie inchieste di far vedere che c'era anche un'alternativa. E siccome nell'allevamento, tu sai benissimo, insomma, che io non mangio derivati animali, ma se vogliamo essere, no, corretti nella definizione di allevamento, esiste allevamento intensivo e allevamento estensivo.
0: Sì.
1: Il problema è la quantità. Sia nell'agricoltura che nei derivati animali, peraltro eccessivamente mangiati, per non dire molto spesso dannosi, quando sono con quelle declinazioni che sappiamo, di allevamento intensivo, pieni di antibiotici, eccetera. Allora, Il discorso è: ma da che parte veramente sta? Coldiretti, quando è il momento di distribuire i fondi, dove Coldiretti insieme alla sua lobby Coppa Cogeca in Europa decide, certo che incide tantissimo nelle scelte dei criteri di attribuzione dei soldi, che sono, ricordiamolo, il secondo budget più importante della Comunità Europea è quello dell'agricoltura. Perché? Perché ci sono dietro i voti. Ebbene, noi abbiamo fatto vedere più di una volta che quei soldi vanno a chi fa chimica, a chi ha i consorzi che usano soprattutto chimica, agli agricoltori, anzi ai grandissimi fondi, perché ormai l'attribuzione viene data ancora con il criterio feudale in base a quelli che sono gli ettari che hai. Quindi più grande sei e più tu hai soldi. Quindi vuol dire che più sei grande, più hai milioni di euro nostri, sì, con i quali poi compri, come abbiamo fatto vedere noi più di una volta, le piccole aziende che falliscono. Quindi la domanda che io faccio sempre è: esistendo, e lo dico anche in questo mio post che sta girando adesso sui nostri social, ma io dico una cosa, noi dimostriamo che esiste un'agricoltura diversa, dimostriamo che è possibile, quella proprio che dice Prandini che dovremmo in realtà esaltare, ma loro che cosa esaltano? Loro finanziano la peggiore, noi semmai facciamo vedere i piccoli agricoltori che fanno fatica ad arrivare a fine mese, a fine anno, perché non hanno le sovvenzioni che vanno ai grandi, certo, a quelli che usano i semi brevettati, a quelli che impongono i pesticidi. Quindi quello che mi dà fastidio è l'ipocrisia che sta dietro i commenti e quello che sono le esortazioni, non dico a chiudere certi programmi perché tra le righe era così, ma addirittura di mettere programmi equivalenti sulle altre reti.
0: Sì, come se le altre reti non parlassero in termini più o meno idilliaci, con tanto di mucche al pascolo e via di seguito, insomma. Quindi
1: certo, perché va un po'... quella è la propaganda, no? Invece quando noi facciamo vedere che ci sono sì quelli idilliaci, ma che non sono finanziati, ecco lì non va più bene. E lì non va più bene, bisogna far capire all'italiano, attraverso certi programmi che non cito, che è tutto bucolico, che i formaggi sono fatti dalle vacche al pascolo. E allora quella è propaganda pura. E allora diciamo la verità, le proporzioni quali sono? Quali formaggi, quali prodotti vengono prodotti con animali liberi nei prati? Quella è una falsità che viene, diciamo così, anzi, che è la copertina verde, però se lo diciamo noi, perché diciamo anche qual è la parte negativa, siamo in realtà da censurare. Se invece lo dice un programma che fa vedere solo la copertina verde e non dice la verità, quello va bene. Sì. Voglio dire una cosa ai nostri ascoltatori, sì, ai tuoi, che sono spesso equivalenti ai nostri, sì, come mai le inchieste sono solo su Rai 3? Ma facciamocela sta domanda, fatela su Rai 1 l'inchiesta, ma fatela davvero, perché la parola inchiesta significa indagine, investigazione, denuncia. Fate la denuncia su Rai 1, non esiste denuncia su Rai 1. Come mai non esiste la denuncia? Perché la gente non deve sapere, questo è punto.
0: Sì, quindi grazie Sabrina per aver risposto a questa mia impertinente domanda, si fa per dire, e andiamo a vedere un po' che cosa, insomma, intanto che cosa abbiamo visto la settimana scorsa, giusto sottolineiamo un paio delle cose più interessanti, insomma più forti della...
1: Ma guarda, noi abbiamo fatto vedere, allora, come sempre tu sai, molto ricca il nostro programma, è fatta da tante inchieste all'interno di una stessa puntata. Innanzitutto io ho fatto questo viaggio in Indonesia e l'ho diviso in tre parti. La prima parte è quella dell'olio di palma. Io sono tornata dopo 11 anni, ai tempi io feci un'inchiesta su Report che cambiò radicalmente in Italia l'utilizzo e l'impiego di olio di palma. Sì. Moltissime aziende, anche la Coop peraltro, la cito, tolse dai propri prodotti tutto l'olio di palma, inserendo quello di girasole, che certamente è un olio che ha il suo impatto, ma non ha l'impatto sulla nostra, sia sull'ambiente che sulla nostra salute, per ragioni che poi abbiamo raccontato certo, nel programma, ad alte temperature come, o con l'uso di solventi non spremuto a freddo, l'olio di palma contiene appunto una particolare sostanza che fa particolarmente male rispetto agli altri oli, e soprattutto noi sappiamo che l'olio ideale è l'olio extravergine d'oliva. Detto questo, ho fatto vedere 11 anni dopo questo servizio, sono tornata. Ovviamente tutte le aziende mi hanno sbattuto la porta in faccia, non mi hanno fatto vedere dentro le loro piantagioni, dove peraltro vivono i lavoratori. Allora, far vivere dentro dei lavoratori importati da altre zone dell'Indonesia e non fartele vedere, io ti sto parlando dei più grandi fornitori, delle più grandi aziende certo. dolciarie, inclusa una italiana. Allora, voglio dire, perché? Noi l'abbiamo chiesto veramente a tutte, alla Wilmar, alla Sitra, a tutti i più grandi fornitori, no? Mentre 11 anni fa mi fecero vedere, ovviamente fino a un certo punto, mi fecero vedere la piantagione, mi fecero vedere la raffineria, però almeno mi diedero un'intervista in Malesia. Quest'anno manco quello, né in Indonesia né in Malesia, perché noi abbiamo chiesto anche in Malesia. Cosa vuol dire questo? Vuole dire che noi abbiamo dimostrato come in tutti i settori, che siano quelli del pitone e delle borse, sia quello del caffè defecato dallo zibetto, sia dell'olio di palma, diciamo così che il filo conduttore era che i primi anelli della catena guadagnano sempre pochissimo.
0: Certo.
1: E allora c'è qualcosa che noi ci dobbiamo anche domandare. A me va benissimo, si fa per dire, visto che non c'è un'alternativa migliore, volete dire e ci vogliamo dire ancora una volta che il capitalismo è l'unica soluzione, ho capito, però tutto c'è un limite e soprattutto non concepisco che i primi anelli guadagnino 5 euro al giorno, mentre i signori Wilmar, Ferrero, Mars, Nestlé, tutti i fondi che posseggono sia quello che i francesi che fanno le borse di pitone, sono gli uomini più ricchi di Francia, Arnaud e Pinot, sia tutti quelli che commerciano il caffè dello zibetto defecato da questi poveri zibetti chiusi nelle gabbie e guadagnano cifre immense, ma all'origine, io sono andata all'origine, c'è una grande povertà, un sottopagato, una roba indecente. Allora c'è qualcosa che non va e qui non è che c'è una equa distribuzione, al di là dell'etica dello sfruttamento degli animali indecente, del massacro di questi animali che noi vi ha fatto vedere, tra l'altro sta girando sì. in questo momento sui social uno spaccato della puntata del pitone e sta facendo delle impressionanti condivisioni, perché il pubblico di Instagram soprattutto non è lo stesso pubblico della televisione, io spesso spero di sì, ma non è sempre così, non le aveva viste e sì. rimangono impressionati dalla
0: certo.
1: crudeltà
0: certo.
1: e guarda che io che ero lì con questo odore, questo schifo, pensavo alle donne e agli uomini, perché pure gli uomini si comprano le cose di pelle di pitone, di serpente, cosiddetto pregiato, se quando in questo servizio, anche questo social che sta girando, dico voi che vi mettete queste cose addosso, non avete idea dello schifo,
0: sì.
1: dell'odore, del sangue, della povertà che c'è dietro tutto questo. Un solo pitone che vale migliaia di euro, se diventa borsetta, sai quanto viene pagato? Un euro.
0: Lo so perché ho visto la trasmissione, quindi lo so.
1: Quindi a me questo sistema non va bene. Può andare bene ad Aldo Grasso, visto che mi ha criticato.
0: Certo.
1: L'ennesima volta,
0: certo.
1: ma non va bene a me. Può andare bene a un giornale padronale, ma non va bene a me, ok?
0: Senti Sabrina, quindi questo è quello che abbiamo visto nella puntata di martedì scorso, assieme a molte altre cose. Ma dacci un assaggio di quello che vediamo domani sera.
1: Una puntata bellissima, anche questo. Devo dire, guarda, lo dico anche perché ho dei collaboratori splendidi, hanno fatto veramente delle cose incredibili, quasi tutte all'estero. Perché come spesso ti dico, secondo me noi non possiamo tenere sempre il naso soltanto su Garlascoli, come
0: certo.
1: in Italia. E se, e come dirò domani, noi oggi paghiamo tutto di più, se noi oggi abbiamo un problema serio nella loro agricoltura, perché non arrivano i fertilizzanti dallo stretto di Hormuz? Perché quei fertilizzanti vengono fatti col petrolio. Ma vogliamo renderci conto, anziché continuare a fare i talk di quello che sta succedendo, spiegare che abbiamo un sistema sbagliato, spiegare perché noi dipendiamo da quei fertilizzanti, perché hanno voluto quell'agricoltura. Esiste un'agricoltura che può fare a meno di quei fertilizzanti, che è quella che facciamo vedere noi, non col diretti, quella che vorremmo che venisse finanziata, non col diretti. Allora, quando noi spieghiamo, e noi spieghiamo, Cecilia, le ragioni per le quali succedono le guerre, anzi questa volta andremo e per la prima volta in Italia si vedrà una bellissima inchiesta fatta da Floriana Bulfon di cosa succede veramente agli animali rimasti in Ucraina e a chi eroicamente, no, guarda, non ci sarà niente di
0: succulento. No, il mio era, pensavo a quelle povere, a quei poveri animali, ecco, come sempre agli animali.
1: Esatto, è un disastro umano, ma come sempre il disastro umano si lega poi all'ambiente che verrà ed è pesantemente inquinato, e ricordiamoci che il grano, e noi vedremo con quale eroismo alcuni giovani agricoltori cercano di proteggere, in che modo incredibile, sparando i droni, di proteggere il loro grano, e vedremo come dei veterinari eroici cercano di salvare gli animali che sono stati presi dallo zoo, dalle case, cioè è una roba quella che sta succedendo per causa di Putin, che solo per questo, al di là dell'ovvio, no? Cioè dell'impatto umano che ha questa guerra, ma è l'impatto, cioè l'inquinamento delle bombe rimarrà decenni, e questa roba qua ce la mangeremo anche noi nel grano che importeremo e che continuiamo peraltro a importare dall'Ucraina, il mais, l'olio di girasole. Cioè noi ci dimentichiamo, quando parlano questi signori nei vari talk show, pure di una certa sinistra radical chic, scusa, perché è così, perché tu non puoi continuare a dire cosa non va nel mondo ma spiegare le ragioni economiche che ci sono dietro questo sistema. È facile criticare Trump e la Meloni, ma non dire che è il sistema in cui noi siamo nei consumi, che noi abbiamo voluto, che non spieghiamo chi le vuole queste cose in Europa. Cioè una certa sinistra dovrebbe anche domandarsi cosa ha votato fino adesso, anziché spingere i 400 miliardi della PAC verso un'agricoltura rigenerativa che non avrebbe bisogno di questi fertilizzanti. Cioè c'è anche una grande colpa di questi giornalisti che non spiegano le ragioni che devono far cambiare e che dovrebbero spingere un cambiamento economico. E sai perché? Perché quei programmi, tanto radical chic, sono pieni di pubblicità. Anch'io la pubblicità, come ho scritto in risposta ad Aldo Grasso, ma io ho un dovere verso i cittadini, verso le persone che pagano il canone, ma in generale verso le persone che guardano il mio programma, e dovrebbero averlo anche certi giornalisti che lavorano per le TV commerciali, punto. E qui te lo dico perché quando io vengo criticata, vengo considerata da un critico, peraltro voglio dire ancora accreditato come tale, che sono la giustiziera della notte, beh, forse perché serve giustizia.
0: E guarda che insomma sono, viene da pensare, guarda quante medaglie, ammetto so che te ne importi delle medaglie, comunque attaccata da qua, attaccata da là, insomma vuol dire che è proprio il tuo percorso, un percorso che evidentemente mette il dito nelle piaghe. Del resto, come dice Alessandra, grande giornalista, lucida e appassionata insieme, grazie di cuore, ecco, perché poi queste cose chi le segue, insomma, coglie l'insieme. Senti, a proposito di domande che ci stanno facendo, Nicola dice quando un servizio su solari cosmetici e creme varie, dice Nicola, ma in realtà diciamo che la prima puntata un po' ha toccato, non i solari in specifico, ma
1: sì quella la seconda, sì.
0: Scusami, sì. No, nel senso che lui chiedeva quando farai un servizio. Allora vai a vederti su Rai Play la seconda puntata, giusto?
1: Esatto, la seconda. Ecco. La seconda abbiamo parlato, certo, abbiamo parlato anche di cosmetica, peraltro un altro di quei mondi dove ovviamente facendo loro molta pubblicità, no? Guai a toccarli. Certo. Io guarda, su questa cosa qua, Cecilia, tra l'altro scusa, lo sai cosa penso, no? Cioè io penso che una TV di Stato, chiamiamola così, non dovrebbe avere pubblicità, perché le pubblicità condiziona il palinsesto, condiziona, cioè non è solo la politica che condiziona, io vorrei spiegare questo. Sono diversi fattori, perché uno dice la politica, ma la politica è manovrata anche, no? Da certi interessi. Adesso per esempio settimana prossima, martedì, cioè domani, io parlerò anche del nuovo decreto sulla caccia che è passato al Senato. Sì. Quindi vi pregherei di vedere, perché non so se l'avete notato, sono l'unico programma che parla di caccia e questo vi assicuro per me estremamente penalizzante. Cioè,
0: certo.
1: Ogni volta che parlo di caccia si scatenano i parlamentari che sono lì a guadagnare un sacco di soldi in Parlamento europeo, 15.000 al mese, 10.000 in Italia, soltanto per fare gli interessi, o quasi soltanto, del mercato delle armi, dei cacciatori. E vi dirò una cosa domani importante, che quello che si sta cercando di fare, guarda caso sempre una ben nota associazione degli agricoltori, è di prendere dei fondi privati, far venire cacciatori dall'estero e spostare, questo lo dicono gli agricoltori,
0: sì,
1: spostare, usare fondi comunitari per arricchire chi ha questi fondi solo per la caccia, oltre a considerare l'inquinamento enorme che è dovuto alle munizioni di piombo.
0: Certo.
1: Quello che è il filo conduttore di questa puntata bellissima. Pensa che noi partiamo dalle pentole, dal teflon,
0: sì,
1: ricostruiamo questa sostanza chimica, cancerogena, teratogena e ancora una volta provata sugli animali, ma hanno nascosto tutto. Perché noi dobbiamo ricordare una cosa: il teflon, il rivestimento antiaderente sia per le pentole sia per gli abiti in generale, tessuti tecnici, è stato fino a 6 anni fa sul mercato, almeno in Italia. Ma c'è dietro, c'è una storia che è molto più grande di quella di Harry Bronkowicz, per capire. Un inquinamento immenso in America, in West Virginia, ma un inquinamento immenso anche qua in Veneto. È la stessa sostanza che produceva il teflon, che ha inquinato il Veneto, che ha inquinato tutti gli alimenti che sono prodotti in Veneto. E sai perché se ne è parlato poco? Per questa ragione che ho appena detto. Perché il Veneto non doveva diventare la terra dei fuochi
0: del
1: nord.
0: Certo.
1: Complimenti, perché mentre al sud, vero, non hanno avuto protezioni politiche evidentemente di sorta e non sono riusciti a trattenere questa cosa mediatica, che peraltro è giusta, invece nel Veneto no, sono riusciti benissimo a far parlare della Miteni. Bene, noi non solo parleremo di questo, perché c'è stata una sentenza che finalmente ha condannato questi delinquenti, e poi ancora una volta vorrei dire alle persone: perché gli italiani si appassionano tanto a un caso di un indagato che potrà aver ucciso sta povera Chiara Poggi, ma 8 delinquenti che hanno inquinato mezzo Veneto, che hanno fatto arrivare una cosa cancerogena nelle tavole di tutti, ne l'avete mai visti?
0: Certo,
1: noi
0: che no.
1: Le faremo vedere, perché i veri criminali vanno fatti vedere. Ma non è giustizialismo, come direbbe qualcuno, è la verità, è la... Sai cosa, Cecilia? È la percezione della pericolosità sociale. Per te è più pericoloso uno che ovviamente uccide una persona, ma questo è chiaro, no? È pericoloso, ma l'ha già fatto, e quindi la televisione ne parla costantemente, comunque sia purtroppo quella persona è morta ed è giusto scoprire la verità, o è peggio sapere che queste persone sono a piede libero e che hanno spostato l'inquinamento prima dall'America al Veneto e dal Veneto adesso all'India? È questo che vogliamo?
0: Certo, ma questo sappiamo che sono appunto verità scomode che danno fastidio e che non piace si possano vedere, ma per fortuna c'è Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini, che va in onda domani martedì, mi sembra proprio una puntata imperdibile quella di domani, alle 21:20 su Rai 3. Guarda, io non vedo l'ora di vederla. Davide dice: incredibile, eccezionale giornalista. Potete dare qualche riferimento, links, eccetera eccetera. Allora, Indovina chi viene a cena è sui social, quindi lo trovate su Instagram e Facebook, ma soprattutto le puntate andate in onda le potete vedere su Rai Play, e invece la puntata che vedremo domani è alle 21:20 su Rai 3, e io ringrazio Sabrina Giannini, come sempre, per essere stata con noi e soprattutto per il suo lavoro.
1: Io ringrazio voi, mi raccomando, se potete guardatela, poi io preferisco ovviamente che voi la guardiate in diretta,
0: certo,
1: ma soprattutto condividetela, perché quando mi scrivono gli insegnanti: Sabrina, noi facciamo vedere agli studenti, no? Ecco, per me quella è, cioè, se noi facessimo vedere il mio programma a tutte le scuole di ordine e grado, io penso che noi avremmo una società quantomeno più consapevole, più giusta.
0: E come sempre la consapevolezza è il primo tassello per, così, per costruire un futuro. Ti ringrazio moltissimo Sabrina, complimenti. Grazie, come sempre.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao, a domani. A domani. Credo proprio puntata da non perdere, quella di domani 21:20 Rai 3, sì, lo so che teoricamente è la concorrenza, però intanto loro sono televisione, noi siamo radio, dai. Insomma, c'è tanta... tante cose che non vanno da tutti i punti di vista, anche questa questione delle guerre, lo sapete, io lo ripeto ogni volta che si può, le guerre sono anche guerre contro l'ambiente, le conseguenze continuano. Però io vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì, perché domani festa della Repubblica, il Radio Popolare ha un palinsesto molto speciale che celebra gli 80 anni della Repubblica, e quindi noi festeggiamo, noi armadilli veramente sereni su questo, e ci sentiamo mercoledì. Un grande abbraccio da Cecilia Di Lieto.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da €1,50 al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it.
6: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, la premessa è che contro ogni previsione di chiunque siamo in diretta, sono le 13:16. E poi cominciamo, via. Allora, ieri ho fatto una di quelle robe che mi son detto è andata tutto bene. Un po' mi è accaduta, un po' l'ho fatta io perché ho fatto delle scelte magari non del tutto congrue. Poi però alla fine mi son detto, è andato tutto bene, ma avrò rischiato? Avrò rischiato di fare una stupidaggine grossa? Avrò messo in pericolo me stesso e i miei cari? Allora, era 2000 metri e dovevo scendere e gli ho detto, a un certo punto c'è stata una pioggia, una pioggerella, ma sai quelle piogge un po' con il sole, un po' con la pioggia leggere? Poi è andata via e ho detto ciao a quello basso che vive a casa mia, gli ho detto ciao, andiamo che è spiovuto, andiamo un po' in fretta. Premetto, zone che conosco molto bene. Scendo dal bosco, piove, piovigina. Ah, guarda, bello, sembra quasi, che ne so, il sud-est asiatico quando piove. E poi però è arrivata la grandine. È arrivata una grandine grossa, che faceva male, cioè faceva male. A casa ho tolto la maglietta, avevo i segni sulla schiena. Ah, numero uno, sarei dovuto star su ad aspettare tutto. Però scendi come in seggiovia, ma se poi la seggiovia è bloccata, poi fa buio, poi non sarebbe più scemo. Boh. Numero 2, si attraversa il bosco con la pioggia? No. Con la grandine? No. Ma se sei già lì, cosa fai? Non lo so, io volevo ringraziare la ditta che realizza i zainetti della Minecraft, perché ho scoperto che coprono abbastanza la testa dalla grandine. Chicchi grossi, eh? A un certo punto, lo so, questa cosa non dovevo farla. L'ho fatto sedere vicino a un tronco, su un ceppo, perché era veramente forte la grandine. L'ho fatto sedere, mi sono messo sopra la ponte un po' a coprirlo. E sopra di me lo zainetto della Minecraft di qui sopra. Sulla testa. Però sulla schiena sono rimasti insieme. Vabbè, così è andata. Per cui poi arrivi a casa, saltata la luce, ulteriori complicazioni, butti tutti i vestiti completamente fradici, doccia calda, una roba, quando riesci, una roba e un'altra, e vabbè. Però per tutta la giornata sono messo lì a dirmi, ma io non avrò fatto una cagata, non avrò rischiato. Perché è vero, che tutta la vita che frequento quei posti, 1000 metri, niente di che, nelle aerobiche, però non ho mai imparato niente, tipo le lezioni, si sta, ma... Vabbè, andata. Sunny.

Allora, vi ho messo un brano della bellezza stordente proprio per evitare di farmi cazziare. Morbidi, con i cazziatoni. Ho fatto di peggio di te in montagna, per cui tranquillizzati. Di certo io non avevo un Anetto con me. E comunque complimenti perché portare i bambini in montagna è delle cose più importanti e belle possono essere. Va bene. In diretta, stupore vero, sì. Troppo chiederci DJ set stasera in radio? Sì, troppo. Sempre bellissimo il post-rischio con i pargoli, ma... Però sì, poi si riflette sui rischi corsi, che sono endemici negli adulti irrisolti. Bravo Tommy, bene. Non dovevi partire dalla cima. No, ma quando sono partito era chiaro, Cioè, non è che sono partito che grandinava, mica sono scemo. Era venuto giù, sai quelle due gocce con il sole, che è una finta? Poi si è riaperto tutto. Onestamente, no, sennò sei rimasto lì. Non si fa, va bene, cazziato. Tranquillo Facco, l'abbiamo fatto tutti 20 anni fa col figlio adolescente sulla traversata bassa della Grigna. Temporale tremendo, bagnati anche nelle mutande. Allora, è molto più facile della Grigna la montagna dove ero io, ragazzi, ma no, ma non così male. Cioè, male la grandine, quello sì, ha fatto male. Alla cazziata di prima era di Daniela dalla Val d'Intelvi. Le statistiche dicono che è molto più probabile beccarsi un fulmine che fare il Superenalotto. Ok, il primo non l'ho fatto, proverò con il secondo. Ripeto, però, nel momento... Cioè, non c'erano i fulmini, i tuoni. È venuto giù così. Vabbè, mi sto scusando troppo, vero?

Bentrovati. Buona ora di pranzo, immagino. Magari state grigliando, ascoltatori e ascoltatrici, su un fiume. Tanto andate tutti sul Trebbia. O sul Trebbia o sul Ticino andate. Detto questo, ciao. Questa è musica leggerissima. In questa prima puntata di giugno 2026. Ben 44 minuti di musica. Per chi vuole godersi al meglio o la giornata di lavoro o il ponte. Oggi durata classica, dall'1:15 circa fino alle 2. Come detto, sorprendentemente in diretta, per cui scrivete 331-6214013, come ha fatto Walter, Tommy, Silvia, Daniela D'Intelvi e tutta quella gente lì. Oppure la mail diretta a popolarenetwork.it. E ancora sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Grandinate di aneddoti oggi. Se volete fare grandinate di aneddoti, la grandine più grossa che avete mai visto in vita vostra, più dolorosa dal punto di vista fisico o del carrozziere anche. Abbiamo iniziato con una roba vecchia, continuiamo con una roba nuova, seguirà spiegone.

Allora, è una roba nuova, ma la... bella, ma non sembra nuovissima come suoni. Il che non è che per forza è una roba negativa. Allora, come ha detto Spigoni, lui era DJ Vadim, o Vadim Aleksandrovich Pere, è un anglo-russo di qua, sta di qua però, da oltre cortina. Il suo lavoro probabilmente più famoso, fatto da solo, USSR, Life from the Other Side, magari non è conosciutissimo, ma tipo ha lavorato con Stevie Wonder, i Roots, Prince, Public Enemy, i Kraftwerk, Sly and the Sly Stone, Fat Fat This Drop, Super Fury Anima e Paul Weller. Basta. Ha remixato tutto il mondo. Vabbè, è uno di quelli che si è trasferito in Inghilterra. Poi sì, io faccio un po' il russo, ma mica tanto. Anzi, il sovietico faceva ancora. Perché lui è del 70, per cui ancora si ricorda l'Unione Sovietica. Bello, questo sono contento di averlo letto, averlo messo in onda. Invece vado a leggervi... Allora, tipo Lanto, che mi scrive... Facco le previsioni. E vabbè. Ah, vuoi sapere quanto sono mancato sto weekend? Allora, ho portato su un solo paio di scarpe per lui, tre per me. Finta di niente. Poi, nessun keyway, valigia a caso proprio. Non ho guardato le previsioni. Ci siamo divertiti tanto. Sai che ci siamo divertiti tanto? E tu dici, ma se ti sta ascoltando la radio? No, non mi sta ascoltando la radio, perché è qua fuori dallo studio a farsi i fatti suoi. Perché ho pensato che pagare la babysitter per musica mi sembrava too much. E allora ho detto, ciao, vieni, va, che stai fuori. È lì con Disma. Ah, perché dovete sapere che Disma Pestalozza, non so se sopporta meno il cane dei colleghi che lo che porta in studio, o i figli dei colleghi che vengono in redazione. Però qua a Radio Pop si possono portare figli e cani, tra l'altro in maniera uguale. È vero. Vero. E Disma non sopporta né uno né gli altri. Allora, in Toscana si diceva bambini embriachi, Dio l'aiuta. E vabbè, addirittura. La più grossa e in maggiore quantità grandinata l'ho vista da Addis Abeba. Un tappeto bianco neanche nevicasse. Sì, anche ieri. Siccome avevamo il tetto in lamiera per il rumore, non potevamo lavorare. Con i colleghi ci siamo fatti un whisky usando la grandine per il ghiaccio. Io l'ho fatto con l'iceberg, quello lì. Il ghiacciaio. Vale anche trovarsi in mezzo a una tromba di mare? No! No, no, no! Mi piace quando decidete di... Come io vi do un argomento e voi decidete di prendere e dire altro. No, non stiamo dicendo quello. Quindicenne in giro in bici e tenda con gli amici, belli quei tempi lì. Inizia a piovere appena fuori dal bosco. Inizia a piovere, le virgole. Appena fuori dal bosco inizia una discesa super grandine. Punto. Via veloce verso un fienile. Ma andando veloce facevano male, per fortuna avevo gli occhiali. Bella questa. Ma a Radio Popolare si possono portare i cani e i figli. Ma anche i figli dei cani si possono portare, sì. Non solo, ma anche i cani dei figli. Ciao, siamo molto leggeri, un po' gothic e un po' pop. Ah no, mi proponete un brano molto leggero, Christian Death, cioè la morte del cristiano, e anche che va bene anche per la pennichella, i Christian Death. Vabbè, li ascolterò. App per controllare il meteo con il radar. E avete ragione anche voi, ragazzi. Però sono troppo risolte quelle robe lì per me. Sveglia!

No, per carità, i Kneecap, l'Onda Lunga dei Fontes DC, e tutti i nuovi artisti anche italiani, tutte le robe anche politiche, disartara, antifascista, elettronica. I miei due gruppi preferiti dell'anno sono questi che avete sentito insieme, gli Skinner Brothers e alla voce la collaborazione del rapper gallese Ren. Pensa che bel ricordo è regalato al pargolo, grandinata nel bosco. Allora, sì, non solo, ma ha sentito la canzone, è entrato e l'ha cantata. Si è sentito che l'ha cantata un po' in onda? Questa appena passata? Oh, Madonna. Ciao Davide, quest'estate ti aspetto qui. Cioè, scusami, siamo agli inviti per le vacanze. Cosimo, grazie. Va bene. Non verrei magari in Puglia ad agosto, secondo me non è proprio il momento giusto. Però grazie Cosimo, ci pensiamo volentieri. In montagna succede comunque. Io ricordo giornata fantastica in Alta Valpelline, sarà Valpelline, Valpelline, boh. Grandine, in 10 minuti eravamo più 2000 metri con due bambini e un cane. Riparo in mini baita abbandonata con pavimento di cacche secche di animali di NDD. Di NDD è di natura da determinarsi. Così i figli crescono forti, ma pensa. Io in Val di Mello, in tenda con due bambini, la mattina il fiume a 10 centimetri, ho scoperto che c'era allerta rossa. Mio Dio. Facchini, perché secondo te De Gregori ce l'ha con Bruce Springsteen? Non lo so. Ma ce ne frega? Più che altro sarebbe bello sapere cosa pensa Bruce di De Gregori. Va bene, va, mini appuntamento con Florilegio, ossia la rubrica parole forbite usate a cazzo e l'eccessivo numero di iniziative di Radio Popolare in questo periodo. Vi ricordiamo, in ordine cronologico, giovedì questo, tra 3 giorni, 4 giugno, il DJ set all'aperitivo, sperando che stavolta non piova, di Pier Giorgio Pardo in attesa del live. In auditorio del Metro Stratos, tutto gratis tranne l'aperitivo che vabbè, si mangia, si beve, pagate. Il 4 giugno il DJ set all'aperitivo, sperando che stavolta non piova, di Pier Giorgio Pardo in attesa del live, in auditorio del Metro Stratos, tutto gratis tranne l'aperitivo che vabbè, si mangia, si beve, pagate.

molto bene Disma Pestalozza, che aveva scelto lui la zona per me, che mi casca fagiolo. Però sono 5 giorni che Agostoni mi deve dare il contatto della capocoro, perché ognuno di noi, insieme ai cori degli ascoltatori che si aggiungono, ci saranno dei cori un po' più veri, un po' più professionali. E Agostoni fa: chiamala, che non fare il solito, non mi ha ancora dato il numero, per cui prima o poi vi chiamerò. Sempre per quanto riguarda fine giugno, l'ultimo mercoledì di giugno, torneremo in diretta dalle zona non centrale, più o meno periferica di Milano, per farla con noi, le trasmissioni dal vivo. E voi che ci venite a trovare. Basta, il gazzettino padano degli appuntamenti della radio anche per oggi è andato.

Questo è per quelli della Val di Mello che si sono accampati al fiume a 10 centimetri, quelli che vanno al Trebbia, o meglio, non dovevano andare al Trebbia, ma hanno segnalato una petizione. Figurati se non, come dire, non ve la tiro fuori, l'ho persa. Comunque dite, c'è una petizione per evitare le colate di cemento al Trebbia. Grigliate sui tetti delle vostre case e non al Trebbia. Mi sembra un po' facile la prima parte, mi sembra un po' meno, insomma, più comprensibile la seconda, di non urbanizzare i fiumi. O tra l'altro quel che ne resta, visto il cambiamento climatico. Però è che puoi dire grigliate in giardino, sul terrazzo, sul tetto, mica tutti ce l'hanno. Per me non va bene. Allora, andiamo un po' con De Gregori, va. Ha mandato la maglietta di Bruce, una foto di Bruce Springsteen con una maglietta con scritto Who the fuck is De Gregori? Io ascoltavo De Gregori, mi sembrava figo. Poi ho scoperto che c'era The Ghost of Tom Jones ed un certo Bob Dylan.

Anna. Sì, però meno. Non ci hai detto i commenti del bimbo, del bambino sulla gara. Si è divertito. Ma la roba ridicola è che guarda per terra e fa: ma cos'è quello? Un uovo? Era un ovettino, un uovo di insetto. Guardo. Oltretutto non vedevo un cazzo. Ma prima che piovesse. Ma no, mi sembra un pezzetto di carta. Ah, guarda un altro. Ah, guarda un altro. Guarda un altro. Aia, la grandine. Comunque, per montagne grandine, io sono restato un quarto d'ora in una cabinovia a 4 sotto la grandine e il vento ferma per mancanza di corrente con due bambini di 8 e 11 anni. Ma infatti, cioè, due alternative erano: star su, rifugio e aspettare che venisse qualcuno con i mezzi dalla strada lunga a prenderti, azzardare una seggiovia. Ma azzardi la seggiovia? No, scendi a Piotti, la sai? Hai 4 strade diverse, ne conosci tutte. Dai, facciamo così. Da buon adulto irrisolto non riesco, come dire, a fare mia una vera opinione e tenermela. Per cui ditemelo voi, ma sì, facchini, dai. Ma sì, avremmo fatto anche noi così. Facciamo così. Siamo quasi in chiusura. Cioè, non proprio, ma non manca neanche tantissimo. Brano, poi voltiamo pagina con una notizia. È la rubrica Oh! Sai chi torna per l'ennesima volta in tour in Italia? No, non lei. Magari. Non ancora lei.

Bello, bello. Tutte le volte che lo sento mi dico, non me lo ricordavo così bello. Va bene, ringrazio tutti per i consigli, i commenti, le cazziatone di oggi. Mancano giusto 7 minuti, la termine di questa puntata di Musica Leggerissima. State ascoltando in diretta Radio Popolare. A notizia leggera, ma secondo me anche aspettata e di buon senso, la Cina ha deciso di censire i robot umanoidi. È stato presentato un sistema che introduce una sorta, anzi senza una sorta, una carta d'identità digitale e assegna a ciascuna macchina un codice d'identità di 29 cifre per consentire la tracciabilità. Secondo me 29 cifre sono troppo poche. Fatemi 29 alla 29esima e vediamo quanti robot possiamo censire. Bisogna aggiungerne, secondo me. Andrà a finire come le targhe delle automobili, che non basteranno i numeri. Allora, a pensar bene si dice, e questa mossa è pensata per affrontare questioni fondamentali, per esempio la sicurezza, la gestione, la governance degli robot umanoidi. Bene, a pensar male si dice, lo fanno apposta per applicare ancora più velocemente i robot umanoidi alla nostra quotidianità. Ce ne preoccuperemo dal 3 di giugno, oggi non è giornata. Mentre invece in tour in Italia tornano per l'ennesima volta questi qui, che ora vi metto in onda. Avranno fatto 150 milioni di tour. Ah sì, quando ero ragazzino sono andato sul treno dei Metallica perché servivo al bar e lo facevano il treno Milano-Bologna-Roma in contrari fan. Ma ho veramente 19 anni e li ho conosciuti così loro. Simpatici, easy. E te credo, facevo il bar e loro venivano lì, mangiavano. Pensa alla vita, eh. Nell'ultimo tour in ogni nazione si facevano dare il testo e gli accordi della canzone rock più famosa o insomma più fattibile del paese ospitante, da fare in scaletta a sorpresa. Quando sono venuti a Milano hanno fatto Acido Acida. Se cercate su internet trovate Metallica Acido Acida. Fa abbastanza impressione. Ad ogni modo, sai chi c'è in tour in questi giorni in Italia?

Ne leggo due. Il primo riguardo ai Metallica che fanno dal vivo Acido Acida dei Prozac. Sirio ci scrive: per tacere di quando fecero Vasco Rossi, io purtroppo c'ero. Urca, questa non la sapevo. I fan dei Metallica che si sentono i Prozac più possono sorridere, secondo me non ci senti male. Si sentono Vasco Rossi, con tutto il rispetto per il cantante di Zocca, credo di fan dei Metallica. E poi c'è Teno, il metallazzo, il metallaro all'ascolto di musica leggera. Il metallaro leggerissimo. Teno, adesso hai anche un soprannome. Il metallaro leggerissimo. Ma cazzo, Facchini, una volta che metti il metal, metti sta merda di canzone? Io ti stimo lo stesso, però dai. Seguono altre sei parolacce. Va bene, allora, domani è festa, c'è il ponte. No, non c'è il ponte, oggi. Domani è festa, palinsesto festivo, con i GR messi festivi, come sabato e la domenica. Palinsesto tutto cambiato, poi la giornata speciale, 80 anni della Repubblica, avete sentito, eccetera eccetera, per cui uno dice musica leggerissima non ci sarà, e invece no, c'è, non solo, ma è più lunga. Vabbè, allora registri. No, vengo dal vivo a rompervi le balle.

0: cui ci sentiamo domani in diretta a partire da attorno l'una e un quarto, 1:20, dopo il GR dell'una, perché è festivo appunto, fino alle 2:30. Tra poco c'è Dario Grande con Volume, essendo in contumacia Elisa Gracci, sarà una trasmissione un po' più seria. Un saluto ad Elisa e lascio la linea a Dario. Ciao, buon pomeriggio.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14:30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17:45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
2: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il Suggeritore Night Live sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21:30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 di giugno vi aspettiamo.
3: Volume. Volume. Volume. Volume.

psichedelico, anzi direi molto psichedelico, un po' anche suoni lo-fi che ci piacciono. Stanno uscendo dei nuovi brani, ne è uscito uno proprio nei giorni scorsi che si intitola May All Leaves End But Yours. Lo ascoltiamo, The Cosmic Gospel.

E questo è il suono di Cosmic Gospel in questo nuovo brano, May All Lives End But Yours, un progetto italiano, nonostante appunto il cantato in lingua inglese, tra alternative rock, indie, dream pop e anche un sacco di psichedelia, molto di pittrice molto degli anni 60, dice lo stesso artista, e insomma di grandi, grandissimi nomi che vanno dai Flaming Lips ai Tame Impala, ai Fugazi, a Elio Smith, ai Beatles, insomma un sacco di influenze che ci piacciono racchiuse in questo progetto, che dovrebbe pubblicare un nuovo disco, insomma molto molto a breve, quindi restiamo sintonizzati. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo brano al 331 6214013, mentre continuate a mandarmi anche foto dalle vostre località di villeggiatura, visto che sì, è il ponte del 2 giugno, oggi è un lunedì insomma di ponte, quindi molti di voi insomma non sono in città, quindi mandatemi foto, scrivetemi, così magari dopo leggiamo anche qualcuno dei vostri messaggi. E vorrei anche sapere se qualcuno di voi è per caso stato al Poplar Utopia Festival lo scorso weekend in zona Trento, in particolare a Rovereto, dove si è tenuto anche uno dei concerti forse più attesi del mese, per non dire dell'anno, dai, sto parlando dell'attesissimo concerto del duo del Quebec, gli Engins de Poitrine, che appunto proprio nel weekend hanno tenuto la loro prima esibizione italiana. Sembra sia andata molto bene, mi è capitato di vedere qualche video sui social insomma dei frammenti del loro concerto, come al sempre assolutamente pazzo con la loro musica microtonale, con i loro travestimenti assurdi e assolutamente rigorosamente à pois. Per cui mentre mi scrivete se siete stati appunto a vedere gli Engins de Poitrine là, live, attendo una vostra recensione, ce li ascoltiamo con uno dei brani appunto del nuovo album. Questa si intitola Engins de Poitrine.

Yanjin de Poitrine con Angor, il brano che chiude il loro ultimo disco volume 2, uscito che non è molto, qualche settimana fa. Yanjin de Poitrine che abbiamo riascoltato anche perché protagonisti del cartellone appunto del Poplar Utopia Festival, che è andato in scena in provincia di Trento, per la precisione a Rovereto, lo scorso weekend. Quindi eravamo insomma curiosissimi di sapere se qualcuno di voi ci fosse andato. Per il momento non è arrivato nessun messaggio di una partecipante appunto al concerto, ma un messaggino è arrivato: 5 minuti di sta roba sono insostenibili, chissà un concerto, poveretti. Allora sì, gli Yanjin de Poitrine ti portano in dei vortici di math rock microtonale ossessivo, veramente, che può essere davvero disturbante, e sembrano, insomma, sono veramente schizofrenici. Ma credo che, insomma, dal vivo, anche leggendo un po' quello che si sta dicendo riguardo a questo concerto, primo concerto italiano per la band canadese, sembra che dal vivo comunque abbiano un'energia, una carica trascinante abbastanza unica, quindi potrebbe diventare tutto estremamente divertente. Poi non lo so, magari effettivamente un'ora, non so quanto abbiano suonato per la precisione, ma insomma un'oretta di Yanjin de Poitrine, forse addirittura di più, tutta consecutiva, potrebbe essere abbastanza, chiamiamola così, un'esperienza intensa. Andiamo avanti con un altro brano prima del nostro disco della settimana, è quello dei Death Cab for Cutie. Anche loro stanno per tornare con un nuovo disco in uscita il 5 giugno, questo era uno degli assaggi che lo anticipano, Death Cab for Cutie, Punching for the Flowers.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

14:33 minuti, sempre Radio Popolare, sempre volume con Dario Grande in vostra compagnia fino alle 16. Entriamo adesso nella seconda mezz'oretta di volume dopo una prima mezz'oretta di novità musicali come di consueto, e la seconda parte di volume come sempre la si inaugura soprattutto poi al lunedì con il nuovo disco della settimana, che come al solito insomma è oggetto di discussione nella redazione musicale di Radio Popolare. E questa settimana siamo felici di presentarvi il nuovo disco della settimana, ovvero il nuovo degli Ice Age For Love of Grace and Hereafter. Questo è il titolo di un nuovo disco che abbiamo in qualche modo già avuto modo di assaporare nelle ultime settimane, perché appunto gli Ice Age avevano pubblicato qualche singolo ad anticipare l'uscita di tutto il disco. Per chi non conoscesse questa band, sono un progetto di Copenaghen che nasce alla fine degli anni 2000, quando insomma i componenti di questo gruppo erano ancora giovanissimi, poco più che adolescenti. Il primo album per la precisione risale al 2011, New Brigade, e di lì nel giro di pochi anni insomma la band è diventata sicuramente una delle più apprezzate da pubblico e critica, se si parla di post-punk, alternative rock europeo, appunto danese per la precisione. Ora è uscito For Love of Grace and Hereafter, il nuovo album, il sesto disco della band, arriva tra l'altro dopo 5 anni di silenzio, quindi si era accumulata una certa aspettativa su questo lavoro. 5 anni nei quali il cantante Elias Ronenfeld tra l'altro ha pubblicato 2 dischi solisti e fatto diverse altre collaborazioni di rilievo. Quello che si percepisce ascoltando questo disco, quello che si dice anche riguardo a questo disco leggendo un po' in giro, è che sa un po' di ritorno alle origini ma allo stesso tempo anche di passo avanti. Sicuramente tornano un po' verso una maggiore immediatezza, quindi canzoni più veloci, più istintive, tipiche diciamo di quell'urgenza degli esordi della band, per poi in realtà unire diciamo degli elementi anche nuovi rispetto ai lavori precedenti, che rendono comunque sicuramente interessante a livello di evoluzione questo lavoro. Quindi un equilibrio diverso tra diverse fasi della carriera degli Ice Age, urgenza punk e anche un po' quel romanticismo che era diventato poi tipico del loro sound e dei loro album più storici successivi al primo. Quindi li andiamo ad ascoltare con la traccia proprio che apre il disco. Loro sono gli Ice Age e questa è Amber.

Ember, la prima traccia ad aprire il nuovo disco degli Ice Age, si intitola For Love of Grace and Year After, un titolo abbastanza lungo, ma un disco sicuramente interessante, perfetto indie rock per il lunedì di volume. Lo ritroveremo domani, nei prossimi giorni, da qui fino a venerdì, anzi non domani, perché domani è il 2 giugno, festa della Repubblica, quindi volume in realtà non andrà in onda, però insomma sicuramente mercoledì, giovedì e venerdì ci sarà modo di ascoltare nuove tracce di questo bel nuovo album degli Ice Age. Adesso, come anticipato già a inizio puntata, nell'attesa, abbiamo ancora un po' di tempo da qui al mini live di Gima, che alle 15, insomma, sarà l'ospite appunto della nostra intervista, del nostro mini live di volume di oggi. Abbiamo, insomma, è il momento di parlare di quello che sta succedendo un po' a Reggio Emilia nelle ultime ore, negli ultimi giorni, in realtà nelle ultime settimane. Un grand caos, un colpo di scena dietro l'altro, quello che sta avvenendo appunto a Reggio Emilia per il festival che un tempo si faceva chiamare Hellwatt Festival, e adesso insomma ha cambiato nome, non ha più lo stesso direttore artistico, insomma ne stanno succedendo di ogni. Praticamente è il progetto che avrebbe dovuto portare Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia il 17 e il 18 luglio, insomma, quindi artisti giganteschi a Reggio Emilia nella venue di Campovolo. Dopo settimane di polemiche seguite anche appunto al licenziamento del direttore artistico che ha seguito l'organizzazione estremamente problematica del festival fino a qualche settimana fa, la prefettura appunto ha vietato di Reggio Emilia, ha vietato insomma entrambi i concerti, sia quello di Kanye West che quello di Travis Scott, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ora, gli organizzatori, quelli di Hellwatt, hanno annunciato che non hanno intenzione di arrendersi e proveranno comunque a trovare una location alternativa vicino a Reggio Emilia per ospitare comunque Kanye West il 18 luglio, in un momento in cui, tra l'altro, Kanye West ha da poco visto annullare tante altre sue esibizioni, tanti suoi concerti in giro per l'Europa, sempre a seguito, diciamo, di frasi antisemite pronunciate nel corso degli anni passati. E quindi questa è una questione che torna sempre. Ma come dicevo, appunto, gli organizzatori hanno comunicato la loro intenzione di provare comunque a salvare la situazione facendo suonare Kanye West in una location vicina. Non so quante probabilità ci saranno effettivamente che questo succeda, però la vicenda è diventata, diciamo, ancora più intricata, appunto perché secondo Hellwatt, il festival originale sarebbe stato insomma progressivamente trasformato in un nuovo progetto che ha preso il nome di Pulse of Gaia. Praticamente questo sarebbe avvenuto per volere della società che gestisce l'arena di Campovolo, quindi la RCF Arena di Campovolo. Quindi Hellwatt e tutta l'organizzazione sta valutando una class action, sostenendo che insomma chi aveva acquistato i biglietti per Hellwatt si sia adesso ritrovato con un evento diverso da quello inizialmente presentato, con gli artisti più importanti del cartellone che non suonerebbero più, e restano insomma un sacco di dubbi, di interrogativi aperti sulla cancellazione del concerto invece di Travis Scott e su, diciamo, tutte le ragioni che hanno portato poi allo stop definitivo dell'intero progetto. Chiaramente appunto c'erano un sacco di polemiche riguardo a Kanye West, ma sembra che appunto qua ci siano in realtà sorte tante altre problematiche contemporaneamente. C'erano stati cambi di nome, accuse di diverso tipo, ricorsi, concerti, appunto adesso concerti annullati, quindi quella che doveva essere una delle più grandi operazioni musicali dell'estate si è trasformata, ma già insomma si aveva il sentore di questo da tempo, in un caso che continua a fare discutere. Vedremo adesso che cosa
succederà. Non so se qualcuno di voi per caso aveva comprato i biglietti per l'Elwatt Festival. In realtà, appunto, fin dall'inizio sembrava che, insomma, c'erano stati grandissimi casini a riguardo della vendita dei biglietti, degli early bird, artisti che venivano annunciati, poi sembravano essere disannunciati. Insomma, un gran caos. Vedremo cosa succederà da qui a il 17-18 luglio. Potrebbe a questo punto succedere ancora di tutto, però sicuramente si parla di uno, diciamo, di uno degli scandali organizzativi più grandi degli ultimi anni degli eventi musicali italiani. Ci ritorneremo, ho questo sospetto, però adesso ci spostiamo, abbiamo ancora un po' di tempo per qualche novità musicale. Ci andiamo ad ascoltare un brano che arriva da uno dei dischi della scorsa settimana più interessanti di cui si sta ancora parlando molto, ovvero il ritorno di Ed O'Brien da solista, il chitarrista dei Radiohead. È il suo secondo album da solista, ma il suo primo album come Ed O'Brien, quindi a suo nome, e andiamo ad ascoltare questa traccia che si intitola Incantations.

Incantations era il titolo di questa traccia. Lui è Ed O'Brien, chitarrista dei Radiohead. Si sente un po', diciamo, un tocco vagamente Radiohead in questi suoni. Sicuramente c'è del folk, della psichedelia, atmosfere molto ipnotiche, anche momenti tendenti quasi in questo album al trip hop, direi. Il disco si intitola Blue Morph, uscito il 22 maggio, è stato registrato in parte ai The Church Studios di Londra, in parte nello studio proprio dello stesso O'Brien in Galles, e insomma è un disco, insomma, che era molto atteso, anche perché appunto un periodo che O'Brien stava lavorando, insomma, a questi brani da parecchio tempo. Ha detto che erano tre anni era in lavorazione su questo materiale, su cui ha cercato di sperimentare in direzioni che non aveva ancora intrapreso, appunto, con la band. Recentemente gli avevano anche chiesto, in alcune interviste che ha rilasciato nei giorni scorsi, se ci fosse, insomma, qualcosa in pentola per quanto riguarda nuove pubblicazioni dei Radiohead, visto che la band dal 2016, quando uscì A Moon-Shaped Pool, non ha più pubblicato nulla, quindi praticamente ormai 10 anni fa, e con il tour, diciamo, del 2025, che era passato anche in Italia, le voci su un possibile nuovo album erano circolate. Lui in realtà sembra che abbia risposto in maniera molto molto netta, che in realtà con i Radiohead, visto che l'ultimo album era stato estremamente difficile per quanto riguarda la lavorazione, lui lo ha definito praticamente tremendo, a quanto pare al momento, insomma, non è previsto, sicuramente non per i prossimi anni, non nell'immediato, ecco, non l'anno prossimo, non tra 2 anni, nuovi album dei Radiohead. Vedremo. Sicuramente la band però aveva pianificato di fare 20 concerti l'anno in un continente diverso a partire dal 2027, quindi sicuramente i concerti non mancheranno, bisognerà aspettare però per nuovi dischi della band. Nel frattempo ci godiamo questo super atmosferico, super introspettivo nuovo album di Ed O'Brien, Blue Morpho. E abbiamo già parlato un po' di concerti prima, con tutta la caotica vicenda dell'Elwatt. Uno degli artisti che sto riascoltando tanto in questi giorni invece è Cosmo, visto che ho avuto l'opportunità di andare a vedere il suo concerto mattutino al Miami lo scorso weekend. Era la domenica scorsa, se non erro, proprio all'Idroscalo. Lui ha iniziato questo set appunto alle 8 del mattino, un set che ha cominciato in maniera estremamente ambient e soft, anche perché sì, effettivamente erano le 8 del mattino e diversamente, insomma, sarebbe stato un po' dura di digerire. E poi, insomma, ha iniziato a imbracciare una chitarra acustica con cui ha intonato una serie di brani, appunto in una versione chiaramente un po' rivisitata, un po' più morbida, un po' più soft, un po' più diurna, appunto, rispetto alle sue atmosfere classiche. Con questa chitarra acustica ha fatto qualche brano, appunto, del suo repertorio, e a un certo punto un medley, ovvero ha mescolato uno dei suoi brani più iconici del suo primo album Disordine del 2013, forse quello tra l'altro meno conosciuto, con una cover di Lucio Battisti. Andiamo ad ascoltare quindi il brano di Cosmo, che appunto ha poi mixato in qualche modo con La Collina dei Ciliegi. Questa si intitola Le cose più rare.

Le cose più rare, il brano che Cosmo ha suonato verso le 8:30 di mattina al Miami la scorsa domenica per il suo matinée tour, che adesso andrà avanti con una serie di altri concerti, appunto, tutti alle 8 del mattino. Tra poco il mini live con Gima, un altro brano a separarci da quello. Nella giornata di venerdì 3 luglio è stato appena annunciato che per l'iDays qui a Milano, appunto per il festival iDays, ci sarà in programma, oltre a Florence and the Machine e Clifford's già annunciati, anche i Manic Street Preachers, band insomma storica dell'alternative rock gallese fin dagli anni 90. Li andiamo ad ascoltare con uno dei loro classiconi e tra pochissimo ci risentiamo live qui a Volume con Gima, nostro ospite di Volume. A tra poco.

0: If you tolerate this, your children will be next. Storico pezzone dei Manic Street Preachers, qui a volume Radio Popolare. Manic Street Preachers riascoltati, data la loro partecipazione, insomma appena annunciata agli High Days di Milano il 3 luglio insieme a Florence and the Machine e Clifford. Un'altra data, insomma, dell'estate dei concerti italiani da segnarsi in agenda. Ma ehi, attenzione, adesso è il momento tanto annunciato del mini live di oggi, per cui siamo super contenti di dare il benvenuto al nostro ospite, ovvero Gima. Ciao Gima, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao Dario, grazie mille per l'invito.
0: Benvenuto a volume, come va? Tutto bene?
1: Tutto ok, tu?
0: Tutto bene. Da dove arrivi? Da lontano, vero? Hai fatto un bel viaggio per
1: in
0: arrivare.
1: In realtà io vivo qui.
0: Ah, ok.
1: Vivo qui.
0: Allora, però... allora era il tuo staff, l'entourage che ti ha portato
1: lontano,
0: qua, esatto.
1: Sì.
0: Che arrivano da lontano. Molto bene, esatto. So che arrivi dalle parti della Campania, però sei originario,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: lì. Tu sei un musicista, producer, DJ, hai pubblicato da poco un nuovo disco che per il momento io chiamo più più più, poi
1: sì, sì,
0: magari
1: sì,
0: va
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: poi ne parliamo. E, però raccontami un po' il tuo percorso, appunto. So che nonostante, insomma, il disco suoni abbastanza elettronico, arrivi dalla chitarra classica.
1: Sì, io ho fatto un percorso di studi classico, strumentale.
0: Mm-hmm.
1: Ho studiato chitarra all'inizio di tutto sto casino. E poi niente, in realtà mentre suonavo con gli amici ho scoperto anche che si poteva creare della musica con dei software.
0: Certo.
1: E quindi piano piano, studiando chitarra, poi ho capito che si poteva anche implementare, no, la chitarra in queste cose,
0: sì,
1: elettroniche.
0: Sì, sì. Uh-huh.
1: E quindi piano piano ho iniziato a fare questa cosa. Ho iniziato a produrre un po' di amici giù che facevano rap, hip hop, robe del genere.
0: Ok, quindi anche quel mondo.
1: Sì, sì, sì, tantissimo. E poi da lì ho detto, vabbè, provo a dare forma a delle idee da un punto di vista musicale. E quindi ho iniziato questo percorso e mi sto divertendo.
0: Ti stai divertendo? Esatto, questa è la sensazione che dà anche ascoltare il tuo disco che è uscito poche settimane fa. E dal punto di vista, appunto, quindi del percorso chitarra classica, poi hai suonato anche qualcosa di più elettrico, cioè tipo chitarra rock, cose
1: sì,
0: del genere.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi
1: cioè, alla fine il passaggio è sempre quello: passi prima dalla chitarra classica a quella elettrica,
0: okay,
1: e poi da quella elettrica a tutto il mondo elettronico.
0: Ok.
1: Cioè,
0: da lì sei arrivato anche ai beat, i pop, come dicevi,
1: sì,
0: e tutto.
1: Sì.
0: E ora, appunto, siamo su questi nuovi orizzonti. Allora, il progetto Gima effettivamente nasce con una pubblicazione che risale in realtà non molto tempo fa, era 2020. 25 quando usciva,
1: sì, sì,
0: il tuo primo EP. Com'era nato il progetto vero e proprio?
1: Ma ti dico, in realtà sempre lavorando con altri,
0: okay,
1: lavorando con altri come produttore. Poi un giorno praticamente è successo che, stando sempre a contatto con altre persone, abbiamo fondato un collettivo.
0: Sì.
1: Collettivo che è ancora vivo e stiamo appunto scrivendo roba nuova, si chiama Dirty Socks.
0: Dirty Socks.
1: E grazie a loro io in realtà ho poi trovato il coraggio di cantare, perché nascondendomi in mezzo ad altre 10 entità,
0: sì,
1: io riuscivo a sentirmi tranquillo e confident nel mettere la voce sulle mie strumentali.
0: Certo.
1: E quindi poi anche grazie a loro è nato questo progetto Gima, perché mi hanno permesso di vedere un po' dove poter andare, appunto, degli
0: sì,
1: orizzonti che io non vedevo, insomma.
0: Spesso nascono così anche le cose, esatto,
1: casualmente.
0: Esperienze parallele che ti permettono, poi ti sbloccano,
1: sì,
0: insomma, certe strade che prima uno magari non aveva la sicurezza sufficiente per intraprendere da soli. Fantastico, allora direi iniziamo così ad ascoltare un brano e poi parliamo un po' più approfonditamente del disco che hai appena pubblicato. Con cosa cominciamo?
1: Il primo pezzo si chiama Rotto.
0: Rotto, Gima, dal Viva Volume.
2: Io non ci riesco mai, non ridere di me.

siamo più noi. E chi ci salverà noi?

0: Gima dal vivo a volume con Rotto, uno dei brani tratti dal nuovo disco Più Più Più, uscito da poche settimane. Grazie ancora Gima per essere qui a suonarci questi brani dal vivo. Ti andrebbe di così descrivere, far visualizzare anche un po' agli ascoltatori la strumentazione che hai davanti, che ci stai suonando?
1: Certo.
0: Live.
1: Allora, intanto grazie a voi per avermi invitato.
0: Grazie a te.
1: In questo momento io avanti ho una mattonella gigante che si chiama Ableton Push 2.
0: Ok.
1: Che è un controller, un sequencer,
0: sì, che mi sta suonando, certo, live.
1: Allora, intanto grazie a voi per avermi invitato.
0: Grazie a te.
1: In questo momento io avanti ho una mattonella gigante che si chiama Ableton Push 2.
0: Ok.
1: Che è un controller, un sequencer, sì, che mi permette appunto di gestire il mio live e di

0: che mi permette di attivare e disattivare i singoli strumenti.
1: Certo.
0: Quindi
1: in tempo reale.
0: Sempre in tempo reale. E in realtà oggi sono abbastanza light, perché in genere è un synth che suono.
1: Ok.
0: Ci sono anche appunto dei punti nel live molto più lenti, tranquilli, un po' più intimi, sì, tra virgolette. E invece alla mia sinistra ho una scheda audio e il laptop col quale appunto posso gestire e controllare tutto quello che state sentendo in questo momento, cioè poco,
1: certo,
0: fa.
1: Benissimo, quindi comunque sei in una configurazione leggermente ridotta rispetto a quando per esempio sali sul palco e hai, sì, dei set davanti, sì, a delle folle. Ci hai suonato un brano appunto che si intitola Rotto, raccontacelo un po'.
0: In realtà è esattamente la fotografia di un momento in cui ogni persona, secondo me, nella propria vita si ritrova. Un momento in cui ti rendi conto che probabilmente hai rotto delle parti di te, o si sono rotte, o comunque hai perso un po' lo smalto, no?
1: Sì.
0: La brillantezza. Uh-huh. E quindi questo brano nasce proprio da lì, cioè dall'esigenza di ammettere un bug, tra virgolette, nel mio sistema. E l'ho fatto proprio creando questa vocina, che è comunque la mia voce, che tende leggermente a picciarsi, sì, nel pezzo, a modificare la formante, proprio per rappresentare appunto una piccolissima parte dentro di me che è veramente conscia di sta roba e sta dicendo: raga, cioè, è finita, aiuto,
1: bug del sistema,
0: bug,
1: allarme,
0: errore totale.
1: Errore. Bene, è uno dei brani, forse l'unico brano del disco più personale, mentre nelle altre tracce si esplorano, mi sembra, anche diciamo storie di persone che stanno intorno a te.
0: Sì.
1: A livello tematico, esatto, come hai costruito un po' questo disco?
0: Ma in realtà proprio il concetto di più per me è la somma di tutte le cose che poi nella vita un po' ci formano, cioè noi comunque siamo, non siamo quello che siamo perché siamo noi così di default, ma siamo quello che poi effettivamente in un modo o nell'altro ci arriva,
1: sì,
0: di bene o di male, cioè nel bene o nel male. E quindi in funzione di questo ho cercato appunto di raccontare non soltanto me stesso, ma anche tante persone a me vicine che io vedevo effettivamente essere poi vittime o semplicemente parte di un percorso di vita che le ha comunque influenzati in un certo modo, positivo o negativo che sia. E quindi ci sono dei brani, ad esempio c'è un brano molto lento, molto slow, praticamente spogliato quasi di ogni tipo di arrangiamento, che parla appunto di questa persona a me molto stretta e di un'altra persona a lui molto stretta, con la quale appunto non c'era più feeling, ma questa cosa è dovuta ed è stata dettata probabilmente soprattutto dal fatto che la vita ha una certa, comunque è un po' una biforcazione, no?
1: Certo.
0: Ci porta a volte ad allontanarci senza neanche che noi effettivamente lo volessimo,
1: inevitabilmente.
0: Quindi è un po' questo in generale, insomma.
1: Mi pare di aver visto anche nelle foto promozionali così del disco che appunto il titolo è più, però c'è un elemento ricorrente che è praticamente la croce, che è il simbolo delle farmacie, quella,
0: sì,
1: quell'ampeggiante,
0: sì, sì.
1: C'è un inevitabilmente c'è un nesso, vero?
0: Sì, cioè in realtà è proprio il concetto, cioè il primo posto dove, cioè, che colleghi al concetto di sofferenza è tipo
1: la farmacia.
0: Sì. E quindi abbiamo fatto questo gioco divertente e particolare, appunto, di giocare appunto con questa simbologia del più. Ad esempio live ho sempre una bandiera davanti con un più rosso,
1: sì,
0: bianca. E, a volte abbiamo anche messo su delle magliette con delle croci, con dei più, proprio per giocare molto con questa simbologia del più, perché effettivamente a volte tante più cose ti colpiscono, tante più ne perdi, in,
1: certo,
0: un certo senso. Quindi è molto, cioè si può giocare molto alla fine con questa, con questo concetto di più, e per adesso ci siamo molto divertiti a farlo, ti dico la verità.
1: Bene, verremo ai tuoi concerti a comprare le magliette appunto con il più, il più farmaceutico che ci piace tanto. Allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere rispetto per esempio al disco che hai pubblicato prima di questo, c'è un elemento su cui ti sei concentrato maggiormente, che hai voluto approfondire?
0: Nel progetto prima di questo effettivamente ho cercato di puntare l'attenzione sul fatto del controllo, in generale, cioè da, anche da un punto di vista molto più largo, cioè adesso da un po' di tempo comunque è uscito questo sistema super tecnologico in Cina che prende a

0: appunto tutte le facce delle persone che passano e che si muovono in giro per le strade. Quindi in realtà io il mio vecchio EP l'ho chiamato Joy of Missing Out, perché mi casava proprio il concetto di riuscire ad uscire da questo controllo,
1: sì.
0: Quindi evitare anche di andare banalmente ad un evento dove il tuo capo ti ha obbligato perché tu devi star là e ti deve controllare, cioè per dire, sono tutti comunque dei giochi con i quali io cerco appunto di raccontare un po' la mia visione del mondo, un po' come io vedo il mondo o come vorrei vederlo in realtà.
1: Certo.
0: Perché purtroppo non è che proprio lo vedo bene ultimamente.
1: Tra l'altro, purtroppo. Direi che sì, siamo pronti per un nuovo pezzo. Che cosa ci suoni? Come si intitola?
0: Vi suono Prato.
1: Prato, live, Gima Volume.

0: Gima dal vivo a volume, Gima nostro ospite di volume di oggi, un altro brano eseguito assolutamente dal vivo e mi incuriosisce anche l'utilizzo appunto della voce, ci accennavi qualcosa poco fa appunto, però trovo che nell'arco di diciamo tutte le tracce la voce è utilizzata in modo assolutamente interessante. Innanzitutto appunto ti senti ora più confident riguardo appunto al fatto di cantare in questi pezzi rispetto a prima? Sì,
1: decisamente, molto, molto di più.
0: Ti senti sbloccato?
1: Molto di più, all'inizio non tanto ti dico, cioè okay. Comunque anche non so, l'estate scorsa abbiamo fatto dei giretti, abbiamo suonato live e ancora, cioè, ancora soffrivo tanto questa cosa.
0: Da
1: però
0: vivo.
1: L'ultimo periodo sono molto più tranquillo, riesco a gestirmi molto meglio questa ansietta del cantare un po'. Però sì, no, adesso gestibile.
0: L'hai già portato gestibile. Appunto, hai già portato dal vivo questi nuovi pezzi qualche volta?
1: Sì, abbiamo fatto la festa di lancio del disco,
0: sì.
1: E l'abbiamo fatta al Magnolia, che salutiamo ovviamente sempre,
0: grandi,
1: e l'abbiamo portato a Roma, abbiamo fatto una doppia per l'uscita del disco, abbiamo fatto Magnolia e Scomodo, la redazione giù a Roma,
0: certo,
1: abbiamo fatto questi due live e ora mi sento molto più tranquillo. In generale la tranquillità mi arriva quando poi mi provo bene le robe, so che c'ho tutto a posto,
0: chiaro.
1: E lì mi sento molto più tranquillo, poi perché io in generale sono abbastanza cioè rischio un po' a volte.
0: Mm-mm.
1: Cioè mi piace anche tenermi quella roba del ma sta cosa era improvviso,
0: il poi brivido
1: proprio mi cioè mi dilania, poi i momenti prima del live muoio
0: alla,
1: cioè,
0: fine è meglio di
1: penso
0: no.
1: Sempre solo a quella cosa che non ho preparato,
0: certo,
1: io
0: sì, sì. Ho presente quella sensazione. Per quanto riguarda appunto il modo in cui canti, insomma, molto sempre falsettato con questo stile particolare, sì. C'è qualcosa che ti ha ispirato particolarmente a cui ti rifai?
1: Ma ti dico, in realtà non c'è proprio qualcosa nello specifico, sicuramente tante influenze della musica che ho ascoltato nella mia infanzia, cioè quando ero piccolissimo ascoltavo una pacca di Muse, per esempio.
0: Ah, ok.
1: Secondo
0: lo
1: me
0: stile
1: quella
0: di
1: roba
0: Matthew Bellamy molto.
1: Purtroppo non c'ho la sua voce.
0: Beh,
1: però vado
0: una voce
1: là
0: pazzesca,
1: nelle melodie mi porta là, non so perché.
0: Ah, vedi, interessante.
1: E poi crescendo, vabbè, un sacco di James Blake, proprio.
0: Ah, ecco.
1: Cioè,
0: certo, James Blake.
1: Tantissimo.
0: Ci sono. C'è adesso in Italia anche uno dei nuovi nomi, prima Stanza Destra,
1: di
0: che
1: brutto.
0: Ha un po' questo stile che
1: di
0: mi
1: brutto.
0: Ha ricordato esatto anche il modo in cui canti tu. Se dovessi dirmi qualcos'altro di italiano, magari su questo di questo mondo un po' elettronico, però anche vicino al cantante. Autorato pop, cosa ti viene in mente? Cosa ti piace?
1: Mi piace sicuramente Faccia Nuvola.
0: Ah, certo.
1: Tra i più comunque conosciuti, tra i meno, magari ragazzi, cioè progetti un po' più di nicchia, c'è cioè Margherita Andrenacci che mi fa volare fortissimo, progetto incredibile. E in realtà ce n'è un po'. C'è Arsalendo che mi piace tantissimo, Yainud.
0: Uh-huh,
1: per
0: cioè.
1: Cui proprio volo, cioè, credo il mio progetto preferito di musica elettronica in Italia.
0: Bello, quindi insomma c'è un underground comunque che se si scava si scoprono
1: ce n'è.
0: Cose interessanti. E tu hai esperienza anche come proprio DJ, vero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quanto quell'aspetto lì, diciamo, del tuo della tua formazione, del tuo percorso, secondo te ti ha portato a scrivere in questo modo?
1: Tanto. Anche se comunque mi rendo conto di non essere poi effettivamente quella cifra che può stare tanto bene in un proprio DJ set chiusura di serata, cioè
0: okay.
1: Comunque penso che da un certo momento in poi non è importante quello che dici, ma con la cattiveria con cui lo dici,
0: certo.
1: In determinate ovviamente fasce orarie di eventi, festival, robe del genere, per la mia musica ovviamente che produco io.
0: Mm-hmm.
1: E sì, quindi ti dico sì, sicuramente quella cosa là mi ha dato molto sul songwriting, ma mi ha dato ancora di più sulla produzione, perché magari riesco a capire programmando il live in che momento ci deve essere magari un'escalation e in che momento deve essere magari un po' più tranquillo, movimentato, semplice, non proprio da battaglia.
0: Certo.
1: È un po' questo e, poi effettivamente dipende sempre, perché poi ci sono dei pezzi appunto come ti dicevo prima completamente spogliati dall'arrangiamento e quindi mi rifaccio un po' di più alla parte cantautorale tra virgolette, e altri invece dove cerco di utilizzare proprio la voce come un suono, quindi a volte un campione, a volte allungarla anche un po', ma senza proprio rendere il pezzo per, passami il termine, voce centrico.
0: Certo, ecco. Varia ovviamente di pezzo in pezzo,
1: certo.
0: Dai Muse fino a Blake e a mille altre cose diverse. Questo è molto interessante. Allora, abbiamo il tempo di ascoltare giusto un altro pezzo.
1: Okay.
0: Per appuntamenti dal vivo, concerti e insomma live music per l'estate di Gima, possiamo andare a vedere sui tuoi canali social? Cioè,
1: sì,
0: oh,
1: di brutto.
0: Ci sono cose in arrivo.
1: Però prossimamente usciamo le date.
0: Perfetto, allora restiamo sintonizzati sui canali di Gima. Ascoltiamo il nuovo disco, Più Più Più, che uscito da poco. Se vi sono piaciute insomma queste atmosfere elettroniche, è super consigliato. E Gima, grazie ancora, ci salutiamo con
1: Non Ti Vedo Più.
0: Non Ti Vedo Più, ancora una volta grazie mille per essere passato.
1: Grazie
0: a Volume.
1: Voi.
0: Ciao Gima, alla prossima.
1: Siamo fin-

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it.
6: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Popolare Network.
8: C30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La tregua tra Iran e Stati Uniti deve essere rispettata su tutti i fronti, compreso quello libanese. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo come la guerra in Libano sia legata a doppio filo allo scontro tra Teheran e Washington. Oggi il governo israeliano ha annunciato attacchi anche sulla zona sud di Beirut, storica roccaforte di Hezbollah. Fino a quando Hezbollah non smetterà di attaccarci, non ci sarà calma nemmeno nella capitale libanese, ha commentato il ministro israeliano della difesa Katz. Dai quartieri meridionali di Beirut si stanno muovendo lunghe colonne di auto e anche l'Unione Europea ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi sul Libano. Più tardi ci sarà una riunione del Consiglio di sicurezza su questo dell'ONU.
9: Gli Stati Uniti hanno detto di aver intercettato ieri sera due missili balistici indirizzati alle loro forze in Kuwait. Finora l'Iran aveva comunicato di aver sparato su interessi americani nella regione senza specificare la località, ma il Kuwait aveva comunque anticipato di essere finito sotto attacco. Gli spari iraniani sarebbero la risposta di Teheran a un nuovo attacco americano sempre lo scorso fine settimana. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano ha precisato come la questione nucleare non sia ancora stata negoziata. Secondo i media americani, una parte delle richieste della Casa Bianca in questa fase negoziale riguarderebbero invece proprio il nucleare.
8: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. Ha commentato così il Cremlino l'ennesima intercettazione di una petroliera russa da parte della Francia. L'operazione era stata comunicata questa mattina dal presidente francese Emmanuel Macron. È la quarta intercettazione di questo tipo da parte di Parigi. La Marina francese ha agito con il supporto degli alleati, compresa la Gran Bretagna.
9: Alla vigilia delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, questa mattina Sergio Mattarella ha mandato un messaggio ai prefetti. Il referendum del 2 giugno 1946 segnò una svolta ponendo le basi per un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Queste le parole del Capo dello Stato. Nel testo si ricorda che a quel voto si arrivò dopo il ventennio fascista, la guerra e la lotta di liberazione, e si sottolinea il ruolo delle donne che in quell'anno poterono votare per la prima volta sia per le elezioni amministrative sia appunto il 2 giugno, quando fu anche eletta l'assemblea che scrisse poi la Costituzione.
8: Un 27enne è morto suicida nel carcere di Poggio Reale, è successo la notte scorsa e ne ha dato notizia il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, che ha denunciato che dall'inizio dell'anno sono 4 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari nella sola Campania. La politica e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria amplificano questo fenomeno, ha detto il garante, visto il sovraffollamento cronico, le condizioni di grave disagio psicologico e anche le condizioni inumane e degradanti vissute dai detenuti.
9: 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara, provincia di Cosenza, lungo la statale 106. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un'automobile in fiamme. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
8: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e buon ascolto.
7: Popolare Network.
10: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
11: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
10: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
12: Signora, pronto?
13: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
10: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
14: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
16: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
15: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
16: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
17: Ebbene sì, lunedì 1 giugno il Suggeritore Night Live sfida e invita tutti coloro che non si sono fatti infinocchiare dal ponte del 2 di giugno a venire a festeggiare con noi e soprattutto con il pubblico di Fringe Me, una serata speciale in auditorium che comincia alle 20 con musica dal vivo e un aperitivo e alle 21.30 la diretta e tanti artisti del Fringe Me sul palco per presentare strati dei loro spettacoli e musica dal vivo. Insomma, venite con noi a festeggiare la Repubblica, ma andate sul sito di Radio Popolare per prenotarvi. 1 di giugno vi aspettiamo.

0: E tanti auguri ad Alanis Morissette con questo brano, uno dei, direi, suoi cavalli di battaglia più iconici. Era il 1995 quando usciva Jagged Little Pill, appunto uno dei, forse il disco appunto che proprio l'aveva consacrata. Mi ricordo benissimo anche quando ho visto dei live su internet appunto riguardo a questi, ai brani di questo disco. C'era l'ex batterista di Foo Fighters Taylor Hawkins, che appunto verso metà degli anni 90 suonava appunto per Alanis Morissette, quindi sempre bellissimo andare a rivedere quei live dove c'era appunto un giovanissimo Taylor completamente selvaggio e fuori controllo dietro le pelli, prima ancora di entrare appunto nella band di Dave Grohl e rimanerci insomma fino al 2022, anno in cui poi è tragicamente scomparso da un giorno all'altro, insomma in maniera assolutamente inattesa. Quindi tanti auguri ad Alanis Morissette, insomma grandissima icona del pop rock alternativo degli anni 90, cantautrice, musicista canadese, naturalizzata statunitense, oggi fa 52 anni, nata il 1 giugno 1974. Sempre volume, sempre radio popolare, io sono Dario Grande qui con voi fino alle 16, abbiamo ancora circa 17 minuti da trascorrere insieme e in questi minuti c'è anche il tempo di parlare degli Ascoltacori, l'operazione che il 23 giugno porterà tutta una serie di programmi di trasmissioni di radio popolare a cantare a squarciagola appunto con un coro. Il coro di volume si troverà, allora abbiamo detto fino ad oggi in zona San Siro, ma dobbiamo probabilmente rivedere la location precisa, quindi seguiranno aggiornamenti riguardo alla location perché potrebbe non essere più la metro di San Siro, ma in ogni caso una cosa certa è che il coro che stiamo cercando di mettere in piedi con volume sarà fatto appunto da tutti voi ascoltatori. Dobbiamo arrivare a circa 50 partecipanti e tra questi ci saremo anche io ed Elisa Graci e degli istruttori di coro che per fortuna ci saranno per aiutarci insomma in questa impresa di cantare tre brani che dovremo scegliere insieme. E appunto la cosa sicura è che volume si concentrerà su brani successivi al 2000 di musica italiana, chiaramente di quel l'indirizzo indie alternative che insomma fa un po' definisce un po' il mood, lo stile, il carattere della trasmissione. Abbiamo ascoltato nei giorni scorsi diversi brani da Levante a Calcutta gli After Hours. Adesso vi ricordo che potete iscrivervi al coro scrivendo a volume@radiopopolare.it per partecipare, per essere presenti anche voi il 23 giugno appunto nel luogo da definirsi dove andrà in scena il coro di volume, e oppure a cori@radiopopolare.it, quindi volume@radiopopolare.it, cori@radiopopolare.it, sia per iscriversi che per suggerire brani che possono essere insomma che possono essere adatti ad essere cantati a squarciagola proprio il 23 giugno. Questo lo potete fare anche al 331 6214 013, se avete brani da suggerire consigliateli. E nel frattempo ci andiamo ad ascoltare uno dei brani che insomma ci sembravano papabili, come si dice, per essere cantati. È un brano direi molto recente, è andato sul palco di Sanremo un paio d'anni fa, nel 2025. È il brano di Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

0: sono altro che l'uso.
1: Volevo essere un duro, Luce Corsi, brano portato a Sanremo 2025, brano con cui praticamente si è fatto conoscere da tutta Italia, devo dire a Radio Popolare sicuramente lo conoscevamo già da un po', lo avevamo già notato, scovato da qualche tempo, ma effettivamente quello è stato un po' il momento in cui si è fatto conoscere poi dal grande pubblico. Un brano che potreste cantare a squarciagola il 23 giugno se partecipate, se vi iscrivete al coro di Volume, scrivendo molto semplicemente a volume@radiopopolare.it o cori@radiopopolare.it, indirizzi ai quali potete anche suggerire eventualmente altre tracce, altri brani che effettivamente potremmo prendere in considerazione come appunto brani da cantare. Per esempio ci scriveva un ascoltatore, un'ascoltatrice, un brano dei Tre Allegri Ragazzi Morti, La Tatuata Bella, ma effettivamente insomma Lucio Corsi, poi avevamo ascoltato Calcutta oppure I Cani, qualcuno aveva suggerito, mi ricordo, I Verdena con Valvonauta oppure Charlie Fa Surf con I Baustelle, musica leggerissima di Colapesce di Martino, gli Zen Circus, gli After Hours, i Subsonica, insomma sbizzarritevi, pensateci e scriveteci che brani vorreste cantare insieme, tutti insieme, il 23 giugno. Ricordatevi che dobbiamo arrivare a circa, sì, dobbiamo arrivare a 50 presenze appunto per avere, per chiudere appunto il coro e quindi essere pronti, ecco. Ora è il momento tanto atteso dell'ultima parte di Volume. Sì, avete capito bene, il momento del quiz sul cinema, abbiamo ancora appunto 10 minuti e in questi 10 minuti siete chiamati a indovinare la clip audio misteriosa che vi propone un audio misterioso, un estratto di una scena di un film abbastanza noto e iconico che dovrete riconoscere. Il primo che scriverà il titolo del film, il titolo corretto, vincerà un pacco di Volume. Quindi preparatevi, quale film è, e scrivetelo al 331 62 14 013.
2: Fermate gli orologi, tagliate i fili del telefono e regalate un osso al cane affinché non abbai. Faccia silenzio il pianoforte, tacciano i risonanti tamburi, che avanzi la bara, che vengano gli amici dolenti. Lasciate che gli aerei volteggino nel cielo e scrivano l'odioso messaggio. Lui è morto. Guarnite di crespo il collo bianco dei piccioni e fate che il vigile urbano indossi lunghi guanti neri. Lui era il mio nord, era il mio sud, era l'oriente e l'occidente. I miei giorni di lavoro, i miei giorni di festa. Era il mezzodì, la mezzanotte, la mia musica, le mie parole. Credevo che l'amore potesse durare per sempre. Ma era un'illusione. Offuscate tutte le stelle, perché non le vuole più nessuno. Buttate via la luna, tirate giù il sole, svuotate gli oceani e abbattete gli alberi. Perché da questo momento niente servirà più a niente.

Dice, Finley Quay, William Orbit, pezzaccio di primi anni 2000, forse 2007-2008. E sì, arriviamo dal quiz di volume che avete indovinato comunque in tanti, anche se effettivamente sì, era difficile. Il più veloce è stato Claudio, che per primo ha scritto 4 matrimoni e un funerale. Qualcuno ha scritto anche 3 matrimoni e un funerale, bravo lo stesso, perché comunque effettivamente non era difficile. E sono arrivati anche per esempio degli Attimo Fuggente, dei Carpe Diem, però no, il film giusto, avete indovinato voi che avete scritto 4 matrimoni e un funerale, 1994, For Weddings and Funeral, il titolo originale, commedia, insomma, commedia drammatica, sentimentale, insomma, delle più note degli anni 90, sicuramente spassosa, con Hugh Grant, Andy McDowell, entrambi in gran forma. Insomma, un quiz che appunto non era facile, ma che ricordo Claudio ha vinto, per cui Claudio puoi passare in radio via l'Euro 5 per ritirare il tuo pacco di volume quando vuoi. Siamo arrivati alla fine, vi ricordo che questa sera qui in radio dalle 20 potete arrivare per DJ set e aperitivo con appunto musica dal vivo. Alla console troverete Ira Rubini, quindi si mangia, si beve, e poi dalle 21.30 suggeritore Night Live, sempre Ira Rubini. Questa sera Fringe Me, il festival diffuso di arti performative a Milano, quindi una serata speciale che mette insieme teatro e musica. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di volume. Domani non saremo in onda, per cui ci risentiamo mercoledì. In realtà sentirete solo la voce di Elisa Graci mercoledì, perché io già sarò in volo verso Barcellona per il Primavera Sound, per cui ci sentiremo probabilmente proprio nei giorni successivi per qualche collegamento esclusivo, così vi racconteremo qui a volume qualcosa riguardo proprio a quello che succede a Barcellona durante il Primavera Sound, dove ci saranno un sacco di artisti che suoneranno, che avremo la possibilità di vedere dal vivo e di raccontarvi, tra cui per esempio verso l'una di notte, non mi ricordo di che giorno, se del giovedì o del venerdì, forse del venerdì, suoneranno anche loro i Gorillaz. Ci salutiamo così, da Dario Grande è tutto, ciao e buon lunedì.

buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, come sempre, come ogni pomeriggio. Io sono Giulia Striboli, vi faccio compagnia fino alle 17. Convieni con me. La trasmissione che ormai conoscete è composta anche dalle vostre voci, dai vostri appuntamenti, dai vostri eventi, dalle segnalazioni che potete fare in onda in diretta chiamando lo 02 33 001 001 oppure scrivendo un messaggino al 331 62 14013 o anche via email a diretta@popolarenetwork.it. Lo sapete che però parto sempre io. Oggi è lunedì 1° di giugno e quindi vi racconterò. Intanto partiamo subito già con le segnalazioni musicali che... Sì, si parte dalla playlist condivisa oggi, perché stasera bel concertozzo, eh. Vi dico di più, ma con calma. Intanto tra pochissimo mi accompagnerà Shoki Senussi, mi raggiunge Shoki Senussi per presentarvi il palinsesto speciale di domani, dedicato all'80° anniversario della Repubblica, ma anche a quello che è stato il valore del voto delle donne. Un'intera giornata declinata come solo Radio Popolare sa fare, tutta da ascoltare, tutta da seguire, assolutamente da non perdere. Poco Shoki Senussi, direttore dei programmi, ve la racconta qui. E poi ancora a seguire un'intervista a Sara Emara, attivista italo-egiziana di Amnesty Italia, che presenterà una propria sceneggiatura il prossimo 5 di giugno. Anche lì, segnate la data. E poi Sava Sandir, le iniziative di Radio Popolare lo sapete che sono sempre tante, tante, non mancano mai. Con Claudio Agostoni non potevamo non ricordarvi il 23 di giugno l'Ascolta Cori. Vi state preparando? Non ne sono certa.

Non ne sono poi così certa che voi siate già lì a fare prove, a scaldare le ugole, le corde vocali. C'è ancora tempo, però il 23 è domani, quindi bisogna sbrigarsi in realtà, darsi da fare. Sul nostro sito, tra l'altro, ci sono già le varie canzoni da votare, perché lo sapete, la logica è sempre facciamo 50 e 50. Alcune canzoni le abbiamo messe noi, altre voi. La parola però sta sempre, l'ultima parola è sempre la vostra. Andate sul sito internet che potete votare. Vi spieghiamo tra poco comunque tutto quanto. Intanto la playlist di oggi si apre, appunto, vi ho detto, già con una segnalazione in seno alla stessa playlist, perché i Pancreas questa sera al Big Bang Music Festival di Nerviano, secondo me non ve la volete perdere. Buon ascolto, questo è Cuore Nero.

Cuore Nero, i Pancreas, che vi dicevo sono questa sera in concerto a Big Bang Music Festival di Nerviano. Ci sono ancora biglietti disponibili e... però volevo ricordarvi che anche se magari invece aveste voglia di una serata un po', come dire, diversa ma comunque sempre iper interessante, lo sapete che le proposte di Radio Popolare sono sempre molteplici. Infatti oggi, essendo lunedì, torna ovviamente il suggeritore Night Live a cura di Ira Rubini, in questa occasione dedicato, insomma, con una bella combo che vi presenta, ovvero il suggeritore Night Live e il Fringe Me 2026 stringono appunto questa alleanza per darvi modo di assistere ad una serata speciale di teatro e di musica, e ovviamente anche per l'occasione di brindare insieme alla vigilia della festa della Repubblica. Come sempre i cancelli si aprono dalle ore 20, ci sarà la possibilità anche in questa occasione di fare, sapete che abbiamo ormai ci abbiamo preso gusto a fare gli aperitivi prima delle serate di Radio Pop in auditorium. L'accesso quindi è sempre dalle ore 20 nel nostro cortile, alle ore 21:30 inizia lo spettacolo e la diretta, quindi mi raccomando siate puntuali per questo, e è ovviamente ad accesso libero e gratuito. Per prenotare e garantirvi una seggiola, come si fa? Si va sul sito radiopopolare.it e nel frattempo si compila il modulo. Intanto vi dicevo che vi avrei raccontato insieme a Shauki Senusi il palinsesto speciale invece dedicato alla festa della Repubblica al 2 giugno, quindi tutta la giornata che abbiamo pensato per voi per domani. Se penso a Shauki Senusi mi vengono in mente i Massive Attack, e quindi era troppo scontato però introdurlo, non so, con Teardrop. Allora ho pensato, ma vi ricordate chi ha aperto ai Massive Attack lo scorso tour? Una cantautrice straordinaria napoletana che sta rivoluzionando un po' il mondo dell'elettronica e che io adoro tantissimo. Lei si chiama Dada, il pezzo si chiama Unguento.

0: Ciao Kisenusi, buon pomeriggio, benvenuto, ben arrivato.
1: Grazie Giulia.
0: Allora, che palinsesto speciale abbiamo pensato per domani 2 giugno, e un'occasione insomma per ricordare tante cose, una su tutte mi sembra anche il voto importantissimo delle donne. Come
1: esatto.
0: Abbiamo deciso di...
1: Allora, programmazione alterna informazione in diretta e confronto con gli ascoltatori, speciali di approfondimento storico, culturale e musicale. Partiamo dalla storia e approfondimento, quindi
0: sì.
1: Inizia con la rassegna stampa alle 8.45, sarà Danilo De Biasio, oltre alla rassegna quotidiana sfoglierà anche le prime pagine dei giornali del 2 giugno 1946. Poi alle 9.30 Mattia Agostaferro condurrà il microfono aperto con la domanda: voi sentite questa festa della Repubblica come per esempio il 25 aprile?
0: Sì.
1: E risponderanno gli ascoltatori.
0: Okay. Quindi l'invito è anche a partecipare in diretta domani, mi raccomando. Da che ora c'è Mattia con il microfono?
1: 9.30-10.30.
0: 9.30-10.30.
1: Poi sempre approfondimenti alle 11.30 Lele Liguori conduce L'incompiuta del voto alle donne, una riflessione su come il 2 giugno 46 abbia sancito un diritto fondamentale a fronte di troppi altri rimasti a lungo solo sulla carta. E sempre sul tema, diciamo, storia approfondimenti, il momento più corale sarà alle 15.35 con Ma che storia è questa, con Danilo De Biasio, Giovanni Scirocco e Barbara Bracco, e anche qua sarà il ruolo delle donne, il peso dei partiti, il desiderio di cambiamento, la difficile transizione e il sogno solo in parte realizzato, e lo faranno con docenti universitari e esperti di storia e diritto. Ma non è finita, perché la sera il sottoscritto, quindi Sciauchi Sinusi, con Alessandro Principe dialogheranno con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, che presenterà il rapporto 2026 di Amnesty International sullo stato dei diritti umani nel mondo e in Italia.
0: Che così a intuito non credo sia un report troppo, cioè ci fa ben sperare.
1: Sì, ci fa riflettere
0: sui
1: guasti della società.
0: Un modo per capire insomma un po' di più.
1: Adesso cultura. 12.30 dalla Sala della Lupa di Montecitorio ci sarà il reportage di Anna Bredice sulla mostra 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio. E anche qua io l'ho sentito perché ce l'ha mandato, ci sono molte testimonianze di donne, anche donne che avevano votato
0: al tempo.
1: Al tempo, sì. E poi ci sarà uno speciale Cult alle 14.30, i Rubini insieme a Sara Milanese, ci saranno praticamente, segnala, libri, graphic novel, spettacoli dedicati al 2 di giugno con focus sul voto.

0: delle donne. La musica
1: Che effettivamente è difficile declinare, no,
0: è
1: questo
0: super
1: tema.
0: declinato.
1: Ah,
0: La
1: vedi?
0: giornata si apre alle 7 con Carlo Centemeri. Sarà uno speciale tra musica classica e storie di suffragette con Francesca Mullas e Margherita Colombo, che sono le collaboratrici di Rotoclassica. Alle 10.30 Claudio Ricordi, nel suo archivio, dedica tutta la puntata alle direttrici d'orchestra, che è un segnale dell'emancipazione femminile e femminista, perché prima tutti i
1: Solo ed
0: direttori d'orchestra erano
1: esclusivamente, certo.
0: maschi. Alle 16.30 ci sono io, dedicherò una ora alle cantanti donne e cantautrici straniere impegnati sui temi dei diritti umani, sociali, civili e ambientali, perché fino a qualche anno fa le donne dovevano solo cantare,
1: E cantare d'amore,
0: cantare
1: soprattutto.
0: d'amore. Adesso scrivono anche testi, però nella storia ci sono stati John Baez, c'è stata Kate Bush, ci sono comunque delle donne che
1: E
0: hanno
1: voglia.
0: sfondato questo muro.
1: Mi viene in mente anche Fatou Diawara, che è un'altra di
0: Brava,
1: quelle
0: che
1: che racconta,
0: faremo
1: infatti,
0: sentire.
1: della privazione dei diritti, soprattutto in Mali, insomma, in zone
0: Eh sì,
1: che.
0: anche su tutti, problemi legati alla religione, al maschilismo,
1: Sì.
0: e che poi dopo diventano radicati nella società, e lei in questi anni ha cercato con la musica
1: Assolutamente.
0: a denunciarli. Poi un bellissimo mashup di Pier Giorgio Pardo, dalle 18.30 raddoppia fino alle 20.30, che praticamente farà un focus sulle cantautrici donne italiane. Lui ha scritto anche un libro
1: Come no?
0: su questo tema. Questa è la colonna sonora della giornata, è ricchissima, fuori tema, ma sempre con una programmazione speciale. Ci sarà musica leggerissima live, versione XL con Davide Facchini alle 13.20 e alle 17.30 Nicolo Vecchia intervista De Martino, che parlerà del suo nuovo album, Le Probabili, piena dell'Oreto.
1: Beh, un programma ricco, tutto da ascoltare. Questa è la programmazione che abbiamo pensato per voi per domani 2 di giugno. Non vi resta che rimanere all'ascolto. Grazie, Sciocchi Senussi,
0: E buon 2 giugno.
1: e buon 2 giugno. Grazie.
2: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi, con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

bocca chiusa. A bocca chiusa Daniele Silvestri, il pezzo che sapete aver caratterizzato quel film enorme, gigante, che ha saputo raccontare forse in maniera come mai fatta prima l'importanza del voto delle donne. C'è ancora domani per la legge di Paola Cortellesi, probabilmente tutti e tutte voi l'avete visto, chi più volte, chi magari invece no, e in quel caso allora questa potrebbe essere davvero l'occasione per poterlo fare, dopo ovviamente aver ascoltato tutto il giorno la radio. Avete sentito quante proposte, quante cose molto molto interessanti per accompagnarvi in questa giornata che rimane comunque una giornata storica, che vogliamo ricordare, ricordarci soprattutto la ragione per cui festeggiamo il 2 giugno. Appunto, tra l'altro quest'anno ricorre un anniversario tondo, 80 anni dalla Repubblica Italiana, una Repubblica basata, nata proprio su un valore fondante che è quello appunto dell'antifascismo. Io concludo così questa prima parte di Vieni con me, vi accompagno a qualche minuto di pubblicità con una delle autrici che menzionavamo proprio poco fa, ovvero Fatou Diawara, una delle donne che in Africa ha iniziato per prima diversi anni fa a parlare di diritti negati. Questa è Sowa, lei si chiama Fatoumata. Sowa.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Sarai Mara, buon pomeriggio, benvenuta sulle frequenze di Radio Popolare, a te la parola per raccontarci I Forgive You, il prossimo qui a Milano, in proiezione il prossimo 5 di giugno.
1: Sì, allora il 5 giugno dalle 19 alla sede di Arci Milano in via Giovanni Bellezza 16, Amnesty Milano e Arci Milano organizzano un incontro nell'ambito dell'OFF del Milano Film Festival. Con la partecipazione di Patrick Zaki e Cecilia Strada e ovviamente tante altre persone, a seguire ci sarà un aperitivo e anche tante altre sorprese. Al centro di questo evento ci sarà la sceneggiatura I Forgive You, che ho scritto, premiata al Festival Rumore di Roma come miglior sceneggiatura internazionale, e questa sceneggiatura è ispirata alla vita di Sarah Ghezi. Sarah Ghezi era un'attivista egiziana perseguitata, incarcerata e torturata dopo aver alzato una bandiera arcobaleno durante un concerto al Cairo nel 2017. Poi sempre agli inizi, diciamo, del 2018 è stata costretta a chiedere asilo politico in Canada. Purtroppo lei ha sofferto di disturbo da stress post-traumatico, lì in Canada non ha ricevuto le cure corrette, anzi è stata isolata purtroppo non è riuscita, ecco, a superare questo dolore e si è tolta la vita giugno nel 2020. Diciamo che un po' quello che mi ha spinto a scrivere questa sceneggiatura è che io sono nata in Italia e poi mi sono trasferita in Egitto con i miei genitori, che avevo praticamente 6 anni, e ho vissuto lì per 15 anni, quindi sono cresciuta in Egitto. E tra l'Italia e l'Egitto ci sono quasi 3.000 chilometri, eppure anche quando ci si allontana così tanto è difficile liberarsi dalle catene della repressione. Catene che iniziano ad avvolgerti da bambina, crescono insieme a te, si arrugginiscono addosso finché quasi impari a convivere con quel peso. E l'urgenza di scrivere questa sceneggiatura nasce proprio dal desiderio di spezzare quelle catene, nasce dalla necessità di chiedere giustizia per Sarah Ghezi e per tutte le persone che ogni giorno rischiano la vita semplicemente perché esistono, perché amano, perché difendono i diritti umani.
0: Ma semplicemente perché hanno voglia di essere libere, semplicemente di vivere in una civiltà libera, nella possibilità di stare al mondo senza alcuna repressione. Sara, mi impressionava appunto questo parallelismo che tu racconti, nonostante tra Italia e Egitto ci siano effettivamente tanti chilometri di distanza, però c'è una certa vicinanza. Tu sei attivista di Amnesty e proprio di recente, in questi giorni, domani, lo sentirete, tra l'altro, ecco, anticipo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici quello che è il report realizzato da Amnesty per vedere un po' lo stato di diritto sia in Italia ma anche negli altri paesi. Ti chiedo, pensi che ci sia veramente qualcosa in cui l'Italia ancora tristemente è troppo indietro?
1: Sì, allora sicuramente, infatti molte persone, soprattutto molti produttori, mi hanno fatto spesso questa domanda: ma cosa c'entra, diciamo, questa storia con l'Italia? E io ho sempre risposto dicendo che è una storia che non riguarda solo l'Egitto, ma riguarda i diritti umani, perché parla di violenza di genere, parla di cyberbullismo, parla di esilio. Tutte le persone che attualmente si trovano costrette a vivere in paesi diversi proprio perché non sono liberi di vivere nel proprio paese, e anche in Occidente vanno comunque ad affrontare tantissime problematiche e tante volte proprio questa mancanza di voglia di aiutarli, di comunque aiutarli anche a farli integrare. Soprattutto i rifugiati tante volte vengono considerati come delle macchine da mettere immediatamente a produrre, senza pensare che tante persone arrivano con tantissimi traumi,
0: certo,
1: e hanno bisogno di aiuto. Quindi certo, sono tematiche che ci toccano tutti, ovunque nel mondo.
0: E il fatto di essere una sceneggiatrice, donna, italo-egiziana, è qualcosa che ancora fa notizia?
1: Allora, diciamo che non è facile, come dicevi tu, il fatto di essere donna, ma soprattutto il punto sta proprio nel portare tematiche di questo tipo, perché viviamo purtroppo in un mercato, soprattutto appunto quello del cinema, che tante volte mi sento dire non siamo abbastanza coraggiosi. Ecco, questa è la frase un po' ricorrente. Quindi qui ho attraversato, diciamo, certe problematiche. Quando ero in Egitto non ne parliamo, perché quando io ho iniziato a produrre documentari era nella fase post-rivoluzione, quindi dopo il 2011,
0: Sì.
1: dove c'era proprio una voglia di esprimersi, tantissimi talenti che sono stati repressi per tantissimi anni avevano veramente voglia di dire la loro opinione, ma comunque è stato molto difficile e ovviamente siamo andati incontro a diversi problemi. Quindi diciamo che sia da una parte che dall'altra non è assolutamente facile.
0: Non lo è ancora.
1: No.
0: Sara, un'ultima domanda, poi ricordiamo l'appuntamento e ci salutiamo. Ti chiederei, di spiegare la gorba, traducendo, per noi, per chi all'ascolto, questa parola e il suo significato.
1: Certo, allora la gorba è una parola che ci portiamo noi, diciamo io inclusa, persone che arrivano da altri paesi, che appunto sono state costrette, e attenzione, l'esilio non è sempre un esilio forzato, tante volte abbiamo scelto di andarcene, ma comunque spinti da tantissimi problemi e situazioni. E quindi noi ci portiamo dentro nel cuore la gorba, che in realtà è difficile da tradurre, ma tanti la descrivono come il sentimento di estraneità, dell'essere stranieri, lontani dalla propria patria. Per me, ad esempio, io quando ero bambina, in Egitto, soprattutto nel Sinai, perché io facevo avanti e indietro tra Cairo e Sinai, io vedevo sempre il gelsomino, e per me è un simbolo che rappresenta casa. Soprattutto adesso, ovviamente anche qui a Milano, con la bella stagione, eccetera, eccetera, io lo vedo spesso anche per strada, e vengo proprio attratta dal profumo del gelsomino, e mi fa questo solletico allo stomaco, quasi doloroso, che arriva quando sento il profumo e all'improvviso tornano i ricordi di infanzia e del mare in Egitto. Quindi proprio questa sensazione sensazione dolorosa, allo stesso tempo nostalgica, quindi per questo che tante volte la descrivo come una parola dolce e amara, perché ecco, per me rappresenta questo.
0: Grazie mille, Sara Emara, attivista e sceneggiatrice, autrice di I Forgive You, che verrà presentato il 5 di giugno dalle 19 alla sede di Arci Milano in via Bellezza 16, nell'ambito dell'off del Milano Film Festival con Amnesty e Arci Milano, e la partecipazione di Patrick Zaki e Cecilia Strada. Ci sarà appunto la proiezione di I Forgive You. Bisogna prenotarsi, i biglietti sono già disponibili. Come funziona?
1: Sì, bisogna andare sul profilo di Amnesty Milano, quindi Amnesty-Milano, nella bio c'è l'iscrizione, l'ingresso è libero e raccogliamo appunto queste iscrizioni per l'accesso all'aperitivo, che ha un costo di 15 euro.
0: Bene, ti ringrazio molto, Sara, grazie, a
1: Grazie
0: presto.
1: a te, grazie, grazie mille.
0: Ciao.

0: raccontare un'altra iniziativa che abbiamo ribattezzato l'Ascoltacori. Claudio Agostoni,
1: buongiorno.
0: Ciao, vogliamo fare un recapino un po' di questa iniziativa? All'inizio dell'estate, sul far della sera, sarà bellissimo, quindi una delle cose più belle da fare quando arriva la bella stagione qual è? Riunirsi dopo una lunga giornata di lavoro, vedersi con amici e amiche, farsi un aperitivo, perché no?
1: Facciamoci una cantatina.
0: Dai, facciamo un attimo un resume, dai, che secondo me è la cosa la
1: merita.
0: Va bene,
1: allora, AD 23 giugno, che è un martedì, per cui è un giorno, la settimana è già iniziata da quasi 48 ore, il mood è quello che si attende già la domenica successiva, il prossimo fine settimana, però c'è l'opportunità di avere una serata diversa dalle altre. In uno dei cinque angoli della periferia milanese potrete aggregarvi a un coro che è stato costruito nel corso delle settimane precedenti con una serie di microfoni aperti, dove gli ascoltatori di Radio Popolare si sono candidati per partecipare a questi cinque cori, ognuno con una precisa sezione tematica, e saranno cori diretti da cori seri, questi saranno improvvisati. E a fare il direttore di coro ci saranno dei cori veri, se non nell'intierezza, in una spezzone senz'altro significativo, e eseguiranno dei brani che anche questi sono stati scelti dagli ascoltatori. Potete farlo anche voi, perché siamo ancora in tempo per farlo, partecipando a una sorta di referendums.
0: Sì, perché voi potrete votare direttamente sul sito di Radio Popolare, c'è già la lunga lista di canzoni che sarete chiamati ad eleggere come quelle preferite del vostro coro. Tenete a mente che ogni sono 5 trasmissioni, 5 cori, ogni coro
1: 5 temi.
0: 5 temi, esatto, ogni coro deve trovare 3 pezzi, 4, cioè non un'infinità. Noi ne abbiamo selezionati alcuni, anche tra quelli suggeriti in queste settimane da voi durante le trasmissioni, la diretta. Adesso bisogna scegliere le tre da dover fare insieme. Andate sul facile.
1: Noi vi parliamo di un coro, perché è quello che interessa a noi, quello che interessa alla nostra trasmissione. Gli altri andateveli a vedere sul sito.
0: Infatti.
1: Perché dobbiamo anche fare pubblicità ai cori degli altri.
0: No, infatti. Fate i cori vostri.
1: Esatto. I nostri cori sono legati dal fatto, cioè le canzoni del nostro coro, legate dal fatto di presentare canzoni scritte, composte, interpretate da artisti milanesi o che hanno avuto a Milano la loro
0: parte della loro carriera artistica, che sono passati di qui, che sono cresciuti di qui. Insomma, voi avete la possibilità di scegliere. Noi aspettiamo i vostri voti. Quando si chiudono le urne, Claudio?
1: Penso che non ce n'è ancora tanto. Allora tutta questa settimana l'avete ancora. Però prima lo fate meglio è. Abbiamo detto artisti milanesi, chiaramente noi siamo sinceri democratici, per cui adottiamo la politica dell'Athletic Bilbao. Anche
0: che sarebbe la politica dell'Athletic Bilbao?
1: Che nell'Athletic Bilbao giocano solo calciatori baschi. Però se c'è un calciatore nato in Uganda e risiede nei Paesi Baschi da 20 anni, eccetera, così
0: è naturalizzato,
1: è considerato basco, per cui, per farla corta, Gali per noi è un artista milanese.
0: Tra
1: l'altro anche rappresentativo di un quartiere di Milano che è Baggio, eccetera, quindi Gali potrebbe essere una canzone, una del suo repertorio, quelle interpretate nel nostro coro.
0: Assolutamente.
1: Certo, facilissima no, però si può provare. Ce ne sono altre molto più scontate, molto più d'accordo.
0: Sì, certo, ovvio che c'è Iannacci, c'è Cocchi Renato, c'è Lavanoni, anche se Lavanoni insomma non è proprio per niente scontata, perché i testi li abbiamo sentiti anche diverse volte in onda, non sono per niente facili da cantare in coro, però se poi dovesse vincere va bene, ci impegneremo. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo per conoscenza di tutti e tutte, qualora appunto non fosse stato l'ascolto prima di ora. Ci saranno delle prove?
1: No, prove no. qualcuno di voi, magari lo interpelleremo via telefono e andremo con una sorta di profino telefonico, ma prove no, ma diciamo se quella sera è prevista l'esibizione del coro a partire dalle 20, magari ci si vede mezz'oretta prima e si fa in loco un piccolo soundcheck vocale, gargarismi, vi portate
0: così,
1: vi portate lì e
0: portatevi il colluttorio
1: e poi si canta,
0: portatevi il colluttorio, preparate le ugole e anche se le vostre non dovessero essere proprio eccellenti, noi vi vogliamo bene lo stesso, per la logica che come appunto l'Athletic Bilbao comunque vogliamo integriamo e includiamo in tutti anche le voci stonate, ovviamente le campane ci piacciono.
1: A controprova di quello che stiamo dicendo è che nel repertorio delle tre canzoni, perché ogni coro può cantare tutte le canzoni che vuole, però diciamo noi ne scegliamo tre che sono quelle che faranno parte del programma, tre per la nostra trasmissione, tre. Per Poveri ma belli, tre per Musica leggerissima, eccetera,
0: volume,
1: eccetera, eccetera,
0: volume. Presto.
1: In queste nostre tre milanesi, a dimostrazione della nostra alleanza con l'Athletic Bilbao, abbiamo
0: l'internazionale, lo straniero.
1: Abbiamo,
0: dai, possiamo dirlo, il Terun.
1: Esatto, abbiamo
0: Tanto per cantà,
1: un omaggio alla conduttrice di codesta trasmissione, anche perché è una canzone bellissima di suo, ma anche facilissima da fare in coro.
0: Sì.
1: Per cui, e poi.
0: Effettivamente sì. Poi è bella, dai, accende gli animi. Io adesso scherzavo, ma perché effettivamente mi sembra una cosa così carina da fare. Soprattutto perché, Claudio, c'è una ricchissima e floridissima comunità romana a Milano. Magari io. Cari e care amici di città, compagni e compagne romani, venite in Giabellino il 23 di giugno a sera, poi vi daremo bene tutte le informazioni e cantiamo insieme.
1: Io ho un problema
0: per la città d'acquisizione e anche per la nostra.
1: Un problema che devo dirti su Roma. Perché i ristoranti romani a Milano, la cucina romana è ottima, è una piccola digressione, ma la cucina romana è ottima.
0: Sì.
1: È una cucina popolare.
0: Molto. Sì.
1: Cioè, a Milano è cara come il fuoco.
0: Vabbè, ma a Milano è tutto caro.
1: Sì, ma i ristoranti di cucina romana di più.
0: Sai perché?
1: 23 euro una cacio e pepe l'altra sera.
0: Porca paletta, mazza, al Pigneto da facevano pagare a 5. Vabbè, e comunque, no, forse al Pigneto no, perché è un po' gentrificato. Ma qualche posticino, Claudio, quando capiteremo a Roma insieme, ti ci porto. Effettivamente, forse sai perché? Perché magari il romano medio, ristoratore o ristoratrice a Roma non guadagna una lira, viene qua e si vendica.
1: Vabbè, d'accordo. Comunque, noi, nonostante questo, nel trittico di canzoni milanesi è molto probabile che ci sia Tanto per cantare
0: Nino Manfredi.
1: A questo punto, se così fosse, ne rimangono due da scegliere.
0: Quindi voi, ricapitolando, andate sul sito, scegliete le vostre preferite, poi chiuderemo le urne, quindi troveremo, appunto avremo questo trio di canzoni che verranno eseguite in coro il 23 giugno sera. Da chi? Dal coro di Vieni con me, dedicato a Milano, fatto da voi, e che si riunirà a Giambellino.
1: E non abbiamo detto chi lo dirigerà.
0: Infatti, Claudio.
1: E il coro delle femmine.
0: Della femmina del coro Audrey Ampi, infatti, che ci prestano, diciamo, la parte di coriste un po' più quelle che condurranno, ecco, il coro scuola, il coro guida, al quale poi tutte le altre voci potranno in qualche modo aggiungersi. Questo perché pronunce sbagliate, appunto prima giocavamo sulla provenienza. Io, se dovessimo fare mammi della Vanoni, Claudio, ma cioè proprio quella là, come il tenev le scarpe de tennis.
1: Io qui lo dico e qui non lo nego, voglio una celentanata.
0: Ci sta, certo. Certo, vabbè, comunque dai, impegnatevi, votate, c'è
1: tu
0: tempo.
1: Non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei.
0: Bella, tra l'altro, questa, mamma mia, pazzesca.
1: Anche se in un afflato romantico non mi spiacerebbe fare. Viola, stesi nella campagna, col vento che ti spettina un po'. Questa.
0: Questa non la conosco, però.
1: È corale. Sì, perché azzurro è troppo scontato.
0: Mm. Beh, sì. Va bene.
1: Dirmi cosa c'è, tanto è proprio inutile. Vorrei poterti dire. Anche questa non sarebbe male, eh.
0: Ne abbiamo tante,
1: ma Celentano ce ne offre veramente tante.
0: Ce ne sono tantissime. Andate
1: scusi,
0: sul sito.
1: Lei che fa, dove va? Perché, oh bella mora.
0: Ma scusa, quella là, Svalutations.
1: Ah, beh, Ciumbia, quella è difficile.
0: Quella è difficilissima, che... effettivamente, però è molto divertente.
1: Sì.
0: Perché le altre sono un po' più melense, un po'
1: sì,
0: più.
1: Se anche non sai le parole, le puoi inventare. Svalu- perché...
0: certo, è Gramlò. Insomma, in fondo ci improvvisiamo così tutti i grandi performer. Andate sul sito, votate e soprattutto spargete la voce, invitate amici, amiche, compagni, compagne, chi più ne ha più ne metta a venire martedì 23 di giugno. Intorno all'orario serale a cantare.
1: Dopo il GR delle 19.30.
0: Esatto, a cantare con Radio Popolare. Ci riaggiorniamo, grazie su questo punto, ovviamente vi facciamo sapere, ci riaggiorniamo nel senso che poi andate anche su social, sito della radio, insomma le informazioni sono diffuse, ascoltate soprattutto queste frequenze perché comunque continueremo a parlarne. Grazie Claudio Agostoni.
1: Ci risentiamo, ciao Giulia.
0: Ciao. Cari, care, finisce qua, vieni con me di oggi, ci risentiamo mercoledì, stesso posto, stesse frequenze, dalle 16 alle 17. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Grazie.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
5: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: chiamato l'ascensore sociale?
1: È sempre fermo a meno 2, non viene su.
2: Cinque un minuto, Radio Popolare in diretta, qua Poveri ma Belli, live, live come pochi, live, live, live, nonostante un incredibile Pontalone, anche Alone è live. Buongiorno.
3: Yo, buongiorno, il grande ritorno del microfonone.
2: Da dove?
3: Dalla Magione, vedo il Castelli da qua, la finestra aperta, ci sono gli usignoli fuori, vedo i Castelli.
2: Non si sentono però, prima quando eravamo fuori onda si sentivano.
3: Perché adesso hanno smesso, si sono inibiti, comunque sono sulla Loira, sono un mio battello sulla Loira tra i Castelli.
2: Stai navigando?
3: Navigo.
2: Ma peschi anche.
3: Navigo nell'oro, certo. Pesco, tirato su, è presente gli scarponi che ci sono nelle barzellette?
2: Certo, esattamente quello.
3: Uno di quelli, sì.
2: Ma navighi nell'oro perché hai, pur di navigare nell'oro, hai chiesto di inquinare il fiume così che tu potessi navigare nell'oro.
3: E mi sono indebitato,
2: Si è indebitato. Sì. Vabbè, tanto i tassi sono abbastanza bassi, quindi...
3: Non so se torno, eh.
2: Come non torno?
3: Mi do alla macchia.
2: Domani? No, dopodomani.
3: Sì, ma mi do alla macchia perché con tutti sti debiti, non so, forse però in Francia, forse adesso...
2: Come Ciccio Bombo?
3: Cannoniere?
2: Sì.
3: Sì, quel body shaming.
2: No, vabbè, con due buchi nel sedere e due buchi nella pancia. È andato in Francia.
3: E lui era stato là e io torno invece. Con la coda tra le gambe, con la coda di procione tra le gambe.
2: Senti, oggi una puntata così un po' particolare perché insomma non sia mai che un Pontalone venga negato perché il Pontalone è sacro. Giusto?
3: Il Pontalone è riconosciuto dallo Stato e da tutte le religioni.
2: Ovviamente.
3: Si può dare il 5, si può dare l'8 per 1000 al Pontalone. Se date il 5 per 1000 a Radio Popolare, invece l'8 per 1000 della religione potete darla al Pontalone.
2: Anche il 2 per 1000, se non sbaglio, quello dei partiti.
3: È un partito, è partito per la Francia il Pontalone quest'anno, sì.
2: Vabbè, allora oggi una classica puntata del lunedì nella quale inizieremo a lanciare pesantemente nella seconda parte di trasmissione la festa di Poveri ma Belli il 12 giugno, Poveri ma Party. Tenete conto che sul sito di Radio Popolare, ce l'ho qua davanti a me, c'è già in homepage, detta anche landing page, il link all'articolo. Non è un articolo molto complesso perché in pratica dice che il 12 giugno c'è la festa dei Poveri ma Belli, ecco, insomma, quindi potete anche...
3: Concetti semplici ma importanti, pregni, ficcanti.
2: Sì, poi c'è anche tutta la scansione oraria di quello che succede, ma vabbè, ve la raccontiamo dopo. E poi invece quello che mi premeva a dire è che finalmente, tu ti ricordi tanti anni fa che ero protagonista insieme al collega Sipovic di un'importante trasmissione di Radio Popolare che si chiamava Il Triangolo dei Bermuda?
3: E come no, certo, mi ricordo, ho partecipato anche a delle puntate, anche dal vivo.
2: Anche dal vivo, una trasmissione che parlava di alieni e finalmente il governo americano ha deciso di uscire dal cover up. Oggi hanno inaugurato un nuovo sito, il governo americano, che si chiama aliens.gov, che rimanda poi alla pagina della White House sul quale compare un cielo notturno con le stelle, poi delle scritte in stile X-Files con quel tipo di font eccetera, e in alto c'è scritto aliens, documenti declassificati.
3: No, sì. E cioè, non lo so, si parla dei grigi,
2: esatto,
3: dei Borg, anche dei Borg.
2: No, dice documento declassificato: camminano in mezzo a noi. Per 60 anni il governo degli Stati Uniti ha custodito un segreto strettamente sorvegliato. Gli alieni camminano tra noi. Se sei stato testimone di un rapimento alieno, non allarmarti, l'alieno è in buone mani. Ci prenderemo cura noi e lo riporteremo a casa sano e salvo. segnala alieni sospetti, e qua iniziano a sorgere i primi dubbi, perché dice segnala alieni sospetti e c'è il numero di telefono dell'ICE. Sai, quelli che mascherati,
3: le merde.
2: E poi va avanti e dice: non erano piccoli uomini verdi, questi alieni sono i milioni di clandestini che hanno invaso il nostro paese. Vabbè. Con il favore dell'oscurità. Il presidente Trump ha detto la verità, l'insabbiamento è finito, mettiamo in sicurezza il confine, deportiamoli tutti. E poi va avanti per alcune paginate, bisogna scrollare, e racconta come invece alcuni senatori fossero opposti alla declassificazione, insomma tutta una serie di cagate per dire...
3: Credere. È incredibile. Quindi, Scully e Mulder che cosa dicono?
2: Non lo so. Perché? Però sono due di sinistra loro, quindi...
3: Sì.
2: Andatelo a vedere, perché... no, poi se siete fortunati alla fine compare anche un pop-up con una con l'icona di Trump che ti dice una cosa tipo per altre succose novità sì. Iscriviti alla newsletter di Trump.
3: 166, $14 al minuto.
2: Esatto.
3: Iscriviti alla newsletter a pagamento. Pagamento. Di Trump.
2: E già che ci sei, puoi comprare
3: un orologio. Watch. Sì.
2: Whitehouse.gov/aliens. Esattamente, la newsletter dice: Welcome to the Golden Age. Sign up for news and updates from the Trump White House.
3: Non ci posso credere.
2: Questa è la cosa. Sì, sono veramente dei rimbambiti. Va bene.
3: Allora, ho messo sul gruppo di Facebook della nostra trasmissione la foto che ritrae, diciamo, la dotazione di questo pantalone qualità oro. La potete vedere, è il collegamento con Disma, il mio microfonone e la magnetoterapia che mi ha prestato Tiziana Ricci per il mio polso rotto.
2: A cui è dedicata questa puntata?
3: Al polso la Titti.
2: Alla Titti. Titti.
3: Sì, alla grandissima. Titti. Salvatrice della patria, salvatrice delle mie ossa. Io sto facendo magnetoterapia praticamente 24 ore al giorno grazie a lei.
2: Allora, tra poco ci sarà con noi Pier Felice degli Uberti per scandagliare, analizzare nei dettagli una nuova guasconata di Alone e Disma che sono andati questa volta a trovare un loro amico infortunato, se non ricordo male. Sì, siamo andati da Marcolone. E poi dopo parliamo anche di cori e di cose varie. Nel frattempo un po' di musica.

Time is running out, i Muse, Radio Popolare, poveri Rabelli. Qualcuno pensava che fosse una nostra invenzione, quella del sito Aliens, della White House. Invece no, è vero, c'è anche un counter che dice in questo momento sale continuamente 3 milioni. Pensava che fosse una nostra invenzione, quella del sito Aliens, della White House. Invece no, è vero, c'è anche un counter che dice in questo momento sale continuamente 3 milioni 129.742.

0: Hanno tanto da fare i maga, sono
1: Sì.
0: veramente pieni di lavoro, pieni di attività.
1: Sì.
0: Mamma mia, che vita intensa.
1: E poi c'è una tabella fatta con Excel che quindi va scrollata con
0: Sì.
1: altre informazioni. Insomma, è veramente una roba da scemi, è proprio da scemi. Vabbè. Diamo il benvenuto a Pierfelice degli Uberti. Buonasera.
2: Buonasera e buona settimana a tutti.
1: A tutti, anche a te,
2: Evviva!
1: Pierfelice.
2: Domani è la festa della Repubblica.
1: Alla
0: Eh sì.
1: grande,
0: Evviva.
1: ottantesimo dal voto delle donne.
2: Esatto, una cosa eccezionale, pochi ancora in Europa.
1: Possiamo chiederti. Scusa, Alone,
0: Viva
1: vai.
0: l'Italia antifascista. No, volevo solo dire viva l'Italia antifascista, come avevamo
2: Viva
0: detto alla
2: l'Italia
0: Scala.
2: antifascista, chiaramente, ci mancherebbe. Dopo 80 anni, anzi 83 anni.
1: Pierfelice, Alone oggi è in vacanza, è su un battello sulla Loira, quindi lo sentirai meno bene.
2: Mi
1: Proviamoci lo stesso.
2: spiace.
1: Proviamoci lo stesso. Allora, questa settimana ti raccontiamo una storia che poi tu, in quanto grande esperto di bontono, oltre che di araldica e di sistemi premiali e cavallereschi, dovrai correggere eventualmente, se dovessero esserci dei nostri comportamenti che escono un filo dai buoni crismi dell'etichetta. Allora, parto io a raccontarti la nostra visita a Marcolone, che è questo nostro amico un po' grosso. Allora, settimana scorsa Marcolone, un nostro amico, si è fatto male sciando e doveva stare a riposo per un po' di tempo. Io e Alone abbiamo deciso di andarlo a trovare. Siamo passati al supermercato, gli abbiamo preso una bella confezione di birre da 6, quella in offerta a 3,99. Siamo arrivati a casa sua intorno alle 15, abbiamo suonato il citofono più volte perché non rispondeva e in realtà stava dormendo per via degli antidolorifici e possiamo dire che Marcolone non sapeva che saremmo passati.
0: Infatti ci ha aperto in pigiama con le stampelle e quelle sue tipiche ciabatte a forma di coccodrillo. Io sono entrato, mi sono seduto subito sul divano dicendo finalmente ho camminato un sacco per arrivare qua, infatti mi facevano male proprio i talloni. Disma ha fatto un giro per l'appartamento, curiosando qua e là, aprendo gli armadi e poi a un certo punto si rende conto che c'è una luce terribile, glielo dice, ma è una luce terribile in questa casa. E questo quadro qua, chi te l'ha regalato? L'ha staccato Disma, ha guardato dietro per vedere se c'era l'etichetta. Poi si è seduto sulla poltrona dove Marcolone teneva la gamba sollevata, così lui ha dovuto spostarsi sul divano scomodo da cui usciva una molla.
1: E poi Marcolone ci ha offerto un caffè, ma si capiva che faceva fatica a muoversi con le sue stampelle e gli ho detto: sì, grazie, lo prendo. E se hai dei biscotti sarebbe proprio perfetto. A quel punto lui è andato in cucina arrangiandosi come poteva. Allora, intanto aveva acceso la TV e aveva iniziato a fare lo zapping perché dice, ha detto lui, volevo vedere se davano i risultati della partita di ieri.
0: È vero. E poi mentre Marcolone ci raccontava di questo incidente sugli sci di come si era fatto male, io l'ho interrotto dicendo: "Uè, ma infatti sciare è pericoloso, Marcolone, io non ci vado a sciare, non ne vale la pena. Ti avevo detto di stare attento, invece te sempre fare di testa tua". Insomma, poi Disma ha aggiunto: "Ma quanto ti costerà fare questa fisioterapia? Perché con questi infortuni si spende un sacco, si diventa poveri, si va sul lastrico". Marcolone sembrava un po' a disagio, non capivamo perché, ma noi abbiamo continuato a parlare delle nostre vacanze sulla neve dove non c'era mai successo niente di grave.
1: Arriviamo alle 17:30 più o meno. Marcolone ci dice: uè, raga, scusate, ma devo prendere ancora le medicine del dolore e riposarmi un po'. Al che io gli ho detto: vai, vai tranquillo, noi restiamo ancora un pochino, tanto ormai ci siamo ambientati, ci facciamo i fatti nostri. Siamo rimasti lì fino alle 19, quindi ancora un'ora e mezza, a guardare la TV e a chiacchierare tra me e Ale. E poi, quando è finita la birra che avevamo portato, ce ne siamo andati e ce le siamo sparate praticamente tutte io e Alone perché lui aveva preso le medicine. Quindi, poi uscendo, eravamo un po' alticci e sulla tromba delle scale, mentre lui ci salutava, abbiamo intonato un classico:
0: Marcolone,
1: Marcolone, Marcolone, Marcolone del buco del cu, vaffanzum, vaffanzum. E niente, poi ce ne siamo andati. I vicini sono usciti, ma vabbè. Com'è andata, Pierfelice?
2: molto bene, siete un vero disastro.
1: Esatto.

0: Ebbene, andiamo a esaminare tutti i grossi problemi che noi possiamo trovare, che questa volta sono più delle altre volte.
1: Ah, davvero?
0: Certo. Ah. Allora, bisogna sapere che quando si vuole andare a trovare un amico, si avverte prima, almeno 12 ore prima, per sapere se è libero o non è libero, ma mai andare alle 3. Le visite pomeridiane per educazione incominciano dalle ore 16.
1: Ma veramente?
0: Eh sì.
1: E perché?
0: Perché le persone possono riposare, possono dover rassettare la casa, perché le persone sono abituate a tenere la casa in ordine. Se conoscono la buona educazione ci vuole del tempo. Considera che a Milano si mangia usualmente ormai intorno alle 14. Quindi gli vogliamo dare un'ora e mezza per mettere a posto la casa?
1: Vabbè.
0: Dare 30 minuti alla persona per mettersi a posto e quindi poter ricevere gli amici. Non ti sembra?
1: No, vabbè, sì, non, questa roba delle 4 proprio non me l'ero mai sognata, ma neanche quella di dover avvisare prima.
0: Ecco, e poi chiaramente ci sono altri problemi che noi dobbiamo tenere conto. È in una situazione di questo tipo che può creare cose non piacevoli, ti sembra? Allora, voi siete andati a trovare un amico ammalato.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire? Vuol dire che questa persona ha bisogno di riposo assoluto. Non vi sembra?
1: Ok.
0: Questa persona, anche lui, non conosce l'educazione, non si va mai ad aprire la porta con il pigiama.
1: Eh beh, ma è un caffone, Marcolone, è un grandissimo caffone.
0: Diciamo così, diciamo che si è dimenticato di mettersi la vestaglia, okay. Però tutti devono ricordarsi che quando si va a aprire una porta bisogna essere ordinati e il minimo è avere una vestaglia che serva per coprire, diciamo, l'intimità che noi possiamo avere.
1: Le pudenda.
0: Esatto. Marcolone è una gran persona di grandissima pazienza perché vi ha sopportato per oltre 2 ore. È vero? E voi l'avete ricompensato con una birra che vi siete bevuti voi.
1: Ce la siamo scolata noi perché lui era sotto antidolorifici.
0: Esatto, ma non si va mai, non si porta mai un numero elevato di birre. Perché? Come non si porta un numero elevato di bottiglie di vino.
1: Perché?
0: Perché c'è l'alcol e l'alcol non deve essere mai donato in, diciamo, quantità che potrebbero creare dei problemi sino ad arrivare al punto dell'ubriacatura.
1: Ma noi siamo sempre ubriachi, cioè è quella lì la base.
0: Ma voi eravate a casa di un'altra persona, poi potete ubriacarvi come volete, è un fatto vostro, ma quando andate a casa di un altro dovete per forza rispettare quello che lui
1: il bon ton, cioè
0: il bon ton, esatto, che è una cosa facilissima, molto bene. Altra cosa che non si fa mai: se il padrone di casa ti offre un tè, un caffè, in altre ore un aperitivo, non si va mai a chiedere se ha degli stuzzichini o se col tè volete i biscotti.
1: Biscotti, vabbè, 2 biscotti.
0: Allora, ecco, è lui che dovrebbe portarveli.
1: È un caffone, per doppio caffone.
0: Io penso che non gli avete dato il tempo per poterli portare. Voi volevate tutto e subito.
1: Bravo,
0: sempre.
1: Bravo.
2: Sì, come sempre nella vita noi vogliamo tutto e subito. Sì.
0: Ecco, altra cosa, anche se il padrone di casa non si fa mai lo zapping quando ci sono degli ospiti, perché potrebbe irritarli con un continuo rumore diverso che mette la televisione.
1: Questo era Alone che faceva zapping?
0: Ma è una cosa che non deve essere assolutamente fatta, come non si deve mai, quando si ospiti, utilizzare la televisione degli altri. Le cose private...
1: Beh, ma mica ci portiamo la nostra dietro, scusa, come facciamo?
0: Allora, anche se prima di tutto non puoi portare la tua in casa d'altro, perché non è detto che sia
1: scomoda.
0: Esatto, ma non puoi utilizzare, e io intendo non solo la televisione, ma neanche andarti a prendere un bicchiere per prenderti qualcosa da bere. Ti sembra, o un piatto per metterci dentro il panino che hai comprato prima di entrare dal tuo amico.
1: Grazie, questo non l'abbiamo fatto. Questo non l'abbiamo fatto.
0: Vedi che siete perfetti. Poi altro discorso, è vero che la fisioterapia è carissima, ma non si parla mai di soldi nella buona educazione. Se la persona se la può permettere, se la paga, se non se la può permettere, o trova qualcuno che gliela fa, oppure rimane senza fisioterapia.
1: Vabbè.
0: Cosa importante, mai parlare di soldi per bontà.
1: Va bene, questo insomma, sì, insomma, noi non parliamo d'altro, ma va bene lo stesso.
0: È vero. È poi così, finalmente ve ne siete andati alle 17.30.
1: Alle 19.
0: Marcolone credeva che ve ne andavate, perché lui non ce la faceva proprio più, era ormai addormentato e ha cercato un modo educato per mandarvi via. Voi non l'avete recepito e avete voluto rimanere a casa sua.
1: E perché c'erano ancora le birre?
0: C'era da finire le birre, non solo, e c'era da vedere le ultime trasmissioni per televisione.
1: Certo.
2: Esatto.
0: Ecco, fortunatamente alle 19 avete deciso di andare a guardare la TV e soprattutto a chiacchierare fra di voi.
1: Sì.
0: Quando una persona è nella camera dove si dorme, nelle altre camere, quando si ospiti, si sta in silenzio, al limite si legge un libro, ma mai parlare, perché potete disturbare la persona che sta riposando.
1: Che severità!
2: Sì, siamo stati bacchettati tantissimo stavolta.
0: Siete stati molto molto,
1: però gli abbiamo dedicato un coro alla fine
0: molto bello. Peccato molto che quel bello. Coro lo Goliardi, si dedica agli universitari,
1: lo fanno gli universitari. Sì, Marcolone non è laureato, però gliel'abbiamo dedicato lo stesso.
0: Ecco, come l'avete promosso, avete fatto un'azione buona durante la vostra permanenza.
1: Grazie per Felice.
2: Meno male, almeno una cosa, dai.
0: No, tante, avete tenuto compagnia ad un ammalato.
1: Sì.
0: È una buona azione.
1: Una buona azione, sempre. Sì, sì. Ti ringrazio, ne usciamo comunque sempre abbastanza bene, anche perché qua
0: molto
1: Marcolone
0: bene.
1: È stato
0: perché
1: un po' un caffone.
0: Picchiato. Sì.
1: Non l'abbiamo picchiato, no, quello
2: no,
0: quindi
2: quello no, perché no. Siamo contro la violenza.
1: Sì, sì.
0: È giusto.
1: Eh sì, poi insomma, comunque non si sa mai, magari se muore ci lascia qualcosa. Va bene, Pier Felice, niente, ti ringrazio. Dove vai domani per la festa della Repubblica?
0: Vado all'ambasciata d'Italia a San Marino, dove il nostro signor ambasciatore organizza come tutti gli anni un bellissimo ricevimento con un discorso commemorativo a favore della nostra Repubblica che
1: si mangia?
0: Meriterebbe di essere pubblicizzato.
1: Ma si mangia?
0: Alla fine c'è un ottimo ricevimento.
1: Gratis?
0: Diciamo che è una spesa diplomatica che la Repubblica compie a favore dei suoi invitati.
1: Che bello.
0: E credimi, non solo, ci sarà poi nei prossimi giorni un concerto per commemorare gli 80 anni della nostra Repubblica.
1: Vabbè, posso anche. Ma porti le birre tu?
0: No, vado senza niente, poi manderò dei fiori alla signora ambasciatrice.
1: Ah, okay. Va bene, grazie per Felice.
0: Grazie a voi, ottima settimana a tutti.
1: Anche a te, buon pomeriggio, ciao per Felice
0: ciao
1: degli Uberti, grazie mille. E allora siamo...
2: Disma, siamo stati peggiori stavolta. Di solito comunque ce la caviamo alla grande, ma stasera mi sembra che da Marcolone abbiamo pestato veramente tante di quelle torte di prato che la metà sarebbero bastate.
1: Anziché migliorare, peggioriamo, così,
2: peggioriamo,
1: così
2: sì,
1: ci dice Pier Felice.
2: Come l'aceto, no?
1: Sì, esatto. Senti, diamo la linea al GR e ci ritroviamo dopo, va bene?
2: A dopo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ricordiamo Alone dalla Loira sul battello fluviale. A pale o a motore?
2: A pale molto bello.
1: Torniamo dopo.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Let's go! Da MedioWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica, dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
15: Popolare Network.
16: Sette e 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sempre più a rischio il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe interrotto le comunicazioni con Washington a causa dei continui attacchi israeliani sul Libano. Secondo un'agenzia di stampa vicino ai Guardiani della Rivoluzione, i vertici iraniani starebbero anche valutando nuovamente il blocco totale dello stretto di Hormuz e di altri snodi cruciali per il commercio navale in Medio Oriente. Non ci sono però ancora su questo conferme ufficiali. Durante lo scorso fine settimana c'era stato un ennesimo scambio a fuoco tra americani e iraniani.
17: L'esercito israeliano ha ordinato questo pomeriggio l'evacuazione del quartiere di Dai, nella zona sud di Beirut, una delle roccaforti di Hezbollah. Questa mattina Netanyahu aveva già minacciato nuovi attacchi anche sulla capitale libanese. Sulle strade ci sono lunghe colonne di auto in fuga. Nelle prossime ore sul Libano ci sarà una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
16: Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione, era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata al largo di Creta. Priva di equipaggio è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza. Al momento non è chiaro se una parte del carico di aiuti fosse ancora a bordo. In un video ricondiviso dalla flottiglia si vedono però i civili della striscia radunati sulla costa di Al-Mawasi mentre cercano di recuperare tutto ciò che potrebbe essere ancora utilizzato. Di certo sono stati recuperati tutti i pannelli solari della barca, fondamentali in una striscia senza carburante.
17: Un 21enne residente in Brianza è stato fermato a Milano per terrorismo. Avrebbe pubblicato sui social post per esaltare gli attentati compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente, questo è quanto c'è scritto nei post, inneggiando anche ai fatti di Modena del 15 maggio scorso. Secondo la procura di Milano, due giorni fa aveva scritto frasi che facevano ritenere verosimile una sua immediata azione, da qui il fermo con l'accusa di terrorismo internazionale.
16: Nel Cosentino quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto, ferma un distributore di carburante ad Amendolara, lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. e tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio, forse per un regolamento dei conti. Al momento gli investigatori hanno escluso si sia trattato di un incidente. La zona ionica interessata dal rogo è un'area dove sono presenti molti braccianti agricoli.
17: Si chiamava Samir Assire, 27 anni, cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggioreale la notte scorsa, soffriva di problemi di tossicodipendenza. Ne ha dato notizia il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, che ha denunciato il sovraffollamento cronico, le condizioni di grave disagio psicologico e le condizioni inumane e degradanti vissute dai detenuti. Dall'inizio dell'anno sono 4 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari. Solamente in Campania, 24 in tutta Italia.
16: Le notizie tornano alle 18:30. Una buona serata, buon ascolto.
15: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
18: Popolare Network.
19: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Loira e da Via Ollearo. Buon pomeriggio a tutti, Radio Popolare. Alone, sei ancora là?
1: Ci sono, eccomi.
0: Battello a pale, non mi ricordo più, com'è che è?
1: Battello a vapore.
0: A vapore.
1: Sì, grande pentola a pressione che cuoce del brodo, sì. Nel frattempo, brodo vegetale.
0: Ovviamente.
1: Per piacere a tutti e nel frattempo girano le pale, ci fa girare le pale, insomma, questo brodo.
0: Dove ti sta portando il battello?
1: Verso una delle mie magioni, verso il castello di Château Chantal.
0: Ma ora che arrivi, poi devi già tornare indietro.
1: Devo, sì, ma torno in, con uno Stargate.
0: Ah, va bene.
1: Sì, c'è uno Stargate di cui si parla anche sul sito degli X-Files Aliens della Casa Bianca.
0: Di Trump, ricordiamo Trump. Perché la Casa Bianca non è White House, è Trump White House.
1: Sì.
0: E vabbè.
1: È un punto di bianco Trump, sì.
0: Senti, ci sono due grosse novità. Una è che sul sito c'è il Poveri Ma Parti, la festa dei Poveri Ma Belli, con tutto il programma, poi lo diciamo, ma la novità più recente, perché è di questi minuti, dato che l'hai messo su tu adesso, sono, dillo tu cos'è.
1: Allora, nella sezione iniziative, poi da domani sarà anche in home pages, c'è l'iniziativa degli ascoltacori, e cioè finalmente c'è la possibilità di, per tutti e tutto, di votare le canzoni che saranno cantate nelle 5 piazze del 23 giugno, insomma dell'iniziativa di cui vi abbiamo parlato più e più volte, ma se volete ve la riassume Disma adesso. I sondaggi sono online, potete votare le canzoni e le prime tre più votate di ogni gruppo, di ogni area tematica, di ogni piazza, rappresentata anche da una trasmissione, saranno quelle poi cantate effettivamente dal coro di ascoltatori.
0: Allora, ricordiamo che il coro di Poveri Ma Belli sarà in Piazza Capibara, già nota come Piazza d'Ergano.
1: Sì.
0: E tra le canzoni che si possono votare, facciamo un elenco alternato, parto io.
1: Vai, parti tu.
0: Rino Gaetano con Gianna.
1: Tozzi, Ruggero e Morandi con Si può dare di più.
0: Luigi Tenco con Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
1: Minghi e Mietta con Battene amore.
0: E vai avanti.
1: Trottolino amoroso, eccetera.
0: Lil Tony con un cuore matto, matto da legare, un cuore matto, matto anche per te. Forse non dice anche per te, ma vabbè.
1: Poi Loretta Goggi con Che fretta c'era, maledetta primavera, eccetera.
0: Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono che non conosco.
1: Ok, perché siamo dei patriarchi.
0: Sì. La prossima la conosco bene invece.
1: Perché siamo proprio dei patriarchi. Se la possiamo cantare insieme, sì. 3, 2, 1.
0: Donne, in cerca di guai.
1: Ma io a tempo, mi fai infuriare anche sulla Loira, vabbè. Poi.
0: Ricchi e poveri con Sara perché ti amo.
1: Nicola Di Bari con la prima cosa bella, ma sai che non...
0: cosa bella sei tu.
1: Sì, non mi viene la strofa.
0: È così.
1: Però, vabbè, poi...
0: Edoardo De Crescenzo con Ancora.
1: E infine Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi, noi. Ah, questo l'ho cannata, sono stato stonato, ma ci siamo capiti.
0: E quindi votate.
1: Le hai le tre da suggerire? Perché ci
0: le mie tre?
1: Più.
0: Allora, ma tu dici, cioè, che secondo me, cioè, che mi piacciono di più o che vanno meglio per il coro?
1: No, quelle che piacciono a te, che vorresti che si cantassero nel coro.
0: Allora, quelle che mi piacciono sono Gianna.
1: Sì.
0: Ciao amore, ciao.
1: Sì.
0: Sono più di tre. Cuore matto, maledetta primavera. Donne, anche se è molto patriarcale.
1: Sì.
0: E ragazzi di oggi.
1: Allora, io dico le tre che mi vengono, che secondo me vengono bene se cantate. Che canta. Allora, Gianna.
0: Sì.
1: Si può dare di più. E Maledetta Primavera, direi.
0: Gianna non è facile, comunque.
1: Non è facile.
0: Non è facile.
1: Siamo tutti, eravamo banabini.
0: No, il ritornello sì, ma le parti in mezzo non sono facilissime in coro.
1: Beh, aveva Gianna, aveva un coccodrillo ed un dottore, dai. Non perdeva neanche un minuto per fare all'amore. Dai, la sappiamo tutti, questa la sappiamo.
0: Scusa, e poi cosa che hai detto? Si può dare di più?
1: Sì, io le voto, Si può dare di più e Maledetta Primavera. Sto votando, voto!
0: Allora, Maledetta Primavera ci sarà sicuramente.
1: Ho votato.
0: Ti dico il mio pronostico?
1: Sì.
0: Allora, Maledetta Primavera ci sarà sicuramente perché in quei giorni a Dergano c'è il Dergano Pride, che si discosta dal Pride cittadino.
1: Sì, in quanto più Pride.
0: In quanto più Pride.
1: Pride.
0: Sì. Mm-hmm. E io sposo questa posizione. Gianna ci sarà.
1: È un matrimonio arcobaleno, quindi il tuo.
0: Totalmente. Gianna ci sarà perché voci che mi arrivano da Dergano dicono che Gianna sarà sicuramente votata.
1: Perfetto.
0: E la terza, francamente, sì, ho un dubbio su quale potrebbe essere. Si può dare di più, viene molto bene.
1: Ma dai, cioè veramente è un inno
0: sì, pazzesco. Però non è la più bella.
1: No, ma infatti non ho detto che è la più bella. Secondo me quelle che vengono meglio sono queste tre, quelle che, in cui puoi dare tutto, dare di più, dare l'ugola, anche perdere la dignità, diciamo, ecco, che è un pochino l'obiettivo di questa iniziativa, perdere pesantemente la dignità.
0: Scusa un attimo, secondo te qual è quella più sottovalutata invece?
1: Ma delle nostre? Allora, delle nostre, urca, fammi pensare. Non lo so, perché io ho votato e mi sono sparito.
0: Ah,
1: non so più votare.
0: Anche Sara perché vediamo, ti amo viene bene.
1: Vediamo se. Ah no, ok, adesso mi sono ritornate. Ecco, non votate 100 volte perché siete delle merde se votate 100 volte. Ma allora, secondo me la prima cosa bella la conoscono in po', la conosce un pubblico un pochino più âgé.
0: Quello è vero, però... Aspetta che mettiamola? Sì, mettiamola.
1: Tanto tu lo sai che io non riesco a sentire niente dal battello, sento solo le frequenze delle voci umane, ma non sento la musica.
0: Ah, sto mettendo. Perché la cosa bella, tra l'altro, l'ho voluta fortemente io.

0: Bella. Sì, è una gran canzone.
1: Da rovinare, anche da cantare, ma io non sapevo mai, è stata cantata non solo da Nicola Di Bari, ma insieme ai Ricchi e Poveri, quindi erano in cinque all'epoca.
0: Ah, questo non lo sapevo. Perché a Sanremo?
1: Nel 70, 1970 a Sanremo, e arrivò seconda.
0: Ma forse era l'abbinamento, la serata delle coppie, o no?
1: No, no, fu presentato in doppia esecuzione da Nicola Di Bari e i Ricchi e Poveri. E raggiunse...
0: Quando c'era ancora la brunetta.
1: Seconda
0: no, la brunetta.
1: La brunetta c'è sempre stata, la bionda.
0: Bionda.
1: La versione di Nicola Di Bari raggiunse il primo posto nella hit parade italiana. Questo dice Wikipedia.
0: Carlo dice che la odiava, ma adesso quasi gli piace. Vedi l'età, cosa...
1: Sì.
0: Vabbè, senti...
1: Vabbè, sì, no, c'ho due versioni, una Ricchi e Poveri e una... E una Nicola Di Bari. Ma non ho capito che regolamento c'era, cioè, boh...
0: Vabbè, ma
1: è canzone, ma
0: Sanremo una volta comunque era una roba fatta a caso più o meno.
1: Anche
0: cioè, non che adesso
1: 70,
0: sia.
1: Sì. No, beh, adesso è fatta che ti tira giù la pelle dalle ossa, sì, ma sì. Vabbè, e lo sappiamo bene noi. Vabbè, questo è un esempio di quello che potete fare con il vostro libero arbitrio. Andare su radiopopolare.it nella sezione iniziative, vi leggete l'intro, la spiegazione di che cos'è Ascolta Cori. Già, griffata da Gianmarco Bachi. E
0: ma
1: poi
0: dov'è
1: in mezzo,
0: l'intro? Cioè, non la vedo.
1: È la Ascolta Cori.
0: Non c'è.
1: Ascolta Cori, facciamo sentire le vostre voci. Come non c'è? C'è un'enorme locandina di 50-50.
0: Ascolta Cori, facciamo sentire le vostre voci.
1: Nella sezione iniziativa.
0: Ah, è vero, è vero.
1: Ma dai.
0: Ah, già, perché poi per andare a sondaggio devi fare un altro click.
1: Sì, qui click. Vuota qui le canzoni.
0: Non va bene, perché.
1: Ma sì, invece,
0: come,
1: perché
0: come sai, se sono più di due click. Se sono più di due click.
1: L'abbiamo fatto per far votare solo le persone motivate.
0: Vabbè. Senti, c'è una mail anche che è cori@radiopolare.it. Ascolta Cori, il 23 giugno. E ovviamente noi speriamo che venga gente solo al nostro in Piazza d'Ergano, così come speriamo che sia strapiena la festa di Poveri ma Belli, dove si esibirà una tra le voci più importanti, tra quelle che non sono mai andate a Sanremo. Junior Sprea, benvenuto.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Buongiorno Sprea, grandissimo.
2: Grandissimi voi, grandissimi.
0: Ah, va, grande tu, grande tu.
1: Sei enorme. No. Mamma mia, che enorme, veramente una figura che musicalmente si staglia all'orizzonte e mette in ombra chiunque, quella di Junior Sprea.
2: Sì.
0: Numero uno. Senti, Alone, ci dicono Simone, che spesso ci dà suggerimenti intelligenti, ci dice che potremmo usare la sigla Alles zusammen dei Tirol Crew come canzone finale.
1: Perché no? Va bene.
0: Bisogna scrivere il
1: finale,
0: test.
1: Finale della festa o finale della trasmissione?
0: No, del coro.
1: Del coro?
0: Sì.
1: Bisogna farla imparare a tutti, però ci vogliono i testi, insomma.
0: Vabbè, ci
1: vediamo,
0: pensiamo.
1: Vediamo, dai, ok.
0: Vabbè.
1: Vediamo una cosa a proposito del Tirol Crew, che ci sarà ci saranno 20 copie del disco in uscita, le prime 20 copie su chiavetta elegante e griffata Radio Popolare, marchiata Radio Popolare, per 20 ascoltatrici e ascoltatori meritevoli alla festa di Poveri ma Belli.
0: Esatto, verranno selezionati quelli che riteniamo persone più in gamba degli altri.
1: Li selezioniamo secondo le direttive del più grande selezionatore vivente, e cioè Maximilian Schwarzwald.
0: Sì, che salutiamo. Vabbè, e oltre a questo cadeau per 20 persone, ci sarà, dicevamo, della grande musica, perché sul palco alle 17 si inizia con la trasmissione live Poveri ma Belli. Alle 18.30 la prima degustazione ufficiale della birra occupata autogestita, 19.30 selezione dei 20 ascoltatori meritevoli, a seguire To Be Confirmed, non abbiamo ancora la conferma, dovrebbe esserci un DJ a quattro mani di DJ Dylan e Diego Lee, e poi live di Junior Spray and the Seniors, Ska Bomber, Rap Caverna e la reunion dei Robot. Junior Sprea, eccoti a te. Come sarà la scaletta? Insomma, cosa ci riserverà questa serata?
2: Ma allora, guardate, io come sapete, insomma, come anche molti ascoltatori e ascoltatrici sanno, io ultimamente non ho tirato i remi in barca, però diciamo che sono meno produttivo rispetto a un tempo, per cui diciamo che saranno prevalentemente pezzi, diciamo, scritti parecchi anni fa, che però devo dire, perché invece negli ultimi mesi ho ripreso a suonare sia con la band che in DJ set e funzionano ancora, rimangono abbastanza attuali, insomma la gente è abbastanza presa bene, per cui
0: funziona.
2: Secondo me sarà un bel live, sì.
0: Ma tra l'altro tu e gli Skabomber, voi anzi Junior Sprea and the Seniors, che è la band, suonate spesso con gli Skabomber, siete una coppia affiatata.
2: Allora sì, diciamo che condividiamo anche degli elementi, cioè in particolare il batterista, che è lo stesso, e proviamo poi anche, diciamo, nella sala prove del sassofonista, che è Luca Specchio, che tra l'altro è anche sassofonista di Vallanzasca. È tutto un giro, capito, di,
0: certo,
2: di amici, compagni, parenti.
0: Ecco, e vi ringraziamo in particolar modo, vi ringrazia anche Zam, perché suonate gratis, è una parola che ci piace.
2: Sì, è una parola bella.
0: Parola bellissima, una parola bella. Meno per voi ovviamente.
2: No, meno per noi, però diciamo che lo facciamo volentieri per la causa, assolutamente.
0: Crediamo che i soldi dell'ingresso vanno tutti a Zam, che utilizzerà per sistemare il suo impianto brassicolo, il suo impianto per fare la birra artigianale. Sarà probabilmente, credo, immagino, l'unico centro sociale in Italia a prodursi da solo la birra, o almeno
2: bello,
0: in parte.
2: Questo è molto bello. Anche perché, no, esatto, cioè nel senso, comunque gli spazi sociali, come si sa, sono sempre un po' precari, no? Sono sempre un po', cioè, lì per essere, cioè, diciamo che devono lottare contro gli sgomberi e tutto, invece è bello vedere che ci sono anche delle strutture che resistono e che anzi si ampliano e che al loro interno, come dire, sviluppano, no? Anche delle cose che poi rimangono.
0: E quindi, insomma, grande Junior Sprea, grande Skabomber, che venite a gratis.
1: Enormi. Perché il gratis comunque non è scontato, c'è una parola importante, una parola che a noi piace molto soprattutto se pronunciata da altri o rivolta a altri. Noi siamo sempre legati invece alla monetizzazione, al denaro, al guadagno facile.
0: Sì, è vero.
2: No, infatti, in questo caso
1: sì, invece perfetta proprio. Sì.
0: E a tal proposito, Junior, ti ricordiamo che dovete pagare l'ingresso, che sono 5 euro.
2: Adesso scrivo. Va bene, lo scrivo nella chat di gruppo.
0: Vabbè, ma lo do per scontare. Insomma, immagino che.
2: No, infatti, bene a ricordarmelo, però sì, gli altri non, magari non lo dà. Lo scrivo anche
0: dopo,
2: agli altri.
0: Dopo. No, scherzo.
2: No.
0: Senti, quali altre? Hai delle altre date non gratis in produzione?
2: Allora no, in realtà in questo momento no, però la cosa che vi posso dire è che di prossima uscita, non so se uscirà già il 12 giugno, ma comunque di prossima uscita un pezzo che abbiamo fatto proprio insieme agli Skabomber, dedicata a Gaza, insomma, e a quello che sta succedendo in quel territorio da 3 anni a questa parte.
0: Mandiamolo.
2: No, esatto,
0: non è ancora pronto.
2: Non avere in anteprima. Quasi. Scrivere, sì, posso provare a ingegnarmi e capire se prima del 12 magari riusciamo a farvi vedere in anteprima.
0: Sarebbe fantastico. Va bene, senti Junior, ti ringraziamo ancora e poi nei prossimi giorni sentiamo anche tutti gli altri artisti. Grazie Junior Sprea and the Seniors.
1: A presto, ciao.
0: Ascoltiamo un po' di Junior Sprea con Emigro al Sud.

0: Siamo quasi in chiusura, Alone. Ricordi tu un pochino i dati della festa?
1: Festa, la festa pazzesca che stiamo per andare ad organizzare il 12 di giugno allo ZAM. Allora, ZAM è in via Sant'Abbondio 6/10.
0: Vicino a piazza Abbiategrasso.
1: Il numero 4, è il 6/10.
0: 6/10.
1: È in fondo, non si può.
0: Vabbè, si vede.
1: Infatti, la festa si chiama Poveri Ma Party, è la festa di Poveri Ma Belli, che sarebbe la trasmissione che state ascoltando in questo momento. ZAM è la zona autonoma Milano, che è un centro sociale che quest'anno ha compiuto 15 anni e che fa attività in zona sud, là tra Grato Soglio e Chiesa Rossa, ormai da molti anni, ed è un centro sociale, una fucina di azioni meritorie.
0: E lì dal, non mi ricordo se dal 2014 questo, o qualcosa del genere, perché prima era in Barona, poi è andato dove adesso c'è Emergency,
1: In piazza Santa Croce, sì. E poi infine lì giù al dove è adesso in via Sant'Abbondio. Allora, il programma della festa prevede alle 17 trasmissione in diretta live di Poveri Ma Belli, questa trasmissione qua. Alle 18.30, che abbiamo bisogno di mezz'ora per ripigliarci, prima degustazione della boa birra occupata autogestita. Ore 19.30, selezione dei 20 ascoltatori e ascoltatrici più meritevoli per loro esclusivo premio, e cioè la chiavetta USB, quindi questo ultimo ritrovato della tecnologia, con l'album inedito della Tyrol Crew, non si sa ancora costante di quante canzoni. Qua dovremmo chiederlo ai produttori.
0: Una dozzina, credo.
1: All'incirca. A seguire DJ set, ancora da confermare ma quasi sicuro, anche qua si sta contrattando con i managers sul maiuscolo o minuscolo della parola gratis, per quanto riguarda i cachet, con DJ Dylan e Diego Lee. E poi i grandi live con l'appena ospite, è stato ospite Junior Sprea and the Seniors, se volete potete chiamarlo anche Junior Spria all'americana, Scabomber, Rap Caverna e la Reunion dei Robot.
0: E non ho capito se c'è anche la cena, perché a un certo punto si parlava anche di una cena di autofinanziamento dello ZAM.
1: Lo anche noi, e ve lo facciamo sapere, lo scriviamo nel programma appena lo sappiamo. Allora, là potrete comprare la maglietta di Poveri Ma Belli, anzi di Poveri Ma Ribelli, che è in fase di...
0: Noi abbiamo, abbiamo finito stampa. La trasmissione.
1: Vabbè, in fase di stampa, prodotta dal mito Roberto, fatto da io, disegnata da Chiara. E infine, ingresso 5 euro con sottoscrizione, perché l'impianto di brassicolo di ZAM ha bisogno di essere lavato, perché è il fa schivi e quindi ci vuole il grano.
0: La chiavetta USB è gratis? Sì, è gratis per 20 gratis. Persone. Torniamo dopo domani con Poveri Ma Belli. Ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Torna a Brescia la festa dell'opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it.
7: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
8: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: Le 18 e 2 minuti, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, benvenuti. Fino alle 19 le notizie della giornata con la redazione, oggi lunedì 1 giugno, vigilia della festa della Repubblica, a cui dedicheremo tutto il palinsesto di domani. Anche la politica in questi giorni ha messo in stand-by l'agenda per dedicarsi alle celebrazioni. Tra pochi istanti inizia il discorso di Mattarella, del Presidente della Repubblica, al corpo diplomatico. Le TV sono già in diretta dal Quirinale. Un discorso che sarà incentrato soprattutto sui temi legati al contesto internazionale. Se avremo modo vi faremo ascoltare alcuni passaggi. Dicevamo, l'agenda politica è in questo momento in pausa, un tema però lo anticipiamo noi oggi, il rilancio del nucleare in Italia, su cui Meloni sta puntando molto da tempo. Mercoledì ci dovrebbe essere il primo passaggio di un percorso che poi sarà ovviamente molto lungo e forse anche difficilmente potrà risolvere i problemi energetici del paese, ma ne parliamo più tardi. Invece dall'Italia in primo piano oggi ci sono soprattutto fatti di cronaca, fatti che arrivano da Cosenza in Calabria. 4 persone trovate morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina, sarebbero migranti, non si tratterebbe di un incidente. La zona ionica della Calabria è una zona di braccianti, un sospetto che emerge proprio in questi minuti e che siano fatti legati al caporalato. A proposito di caporalato, di lavoratori stranieri, torniamo oggi sul cantiere del consolato statunitense a Milano, nella pagina di Metro Regione, il cantiere dove, secondo l'inchiesta, gli operai indiani lavoravano in condizioni di semischiavitù. Ieri il capo cantiere ha tentato la fuga ed è stato fermato. Dagli esteri invece due notizie principali in questa giornata. La prima potrà avere effetti anche sull'Italia, perché in queste ore è atteso l'accordo sul nuovo controverso regolamento europeo sui rimpatri, un regolamento che istituirà gli ormai famosi hub nei paesi terzi extraeuropei, i centri dove spedire i migranti irregolari che non possono stare in Europa. Per quanto sia una decisione attesa, è di certo una decisa svolta a destra sulle politiche migratorie, che potrà cambiare anche, chissà, il destino del protocollo Italia-Albania. Di questo parliamo stasera all'Orizzonte delle 20. Cominciamo invece dall'altra notizia principale dagli esteri, che domina in questo momento i siti di informazione: l'offensiva israeliana sul Libano, che si è intensificata. Sta parlando intanto il Presidente della Repubblica Mattarella, dicevamo il suo sarà un discorso incentrato soprattutto sui temi internazionali, questo al corpo diplomatico. Allora andiamo subito a sentire alcuni passaggi del Capo dello Stato.
1: L'autentica svolta democratica del nostro Paese veniva dal voto delle donne. Finalmente, in quel 1946, chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo, basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale.
0: Sta ricordando in questo momento Mattarella che 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, per la prima volta ci votarono le donne per scegliere tra monarchia e repubblica. Tra poco, immaginiamo, ci saranno i passaggi sul contesto internazionale, sulle guerre, la guerra in Medio Oriente, innanzitutto l'offensiva israeliana che negli ultimi giorni si è intensificata. C'è stata un'avanzata di terra ben oltre la zona cuscinetto da parte di Israele nel sud del Libano, e oggi soprattutto l'ordine di nuovi attacchi, tra cui raid su Beirut, raid che ancora non ci sono stati, ma insomma si temono bombardamenti nelle prossime ore sulla parte sud della capitale libanese, perché Israele ha ordinato l'evacuazione di diversi quartieri. E le immagini oggi mostravano l'esodo dei cittadini libanesi dalla capitale, file e file di macchine in fuga da Beirut, un'offensiva che tra l'altro ha bloccato quei piccoli passi in avanti che si erano registrati nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Ma andiamo subito a Beirut, saluto Elsa Brunet, che è operatrice della ONG AFSI, che è collegata con noi proprio da Beirut, benvenuta.
2: Ciao Mattia, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, innanzitutto, dove ti trovi, se questo esodo dei libanesi che abbiamo visto in queste immagini drammatiche è ancora in corso?
2: Allora, io sono a Beirut, nel mio appartamento. Io vivo nella parte più centrale, se vogliamo, a Beirut Nord. In questo momento l'esodo si è leggermente calmato, in quanto il maggiore esodo è avvenuto poi questa mattina. Le strade, le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate, in quanto poi la notizia alle 10 di mattina, data poi da Netanyahu e Katz, che gli Stati Uniti avrebbero poi dato il permesso, effettivamente avrebbero dato l'ok, se vogliamo, a colpire Beirut. Quindi ancora prima di un ufficiale ordine di evacuazione, le persone hanno cominciato a scappare da Dahiyeh e dai quartieri vicini, in massa, come si è visto poi, come si è visto effettivamente nelle immagini. Questo è un ordine nemmeno appunto ufficiale, ma che è bastato a far muovere una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi e molti dei cui genitori abitano nelle zone mi dicevano i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessate il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie. Il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Quindi letteralmente 10 minuti non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, poi arrivati verso le 5, le 6 di orario del Libano, adesso noi siamo alle 7, insomma, sono le 7. Qui a Beirut hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo di persone che non sanno neanche più dove andare. Con gli altri colleghi che abitano ancora più a sud di Dahiyeh mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna. Per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano. Si aspetta in questo momento a Beirut.
0: Eh sì, le cose che ci stai raccontando danno proprio il senso della precarietà e del dramma che stanno vivendo in questo momento gli abitanti di Beirut. Perché proprio i quartieri a sud della capitale? Che quartieri sono?
2: Questi sono quartieri rinomatamente sciiti, quindi rinomatamente roccaforte di Hezbollah, se vogliamo, per cui un quartiere comunque quartieri in cui ovviamente ormai sovraffollati, in cui abitano moltissime e diversissime persone e libanesi, in cui comunque si riscontra sicuramente una presenza nevralgica di Hezbollah, ma non solo. Parliamoci chiaro, questo comunque è anche un attacco alla capitale, a zone già colpite della capitale, per mettere ancora più pressione. Il fatto che domani ci saranno un round di conversazioni tra Israele e il Libano ci fa aspettare e ci fa temere che stanotte sarà pesante, perché Israele vorrà avere quanto più controllo, quanto più leverage, quanto più la mano, il coltello dalla parte del manico domani nelle discussioni. Quindi non viene casualmente né geograficamente né temporalmente, se vogliamo, queste notizie di oggi.
0: E gioco forza, dunque, la guerra di Netanyahu contro Hezbollah è diventata inevitabilmente una guerra contro la popolazione sciita libanese che vive i riflessi dei bombardamenti e di quello che sta accadendo, dell'azione di guerra che Netanyahu vuole portare avanti.
2: Certo, qua parliamo comunque di l'intera popolazione è colpita da questa guerra, l'intera popolazione, il punto anche di Israele ovviamente è di creare quante più tensioni sociali nella popolazione, quante più tensioni tra gruppi in generale, tra quartieri, a spingere veramente tra i displaced, anche tra gli sfollati. Questa è una guerra psicologica, non è un caso che poi i droni, gli MK, facciano più rumore di quello che potrebbero fare. Qua parliamo di guerriglia psicologica in un certo senso, molto su di tutti, sull'intera popolazione per snervare. Questi droni fanno rumore, fanno molto più rumore di quelli che dovrebbero fare. È fatto apposta per rimanere e innervosire le persone, innervosirle sempre di più, portarle sempre più alla perdita, al controllo. Questo è un attacco alla popolazione civile intera.
0: E Sabrunetta, noi ti ringraziamo anche oggi per esserti collegata con noi da Beirut e ovviamente ci terremo aggiornati visto che lì le cose evolvono nel giro di poche ore. Grazie davvero Elsa Brunetto,
2: Molto rapidamente.
0: operatrice dell'AFSI da Beirut. Alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Sergio Mattarella ha finito il suo discorso, è stato un discorso piuttosto breve, devo dire, il suo discorso in occasione del 2 giugno al corpo diplomatico, ma il Libano è entrato nelle parole del capo dello Stato. Ha detto, ve lo leggo ora dalle agenzie, la popolazione del Libano colpita brutalmente in modo indebito, la irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione, ne sono l'eloquente esempio, soprattutto sulla popolazione civile del Libano. Così ha parlato Mattarella, che poi ha fatto appello, ha detto deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Saluto Emanuele Valenti, ciao Emanuele.
3: Buonasera, non è così comunque Mattia, lo sappiamo purtroppo, la diplomazia certo. Internazionale, la diplomazia occidentale, come dire, assolutamente incapace di, non dico di fermare la macchina della guerra in Medio Oriente, ma anche di avere un qualche minimo impatto, no, su quello che succede sul campo, e lo abbiamo sentito proprio adesso da Beirut.
0: Sì, esatto, e lo vediamo soprattutto in queste trattative che da settimane si rincorrono tra Stati Uniti e Iran, accordi che sembravano imminenti a un certo punto, ma ovviamente era la propaganda anche delle due parti a farla da padrone. Adesso le parti sembrano molto più distanti, soprattutto quello che sta accadendo in Libano adesso rischia di condizionare in maniera drastica queste trattative, quei timidi segnali che c'erano stati.
3: Allora sì Mattia, è tutto collegato, forse ormai gli ascoltatori e le ascoltatrici sono abituati in un quadro molto complesso, ma dove tutti gli elementi sono collegati tra loro. Allora stiamo sui fatti: proprio a causa di quello che sta succedendo in Libano, anche se non abbiamo ancora una presa di posizione ufficiale da parte dell'Iran, della Repubblica Islamica, la TV di Stato iraniana ha detto poco fa il cessate il fuoco tra Washington e Teheran è a rischio, a meno che Israele non interrompa immediatamente appunto gli attacchi sul Libano. E poco prima l'agenzia Tasnim, che è legata ai guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, che hanno ormai in mano il potere a Teheran, ormai lo sappiamo da tempo, ha scritto che l'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi, quindi sostanzialmente ha sospeso il negoziato, che è legata ai guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, che hanno ormai in mano il potere a Teheran, ormai lo sappiamo da tempo, ha scritto che l'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi, quindi sostanzialmente ha sospeso il negoziato con gli Stati Uniti. Questo scambio di

0: loro, il Libano da una parte, quindi Israele versus contro Hezbollah, ma poi anche la situazione nel Golfo, quindi Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra. In questo caso, nonostante nello scorso fine settimana ci sia stato il terzo scambio a fuoco nel giro di pochi giorni, su quel fronte appunto la tregua sta reggendo, appunto, però pochi minuti fa citavamo la TV di Stato iraniana che ci ricordava è tutto a rischio.
1: E da qui anche il sospetto che Israele, che Netanyahu abbia deciso di forzare la mano in questi giorni in cui le trattative erano di fatto in stallo, per anche andare a mettere i bastoni fra le ruote a un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran. Ma quanto questa avanzata israeliana, Emanuele, ed è questo forse uno degli interrogativi di queste ore, ha ricevuto una sorta di benestare da Trump e dagli Stati Uniti? È possibile che Trump possa guardare a quello che succede in Libano senza dire nulla?
0: Ma allora, in queste settimane ci sono stati dei momenti nei quali, sappiamo, Trump ha protestato con Netanyahu, ha cercato di fermare l'azione israeliana, evidentemente però non era fino in fondo negli interessi americani, perché vediamo che Israele sta andando avanti. Sappiamo anche che in realtà nella trattativa con l'Iran Netanyahu era stato messo da parte, non sta partecipando a questo scambio di messaggi, a questo negoziato, no? A questa trattativa, e quindi Netanyahu però ha l'interesse da sempre, no? In realtà a fare la guerra, ed è quello che sta facendo. Oltretutto ricordiamoci che, dicevamo prima, tutto è collegato. È vero, Hezbollah è il pericolo numero uno per Israele, perché è dall'altra parte del confine rispetto alla frontiera nord di Israele, ma allo stesso tempo il Libano diventa anche un teatro di uno scontro per procura. È stato così durante la guerra civile libanese tra il 75 e il 90, e così ancora oggi. Quindi non escludo che l'azione israeliana, oltre a allarghiamo i confini della grande Israele, il progetto della destra estrema in Israele oggi al governo con Netanyahu, ma non possiamo escludere, anzi forse ne siamo quasi certi, che sia anche con il probabile attacco sul sud di Beirut che ci raccontavano poco fa, appunto dalla capitale libanese, sia anche una mossa proprio per far saltare tutto il banco, no? E infatti da Teheran sono arrivate quelle dichiarazioni. Domani questo incontro tra il governo libanese e il governo israeliano, non partecipa Hezbollah. Forse lì, per rispondere alla tua domanda, Mattia, si capirà qualcosa di più, no? Sulle intenzioni o le non intenzioni dell'amministrazione Trump di fermare Netanyahu.
1: Sì, aggiungo che forse...
0: o di spingerlo ulteriormente.
1: Sì. Forse qualcosa in più lo capiremo anche dalla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU richiesta dalla Francia, dove si discuterà dell'offensiva israeliana.
0: Difficile, ma e lì osserviamo.
1: Si attende, almeno il sospetto è che arriverà una sorta di
0: condanna, soprattutto europea, già lo sappiamo.
1: Ma dagli Stati Uniti magari un veto, chissà.
0: Esatto, stiamo a vedere.
1: Grazie Emanuele.
0: A voi.
1: Altri passaggi del discorso di Mattarella al corpo diplomatico sul Medio Oriente: il caos è evidente in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. I ministri con gli alberi, poi andiamo in Calabria.

0: Le 18:20, i ministri con gli alberi a Radio Popolare, questo è l'Orizzonte. Andiamo adesso in Calabria per un'altra delle notizie di questa giornata, una notizia di cui si sa ancora poco, ma dai contorni piuttosto inquietanti, una storia che sembra una storia di caporalato, ma ce lo faremo raccontare adesso dal nostro ospite. Nel Cosentino, 4 persone sono state trovate morte, carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo una strada statale sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 4 migranti, probabilmente pakistani, dicono le agenzie. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. La zona ionica della Calabria è una zona di braccianti. Saluto allora Franco Maurella, cronista del Quotidiano del Sud, che sta seguendo la vicenda. Benvenuto Franco.
1: Buonasera, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Allora,
1: sì, una vicenda tragica, bruttissima, perché non si sa bene ancora se le 4 vittime trovate carbonizzate, la sorpresa è arrivata successivamente all'intervento dei vigili del fuoco, perché in un primo momento si pensava si trattasse solo dell'incendio di un'auto per autocombustione. La sorpresa è arrivata con lo spegnimento delle fiamme. All'interno 4 corpi carbonizzati. Questi 4 corpi carbonizzati sarà la scientifica che è già all'opera sul posto, e poi gli esami autoptici a stabilire se fossero già deceduti al momento dell'incendio o se fossero stati chiusi, sigillati nell'auto e morti successivamente. Una storia chiaramente bruttissima, che non è sbagliato fare il richiamo al caporalato, perché questa è una zona in cui è a metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, due aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i 4 potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli extracomunitari, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti agricoli di eccellenza. Questa è l'ipotesi.
0: Sì. Franco, dicevamo, la polizia esclude un incidente, ma perché la dinamica ce la stavi già raccontando tu, è inimmaginabile pensare appunto che 4 persone carbonizzate trovate dentro un'auto che era già in fiamme possano aver subito qualche tipo di incidente. Si indaga per omicidio, dunque?
1: Sì, perché è impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, 4 persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Quindi si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Del resto pare che sia ad avvallare questa condizione, questa ipotesi, ci sono le telecamere di sorveglianza, che pare siano state già sottoposte sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito dopo le fiamme. Quindi questo lascia anche pensare, a supporre, che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi data alle fiamme il minivan su cui erano i 4 extracomunitari braccianti agricoli, per far sparire ogni traccia possibile in grado di identificare gli autori delle 4 vittime.
0: Sì, ovviamente non conosciamo il movente, però possiamo aggiungere altri elementi. Nel Metapontino pochi giorni fa c'è stata un'operazione contro il caporalato nei braccianti, soprattutto di origine pakistana. E questo è un elemento che ci può far supporre che cosa sul movente poi di questo, se
1: sarà. Ma poi non è l'unico episodio di caporalato che è stato riscontrato nel Metapontino. Altri episodi di caporalato sono stati riscontrati anche nella Sibaritide, nella piana di Sibari, che anche quella è un'area di eccellenza. Caporalato purtroppo è una piaga per quanto riguarda gli agricoltori e i braccianti agricoli che operano nella zona e che in maggior parte sono sempre extracomunitari, indiani, pakistani, marocchini e quant'altro, comunque che si adattano per pochi spiccioli a giornate pesantissime di lavori nei campi. C'è da dire che il caporalato gestisce queste persone per farle lavorare e prendere una grossa parte del loro guadagno che è già poco o niente, per interesse personale. Quindi capite bene
0: Certo.
1: quanto sia grave questo aspetto.
0: Senti Franco, ma quindi sul
1: Dimmi.
0: movente, gli inquirenti su che pista si stanno muovendo?
1: Ancora, sì, c'è il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castro Illari che sta coordinando le indagini, la polizia scientifica che sta cercando tracce su quanto accaduto, e poi ricordiamo anche le telecamere di sorveglianza che potrebbero sicuramente indirizzare gli inquirenti sugli autori di questo misfatto, di questa cosa tragica e bruttissima.
0: Perché l'ipotesi, anche leggevo, una sorta di regolamento di conti interno, qualcosa di questo tipo, è qualcosa nella mente degli inquirenti al momento.
1: Sì, al momento non si scartano queste ipotesi. L'ipotesi del caporalato regge, ma c'è anche l'ipotesi di un regolamento di conti, per cui potrebbero aver subito un torto da parte dei quattro e quindi una vendetta trasversale tra extracomunitari e si dice tra pakistani, quindi ancora all'interno di quel nucleo di braccianti agricoli.
0: Staremo a vedere allora che cosa emergerà di più sicuro, di più certo da questa vicenda. Grazie intanto Franco Maurella, cronista del Quotidiano del Sud, buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, buona serata.
0: Grazie Franco e a proposito di caporalato, più tardi nella pagina di Metro Regione torneremo su un'altra grande vicenda, insomma, che tanto scandalo ha fatto perché nel cuore di Milano, nel consolato degli Stati Uniti, braccianti operai, in questo caso indiani, ridotti in condizioni di semi-schiavitù per la costruzione del nuovo consolato americano nella città, che possiamo dire, più ricca d'Italia. Adesso le notizie del GR, in breve, poi di nuovo insieme.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Inizio conto alla
8: rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima,
9: Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
12: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: Popolare Network.
14: Le 18 e 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede la fine degli attacchi israeliani sul Libano. In caso contrario, dice la TV di Stato, rischia di saltare tutto. La Repubblica Islamica avrebbe sospeso il negoziato con l'amministrazione Trump. Netanyahu intanto minaccia di attaccare anche la zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Sulle strade, lunghe colonne di auto in fuga. Mattarella condanna gli attacchi in Libano. Popolazione civile colpita in modo indebito, ha detto nel discorso agli ambasciatori per il 2 giugno. Alla vigilia dell'ottantesimo della Repubblica, il capo dello Stato ha ricordato la svolta dopo il fascismo. Fu un corale esercizio di democrazia. Verso l'approvazione del regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea. Atteso entro oggi l'accordo finale. È una stretta figlia degli accordi tra i popolari e le destre. Via libera la deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. Quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino. Si ipotizza l'omicidio legato al caporalato. Forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona. I primi passi dell'inchiesta, allo studio le immagini delle telecamere. Un 27enne marocchino si è suicidato nel carcere di Poggioreale. Soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio del 2026 sono 24 i detenuti che si sono tolti la vita. Le notizie tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
13: Popolare Network.
15: Cinquesimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: 18:33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte, di nuovo in diretta adesso per parlare di ambiente, di energia. Vi dicevo che la politica è in pausa in questi giorni per celebrare giustamente gli 80 anni della Repubblica, domani la festa del 2 giugno, però al rientro poi il 3, mercoledì, uno dei dossier principali sarà riaperto, vedrà un nuovo slancio ed è quello del nucleare. Mercoledì la legge delega sul nucleare arriverà in aula alla Camera e Meloni l'ha detto nei giorni scorsi, punta molto su questa tecnologia, quella dei mini reattori nucleari modulari, sicuri e puliti, così li ha definiti lei. Tra poco vedremo che cosa intende. Prima però, visto che parliamo di ambiente, non possiamo non cominciare celebrando due trasmissioni cardine di Radio Popolare. Su questi temi, Considera l'armadillo e Il giusto clima, sono state premiate e siamo molto felici per questo, lo scorso 28 maggio dall'Istituto Pentapolis con il premio Pentapolis Giornalisti per la Sostenibilità 2026.
1: Siamo ora alla prossima categoria, che è quella della radio. E ovviamente ha tutta una forza narrativa di parte dalla voce, poi anche io faccio parte della famiglia radio, Radio Rai, quindi ovviamente un piacere doppio. Premio assoluto. Dal 2014 conduce il programma su Radio Popolare Considera l'armadillo, che racconta l'affascinante rapporto tra l'uomo e gli animali. Autrice del libro Me l'ha detto l'armadillo, storie di passione tra noi e altri animali. Ha ricevuto il premio Luisa Minazzi, ambientalista dell'anno. Premio assoluto Pentapolis 2026 a Cecilia Di Pietro. Grazie. La seconda menzione speciale va in merito con Lucio Palo. Giornalista, responsabile comunicazione della cooperativa di energia rinnovabile È Nostra. Conduce la trasmissione Il giusto clima su Radio Popolare. È coautrice di Il richiamo delle foreste e di Come si fa una comunità energetica per davvero. Menzione speciale premio Pentapolis 2026 a Marianna Usuelli.
0: E vabbè, allora nella categoria radio abbiamo fatto Piazza Pulita, Il giusto clima e Considera l'armadillo premiati dall'Istituto Pentapolis. Allora salutiamole Cecilia Di Lieto e Marianna Usuelli. Ciao Cecilia.
2: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, non so a quest'ora cosa dire.
0: Un po' sballata questa radio.
2: Sì, anche perché non riesco a mettere a posto sto coso del microfono, va bene.
0: E ciao a Marianna Usuelli.
3: Ciao, buonasera a tutte e tutti.
2: Ciao Marianna.
0: Allora, molto bene, cioè, è sempre bello quando poi la radio, vabbè, sappiamo quanto sono importanti le trasmissioni che voi conducete, storiche, da tantissimi anni in onda, su temi che, in cui possiamo dire davvero di essere pionieri, ma quando hanno anche un riconoscimento all'esterno è ancora più bello, no? Immagino.
2: Beh, insomma, è stata una cosa molto strana, molto gratificante da una parte e dall'altra molto strana perché totalmente inaspettato. Deve tenere presente che Pentapolis fa un ottimo servizio perché pubblica da 12 anni un rapporto sull'informazione ambientale in Italia che si chiama Rapporto Ecomedia per l'appunto e dove analizza come i vari temi vengono affrontati da tutti i mezzi, tant'è che le categorie premiate erano carta stampata, televisione, web, radio, agenzie e poi hanno aggiunto anche i podcast quest'anno. È un premio piuttosto istituzionale, difatti c'era un convegno che è iniziato la mattina che è finito con questa premiazione dove c'erano vari esponenti anche della politica e devo dire che ecco, quello che mi ha molto gratificato e mi è piaciuto molto è il fatto che il tutto si svolgesse alla sede del Parlamento europeo a Roma, cosa che non sapevo neanche esistesse. Tu lo sapevi?
0: Marianna?
3: No, io non lo sapevo e devo dire che anche per me è stato totalmente inaspettato, come dicevi tu Cecilia, davvero, infatti bellissimo, davvero una sorpresa. Una vera sorpresa.
2: Esatto, esatto. E io devo dire che trattando poi, come sapete, di tutto questo campo che è il complesso, che è quello della nostra relazione con gli altri animali, io mi sentivo anche un po' fuori dal coro, perché lì, insomma, l'atteggiamento era un po' quello convenzionale del relazione, non tanto con l'ambiente, ma proprio quando si parlava di animali o cose di questo tipo, erano proprio en passant e anche poco stimato, tant'è che io nel ricevere il premio ho ringraziato dicendo anche che ero molto felice anche per Radio Popolare, perché celebrava in questa maniera i suoi 50 anni di storia, di vita. E dicevo appunto che insomma il mio punto di vista un po' animalesco mi sembrava quasi
0: e ti hanno guardato
2: graffiate.
0: No,
2: perché c'era un sacco di gente che ci stava col ragionamento, certo.
0: Marianna, ricordiamo Il Giusto Clima, di cui sei coautrice insieme a Elena Mordiglia, Lorenzo Tecleme, il prof Gianluca Ruggeri, e Il Giusto Clima ha ricevuto la menzione speciale. Insomma, Radio Popolare, esatto, sui temi ambientali c'è sempre stata, ci sarà sempre.
2: Eh beh, diciamo.
0: Vai Marianna.
3: No, ci tenevo a dire che sicuramente questo premio non è per me, ma è per Il Giusto Clima, per la redazione del Giusto Clima, che ormai è il nono anno che c'è questo programma, e quindi in realtà ci tengo a dire che ho raccolto veramente i frutti di un lavoro che appunto a partire dal prof Gianluca Ruggeri, ma anche appunto quest'anno la collaborazione fondamentale di Lorenzo Tecleme e Elena Mordiglia, che è in studio con me ai microfoni. È un lavoro di squadra che va avanti da anni, e devo dire che è bello vedere funziona e che hanno.
0: Mannaggia, siamo.
3: Ma continua a essere un punto di riferimento nell'ambito.
0: Siamo molto bravi e impegnati sui temi climatici e ambientali, ma con i collegamenti telefonici
2: un po' meno.
0: Marianna, ti abbiamo sentito proprio, abbiamo perso un po' il collegamento nella parte finale, però io direi che insomma il senso l'abbiamo restituito a pieno, ma gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno benissimo, no? E ve lo dicono ogni giorno quando andate in onda ad ogni vostra puntata con le vostre trasmissioni. Quindi io direi complimenti ancora. Grazie Marianna Usuelli, complimenti a tutti voi del Giusto Clima.
2: Complimenti davvero.
3: Grazie, scusate per il collegamento. Grazie. Ciao.
0: A presto. Giusto Clima ogni mercoledì alle 20:30, ovviamente sulle frequenze di Radio Popolare. Complimentoni a Cecilia.
2: Va bene, questi valgono tutti per la radio, e invece considera l'armadillo dalle 12:45 circa alle 13:15 dal lunedì al venerdì. Noi stavolta ci sentiamo mercoledì, perché domani festeggiamo la Repubblica.
0: Certo, ci saremo.
2: Ciao.
0: Grazie Cecilia, ciao.

0: E allora, come promesso, parliamo anche di quello che è la visione ambientale, climatica, energetica fuori da questi studi, perché quella dentro questi studi la conoscete anche grazie alle due trasmissioni che sono state premiate, che vi abbiamo raccontato. Quello che succede però fuori dagli studi, in un contesto di grave crisi energetica dettata dalle guerre. E quello che succede fuori dagli studi è quello che c'è in mente nello specifico Giorgia Meloni. Mercoledì la legge delega sul nucleare che arriva in aula alla Camera, e la Presidente del Consiglio l'ha detto proprio l'altro giorno, se non ricordo male, all'Assemblea di Confindustria, punta molto su questa tecnologia insieme agli industriali ovviamente, ovvero la tecnologia dei mini reattori nucleari modulari sicuri e puliti, così li ha definiti. Ne parliamo con Annalisa Corrado, che è ambientalista e ingegnera, eurodeputata del Partito Democratico. Benvenuta Corrado.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, lei da ingegnera soprattutto, ha capito che cosa intende fare il governo con questi mini reattori e che cosa sono esattamente?
1: Sì, allora, quello che intende fare il governo è in qualche modo, come diciamo a Roma, è buttare la palla in tribuna o buttarla in caciara, nel senso che noi ovviamente non abbiamo nessuna preclusione ideologica contro questi mini reattori che in alcuni posti del mondo si stanno studiando, sono stati raccolti moltissimi fondi per portare avanti la ricerca e va benissimo. Il problema reale è che al momento non esistono, che le più rosee previsioni parlano di altri 5-6 anni di ricerca di cui c'è bisogno per metterli a punto, e le forchette di prezzo che poi avrà l'energia elettrica qualora tutto andasse bene in questi 6 anni sono ancora molto ampie. Quindi in questo momento storico in cui il costo dell'energia sta mordendo la carne viva del paese, delle persone, delle famiglie, delle piccole e medie imprese, siamo completamente fuori da ogni competitività, tant'è che l'industria arretra, parlare di soluzioni che ancora non esistono, a mio avviso, è irresponsabile e vuole semplicemente coprire 4 anni di nulla di fatto, perché di cose se ne potevano fare moltissime per farci trovare molto più preparati dopo la crisi energetica che c'era stata a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina con questa nuova crisi energetica.
0: Quindi 4-5 anni lei ha detto per vederli questi mini reattori di fatto, perciò insomma in un contesto, in un futuro dove chissà quali saranno poi gli scenari energetici globali, certo, che non conosciamo ovviamente, però si parla di un periodo che non è utile per il breve termine.
1: Ma non esistono, cioè se noi domani mattina andiamo al negozio delle tecnologie disponibili per produrre energia, quelle sicuramente esistenti e quelle che hanno il più basso costo possibile sono il fotovoltaico e l'eolico. Esistono già, sono molto ben collaudate, si possono utilizzare. La Spagna, che negli ultimi 4 anni ha investito tantissimo in queste tecnologie, è riuscita a rendere il proprio paese molto più resiliente alle crisi, molto meno fragile rispetto alle crisi, tant'è che basta guardare il prezzo dell'elettricità in Italia e in Spagna in maniera comparata dopo la crisi dello stretto di Hormuz. Ci sono stati dei giorni in cui il prezzo all'ingrosso dell'elettricità in Italia era 8, 9, 10 volte più alto di quello della Spagna. E questo perché? Perché il gas va in crisi, perché ovviamente è scambiato su mercati che assorbono tutte le crisi geopolitiche, sono fortemente speculativi, eccetera, ma nei paesi in cui l'elettricità la fa un mix che ha poco gas, questo aumento esponenziale del prezzo non riverbera anche sul prezzo dell'elettricità. Purtroppo nel nostro paese, che invece è fortemente dipendente dal gas, è il paese europeo più dipendente dal gas, anche l'elettricità arriva a livelli di prezzo inaccettabili, insostenibili.
0: C'è chi sostiene, Corrado, che anche se arriveranno nei prossimi anni questi mini reattori, comunque l'energia nucleare insieme alle rinnovabili deve far parte del fabbisogno energetico del paese, l'una non esclude l'altra, e così ha anche voluto sottolineare Meloni più volte, d'accordo?
1: Ma guardi, io sono un'europeista convinta. Per me bisogna fare un piano energetico e strategico europeo. In Europa alcuni reattori nucleari ci sono, viene sempre citata la Francia, e quindi nel mix energetico europeo una piccola nucleare c'è già. E a proposito di Francia, l'ultimo reattore delle tecnologie che esistono, quindi quelle che volendo si potrebbero fare, in Francia, che non hanno mai smesso di usarla, che hanno una competenza, una filiera, eccetera, eccetera, ci hanno messo 18 anni a farlo un impianto, no? Quindi figuriamoci noi ricominciare da zero quando cerchiamo con quelle vecchie tecnologie. Le nuove non esistono. Meloni parla ancora di fusione ogni tanto. Fusione è come dire, sì, una cosa interessantissima su cui anche lì si fa ricerca e noi auguriamo tutto il bene alla ricerca, ma insomma sarebbe come dire di risolvere i ritardi di Salvini e dei treni con il teletrasporto, insomma siamo un po' ancora, no? Quindi io credo che la gravità della crisi pretenda che si affronti seriamente. Ecco, il fatto di dire che si risolverà col nucleare secondo me è veramente una presa in giro cosmica. Poi ripeto, in Europa c'è, facciamo un piano in cui ognuno deve fare il suo pezzo. Noi abbiamo sole, vento, acqua, biomassa, geotermia, abbiamo tutto quello che serve per diventare veramente leader nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'adeguamento delle reti, negli accumuli che si possono fare anche con i pompaggi, con l'idroelettrico. Quindi noi abbiamo tutte le carte in regola. Se non avessimo deciso di fare l'hub di gas non avendolo.
0: Ci vuole forse la volontà politica di prendere una strada piuttosto che un'altra. Grazie eurodeputata Annalisa Corrado per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: A presto, Annalisa Corrado, eurodeputata del PD, ingegnera e ambientalista. Paul McCartney, Ringo Starr, l'ultimo album di Paul, di Sir Paul, Home to Us, questa è la canzone.

0: Paul McCartney e Ringo Starr, due dei quattro Beatles, in questa Home to Us, canzone estratta dall'ultimo album di Paul McCartney, ci apre la pagina di Metro Regione. Abbiamo parlato di caporalato nel Cosentino, in Calabria, poco fa, nella prima mezz'ora. Torniamo anche a Milano a parlare di caporalato, la storia del cantiere del consolato statunitense in centro a Milano, in costruzione, dove si è scoperto un gigantesco sistema di caporalato con operai, centinaia di operai indiani ridotti in condizioni di semischiavitù. Questa resta una delle notizie principali di questi giorni dalla pagina locale. Ciao Roby Maggioni.
1: Ciao, ciao Mattia. Sì, perché appunto oggi la procura di Bergamo ha chiesto di convalidare il fermo in carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager che insomma della filiale italiana di questa grossa società che si chiama Cadle Construction, che è finita al centro di questa indagine per caporalato dei lavoratori impiegati nella costruzione del nuovo consolato americano di Milano. Una società piuttosto importante che ha sede negli Stati Uniti, in Alabama, implicata anche nella costruzione del muro anti-migranti con il Messico. Ah. Per dirne una,
0: bel curriculum.
1: Appunto, ieri il manager italiano è stato della, diciamo, che regge la filiale qui in Italia, è stato fermato mentre stava prendendo un volo per la Turchia, per Istanbul, quindi pericolo di fuga evidente. Era successo che due giorni dopo aver scoperto di essere indagato era stato intercettato parlando con un suo amico che appunto gli diceva: ti conviene prendere un volo, venire qui, insomma,
0: forse era, è meglio che vai via.
1: Col telefono sotto controllo, non lo sapeva ancora e quindi così l'hanno beccato. Questa è una vicenda che è successa qui a Milano, ma chiaramente anche delle implicazioni nazionali, perché ha a che fare anche con le leggi sull'immigrazione, perché questi operai sono stati presi in India e portati in Italia. È il consolato americano, quindi una zona particolare sensibile e che gli americani considerano sostanzialmente come casa loro al 100%. Allora, al telefono con noi abbiamo Riccardo Piacentini della filia CGL di Milano. Buonasera Riccardo.
0: Benvenuto. Vediamo che ha il telefono silenziato. Riccardo Piacentini, se riesce a sbloccare. Eccoci qua.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera,
1: buonasera, buonasera Piacentini. Voi avete cercato di incontrare quei lavoratori. Io dicevo, gli americani considerano quella come casa loro. Ovviamente è un modo di dire, ma quella, come dire, è stata considerata una zona extraterritoriale. Voi avete cercato di incontrare, di fare delle assemblee. Cosa vi hanno risposto quando vi siete avvicinati?
2: Ma allora, è stato un cantiere problematico fin da subito, fin dal 2023, quando è partito. Noi abbiamo provato unitariamente come CGL, CISL e UIL delle costruzioni di fare delle assemblee, come facciamo normalmente. In questo caso ci è stato risposto che l'autorizzazione doveva arrivare dal Dipartimento di Stato americano e che ci avrebbero fatto sapere. Da allora stiamo ancora aspettando, non abbiamo mai potuto fare assemblee all'interno e quindi abbiamo, come succede in questi casi, non avendo noi l'autorità pubblica, non essendo enti ispettivi o altro, abbiamo provato a fare il nostro lavoro da fuori, intercettando i lavoratori all'uscita, all'ingresso, con molte difficoltà, però all'epoca nessuno ci aveva manifestato, si era esposto raccontandoci cose della gravità di cui stiamo leggendo adesso.
1: All'epoca parliamo di qualche anno fa.
2: 2023, mm-hmm. Giugno 2023, e probabilmente le cose, immaginiamo, siano peggiorate strada facendo. Resta il fatto che appunto siamo contenti chiaramente che la magistratura abbia messo il becco e abbia scoperchiato una situazione insostenibile, come evidente per tutti.
1: Sì, meno di 2 euro l'ora al pagamento, raccontavano alcuni operai. Siamo quasi in chiusura perché abbiamo proprio meno di 2 minuti, ma adesso cosa succederà?
2: Beh, chiaramente la giustizia farà il suo corso. Il nostro commento è che questo chiaramente è stato, anche dal punto di vista giornalistico, una, come dire, la tempesta perfetta, la fuga rocambolesca, il numero di lavoratori coinvolti, la paga da fame, il canale parallelo con cui venivano portati qua, il senso di impunità totale di un soggetto istituzionale di primo ordine. Però quello che diciamo è che si tratta, ahimè, a Milano, in Lombardia, della punta di un iceberg. Sono tantissime le situazioni in cui, magari non con elementi così lampanti, però i lavoratori sono portati in Italia con pacchetti al costo di 10-15 mila euro, che comprendono viaggio, alloggio, restituzione dei soldi lavorando gratis qua per mesi, se non addirittura per anni, e poi anche in situazioni dove non c'è di mezzo la necessità di rinnovare il permesso di soggiorno, comunque buste paga gonfiate per poi chiedere ai lavoratori di restituire in contanti parte dello stipendio e riuscire così a riciclare denaro e manodopera in barba completamente a quelle che sono le normative.
0: Grazie Riccardo Piacentini per essere stato con noi, continueremo a seguirlo.
2: Grazie
0: ovviamente
2: a
0: quando avremo novità anche con voi della filea CGIL.
2: Faremo, sì. Faremo il presidio unitario mercoledì mattina alle 9 davanti al cantiere per protestare contro lo sfruttamento e manifestare la solidarietà a questi lavoratori.
1: Mercoledì mattina alle 9, va bene, ce lo segniamo, verremo a vedere.
0: Riccardo Piacentini, grazie. Filea CGIL, grazie Roberto Maggioni.
1: Grazie, grazie a te Mattia.
0: Metro Regione alle 19.45 minuti, ora c'è Esteri con Martina Stefanoni, stasera poi l'orizzonte delle 20 dopo i notiziari.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
11: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
10: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
12: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
13: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
14: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
15: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
16: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
17: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
18: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
19: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
20: Sommario della puntata: la fuga da Beirut. Netanyahu ordina l'evacuazione dei quartieri meridionali della capitale libanese e minaccia di bombardare la città. Guerra in Iran, negoziati ancora bloccati. Trump inasprisce le sue richieste mentre Teheran avverte: nessun accordo senza cessato il fuoco in Libano. Colombia, contraddicendo i sondaggi, il primo turno delle elezioni viene vinto dal candidato di estrema destra, ma la partita si giocherà al ballottaggio. Il diritto all'aborto in Argentina è sempre più a rischio. Amnesty International denuncia un progressivo sgretolarsi dei diritti nel paese, simbolo della lotta per i diritti riproduttivi. Stati Uniti, a poco più di una settimana dall'inizio dei mondiali di calcio, le organizzazioni per i diritti civili avvertono: l'ICE potrebbe approfittarne per prendere di mira i migranti. Un compleanno difficile. Il premier spagnolo Sanchez festeggia 8 anni di governo nel momento più difficile dei suoi 2 mandati. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
19: Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. I colloqui tra Stati Uniti e Iran sembrano nuovamente in stallo. La Casa Bianca ha inasprito le proprie richieste a Teheran nella nuova proposta di accordo, congelando nuovamente l'avanzata dei colloqui. Ora in più tutto rischia nuovamente di saltare. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano infatti ha detto oggi che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. E l'esercito israeliano ha invece intensificato per tutto il weekend gli attacchi sul Libano, avanzando anche via terra sempre più a nord, occupando anche il forte di Beaufort, costruito nel periodo delle crociate. Non avanzava tanto da 26 anni. Oggi in più, in un'ulteriore escalation, il premier Netanyahu ha annunciato di aver dato ordine all'esercito di bombardare la periferia sud della capitale Beirut. Da questa mattina migliaia di persone stanno fuggendo dal quartiere di Dahieh, bloccando tutte le principali arterie della città. Alessandro Principe ha raggiunto a Beirut Don Carlo Giorgi, sacerdote da molti anni in Libano, che opera nella parrocchia di San Giuseppe a Mono, nella capitale libanese.
2: Beirut non è una città, sì, ha delle grandi vie che però non sono poi tante. Poi è una città che è un po' come Genova, sta un po' tra il mare e la montagna, per cui non è facile neanche costruire delle grandi arterie di comunicazione, quindi si ferma subito il traffico. Quindi dovete immaginarvi una città che in questo momento, almeno in quelle zone, è intasata, clacson che suonano e gente che fugge. Fuggono in altri quartieri della città, poi fuggono dove non è stata ordinata l'evacuazione, dove si è sicuri che non arriveranno le bombe.
21: In che modo arrivano questi ordini di evacuazione?
2: Questi ordini arrivano con delle applicazioni che tutti i libanesi hanno. C'è un'applicazione dove arrivano i messaggi del Ministero della Difesa israeliano, in cui si dice: attaccheremo qua, attaccheremo là, avete 1 ora di tempo, avete 2 ore di tempo. Questo era però veramente il sistema della guerra passata, cioè nel 24 funzionava sempre così. In realtà in questa guerra solo in una piccola parte dei casi succede così. Nella maggior parte dei casi in questa guerra è successo il contrario, cioè nessun avviso e arriva la bomba, soprattutto a sud.
21: Ci può raccontare il lavoro che fate voi, che fa lei nella sua parrocchia, con le altre persone che lavorano con lei? Che tipo di impatto ha la guerra sulla vostra situazione?
2: In diverse nostre chiese del vicariato ospitiamo quelli che fuggono dal sud. Nella parrocchia dove lavoro io, che è San Giuseppe, ad Ashrafi e Mono, abbiamo 200 persone ormai da 3 mesi. A Hamra, a parrocchia di San Francesco, abbiamo 1200 ormai da 3 mesi. E come si vive? Noi apriamo la porta, noi veramente cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, però è chiaro, lei deve immaginarsi com'è la vita in uno shelter, cioè in un centro di accoglienza. È molto difficile, soprattutto per le famiglie che non vivono più una situazione di intimità. E poi cerchiamo di portare anche del cibo a quelli che sono nelle tende e che non hanno avuto la possibilità di essere accolti in centri di accoglienza. Nel lungomare di Beirut c'è un enorme spiazzo usato per i concerti in tempo di pace, adesso è pieno di tende, ma è una vita da pazzi perché non ci sono neanche i bagni, per cui vanno nei bar, nei ristoranti. E poi c'è la situazione delle famiglie, nel senso che a volte chi scappa dal sud trova alloggio e accoglienza da famiglie amiche a Beirut, e quindi in una casa di 40-50 metri quadri, dove normalmente può vivere una famiglia di 3-4-5 persone, vivono 2 famiglie.
21: In queste ore, come sempre in queste settimane, arrivano le dichiarazioni incrociate dei protagonisti dei governi che stanno, diciamo, alimentando questa situazione. Per esempio il governo iraniano ha detto: siamo pronti a difendere Hezbollah. Si sa effettivamente come tutta questa situazione sia anche legata alla trattativa sull'Iran. Tutte queste informazioni, queste notizie, queste prese di posizioni, come le vivete voi lì?
2: L'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese. Israele lo prende, è di tutti, ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace. E si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce per un motivo o per un altro guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. È un paese in ostaggio, quindi chi non è sciita è Hezbollah, si sente in ostaggio di Hezbollah, che continua la sua guerra personale contro Israele. Penso che Hezbollah si sente in ostaggio dell'Iran, ed è tutto così, con il fatto che non si vede una fine, ecco. E questo è soprattutto la cosa che può portare la gente a un po' alla disperazione.
19: E dicevamo in apertura che gli attacchi israeliani in Libano rischiano anche di far saltare ogni possibilità di accordo in Iran. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe anche sospeso le comunicazioni con gli Stati Uniti. Ma partiamo dalle notizie di oggi con Emanuele Valenti, che mi ha raggiunta in studio. Emanuele, che notizie ci sono?
0: Sì, allora, come dicevi tu, Martina, la TV di Stato iraniana ha detto che le probabilità che salti la tregua Iran-Stati Uniti sono molto alte a questo punto, a meno che Israele non interrompa appunto gli attacchi sul Libano. Poco prima l'agenzia iraniana Tasnim, quella vicina ai guardiani della rivoluzione, aveva invece scritto che Teheran ha sospeso proprio lo scambio di messaggi attraverso intermediari con gli Stati Uniti, in sostanza bloccando il negoziato con Washington, motivo sempre gli attacchi israeliani sul Libano, ma anche l'occupazione di Gaza. Qui c'è anche la propaganda iraniana. Tasnim, questa agenzia, ha poi aggiunto che l'Iran e i suoi alleati sono pronti ad aprire anche altri fronti, come quello di Bab el Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, un altro passaggio cruciale per il commercio marittimo, anche di energia, soprattutto per il petrolio saudita in quella regione. Su questa sospensione dei negoziati non ci sono ancora conferme ufficiali. Trump ha detto di non saperne nulla. Prima ancora il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva ribadito proprio come il cessate il fuoco debba essere rispettato su tutti i fronti, compreso quello libanese. A conferma di questa tregua sempre più fragile, lo scorso fine settimana terzo scambio a fuoco in pochi giorni tra Washington e Teheran. Gli americani, parlando di un'operazione ancora una volta di autodifesa, hanno detto di avere colpito obiettivi iraniani. Teheran invece di avere colpito interessi americani nella regione, probabile sia stato in Kuwait.
19: Ecco, intanto proprio in questi minuti è in corso una telefonata tra Netanyahu e Trump, questo lo riferiscono i media israeliani. Perché? Cosa c'è di così importante per l'Iran, insomma, nel Libano? Perché il Libano è così centrale in questa partita?
0: Ma sì, tutto è collegato. Netanyahu, ricordiamo, era stato messo da parte nel negoziato tra Washington e Teheran, e ora da una parte sta cercando di approfittare proprio delle difficoltà nella trattativa per accelerare il più possibile l'operazione contro Hezbollah, prima eventualmente di essere bloccato da Trump, e vedremo appunto, come dicevi tu Martina, l'esito di questa telefonata in corso tra i due. Dall'altra parte, ancora parliamo di Netanyahu, proprio attraverso il Libano e soprattutto colpendo Hezbollah, il principale alleato dell'Iran in Medio Oriente, Netanyahu sta cercando di mettere in difficoltà la Repubblica Islamica, forse anche sperando proprio che salti tutto e riprenda la guerra su larga scala, su tutti i fronti. È molto complesso, ma come dicevamo è tutto collegato. Se allarghiamo infine l'orizzonte, guardiamo il quadro nel suo complesso, abbiamo una trattativa Iran e Stati Uniti, appunto, lo abbiamo detto più volte, in difficoltà. Trump vorrebbe chiudere, ma Teheran non fa passi indietro. Non è un caso che la Casa Bianca continui a dire la Repubblica Islamica non avrà mai l'atomica, e gli iraniani rispondano: in realtà di nucleare non abbiamo ancora parlato. Entrambe le parti vorrebbero non riprendere la guerra, ma non è scontato.
19: Grazie Emanuele Valenti.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Il primo turno delle presidenziali in Colombia che si è tenuto ieri è stato vinto dal candidato trampiano Abelardo de la Espriella, mentre quello progressista Ivan Cepeda è arrivato secondo. Saranno loro che si sfideranno al ballottaggio del 21 giugno. Il candidato dell'estrema destra, appunto de la Espriella, ha vinto con il 43% dei voti, Cepeda con il 41%, risultati che contraddicono abbastanza nettamente i sondaggi della vigilia. Perché? Che cosa è successo? Sciocchi Senussi l'ha chiesto questa mattina da Come America Latina ad Alfredo Somoza.
1: Probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Ivan Cepeda, che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso due punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava, era Paloma Valencia, la candidata uribista che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso de la Espriella. E dal voto finale, visto che de la Espriella è al 43,7 e Paloma Valencia ha preso il 6,9, vuol dire che a destra hanno deciso di votare direttamente chi nelle ultime settimane i sondaggi davano come quello che sarebbe andato al ballottaggio.
2: Decisamente Abelardo de Espriella è il protagonista di questo primo turno in Colombia. Ce lo puoi raccontare?
1: Ricorda molto, anche se ha un profilo che non è esattamente quello, ma ricorda molto Milei. C'è un personaggio che non aveva un passato politico, che non aveva dietro un partito e che è diventato presidente in pochi mesi. Ecco, de la Espriella è lo stesso, è lui un avvocato, ha 47 anni, è sposato con 4 figli ed è un avvocato ricco, nel senso che è un penalista di grido. Lui è stato l'avvocato dei VIP, l'avvocato dei politici accusati di corruzione, ed è sceso in politica ma nemmeno un anno fa, e nessuno dava due soldi su questa possibilità. Qual è il suo profilo? Beh, lui diciamo è un classico. Da un lato è l'uomo di successo, cioè mi sono fatto da solo, sono diventato ricco e un avvocato di successo, ho una bella famiglia, e poi la pensa come i suoi punti di riferimento dichiarati, soprattutto Nayib Bukele, del quale copia anche un po' il look, con la barba ricorda molto quella di Bukele, ma soprattutto lui diciamo ripropone le formule utilizzate da Bukele in Salvador contro la insicurezza. In Colombia, che è un paese nel quale, come sappiamo, l'insicurezza è un problema, anche se è un po' diverso come motivazione rispetto a quella del Salvador. Poi prende come modello anche Javier Milei per quello che riguarda l'economia. La gente deve fare come me, deve farcela da sola, lo Stato non deve aiutare.

0: fondamentalmente sui social media, che questa è un'altra caratteristica ormai delle campagne elettorali, e gli osservatori dicono che il voto che ha avuto Della Spriella in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato in queste ultime settimane. Durante la campagna elettorale è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare.
1: E restiamo in America Latina, andiamo in un paese dove invece un candidato trampiano è già al governo da un po' di tempo, è Javier Milei per l'appunto in Argentina. Argentina è un paese che è sempre stato un po' il simbolo della lotta per i diritti riproduttivi delle donne, che con Milei sta invece facendo diversi passi indietro. Sentiamo Marta Facchini.
2: L'Argentina è storicamente riconosciuta come un punto di riferimento regionale e globale nella lotta per l'aborto legale. Alla fine del 2020, dopo decenni di mobilitazioni, è stata approvata la legge che ha riconosciuto il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 14 settimane di gestazione. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla Marea Verde, che ha segnato una svolta nella rivendicazione dell'autonomia riproduttiva. Da quando si è insediato il governo di Milei, abortire è sempre più difficile. Il governo ha indebolito i programmi legati all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva. Secondo quanto denunciato da Amnesty International, lo Stato nazionale ha smesso di acquistare e distribuire alle province gli strumenti necessari per garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. È stata azzerata la distribuzione di misoprostol e mefiprestone, i due farmaci per l'aborto farmacologico raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il trasferimento di questo onere alle singole province ha accentuato le disuguaglianze in un paese caratterizzato da forti asimmetrie territoriali. Oggi l'accesso all'aborto dipende da dove si vive. Si aggiungono lentezze burocratiche, mancanza di informazioni e obiezioni di coscienza che causano ritardi, rinvii e maltrattamenti. La regressione nella tutela dei diritti sessuali e riproduttivi riguarda anche il settore educativo. Il governo ha definanziato il Programma Nazionale di Educazione Sessuale Integrale, il programma che garantiva l'educazione sessuale nel sistema scolastico, attraverso materiali didattici, formazione degli insegnanti e attività rivolte agli studenti. È stato chiuso anche il Piano ENIA, un programma pubblico volto a prevenire le gravidanze non intenzionali tra gli adolescenti, un programma considerato un successo perché ha contribuito a una significativa riduzione delle gravidanze non desiderate tra le ragazze di età compresa tra i 10 e i 19 anni. Si aggiungono discorsi stigmatizzanti e aggressivi provenienti dalle più alte autorità dello Stato. Settori vicini al governo hanno promosso iniziative per limitare la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Milei ha espresso posizioni apertamente ostili nei confronti dell'aborto, definendolo come un omicidio aggravato dal vincolo familiare. Ha associato l'aborto legale al calo della natalità, ma i dati non lo dimostrano.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: E ora al Diario Americano sentiamo Roberto Festa.
4: Una delle strategie messe in atto nei mesi scorsi dall'ICE, l'Agenzia per l'Immigrazione, è stata quella di mandare i propri agenti a presidiare i luoghi dove si tengono grandi eventi sportivi e qui far partire controlli e arresti. Per la finale, per esempio, del Super Bowl di quest'anno, che si è tenuta a Santa Clara in California, il governatore della California, Gavin Newsom, ha dovuto chiedere personalmente all'amministrazione che non ci fossero agenti fuori dallo stadio. Il problema si pone di nuovo, ma su dimensioni ben maggiori, con la Coppa del Mondo che inizia il prossimo 11 giugno negli Stati Uniti. 11 città americane ospiteranno le partite e il timore di molte amministrazioni locali e organizzazioni per i diritti civili è che gli agenti dell'ICE ne approfittino per far scattare i loro raid. È del resto noto che il calcio richiama un vastissimo pubblico di appassionati ispanici che sono anche il target privilegiato degli agenti dell'ICE. Sulla questione l'amministrazione si è mantenuta piuttosto sul vago. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che gli agenti dell'AIS non opereranno inside stadiums, appunto dentro gli stadi. Quindi Rubio non ha escluso che possano operare fuori degli stadi. E il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha emesso una dichiarazione piuttosto sibillina in cui dice di lavorare a creare un ambiente sicuro.

0: per tutti coloro che parteciperanno alle manifestazioni, il che ancora non esclude i raid contro i migranti. Molti gruppi si sono dunque messi al lavoro. A Los Angeles un sindacato che rappresenta oltre 2.000 lavoratori che presteranno la loro opera alla SoFi Stadium minaccia di scioperare se in giro ci saranno agenti dell'ICE. A Dallas il gruppo per i diritti civili e il movimento sta distribuendo migliaia di opuscoli contenenti informazioni su come comportarsi e come ottenere una consulenza gratuita nel caso in cui gli agenti iniziassero a fermare persone nei pressi degli stadi. I timori non sono però circoscritti ai migranti che vivono negli Stati Uniti. Oltre 120 organizzazioni della società civile hanno emesso un avviso di viaggio per 10 milioni di potenziali visitatori che arriveranno dall'estero negli Stati Uniti, allertandoli sui rischi potenziali che incontreranno all'entrata proprio nel paese, tra cui il diniego all'ingresso e l'arresto con successiva detenzione o deportazione nel caso i documenti di viaggio non siano in regola. Tutta questa vicenda arriva tra l'altro in un momento in cui l'azione degli agenti dell'ICE si è fatta mediaticamente meno vistosa, ma in cui comunque operazioni su larga scala con raid, con arresti, continuano in tutti gli Stati Uniti. Di recente sono emerse soprattutto due questioni. C'è stato anzitutto il caso del centro di detenzione di San Benito in Texas, dove sono state raccolte molte donne incinte, migranti arrestate per immigrazione illegale. Secondo diverse fonti non si capisce dove queste donne siano finite e che fine abbiano fatto i loro figli, partoriti nel centro. Secondo la legge, appunto, essendo nati sul suolo americano, sono americani. Continuano anche le proteste per le condizioni inumane in cui vivono i migranti nel centro di detenzione di Newark. In centinaia sono in sciopero della fame da settimane e il sindaco di Newark, Ras Baraka, è stato costretto a imporre il coprifuoco per impedire proteste e scontri tra manifestanti e polizia fuori dal centro di detenzione.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In chiusura andiamo in Spagna. Il premier spagnolo Pedro Sánchez festeggia oggi 8 anni di governo, un compleanno però che arriva nel momento forse più difficile dei suoi 2 mandati anche per il Partito Socialista. Allora sentiamo il servizio e l'intervista di Giulio Maria Piantadosi, ma prima una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Sono passati 8 anni da quando Pedro Sánchez è arrivato alla guida del governo spagnolo. Succedeva dopo una mozione di censura al premier conservatore Mariano Rajoy, travolto da una sentenza per corruzione che vedeva il suo partito, il Partito Popolare, coinvolto in un affare di tangenti. Ma oggi sono i socialisti di Sánchez ad essere alle prese con una serie di inchieste. Ne parliamo con Pedro Vallín, giornalista e analista politico. Cosa sta succedendo al governo di Pedro Sánchez? Improvvisamente Sánchez è passato da essere uno dei leader internazionali più considerati a essere coinvolto in una serie di cause giudiziarie che hanno travolto la sua famiglia, il partito ed anche ex membri del suo governo. Ci sono cause aperte di natura molto diversa. Per esempio la causa contro l'ex ministro dei trasporti e vice segretario socialista José Luis Ábalos. È una classica causa di corruzione con commissioni che ha tutti gli elementi per finire con una condanna.
2: Che tiene todos los visos de que va a acabar en condena. En cambio,
1: invece la causa per un presunto traffico di influenze per collocare il fratello di Sánchez in un posto di direttore delle arti sceniche in Estremadura o la causa per una presunta appropriazione indebita della moglie del presidente non reggono.
2: La esposa del presidente non si sostiene.
1: Ormai anche il Partito Socialista parla apertamente di metodi non democratici per far cadere il governo. Credo che sia in atto un'operazione politica, non una cospirazione, cioè gente che si mette d'accordo per far cadere un governo, ma una serie di interessi convergenti. Credo che ci sia un'offensiva da parte di settori conservatori e reazionari della politica, delle procure, della magistratura e di alcuni settori delle forze dell'ordine che stanno lavorando con un obiettivo politico.
2: Che stanno lavorando con un proposito politico.
1: E quale sarebbe questo obiettivo?
2: L'accelerazione giudiziaria tiene che ver con la
1: di certo l'accelerazione giudiziaria contro Sánchez ha a che vedere con l'inaspettata sconfitta del Partito Popolare alle elezioni del 2023 e con l'amnistia agli indipendentisti catalani che è riuscita a pacificare la politica in Catalogna, ma è stata un punto di non ritorno per la destra spagnola che ha iniziato a trattare Pedro Sánchez come un traditore. Ed è allora quando l'ex presidente Aznar ha lanciato l'appello: chi può fare faccia di tutto per fermare Sánchez.
2: Dicendo il che può fare che haga.
1: Che effetto hanno avuto nella sinistra spagnola le accuse contro Zapatero, il presidente che ha legalizzato le unioni LGBT e che ha promosso la prima legge contro la violenza di genere?
2: Nel mondo del socialismo. Però, vamos, che ha dejado costernata la gente.
1: Nel mondo del socialismo la gente è costernata perché si tratta di un presidente che non ha avuto nessun ministro indagato per corruzione in 2 legislature.
2: Investigación que tiene que ver con los
1: Nella parte dell'indagine che riguarda il salvataggio di Stato della compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia, leggendo le carte dell'inchiesta, ci si rende conto che effettivamente c'è un caso di riciclaggio di denaro e di fondi che venivano sviati. Invece il collegamento di tutto questo con il presunto traffico di influenze di Zapatero, che nell'ordinanza viene indicato come il leader dell'organizzazione, non è affatto ben chiaro.
2: Como líder de la organización.
1: Però l'inclusione di Zapatero nel fascicolo ha contribuito a questo clima in cui sembra che tutto il socialismo spagnolo stia crollando.
2: Este ambiente de que parece que todo se viene abajo.
1: Ce la farà a resistere Pedro Sánchez?
2: Pedro Sánchez hace año y pico.
1: Sánchez 2 anni fa, quando iniziò la persecuzione giudiziaria contro sua moglie, disse che si prendeva 5 giorni per pensare se valeva la pena continuare in politica tenendo conto dell'offensiva contro la sua famiglia.
2: Io credo che ese día él de alguna manera hizo un cambio.
1: Ora credo che quel giorno lui in qualche modo si sia fatto il quadro della situazione e abbia deciso di andare avanti e credo che qualunque cosa accada non anticiperà le elezioni.
2: Lo de Zapatero che per la famiglia socialista.
1: E in questo senso credo che per esempio il caso Zapatero, che per i socialisti è stato un colpo tremendo, per Sánchez non sia stata una sorpresa.
2: Io credo che per il presidente Sánchez no.
1: Ce la farà Sánchez a vincere le prossime elezioni?
2: Io non so
1: Io non so se l'anno prossimo alle elezioni i socialisti riusciranno a formare di nuovo una maggioranza di governo, però credo che Sanchez vincerà le elezioni contro il Partito Popolare, cioè il Partito Socialista sarà il partito più votato in Spagna. Credo anche che se la destra pensasse che l'anno prossimo le elezioni fossero già vinte, non assisteremmo alla situazione che abbiamo davanti.
2: Non staremmo assistendo a este redoble de tambores.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Popolare Network.

Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran, i continui attacchi israeliani sul Libano rischiano di far saltare tutto. Gli iraniani avrebbero già sospeso le comunicazioni con Washington, in sostanza bloccando il negoziato. Netanyahu intanto minaccia di attaccare anche la zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Sulle strade lunghe colonne di auto in fuga. Il primo ministro israeliano sta parlando in questi minuti al telefono con Trump. Alla vigilia del 2 giugno Mattarella ha ricordato la svolta dopo il fascismo. Fu un corale esercizio di democrazia. Il capo dello Stato richiama l'articolo 11 della Costituzione, l'importanza del diritto rispetto alla prepotenza delle armi. Attesa l'approvazione del regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea, è una stretta che guarda a destra. Via libera alla deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino. Si ipotizza l'omicidio legato al caporalato, forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Gli sviluppi delle ultime ore hanno messo ancora a rischio la tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre Israele sta intensificando ancora gli attacchi sul Libano. E le due cose sono strettamente legate tra loro. In studio con noi c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
1: In questi minuti, lo abbiamo sentito anche dai titoli, in corso una telefonata Trump-Netanyahu. Anche se manca ancora una comunicazione ufficiale, l'Iran avrebbe già sospeso le comunicazioni con gli Stati Uniti, in sostanza bloccando il negoziato. Per ora lo dice l'agenzia Tasnim, vicina ai guardiani della rivoluzione. La TV di Stato iraniana invece ha ricordato proprio quello che dicevi tu, Alessandra, e quanto sia a rischio la tenuta della tregua a causa dei continui attacchi israeliani sul Libano. Sempre secondo i media iraniani, Teheran con i suoi alleati sarebbe pronta ad aprire anche altri fronti, anche quello di Bab el-Mandeb, che separa il Mar Rosso dal Golfo di Aden, da dove passa per esempio l'export petrolifero dell'Arabia Saudita, una minaccia che dà il senso del momento. Il Libano, visto che è così centrale, sembra essere arrivato il momento di Beirut. Da giorni raccontiamo dell'avanzata israeliana anche via terra. Oggi, prima le minacce di Netanyahu di colpire i quartieri sud della capitale libanese, quelli sciiti, quindi Roccaforte e di Hezbollah, poi l'ordine di evacuazione nel pomeriggio proprio per quella zona della città. Domani ci dovrebbe essere un incontro tra il governo israeliano e quello libanese, questa sera a Washington, questa sera invece a New York una riunione del Consiglio di Sicurezza ONU.
0: Quindi in questo momento il Libano è il fronte più delicato, quello che potrebbe far saltare non solo il negoziato tra iraniani e americani, ma anche la tregua tra le due parti. Nel tardo pomeriggio abbiamo sentito Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AVSI a Beirut.
2: Il maggiore esodo è avvenuto questa mattina, le strade e le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate e le persone hanno cominciato a scappare da Dahie e dai quartieri vicini in massa, come si è visto nelle immagini. È una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi e molti dei cui genitori abitano nelle zone mi dicevano i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessato il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie, il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo di persone che non sanno neanche più dove andare. Altri colleghi mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna, per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano, si aspetta.
0: E quindi questa è la situazione a Beirut. Emanuele, perché il Libano è così importante?
1: Netanyahu, ricordiamo, era stato messo da parte nel negoziato tra Washington e Teheran. Ora, primo, sta approfittando delle difficoltà nella trattativa Iran-Stati Uniti, che abbiamo raccontato, per accelerare il più possibile l'operazione contro Hezbollah, prima di essere eventualmente bloccato da Trump, e vedremo l'esito di questa telefonata in corso. Secondo, proprio attraverso il Libano e soprattutto Hezbollah, principale storico alleato dell'Iran in Medio Oriente, Netanyahu sta cercando di mettere in difficoltà la Repubblica Islamica, forse sperando proprio che salti tutto e riprenda la guerra su larga scala. Se allarghiamo infine l'orizzonte e guardiamo il quadro nel suo complesso, abbiamo una trattativa Iran-Stati Uniti in difficoltà. Trump vorrebbe chiudere, ma Teheran non fa passi indietro, soprattutto sul nucleare. Entrambe le parti vorrebbero evitare la ripresa della guerra, ma non è scontato ci riescano.
0: Grazie Emanuele. Intanto una delle imbarcazioni della Global Sunt Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione, era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata al largo di Creta. Senza equipaggio è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza e qui è stata accolta a riva. Quello che state ascoltando è il sonoro di un video ricondiviso dalla flottiglia e mostra alcune persone che tentano di recuperare i pannelli solari della barca, fondamentali nella striscia per la carenza di carburante. Non è chiaro se una parte degli aiuti e del carico di aiuti fosse ancora a bordo. Oggi la politica italiana vive soprattutto la vigilia del 2 giugno. Domani è l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica, un voto a cui parteciparono per la prima volta anche le donne, fino a quel momento escluse. Domani a Roma ci sarà la tradizionale parata ai fori imperiali e prima la cerimonia all'altare della patria. Il Presidente della Repubblica oggi è intervenuto due volte parlando ai prefetti e al corpo diplomatico da Roma Anna Brelice.
3: Forse i prefetti ha puntato di più su quel patto civile nato 80 anni fa e ispirato ai valori della democrazia e l'uguaglianza. Oggi pomeriggio, ricevendo gli ambasciatori, compresi quelli di Iran e Israele, il capo dello Stato ha centrato il suo discorso sull'articolo 11 della Costituzione, che sancì due principi: il ripudio della guerra, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, dice Mattarella, e la condivisione di sovranità con gli altri paesi. A questi principi il capo dello Stato si ispira ancora oggi e per questo si oppone, dice, alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che è deprecabile. Mattarella cita il Libano, l'Ucraina. Del Libano denuncia la minaccia di una guerra che colpisce brutalmente in maniera indebita la popolazione civile, dice, ma non cita le precise responsabilità di Israele, dell'America di Trump, della Russia, forse perché ad eccezione dell'ambasciatore russo assente gli altri erano al Quirinale. In ogni caso per Mattarella è un principio fondamentale la difesa del diritto internazionale. I suoi discorsi in questi giorni, alla vigilia di un appuntamento che il Presidente della Repubblica sente molto, hanno toccato vari punti: dall'urgenza di una maggiore coesione sociale, dalla difesa dei valori dell'uguaglianza, la democrazia nata dalla resistenza, fino all'articolo 11, passando per la svolta democratica, dice, data dalla partecipazione delle donne al voto nel 1946. Domani la giornata dell'anniversario vedrà la consueta parata e la visita all'altare della patria, infine il concerto, lo spettacolo nella piazza, e che si vedrà oltre che in TV anche sui maxi schermi di 23 città. Degno allo studio.
0: E ora andiamo a Bruxelles, dove è atteso a minuti il via libera finale al regolamento europeo sui rimpatri. Una norma che, lo abbiamo detto, lo avete sentito nel nostro titolo, guarda a destra e impone una stretta sulla gestione della politica migratoria. È in diretta da Bruxelles con noi Federico Baccini. Buonasera Federico.
4: Sì, buonasera da Bruxelles, dove stiamo ancora aspettando da tutto il pomeriggio l'intesa tra i negoziatori di Parlamento e Consiglio, appunto come dicevi, sul regolamento rimpatri, ed è il pezzo che chiuderà la nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo, con misure quantomeno dubbie sul piano dello Stato di diritto. Secondo le ultime indiscrezioni ci attendiamo che alcuni elementi saranno applicati da subito, come i molto discussi return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, tra cui minori e famiglie con bambini. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualsiasi in tutto il mondo. Il regolamento dovrebbe includere decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, sanzioni penali per chi non collabora con il rimpatrio e deroghe specifiche ai diritti fondamentali per chi è considerato un rischio per la sicurezza nazionale. Infine, è quasi sicuro anche il via libera ai raid della polizia in abitazioni private e nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, una misura un po' in stile ICE statunitense, e obblighi di segnalazione per i cittadini europei. Comunque attendiamo l'accordo per esaminare poi tutti i dettagli. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico. A Catania è morta dopo due giorni di ricovero Alessandra Bruno, la 49enne picchiata con un martello dal compagno Salvatore Mallamo sabato scorso. Il 53enne era stato arrestato dopo che una delle figlie della coppia aveva visto la madre riversa a terra con una ferita alla testa e aveva chiamato i soccorsi. Mallamo è ora accusato di femminicidio. Nel Cosentino, quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio legato al caporalato. Ascoltiamo Franco Maurella, giornalista che sta seguendo il caso per il Quotidiano del Sud.
5: Impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, quattro persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Ad avvallare questa ipotesi ci sono le telecamere di sorveglianza, sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito subito dopo le fiamme. Questo lascia anche supporre che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi data alle fiamme il minivan per far sparire ogni traccia possibile. Questa è una zona metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, due aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i quattro potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
0: Si chiamava Samir Assire, 27 anni, di cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa. Soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio dell'anno sono 24 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari in tutta Italia e secondo il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, tra i problemi, oltre al sovraffollamento, c'è la presenza sempre maggiore nelle carceri di casi di dipendenze e disagi psicologici. Ascoltiamolo.
6: Noi abbiamo su 2.269 detenuti oggi a Foggia Reale un sovraffollamento pauroso, 80 casi psicotici, più di 700 tossicodipendenti, appena due psichiatri, ma lo psichiatra non è che visita tutti i detenuti che entrano, è il sistema che diciamo si perde. In Campania abbiamo 8.016 detenuti fino alla scorsa settimana, 2.113 detenuti erano tossicodipendenti conclamati, significa che erano iscritti ai CERT, che appena sono arrivati dagli accertamenti sono usciti fuori già dipendenze. Ora queste persone, la maggioranza, sia queste che quello con disagio psichico, vengono denunciati dai familiari. È il fallimento dei CERT che non funzionano fuori, delle politiche di accudimento, politiche sociali, delle politiche che riguardano i centri di salute mentale. Abbiamo bisogno di più figure sociali, ma innanzitutto abbiamo bisogno di non far entrare in carcere il tossicodipendente che non ha commesso reati di sangue.
0: E ora un aggiornamento della notizia di apertura. Parlavamo di una telefonata tra Donald Trump e Netanyahu. Ho avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano e non ci saranno truppe dirette a Beirut, ha detto il presidente americano sul suo social Truth. Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, in redazione Alessandro Principe, Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.

0: il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
3: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la Piccola Orchestra dei Popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Le 19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Chiesto il carcere per il manager dell'azienda statunitense accusata di caporalato nella costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, è stato fermato mentre stava scappando in Turchia. Interrogazione in Parlamento al ministro Piantedosi. A Vittuone il primo 2 giugno con la nuova amministrazione di destra diventa un caso politico, l'ANPI esclusa dall'organizzazione e dai discorsi delle celebrazioni del 2 giugno. A Milano una bandiera della Palestina cucita da un gruppo di donne del quartiere sposta fuori dalla sede del municipio 9, è la prima istituzione comunale milanese ad esporre la bandiera palestinese. La procura di Bergamo ha chiesto di convalidare il fermo e di applicare la misura cautelare in carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager della filiale italiana Cadel Construction, al centro di una indagine sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati nella costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Fermato ieri all'aeroporto di Orio al Serio, l'uomo stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare in Turchia. Venerdì scorso i PM milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici hanno notificato il decreto di controllo giudiziario della divisione italiana di Cadol per caporalato degli operai indiani che, oltre a pagare una sorta di pizzo di 500.000 rupie per lavorare, venivano retribuiti al netto delle spese trattenute circa 2 euro all'ora. Demir, sotto inchiesta assieme alla divisione italiana della società per intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, non sapendo di essere intercettato, 3 giorni fa aveva ricevuto una telefonata in cui un uomo gli suggeriva di rientrare in Turchia. Per i PM la conversazione indicava la chiara volontà di fuggire, manifestata il giorno stesso in cui l'uomo aveva scoperto di essere indagato per gravi fatti di caporalato, ma appunto non sapeva di avere già il telefono intercettato. La vicenda finirà anche in Parlamento. Un'interrogazione chiederà al governo di fare chiarezza sui mancati controlli preventivi, sui visti e la tutela delle centinaia di operai edili fatti arrivare dall'India e poi costretti a lavorare in condizioni di schiavitù nella nuova grande costruzione di piazza Accursio. C'è poi il tema dell'extraterritorialità del cantiere fatto valere dagli Stati Uniti anche nei confronti di chi ha condotto le indagini. A presentare l'interrogazione parlamentare sarà la senatrice del PD Cristina Tajani.
1: Qui è necessario un chiarimento di natura istituzionale proprio per la natura del cantiere in cui sono state rinvenute queste situazioni di conclamata illegalità. Innanzitutto perché si tratta di lavoratori stranieri arrivati in Italia proprio per lavorare in quel cantiere, quindi è necessario che il Ministero dell'Interno chiarisca quali sono stati i canali migratori utilizzati, che tipo di visto hanno queste persone e se non vi sia stata un'omessa vigilanza sull'Agenzia Internazionale di Intermediazione della Manodopera che li ha reclutati. E poi chiediamo di attivare questo al Ministero del Lavoro, quella procedura speciale che consente il rilascio di permessi di soggiorno alle persone che denunciano e collaborano con la magistratura in situazioni di caporalato. Questa è una novità normativa che deriva dalla tristissima vicenda del bracciante indiano abbandonato vicino Latina e che è frutto di un percorso normativo nuovo a tutela delle persone che denunciano situazioni di caporalato. È sicuramente molto preoccupante perché significa che anche in grandi cantieri che dovrebbero essere super vigilati esistono e si annidano situazioni di illegalità. Un caso particolarmente complesso che interroga e dovrebbe interrogare la città di Milano e anche le istituzioni.
0: Appena eletta alle comunali della scorsa settimana a Vittuone nel milanese, la neosindaca Elena Comerio, sostenuta dalla coalizione di centrodestra, ha subito deciso di cambiare la tradizione degli ultimi anni sulle celebrazioni del 2 giugno. La sezione dell'ANPI è stata invitata a partecipare alla cerimonia, così come altre associazioni, ma non prenderà parte all'organizzazione né pronuncerà discorsi, cosa accaduta invece fino all'anno scorso. Per mantenere il 2 giugno nel suo carattere strettamente unitario e istituzionale, così ha detto la sindaca Vincenzo Capozzo, il presidente dell'ANPI di Vittuone.
2: ha lasciato basito non solo me, ma anche gli altri che mi accompagnavano quando ci è stato comunicato a voce un incontro informale fuori dal comune. Se io dovessi leggere la dichiarazione che ha fatta la sindaca, non a noi, ma l'ha fatta sui social, potrebbe essere ineccepibile. Non lo sono, perché da 14 anni si faceva così con qualsiasi amministrazione si è succeduto in questi ultimi 14 anni. Fino a un anno fa si svolgeva in questo modo, ci si ritrovava alla stele su questa collinetta di questo parco, io in qualità di presidente portavo i saluti dell'ANPI spiegando a chi non era a conoscenza appunto il perché ci trovavamo su quel posto, cioè, e quindi qual era? Era la metafora che era stata accettata in questo progetto per dire la Repubblica che noi andiamo a trovare in piazza tra poco e dove il sindaco a nome di tutti interviene eccetera eccetera, nasce da qui, affonda le radici in questo luogo che rappresenta la resistenza della nostra zona. Ho la preoccupazione che per i prossimi 5 anni, invece di esserci una condivisione, ci sarà di nuovo un problema di battagliare ogni volta per mantenere dei diritti, per affermare delle cose, cioè cose semplici, e ci troveremo un'ostilità.
0: Futuro Nazionale sarà presente come partito e avrà un autorevole candidato sindaco. Così nel fine settimana Roberto Vannacci ha ribadito l'intenzione di schierare la sua formazione alle comunali di Milano dell'anno prossimo. La missione principale sarà quella di rendere la capitale meneghina una città più vivibile dal punto di vista della sicurezza, ha detto Vannacci. Futuro Nazionale ha appena fatto il suo ingresso in consiglio regionale e sta generando forti discussioni all'interno della destra, sia milanese che lombarda. E dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, domenica e lunedì prossimi, anche in Lombardia si torna al voto per i comuni interessati al ballottaggio. Sentiamo Alessandro Braga.
3: Sono 6 i comuni lombardi che il prossimo fine settimana decideranno il loro sindaco. La sfida più importante è Lecco. A sfidarsi, dopo un primo turno che li ha visti in sostanziale parità, il sindaco uscente del centrosinistra, Mauro Gattinoni, e lo sfidante del centrodestra, Filippo Boscagli. In questi giorni i tentativi di arrivare ad un apparentamento da entrambe le parti sono in corso. In provincia di Milano l'unica sfida è quella di Legnano. Anche qui il sindaco uscente di centrosinistra, Lorenzo Radice, prova a riconfermarsi alla guida cittadina, sperando nei voti che la scorsa settimana sono andati al candidato di sinistra, Federico Amadei, col 6,5%. A sfidarlo Mario Almici, che proverà a portare a casa il sostegno di chi al primo turno ha votato per Carolina Toia, al 10%. Da tenere d'occhio il risultato di Vigevano, dove al primo turno il campo largo unito ha chiuso in vantaggio e la candidata Rossella Buratti punta alla vittoria contro il candidato di Forza Italia, Paolo Previde Massara. A pesare sul risultato finale saranno gli accordi nel centrodestra, che si era presentato diviso al primo turno, con Fratelli d'Italia e Lega a sostenere Riccardo Ghia. E poi c'è la questione Furio Suvilla, il candidato vannacciano che al primo turno ha avuto un successo insperato, col 14% dei voti. A chiudere la tornata, le sfide di Mortara, Somma Lombardo e Viadana.
0: Da oggi pomeriggio sulla facciata dell'ingresso del Municipio 9 di Milano è esposta una bandiera della Palestina. È la prima istituzione comunale ad esporre la bandiera palestinese a Milano. La bandiera è stata cucita da un gruppo di donne dei quartieri attorno alla sede del Municipio 9 ad Ergano, nell'ambito di un'iniziativa chiamata Gocce per la Palestina. Non è casuale la scelta della vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica, e del voto alle donne in occasione del referendum Monarchia Repubblica. Sentiamo la presidente del Municipio 9, Anita Pirovano.
4: Alla vigilia della festa della Repubblica, dell'80° anniversario del voto alle donne, abbiamo deciso di fare un gesto che è simbolico sicuramente, ma per noi è anche concreto. Guardando alla questione internazionale, proprio peraltro nelle stesse ore in cui i raid di Israele arrivano sul Libano, e mentre comunque il genocidio non si ferma e nessuna tregua tiene, ci sembrava che la festa della Repubblica, che è anche la festa della Costituzione che ripudia la guerra, dovesse avere i colori della Palestina. Avremmo voluto che il gemellaggio con Tel Aviv si interrompesse a settembre, peraltro, un'opera realizzata da 40 donne, fatta a uncinetto con un grande sforzo, e questo ci sembra che aiuti a mandare un ulteriore messaggio, che la tessitura della pace passa sicuramente dall'impegno delle istituzioni, soprattutto di quelle apicali, ma passa anche dalla cittadinanza attiva. Ed è molto grande, è molto bella, e la esporremo proprio a fianco dello striscione di Emergency Ripudia, che invece abbiamo esposto dal 2 giugno dell'anno passato.
0: Donna Repubblica, i giorni del referendum. La mostra aperta in occasione della festa della Repubblica di quest'anno, un'installazione di Studio Azzurro al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo alle porte di Milano. Ce ne parla Tiziana Ricci.
5: In occasione dell'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su monarchia e repubblica, il Museo Nazionale di Fotografia presenta la mostra Donna Repubblica, i giorni del referendum. È una mostra fotografica di Federico Patellani per raccontare un periodo importante dell'Italia del Novecento, la fine della Seconda Guerra Mondiale, il voto concesso alle donne, il referendum monarchia repubblica e l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Costituente. Il fotografo Federico Patellani, uno dei grandi maestri del reportage italiano, ha realizzato proprio in quei giorni un servizio fotografico importantissimo, un servizio che tocca numerose città italiane e culmina nella celebre immagine della Donna della Repubblica, che dà anche il titolo a questa mostra. E lui la fece, la scelse per la copertina del settimanale Il Tempo, dal 15 al 22 giugno del 1946. Allora, la mostra è curata da Matteo Balduzzi. Noi sentiamo Giovanna Calvenzi, che è stata assistente di Federico Patellani.
6: Sì, buongiorno. Buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
0: Oralmente ho con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: Nelle prossime ore avremo cieli da prima poco nuvolosi. Via via aumento della nuvolosità a partire dai rilievi, con alcuni rovesci temporali in tarda serata nella notte, per lo più su Val d'Osso, la Verbano e Valchiavenna. Domani cieli generalmente molto nuvolosi, salvo momentanee schiarite che saranno più probabili sulla pianura. A tratti fenomeni temporaleschi, in particolare nella tarda mattinata e primo pomeriggio, poi nuovamente in serata e localmente di forte intensità, con possibili grandinate.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano mercoledì mattina alle 7:15.

0: Le 20 in punto, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiello. E dunque, avete sentito poco fa nel giornale radio, l'Europa diventa sempre più fortezza. Benvenuti all'Orizzonte delle 20. Stasera parliamo del nuovo regolamento europeo sui rimpatri, il cui accordo finale dovrebbe arrivare nei prossimi minuti, atteso proprio mentre siamo in onda. Un regolamento che rischia di indebolire ancora di più il diritto d'asilo europeo. In queste ore è atteso l'accordo che deve arrivare tra Parlamento europeo e Consiglio, un regolamento che farà parte poi della cornice del patto asilo e immigrazione, un regolamento che sancirà di fatto l'esistenza ormai nella norma dei famosi hub nei paesi terzi, gli hub di cui si parla da mesi e mesi. Ovvero i centri costruiti in paesi extraeuropei dove deportare i migranti irregolari che mettono piede in Europa, quelli che si sono visti negare la loro domanda d'asilo. Una decisione che si attendeva da tempo, ma che segna comunque una decisa svolta a destra sulle politiche migratorie, per quanto l'Europa, lo sappiamo, sui migranti sia sempre stata a destra, abbia sempre avuto una gestione di queste politiche di chiusura. Una decisione che potrà cambiare forse anche il destino del protocollo Italia-Albania, con grande interesse di Giorgia Meloni, che quei centri finora non è riuscita a farli funzionare nonostante le sue ripetute promesse. E allora, in attesa che arrivi questo accordo, ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, con uno sguardo però anche ai centri per migranti di casa nostra. Negli ultimi giorni nel CPR di Gradisca di Sonzo, in Friuli, si sono registrati diversi atti di autolesionismo di persone trattenute là dentro. Ma innanzitutto le notizie che arrivano da Bruxelles, dove si attende questo accordo. Saluto Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di politiche migratorie. Benvenuta Annalisa.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Grazie Annalisa. Allora, facci capire bene, con questo regolamento un progetto di cui si parla da anni, quello degli ormai celeberrimi return hubs, diventa a tutti gli effetti reale, ci abbiamo capito giusto, è così?
1: Sì, non è proprio il progetto di Giorgia Meloni, perché i centri in Albania, ricordiamo, sono centri in realtà sono stati costruiti per esaminare le domande di asilo di persone provenienti da paesi considerati sicuri.
0: Esatto, e di questo parliamo tra poco, perché magari questo influenzerà diverso anche Meloni.
1: Certamente, diciamo, il concetto è simile, cioè si tratta di esternalizzare a paesi non europei considerati sicuri. Ormai, diciamo, questa formula abbiamo capito essere un eufemismo che copre questa volontà europea politica molto forte. Ricordiamo che il Parlamento ha approvato questo regolamento rimpatri con una larga maggioranza, che ha visto una convergenza tra popolari e estrema destra, quindi tra moderati ed estrema destra, la convergenza per l'esternalizzazione dei rimpatri. Appunto, sarebbe meglio forse chiamarlo, l'abbiamo detto tante volte, regolamento deportazioni, perché di fatto sarà permesso, contravvenendo però alle carte fondamentali, lo dobbiamo dire, della stessa Unione Europea, trasferire forzatamente gli irregolari in paesi terzi non europei e affidare appunto a paesi terzi non europei l'espulsione, il rimpatrio di queste persone. Tutto questo appunto è contrario a diverse norme previste dalle carte fondamentali.
0: E dicevi tu che non è esattamente quello che sono al momento i centri in Albania costruiti dal governo Meloni, perché lì vengono portate le persone che sono attualmente nei nostri CPR italiani, quindi le persone in attesa di rimpatrio, ma comunque per rimpatriarle devono tornare in Italia e l'Italia si deve fare carico dei rimpatri. Questi nuovi centri, questi return hubs, secondo il nuovo regolamento europeo, ad occuparsi del rimpatrio saranno poi questi paesi terzi con cui i vari stati membri formalizzeranno degli accordi bilaterali. Però la domanda c'è lo stesso: che cosa succede ora al protocollo Albania? Immaginiamo che questo accordo europeo verrà salutato con grande entusiasmo da Meloni, come ha già fatto anche in altre occasioni. Ma rispetto allo status attuale dei centri in Albania, cambierà qualcosa?
1: Allora, intanto appunto dobbiamo dire che i centri in Albania nascono, come dicevo, per esaminare le domande di richiedenti asilo, soccorsi in mare, provenienti da paesi considerati sicuri, in base a quello che in Italia è stato inserito attraverso il cosiddetto decreto Cutro, ma che poi è previsto dal nuovo patto europeo sulla migrazione e sull'asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea.
0: Sì.
1: E diciamo appunto i centri erano stati pensati per quindi esternalizzare le domande di asilo, non per esternalizzare i rimpatri. Successivamente, siccome appunto di fatto non hanno funzionato, perché i primi gruppi che sono stati trasferiti di richiedenti asilo, ce lo ricordiamo, non sono stati convalidati e quindi è stato necessario poi ritrasferire quelle persone in Italia, i centri risultavano semivuoti, sono stati semivuoti per mesi, è stata cambiata la destinazione d'uso di quei centri, cioè sono stati trasformati appunto in hub di rimpatrio, quindi se vogliamo diciamo più simili a quello che prevede invece il regolamento rimpatri, quindi dei centri, dei CPR veri e propri, dei centri di permanenza per il rimpatrio per persone che erano già in centri di permanenza per il rimpatrio in Italia, che arbitrariamente, abbiamo raccontato tanti casi di questo tipo in questi anni, venivano in questi mesi, venivano trasferiti in questi centri in Albania in attesa appunto di essere rimpatriati. Ma siccome l'accordo iniziale con Tirana, il protocollo iniziale con Tirana non prevedeva queste forme di rimpatrio, appunto per essere rimpatriate poi le persone dovevano ritornare in Italia. Quindi diciamo è complicato sicuramente dal punto di vista europeo, c'è in questo momento un via libera politico generale a un approccio che diciamo assomiglia, no, all'approccio in fondo di Donald Trump, cioè di esternalizzare tutte le fasi che riguardano appunto la migrazione e l'asilo, dalla richiesta d'asilo fino appunto al rimpatrio degli irregolari. Tutto questo è sicuramente quindi in linea con quanto voluto dai governi dell'estrema destra europea, come il governo di Giorgia Meloni. Ma diciamo quanto questi centri poi funzioneranno c'è da vedere, perché in effetti continuano ad essere in contrasto con una serie di norme di ordine superiore, con una serie di norme in cui internazionali e nazionali, la Costituzione, le carte europee dei diritti umani, e quindi bisognerà vedere insomma quanto poi in effetti possano funzionare. Tra l'altro sappiamo che il premier albanese ha già fatto un passo indietro rispetto al rinnovo del protocollo.
0: Sì, ha detto che comunque l'Albania entro il 2030, almeno quello è il percorso, vorrebbe entrare nell'Unione Europea, a quel punto non potrà più essere trattato come paese terzo con cui fare accordi sulla gestione delle politiche migratorie come adesso. Dunque Annalisa, fammi capire, da un'iniziale destinazione d'uso che ci raccontavi, poi anche dopo che i giudici hanno contestato quel progetto perché era in contrasto con le norme europee, i CPR in Albania sono cambiati, sono diventati CPR a tutti gli effetti, dove portare le persone trattenute, già trattenute in Italia. La domanda, l'incognita che abbiamo a fronte di questo nuovo regolamento europeo, potranno cambiare una terza volta?
1: No, probabilmente appunto continueranno ad essere dei centri per il rimpatrio, dei CPR, e c'è da capire appunto quanto in effetti verranno presentati dei ricorsi, anzi io credo di sicuro verranno presentati dei ricorsi che metteranno in discussione l'intero impianto del regolamento rimpatri. Sicuramente appunto c'è in questo momento, le leggi europee stanno andando in quella direzione, però per portarle a termine fino in fondo bisognerebbe mettere in discussione la Carta Europea dei Diritti Umani, cosa che molti governi infatti vorrebbero fare.
0: Eh sì, c'è anche quell'aspetto là, sicuramente una svolta ancora più a destra delle politiche migratorie europee, ancora più a destra, nonostante in tutti questi anni abbiamo visto quali siano state le politiche di chiusura e indifferenza della Fortezza Europa che più volte abbiamo sottolineato, un clima che poi si è polarizzato ancora di più sul tema dei migranti negli ultimi anni e adesso quest'altra direzione ormai imboccata da Bruxelles e dalle istituzioni europee. Annalisa Camilli, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima.

0: E tra le novità di questo regolamento potrebbe esserci anche una norma che ricorda molto il modello americano, il modello ICE, come molti giornali l'hanno definito. Attendiamo ancora l'ufficialità, però dovrebbe esserci anche questo, cioè il via libera ai controlli, alle perquisizioni, i raid, come vengono chiamati, della polizia nelle abitazioni private, nelle sedi delle ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, alla ricerca di persone sospettate di essere irregolari. E poi ancora obblighi di segnalazione per cittadini europei, operatori sanitari che dovessero trovarsi di fronte a situazioni di questo tipo. Ne parliamo con Silvia Carta di Picum. Benvenuta Silvia.
1: Buonasera.
0: Silvia Carta, esperta di politiche europee sui migrazioni e asilo, responsabile dell'advocacy per PICUM, dicevo, che è una rete di organizzazioni che lavorano per garantire giustizia sociale e diritti umani ai migranti privi di documenti, basata proprio a Bruxelles. Ecco, è davvero così? C'è questa norma in stile ICE?
1: Sì, sicuramente nel nuovo regolamento abbiamo una norma che va a permettere questo tipo di, diciamo, raid o misure investigative, così sono chiamate, con, questo è quello che molto probabilmente verrà approvato stasera, un semplice mandato amministrativo, quindi senza la necessità che si pronunci un'autorità giudiziaria. Quello che invece alla fine non è stato incluso nel regolamento, almeno pare non verrà incluso nel regolamento, è l'obbligo di denuncia per il personale sanitario o insomma il personale dei servizi pubblici che dovesse trovarsi diciamo di fronte a delle persone in situazione irregolare. Però ci sono moltissimi aspetti di questo regolamento che spingono in quella direzione e che permetterebbero potenzialmente agli stati membri di introdurre simili misure sulla base del diritto nazionale.
0: Quindi quella parte almeno sembra, dalle indiscrezioni, non ci sarà. Quella dell'obbligo di denuncia è qualcosa che avrebbe messo a repentaglio anche il vostro stesso lavoro, immagino.
1: Sì, il nostro lavoro, quello di moltissime delle organizzazioni che sono membro di PICUM. Sappiamo anche che in passato ci sono state delle forti mobilitazioni contro norme simili, quindi ci aspettiamo che qualora qualche governo decida di introdurre appunto degli obblighi di denuncia, ci sarà almeno una mobilitazione per cercare appunto di contrastarle.
0: Invece, tornando alle operazioni investigative, chiamate così, senza mandato dell'autorità giudiziaria, nello specifico come dovrebbero articolarsi poi? Che cosa vedremo se passa questo regolamento?
1: Sì, allora la norma nel regolamento è molto ampia, nel senso che crea la possibilità per appunto attuare queste misure, ma non va a definire i dettagli di quelli che potrebbero essere gli eventuali raid o gli eventuali, diciamo, arresti. Quello che sicuramente potrebbe accadere è che le autorità di polizia oppure anche le autorità migratorie, quindi potenzialmente autorità dell'Unione Europea, potrebbero avere l'autorizzazione a fare ingresso nelle case delle persone, per esempio, o appunto in altri luoghi che non vengono definiti nel regolamento, quindi potrebbero davvero essere qualsiasi tipo di, come dicevate giustamente, sedi delle ONG. In Italia abbiamo visto dei raid negli ospedali, proprio per andare a potenzialmente arrestare la persona in situazioni, dovrebbero davvero essere qualsiasi tipo di, come dicevate giustamente, sedi delle ONG. In Italia abbiamo visto dei raid negli ospedali, proprio per andare a potenzialmente arrestare la persona in situazione irregolare, pare soprattutto nell'ambito di

0: possano essere utilizzate anche per identificare potenziali persone senza documenti che ancora non abbiano, diciamo, un ordine di rimpatrio effettivamente, diciamo, adottato dall'autorità.
1: È paragonabile davvero il modello ICE americano con quello che prevederà questo regolamento? Vedremo gli agenti fare più o meno le stesse cose che fanno gli agenti americani?
0: Sì, allora chiaramente non stiamo parlando della creazione di un'agenzia che abbia in sé lo stesso tipo di poteri dell'AIS, ma parliamo di una norma che va poi a dare alle autorità già esistenti dei poteri che si allineano in maniera molto ampia con quelli che effettivamente ha l'AIS americano. E questo poi chiaramente si va anche ad aggiungere a tutta una serie di altre misure presenti in questo regolamento, fra cui per esempio la detenzione estremamente prolungata in condizioni appunto simili se non peggiori a quello del sistema carcerario e la possibilità comunque di effettuare arresti sul territorio per poter mostrare, diciamo, i muscoli, flettere i muscoli e mostrare che si stanno aumentando i tassi di rimpatrio, i tassi di detenzione, principalmente chiaramente come misura politica, ma vediamo che come impatto nella vita delle persone e anche direi come fenomeno visibile nello spazio pubblico ci si potrebbe avvicinare sempre di più a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti.
1: Senta Silvia Carta, c'è un altro tema di questo regolamento tornando al punto sui return hub, cioè gli hub di frontiera per i rimpatri nei paesi terzi. Il diritto alla difesa delle persone che verranno spedite in questi centri è compromesso?
0: Sì, questo è un grandissimo tema all'interno del regolamento perché si è discusso tantissimo, innanzitutto sull'opportunità di inserire o meno delle norme che permettessero l'esternalizzazione verso paesi terzi e si tratta, attenzione, non soltanto di centri, ma potrebbe trattarsi davvero anche di una delega completa della responsabilità nei confronti della persona a un paese terzo. Quindi il paese terzo potrebbe diventare, diciamo, responsabile per potenzialmente la detenzione, nonché l'espulsione verso un ulteriore
1: E
0: paese.
1: ovviamente c'è
0: Quindi
1: paese terzo e
0: vediamo.
1: paese terzo per quanto riguarda il
0: Esatto.
1: rispetto dei diritti umani.
0: Esatto, e lì vediamo che comunque ci sono due possibili scenari, uno che è quello che abbiamo visto anche in Albania, in cui l'Italia in teoria ha mantenuto la giurisdizione sulle persone, ma con enormi ostacoli rispetto all'accesso appunto agli avvocati, alle organizzazioni di supporto, perché banalmente se non c'è un contatto fisico, una possibilità di fare ingresso anche in potenziali strutture di detenzione, c'è già un ostacolo enorme per la persona migrante. Ma se poi effettivamente ci fosse anche una, diciamo, delega di giurisdizione nei confronti di un paese che non garantisce degli standard sufficienti o dove comunque non vi sia lo stesso tipo di assistenza giuridica che magari troviamo negli Stati membri dell'Unione Europea, si andrebbero a creare dei grandissimi, diciamo, delle grandissime falle in materia di diritti umani.
1: Silvia Carta, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima e buon lavoro.

Silvia Carta di Picum. Picum, che è una rete di organizzazioni che lavorano per garantire giustizia sociale e diritti umani ai migranti privi di documenti, basata a Bruxelles. Con l'entrata in vigore di questo regolamento, immaginiamo avranno molto più lavoro da fare.

0: Ma allora un salto a Bruxelles, dove si attende questo via libera, questo accordo sul nuovo regolamento. Il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Bacini, è collegato con noi. Ciao Fede, a che punto siamo?
1: Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Beh, siamo ancora che stiamo attendendo il via libera al regolamento. I negoziatori stanno negoziando ormai da tutto il pomeriggio, verso le due e mezza si sono iniziati a trovare, e ancora l'accordo non c'è. È probabile che arrivi in

0: serata. Ovviamente non abbiamo ancora indicazioni su quando precisamente, ma oggi dovrebbe essere effettivamente il giorno del via libera, con tutti gli elementi di questo regolamento che sentivamo appena adesso. Insomma, dovrebbero essere tutti, secondo le discrezioni, confermati all'interno poi dell'intesa tra Parlamento e Consiglio. L'unico punto effettivamente che rimane un po' in dubbio e che probabilmente sta ritardando il via libera è l'entrata in vigore di questo regolamento, se 12 o se 18 mesi, anche se alcuni punti poi dovrebbero entrare comunque in vigore praticamente subito, probabilmente con il patto già il 12 giugno, tra cui i return hubs, come ricordavamo prima.
1: Come lo dobbiamo interpretare questo ritardo? Che c'è qualcosa su cui insomma, bisogna ancora lavorare, bisogna ancora limare alcuni dettagli oppure nella norma?
0: Ma allora è abbastanza della norma, se non fosse il fatto che si è voluto accelerare moltissimo su questa introduzione del patto, cioè i tempi sono stati veramente molto molto veloci rispetto alla presentazione della proposta della Commissione, che è stata nel marzo dello scorso anno, ad adesso che si vuole arrivare ad approvarlo. Veramente i tempi sono stati accelerati moltissimo rispetto alla consuetudine, insomma. Nello specifico, questi ritardi di quest'ultimo paio di settimane, di oggi nel particolare, sono legati più al fatto che il Parlamento sta prendendo una piega sempre più a destra, al punto che quasi supera i governi, nel senso che vo il Parlamento voleva un'applicazione praticamente immediata di tutto il regolamento, mentre i governi, che probabilmente hanno più il polso della situazione su alcune questioni, hanno bisogno di più tempo su molti altri aspetti per l'applicazione completa, e quindi stanno cercando di ritardare alcuni aspetti. Anche questo è normale, in verità, che un regolamento entri in vigore 12 o 18 mesi, ed è molto meno normale che entri praticamente subito in vigore a pochi giorni, a poche settimane dall'accordo in trilogo.
1: Eh sì, dà il polso un po' della cosa, della situazione. Senti, la nostra ospite ci diceva che pare che almeno l'obbligo di denuncia per i vari operatori delle ONG sanitarie che si ritrovano di fronte a una situazione di irregolarità, diciamo così, non dovrebbe più esserci. Hai anche tu queste notizie?
0: Stavo ricevendo queste informazioni appunto da poco. Effettivamente sembra che questo sia stato escluso, e anche questo sembra sia stato escluso per volontà più dei governi che non del Parlamento, ma appunto aspettiamo la fine, insomma, dei negoziati, perché ancora tutto rimane un po' ancora in ballo, insomma.
1: L'ultima battuta, Federico, la stessa domanda che rivolgevamo ad Annalisa Camilli sul futuro del protocollo Albania, che ha cambiato destinazione d'uso diverse volte perché ha avuto diversi ostacoli in tutti questi mesi e di fatto non hanno mai funzionato i centri albanesi. Con questo nuovo regolamento, dobbiamo immaginare che i centri albanesi, assumeranno la forma di quegli hub di frontiera nei paesi terzi che questo regolamento adesso sancisce.
0: Diciamo che è molto probabile che succeda. Perché succeda, in realtà servirà comunque una modifica del protocollo, quindi non sarebbe una cosa automatica, servirebbe, diciamo, un aggiornamento o un nuovo accordo con l'Albania, perché attualmente le condizioni di questi centri sono diverse rispetto ai return hubs. Return hubs richiederebbero fondamentalmente che le persone, appunto, da rimpatriare vengano direttamente inviate nel caso in cui succeda questo, in Albania, e l'Albania se ne occupi direttamente, probabilmente a fronte di erogazioni finanziarie da parte dell'Italia, in vista poi, dopo, non si sa se li terrà in condizioni di detenzione, di semirestrizione del movimento, comunque in vista di un possibile rimpatrio. Ma a quel punto non sarebbe più insomma, non se ne dovrebbe più occupare l'Italia quanto se ne dovrebbe occupare l'Albania, a differenza di quello che invece sta succedendo adesso.
1: Certo, grazie Federico Baccini, buon lavoro.
0: Grazie, buona serata e buon lavoro.

0: E come promesso in chiusura, anche uno sguardo ai CPR di casa nostra, dove le condizioni, il rispetto dei diritti umani delle persone che sono lì trattenute sono critici da sempre, non soltanto appunto con in vista del nuovo regolamento che sarà, che potrebbero peggiorare, già le loro condizioni sono difficili e critiche da anni. E il CPR di Gradisca Disonzo è lì proprio a testimoniarlo in Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi giorni si sono registrati diversi atti di autolesionismo delle persone trattenute là dentro e tentativi di suicidio nella sostanza. Io saluto Giovanni Iacono, che è un avvocato legale che ha curato la difesa, ha seguito i casi di numerose persone che sono trattenute a Gradisca Disonzo. Benvenuto avvocato.
1: Grazie a voi, eccomi qua.
0: Eccoci, che cosa è successo negli ultimi tempi lì?
1: Ma allora, permetto che notizie precise su questi ultimi episodi gravissimi di autolesionismo io personalmente non ne ho, perché in realtà, e questo è il problema, non filtrano all'esterno a causa delle restrizioni che sono state introdotte di recente anche sui colloqui e sulla trasmissione delle informazioni dall'interno delle persone trattenute all'esterno, sia ai legali che alle associazioni. La situazione è pesante perché questo centro esiste da diversi anni ed è un centro che io chiamo un po' centro di porte girevoli, nel senso che molto difficilmente quando uno arriva qui, specie se arriva da determinati paesi, riesce a uscirne indenne. A me è capitato, ad altri colleghi e amici, di proporre ricorsi ottenendo anche sospensive e quindi restituendo una vita a persone che insomma avevano alle spalle anche esperienze positive, non soltanto, come dire, vicende penali molto datate. La situazione è critica, e aggiungo anche soprattutto per quel che riguarda l'assistenza medica, cioè non c'è un vero e proprio canale di comunicazione, no? Al di là del fatto formale di avere una cartella medica, però poi quando uno vuole scavare a fondo e chiedere indagini per capire se c'è l'incompatibilità che deriva dal dissesto psicologico, no? Di una persona che vive in un posto che non è un carcere, ma che non ha neanche le garanzie paradossalmente di un carcere, e questo livello di assistenza latita, arriva tardi se arriva. Ecco, questo è il quadro che potrei riassumere in pochi minuti.
0: Un quadro molto, che critico. Molto critico, che è comune anche ad altre situazioni, ad altri CPR. Anche qui a Milano abbiamo un CPR che purtroppo vive le stesse condizioni, il CPR di Via Corelli. Senta, avvocato, sempre tornando alla notizia di oggi, cioè il fatto che l'Unione Europea sembra pronta a varare questo nuovo regolamento. Sì. Su questi hub per il rimpatrio nei paesi terzi. Già è difficile seguire queste persone dentro i CPR italiani, le comunicazioni con loro sono quasi impossibili anche per voi legali. Che cosa potrà succedere quando queste persone verranno spedite in paesi terzi extraeuropei?
1: È una gran bella domanda, risposta ahimè quasi scontata, nel senso che le possibilità di una difesa effettiva saranno un modo di dire, no? Perché è chiaro che il diritto alla difesa, che è costituzionalmente garantito, di fatto è scema in questo modo, cioè svanisce o comunque è quasi nullo. Sì, sono molto preoccupato per l'effettività del diritto di difesa, anche se in realtà, se posso fare una battuta un po' così, il diavolo fa le pentole ma mai il coperchio. Se penso alle vicende anche un po' farsesche del centro di Gjader in Albania, no? Dove molte persone che dentro asilo poi di fatto sono state liberate e sono tornate in Italia.
0: Un po' di quindi, ottimismo che questo progetto magari sì. Così arzigogolato possa non vedere mai la luce poi nei fatti, sì. Nella concretezza dell'applicazione.
1: Assolutamente sì, io ho ragione di ritenerlo.
0: Avvocato, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro anche a lei, a presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Gamba.
0: Era l'avvocato Giovanni Iacono, avvocato che segue i migranti, le persone trattenute nel CPR di Gradisca di Isonzo. Con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20, in attesa che arrivi poi l'accordo finale sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Le notizie le avrete nel giornale radio delle 22.30, ma anche domani mattina e all'inizio della giornata sapremo dirvi di più se davvero ha avuto il via libera a questa nuova decisa svolta a destra sulle politiche migratorie dell'Europa. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao e buon 2 giugno per domani.

0: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: Bentrovati agli ascoltatori, inizia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e country e beat, carcere e rock psichedelico, carcere prog. La scorsa settimana eravamo in Australia con Nick Cave, oggi siamo in Italia e qui che incredibilmente loro in carcere non ci sono andati.
0: Erano gli anni 70 del secolo scorso e l'eccesso si era impossessato totalmente della loro vita. All'inizio del 1971 un giovane non ancora diciottenne si era unito al gruppo, suonava la tastiera e divenne la voce della band. L'eccesso era già parte da tempo integrante della sua esistenza. All'epoca l'esperienza con la droga aveva una sua valenza, racconta. Si pensava che aprisse la mente, amplificasse la creatività, c'erano i supporti culturali. Io avevo 13 anni e nei gruppi in cui suonavo erano tutti di almeno 2 o 3 anni più grandi di me ed evidentemente erano persone giuste perché feci questa esperienza nel modo più sereno e allegro immaginabile, aiutato anche dalla mia natura virginea a non restarne coinvolto, men che mai dipendente.
1: Ma la droga era solamente uno degli elementi dell'eccesso. Un altro era senz'altro l'abbigliamento, fatto di provocazione, nudità, stivali sadomaso, trucco pesantissimo, collari, giacche sgargianti. Fin da piccolissimo, cresciuto in una cattolicissima famiglia, pretendeva di andare all'asilo con le mutande sopra i pantaloni. Giusto così, per sovvertire le regole.
0: Nel 1971, poco dopo il suo ingresso nel gruppo, si trasferirono tutti insieme in un casale vicino Rimini e lì, di regole, ne sovvertirono moltissime.
1: Vi rimasero un paio d'anni ed è per contrasto che si sono guadagnati oggi il loro diritto a comparire qui, a Jailhouse Rock, perché è incredibile che in galera non ci siano mai andati seriamente.
0: Sì, certo, qualche incontro con la polizia lui l'ha sicuramente avuto, come quella volta che, ormai alla fine del decennio e trasferitosi a Los Angeles, aveva dato una festa per il suo compleanno nel suo appartamento all'angolo di Hollywood Boulevard. Possiamo solo immaginare che tipo di festa fosse, che si concluse con l'arrivo della polizia nonché di un'ambulanza. O come le tante volte che veniva fermato da esponenti delle forze dell'ordine che consideravano il suo stile terribilmente oltraggioso.
1: Nulla di più. Nonostante la loro vita eccessiva, nonostante quei 2 anni folli, nessuno di loro ha mai varcato seriamente i cancelli del carcere. Davvero un record all'incontrario, se ascoltiamo questi racconti.
0: Eravamo proprio sfrenati, più che altro io e il batterista, perché gli altri avevano ragazze fisse con cui convivevano. Per esempio Lino Aiello aveva una fidanzata svedese che è poi diventata la prima di 3 mogli, tutte svedesi. Le povere fidanzate non si aspettavano quella bolgia, quindi malumori giustificatissimi. Io avevo addosso donne e uomini, ma ero libero. Donne e uomini, sì, perché ero efebico, non avevo nemmeno la barba. Erano situazioni estreme, la normalità era l'eccesso. Una notte il batterista prese la nostra auto, quella che usavamo per gli spostamenti, e strafatto fece correndo come un pazzo tutto il lungomare, cappottò, lasciò lì la macchina, si guidava senza patente, non ce l'aveva nemmeno lui. Quando tornò al casale nessuno disse niente, perché di episodi così ce n'erano continuamente, storiacce, furti, si tornava dai concerti e nei letti si trovavano persone di ogni genere, non si pensava a mangiare né a dormire, bisognava farsi e suonare.
1: E questo è il racconto di Gianni Leone. Non so come riuscissero nel primo intento, ma sicuramente a suonare erano bravissimi. Nel 72, nel pieno di questo delirio, è uscito l'album di cui ascoltiamo questa canzone. Un capolavoro del rock progressivo italiano. è un concept album dal titolo Is. Questa è Il primo incontro. Loro sono Il balletto di bronzo.

0: Il balletto di bronzo in questa puntata di J-Laus Rock. Questo è formalmente il secondo album in studio del gruppo, ma è il primo e unico di quella fase con Gianni Leone. Le tracce dell'album sono tutte lunghissime. Nel 1970 era uscito Sirio 2222, il primo album del gruppo, che certo non era innovativo come Is, e non c'era Gianni Leone. Il gruppo si era formato a Napoli nel 1967, sono attivi poi fino al 1973, pubblicano dopo qualcosa, anche qualche singolo nei tardi anni 90, anche negli anni 2000, fino al 2023, quando esce Lemures, a oltre 50 anni da Is, ma con tutt'altra formazione, dove però c'è Gianni Leone. Vita breve ma intensissima, gruppo fondamentale, indimenticabile del prog italiano. Gianni Leone si unisce, l'abbiamo detto, al balletto di bronzo nel 1971. Leone era nato a Napoli nel 1953, e dopo l'esperienza con il balletto di bronzo ha intrapreso una carriera solista. Si trasferisce a Londra, poi negli Stati Uniti, veramente un grandissimo innovatore, un grande provocatore, che arriva prima di molti altri del panorama musicale mondiale. Anche a livello musicale è stato capace di grandi trasgressioni. Il nome del gruppo, Balletto di Bronzo, deriva dal quadro Bronze Ballet, un quadro di Edward Wadsworth del 1940, esposto al Tate Gallery, che dipinge una composizione fatta di eliche e barche. Is è veramente un album strepitoso, vi invitiamo ad andarlo ad ascoltare, un album al quale Gianni Leone imprime una svolta rivoluzionaria nelle sonorità, rispetto al primo disco del gruppo, rispetto al beat in generale. È un concept album che racconta la storia dell'ultimo sopravvissuto sul nostro pianeta, che alla fine viene inghiottito dal nulla, come accade all'isola mitologica di Is, no? Che viene sommersa dall'oceano. Le tastiere di Gianni Leone a volte sembrano impazzire, il disco va veramente ascoltato più volte, non è di immediata comprensione, è pieno di dissonanze, è estremamente audace, ma rimarrà per sempre una delle pietre miliari del rock progressive italiano. Quello che adesso vi facciamo ascoltare è un audio che Gianni Leone manda sempre in diffusione prima di salire sul palco. Lo ascoltiamo anche noi insieme per capire qualcosa di più di cosa è e cosa è stato il balletto di bronzo dalla sua viva voce.
1: Lo scioglimento del balletto di bronzo è legato a una serie di ragioni, alcune delle quali non riferibili. Comunque, nella vita tutto finisce. Fummo una meteora, un solo disco e via, e anche il nostro stile di vita era portato agli estremi, in tutti i campi. Dopo l'uscita di Is, prendemmo un casale in campagna fuori Rimini. In quel casale vivevamo nella più totale anarchia, in un modo che oggi non accetterei più. L'unica regola era che non ci dovessero essere regole o limitazioni di alcun genere, e questo ci portò a un overdose di tutto. Per un po' funzionò, ma poi gli eccessi cominciarono a diventare insostenibili. Eravamo perennemente circondati da gente che arrivava da chissà dove e restava al casale a tempo indeterminato. Trovavo sconosciuti nel mio letto con i miei vestiti addosso e non mi chiedevo nemmeno chi fossero o cosa stessero facendo lì. All'inizio erano pochi amici, ma poi arrivarono gli amici, degli amici, degli amici, finché fu follia totale. A noi piaceva la compagnia, piaceva la confusione, ma quelli facevano qualsiasi cosa, come prendere il nostro furgone, avere degli incidenti e poi far finta di nulla. Un'altra volta fecero passare sempre lo stesso furgone sotto un ponte troppo basso e lo deformarono completamente. Ci distrussero sia la Mercedes che l'altra macchina, abbandonandola poi capovolta sul lungomare. Una notte, forse per farci uno scherzo, ci fecero trovare una testa di cavallo mozzata in bella mostra sul tavolo. Inoltre subimmo parecchi furti. Ci rubarono anche gli strumenti. Un'altra notte il chitarrista ed io, solo per un caso fortuito, non rimanemmo secchi a causa delle esalazioni delle stufe a gas. Però ci risollevammo sempre. Di fronte a tutto questo noi restavamo indifferenti, anche perché spesso eravamo proprio noi a dare l'esempio. Poi cominciammo a sperimentare droghe di ogni tipo. In quegli anni era ancora un'esperienza liberatoria e fortificante. A me piace fare la cosa giusta al momento giusto, poi abbandono il giocattolo, non mi interessa più. Io penso che tutte le droghe del mondo le abbiamo già nel nostro cervello. Comunque, noi viviamo quell'avventura con entusiasmo, con la musica, ma soprattutto con tanta allegria. Ci disinteressavamo di qualsiasi cosa che riguardasse aspetti burocratici e organizzativi. Eravamo allo sbaraglio. Così facendo, ci suicidammo. Ricordo che negli ultimi tempi, quando guardavo il casale di Rimini, era come assistere al crollo di un tempio antico che era rimasto lì 2000 anni. Non rimpiango né rifiuto il passato. Io ho un bel ricordo di quel periodo. Anche se ci furono grandi sacrifici, l'aver dovuto lottare sempre per andare avanti e rimanere se stessi. Ci fu perfino chi tentò di ammorbidirci, di redimerci, ma noi non ci piegammo mai. Nell'84 andai in Svezia per cercare di ricostruire il vecchio nucleo del balletto. I miei ex compagni avevano uno studio di registrazione molto importante nel centro di Stoccolma. Registrai qualche cosa mia e mi resi conto che purtroppo loro non erano più dei musicisti, ma soltanto fonici e proprietari di uno studio. Quindi ritornai in Italia, ma sentii un odio per la musica che mi tenne lontano dalle scene per un periodo. Regolarmente venivo a sapere di questo interesse per il balletto di bronzo, sapevo anche delle ristampe di Iss in Giappone, in America, e mi rammaricava il fatto che tutti i diritti andassero a una prestanome, che allora aveva firmato i brani del balletto solo perché non ero ancora iscritto alla SIAE. Quindi per 20 anni questa persona ha preso tutti i miei diritti d'autore. Poi sono finalmente riuscito a chiarire la mia posizione con la SIAE. Verso la metà degli anni 90 l'idea di far rinascere il balletto di bronzo cominciò a solleticarmi, ma non riuscivo a trovare i musicisti giusti e poi mi bloccava la paura che il tutto potesse apparire come una vile operazione nostalgica. Poi, un giorno...
2: E restiamo così. Facciamo un'incursione nel primo album in studio del balletto di bronzo, Sirio 2222. Come detto, siamo al 1970, non c'è Gianni Leone. La line-up è totalmente diversa rispetto a quella che vedremo dopo. Sirio 2222 è un disco ancora sostanzialmente beat, ma comunque con grandi sperimentazioni, che fonda hard blues, hard rock, psichedelia, rock sinfonico. Da qui ci ascoltiamo, haha.

0: che si dio 2222, siamo con il balletto di bronzo in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso entra veramente nel vivo, perché Gianni Leone, questo strepitoso musicista, strepitoso cantante, frontman del balletto di bronzo, è stato con noi a Jailhouse Rock e vi facciamo sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni. Gianni Leone, partiamo inevitabilmente da Is. Esce nel 1972 un capolavoro ispirato a racconti medievali francesi, oscuro e totalmente fuori dagli schemi del prog classico. C'era la foga del beat, ma c'era soprattutto una furia espressiva nuova. Quando vi siete chiusi in studio, avevate la percezione di stare incidendo un disco che avrebbe letteralmente traumatizzato e poi ipnotizzato generazioni di ascoltatori?
1: Ma io posso parlare per me. Io ero perfettamente consapevole che in quel momento in studio noi stavamo realizzando qualcosa di diverso e di speciale rispetto, per esempio, a ciò che facevano i nostri amici, i colleghi in Italia in quel momento, nell'ambito di quello che sarebbe poi stato definito il progressive italiano. Sarà stata forse l'età adolescenziale che ti spinge a sentirti onnipotente, però in quel momento io avevo questa consapevolezza, però non avrei mai immaginato che dopo decenni saremmo stati ancora qui a parlare di Is, album che tuttora certo mi piace dal vivo, noi eseguiamo la suite quasi per intero e mi piace ciò che feci sulle tastiere, la voce mi fa un po' tenerezza perché quella fu la mia prima prestazione come cantante e ero ancora acerbo, diciamo, e oggi mi sento molto più forte come cantante che come tastierista addirittura, però io vorrei che si parlasse di Lemures, cioè l'album nuovo di inediti tanto atteso dopo decenni. Io vivo esclusivamente nel presente, per cui ok, Is sarà sempre un punto di riferimento, però io vorrei che il prog non fosse un genere per nostalgici confinato in quel periodo storico, perché un certo tipo di prog cominciò a stufarmi fin dal 75, infatti nel 75 io abbandonai totalmente questo genere musicale, e per poi riprenderlo negli anni 90, quando riformai il balletto di bronzo, e da allora insomma la formazione è cambiata più volte, ho sostituito bassisti e batteristi, però il prog mi sta bene alle mie condizioni, non devono esserci ridondanze, non devono esserci ampollosità e virtuosismo fine a se stesso, e allora a queste condizioni mi sta bene. E Lemures io penso che rappresenti tutto questo.
0: E certamente parleremo di Lemures, anzi andremo ad ascoltarci a breve un brano da quell'album. Senti Gianni, la tua vita dentro e fuori dal palco non è mai stata una linea retta, non è mai stata ovvia e banale, dalle zeppe vertiginose al trucco pesante fino all'attitudine sfrontata. Sei stato uno dei pochissimi in Italia a portare il concetto di provocazione estetica e concettuale ai livelli del glam e del punk prima ancora che esplodessero. E poi il grande tema delle droghe. Era più difficile negli anni 70 oppure oggi, dove il moralismo sembra essere tornato imperante?
1: Beh, effettivamente anch'io riscontro un rivoltante rigurgito di neomoralismo. La cosa mi fa star male e mi fa anche arrabbiare. In quegli anni i fenomeni culturali erano veri, vissuti sulla propria pelle. Se si era diversi lo si era sul serio, lo si era veramente, a cominciare dall'abbigliamento, a arrivare allo stile di vita e tutto il resto. Oggi tutto è svilito, a una sciocca e superficiale moda di massa, anche le cose pericolose, tipo droghe, cose di questo genere. Il fatto che tutto sia alla portata di tutti è un bene, ma anche un male. Allora, fra un po' le orsoline, si drogheranno e faranno i tatuaggi e faranno anche il piercing, non so, poi in un mondo in cui i non musicisti suonano, i non cantanti cantano, i non compositori compongono, cioè, allora ci si può aspettare di tutto. In quegli anni, c'erano dei ruoli, degli spazi più definiti. L'artista era tale perché aveva un certo tipo di natura, e basta. D'altronde, se si ha talento, questo dono viene fuori già a 7 anni, non a 59. Quindi voglio dire, tutto cominciava molto presto se tu sentivi dentro di te una certa spinta, e allora ci credevi sul serio perché era la tua natura ad importi questo, non una moda sciocca e superficiale, una moda di massa come oggi. Quindi anche fenomeni discutibili, come per esempio l'esperienza delle droghe, all'epoca avevano un retroterra culturale, oggi no. C'è la moda dello sballo, fine a se stesso, la voglia di sballarsi per non esserci, anziché, insomma, come si faceva allora, inseguendo, non so, una ricerca personale, eccetera. Per cui, ecco, ci sarebbe da discutere su questo fenomeno molto strano che è avvenuto. Perché gli anni 70 per certi versi erano considerati bigotti, e proprio per questo erano considerati anni cupi, bui, e lo erano sul serio. Però noi eravamo i cosiddetti ribelli, e ci crogiolavamo tra tante trasgressioni, quando questo termine aveva ancora un significato reale e credibile. Salvo poi prendere magari le distanze da tutte queste esperienze, perché il bello della vita è proprio questo. Io mi sento come se fossi perennemente in un supermercato e allettato e stimolato e stuzzicato da 1000 prodotti colorati, prendo questo, prendo quello, poi lo rimetto sullo scaffale, insomma, e vado avanti. Questa è la vita.
2: E da qui Gianni, ti chiedo allora, tu hai vissuto l'epoca d'oro del beat, l'esplosione pionieristica del progressive italiano, un momento in cui la musica era una missione politica, ma forse anche spirituale, un periodo dove si concepivano opere musicali, i concept album. Se guardi alla scena odierna, trovi che ci sia ancora traccia di quella totale libertà espressiva?
1: Beh, di libertà espressiva oggi ce n'è forse anche fin troppa, nel senso che è un valore sacrosanto e giustissimo quello di potersi esprimere senza limiti, è chiaro. Però talvolta si rasenta l'eccesso. Ma certo, è sempre preferibile qualsiasi eccesso alla censura ottusa e cieca, però diciamo lo spirito pionieristico rivoluzionario di quegli anni non c'è più.
2: Cambiamo piano e parliamo di strumentazione. C'è spazio ancora per la creatività non algoritmica. Abbiamo visto che hai messo in vendita il tuo straordinario Leslie modello 122enne, acquistato nuovo nel 72, utilizzato per registrare l'album Is. È venduto. Rimpianti?
1: Guarda, io uso esclusivamente strumenti analogici. Il mio organo Hammond è a casa in salotto, è troppo mastodontico da portare in giro, come peraltro il mio Leslie, che ho recentemente ceduto a un grande appassionato di musica, nonché estimatore del Balletto di Bronzo. E senza nessun rimpianto, perché era lì da decenni, conservato, in garage, come d'altronde il mio Marshall storico, che metterò in vendita molto presto. Io non adopero più quegli strumenti, per cui voglio che riprendano a vivere, grazie a degli appassionati. E infatti, la cosa bella è che questo Leslie mi fu regalato da mio padre all'epoca. E io lo adoperai a tutti i concerti del balletto e anche in studio per la registrazione di Is. E l'acquirente farà la stessa cosa, lo regalerà a suo figlio. Quindi si ripete questa cosa. Io dal vivo utilizzo esclusivamente tastiere vintage, uso le mani per suonare e non il computer. È un po' da sadomasochisti perché appunto sono quattro tastiere, devo cambiare suoni ininterrottamente durante tutto il repertorio, quindi magari una frazione di secondo ne approfitto per liberare una mano e prepararmi il suono su una tastiera e poi tornare a suonare, nel momento in cui, ecco, sto anche cantando magari. E quindi, ma non riuscirei a fare in altro modo. Quindi, la strumentazione che ho è quella ormai a cui sono abituato. Poi ho anche uno splendido organo Farfisa Compact Deluxe del 68, sempre giù in garage, che una volta utilizzavo dal vivo per un breve flash di 30 secondi, ma che adesso non porto più perché da quando è stato pubblicato il nuovo album Lemures, io ho bisogno non più di due tastiere come prima, ma di quattro. E quindi sto bene così.
0: Gianni, ultima domanda prima di salutarti. Che progetti hai per l'estate? Concerti?
1: Abbiamo appena fatto un concerto molto bello a Foggia, nell'aula magna dell'università. E a settembre ci sarà a Napoli un festival di prog di 3-4 sere e ci saremo noi, gli Atomic Rooster, Soft Machine e forse gli Osanna. In serate diverse. Quest'estate ancora nulla di confermato, ma probabilmente io farò delle esibizioni da solista perché parallelamente al balletto di bronzo io porto avanti anche il mio discorso solistico. Io ho un repertorio dal vivo di 2 ore e mezzo in cui propongo rielaborazioni dei brani dello stesso balletto di bronzo, oltre che del mio periodo solistico Leonero. Poi alcuni omaggi a dei grandi artisti reinterpretati da me, come Todd Rundgren, Brian Eno. Quindi mi diverto molto anche ad andare, dal vivo con due tastiere e la drum machine e basta, soltanto le mie mani e la mia voce. E anche questo è gratificante perché intanto se mi devo arrabbiare con qualcuno mi arrabbio solo con me stesso. Quindi, e poi questo è lo stesso principio per cui il balletto di bronzo rispetto al passato, che era un quartetto, poi dal 95 in poi ho voluto che fosse un trio. Perché a me piace ripetere sempre questa battuta, una persona in meno con cui litigare. Ma non perché io sia un tipo particolarmente litigioso, o forse sì, non lo so. Diciamo che quella mania di grandezza che avevo già in quegli anni, quando mi unii al balletto di bronzo, mi è rimasta. E allora, sai, quell'egocentrismo, e allora mi piace che tutto sia basato sulle tastiere, anche perché essendo la tastiera lo strumento più completo, chiaramente con un synth io posso riprodurre qualunque suono, posso riprodurre il suono di qualunque strumento di un'orchestra, ma anche le chitarre elettriche. Ecco, sostituire il chitarrista. Mi sono divertito molto a sostituire il chitarrista, per esempio, nelle registrazioni dell'album Lemures.
0: E grazie Gianni Leone per essere stato con noi qui a Jailhouse Rock.
1: Un saluto a tutti gli amici della musica di Radio Popolare.
0: Gianni Leone, microfoni di Jailhouse Rock e quindi da Lemures, noi ci andiamo ad ascoltare Oceani Sconosciuti.

Oceani sconosciuti, il balletto di bronzo in questa puntata di Jailhouse Rock che adesso entra in carcere, il giornale radio dal carcere da Roma Re Bibbia al nuovo complesso in Milano Bollate, con le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: C'è un medico a Re Bibbia? È una magra consolazione, ma pensandoci bene, forse a qualcosa serviamo. Ma prima del commento è meglio dare la notizia. La diamo noi, da questa radio, anche perché non la troverete quasi da nessun'altra parte, ignorata dai media che contano. Dunque, si tratta di questo. L'Ordine dei Medici di Roma ha chiesto un incontro urgente, alla direzione di Re Bibbia, alla direzione del nostro carcere. I medici chiedono di poter visitare questo istituto di pena e, così scrivono in un loro comunicato, di poter prendere coscienza diretta delle condizioni e delle problematiche connesse alla salute dei detenuti. I medici, l'Ordine dei Medici di Roma, vorrebbe venire qui a Re Bibbia a capire quale sia davvero la situazione sanitaria, alla luce, anche questo scrivono testualmente nel loro comunicato, delle ricorrenti e spesso drammatiche denunce. Ci piace allora pensare che forse un piccolo merito lo abbiamo anche noi, noi di questa redazione, con i racconti che abbiamo fatto settimanalmente della tragedia che è diventata la sanità a Re Bibbia. Un piccolo merito che va sommato alle tante denunce fatte dalle associazioni che si battono per i diritti dei detenuti, a cominciare da Antigone. Piccoli meriti che però non cancellano la nostra condizione disastrosa, che rende impossibili le cure per chi è malato, che rende quasi impossibile le diagnosi, che lascia da solo chi avrebbe bisogno di una terapia. Sono anni, decenni che questa è la situazione, talmente grave che ora se ne è accorto anche l'Ordine dei Medici. Lo ringraziamo per quel che fa e farà, anche se l'ultima frase del comunicato ci mette un po' di ansia. Rimaniamo in attesa di un riscontro. Scrivono: Re Bibbia dunque, al momento nel quale registriamo queste parole, non ha ancora risposto. Forse lo farà o forse no, come capita a ogni nostra richiesta. Andrea, G12.
2: Le mie colpe, le mie responsabilità. Non devo confessare nulla, perché tutto già è ufficiale e riportato nero su bianco in un rapporto e ne pagherò le conseguenze. Un altro periodo di detenzione durante il quale non potrò usufruire dei permessi, resto chiuso qui dentro. Non devo confessare nulla, ma lo ammetto, sono stato sorpreso, beccato con un telefonino in cella. Telefonini che, come sapete, sono vietatissimi in carcere. Nessuna tensione, è arrivato un agente, ha aperto la porta del bagno e mi ha visto. Non ho fatto alcun problema, ho solo salutato la mia compagna con la quale stavo parlando, ho chiesto di salutarla, la gente ho consegnato il cellulare. Immagino la sorpresa di voi che ascoltate questa radio nel sentire questo racconto. Immagino la condanna che pronuncerete per aver violato il regolamento. Sia chiaro, io non cerco giustificazioni, so che un cellulare in carcere è vietato, ma vorrei solo spiegarvi un po' di cose. Ho una madre anziana, non sta benissimo, aggravata dal fatto che soffre sapendo che il figlio è rinchiuso a Re Bibbia ed è rinchiuso nelle condizioni che vi raccontiamo da questa radio. Sentirla, sapere come sta, serve a lei e serve a me. A casa mia ci sono un po' di problemi con i miei figli minori. Sentirla dal fatto che soffre sapendo che il figlio è rinchiuso a Re Bibbia ed è rinchiuso nelle condizioni che vi raccontiamo da questa radio. Sentirla, sapere come sta, serve a lei e serve a me. A casa mia ci sono un po' di problemi con i miei figli minori. Sentirli, saperli, sapere come stanno, fa bene a loro, fa

0: anche altri a violare le regole dell'indignità, del buon senso e del diritto. Simone Giotto.
1: Chiediamo un incontro. Si parla tanto di pene alternative per chi non supera una certa pena residua, ma alla fine rimangono solo parole. Le richieste vengono la maggior parte delle volte rifiutate o rinviate fino al totale respingimento. Liberazione anticipata, lavori socialmente utili, case lavoro e comunità per tossici o psichiatrici. Per non parlare del 35-ter, che viene richiesto per condizioni di sovraffollamento e condizioni disumane, che puntualmente viene rinviato per mancanza di relazioni da parte dell'istituto carcerario sulle effettive condizioni in cui sono tenuti in cella i detenuti. Quindi noi chiediamo con rispetto, ma con assoluta convinzione, di poter avere un incontro con il presidente del tribunale di sorveglianza per discutere di questa situazione ormai non più sostenibile. Ci affidiamo al suo senso della legge e umanità, perché noi paghiamo perché abbiamo infranto le leggi e voi che ci avete giudicato state andando contro la stessa legge se continuerete su questa linea. Stefano, G12.
2: Cosa magari vi aspettavate, cosa...
3: Certo, cosa vedete?
4: Quando appunto Paolo è venuto a lezione, ci ha posto questa cosa, io sono rimasta molto interessata e la sensazione è sempre curiosità, voglio conoscere le vostre storie, questo. Allora, io stupore perché ovviamente è un posto che in cui è la prima volta in cui entro e tutto quello che conoscevo, cioè tipo da film, libri, serie TV, eccetera, sembra una realtà molto diversa da quella che è la nostra realtà. E invece adesso che sono entrata da 5 minuti sembra invece una realtà molto simile, cioè, non mi sembra che ci sia un distacco tra dentro e fuori.
5: Si fa confusione tra le carceri italiane e le carceri americane spesso, quindi si aspettano di entrare in carcere chi sconosce questo ambiente, quasi di trovarsi la divisa, cioè che so, il completo arancione, il completo verde. No?
6: Questo forse qua è un po' di... anzi,
7: cioè piango, pianto e mi commuovo molto più facilmente qua. Forse perché fuori dovevo tenere duro un po' anche per i miei figli, per la mia famiglia, quindi dovevo fare un po' la forte, una forza diversa perché non mi sento fragile, sinceramente. Però mi do il permesso molto di più di piangere qua rispetto a fuori. Non mi faccio mai venire piangere colloqui, però.
8: E le amiche le compagne ti sollevano,
7: Ma non piango mai davanti agli altri.
8: Ah, beh,
7: Un po' davanti alla mia cugina,
8: sì,
7: perché
8: certo.
7: Però mi sti.
9: Non è difficile isolarsi, cioè piangere da
7: È difficilissimo isolarsi perché non siamo mai da sole.
5: Purtroppo hai tanto tempo per pensare. E io, parlo per esperienza personale, a un certo punto ti rendi conto che a volte mostrare delle debolezze non è sto gran problema. Forse abbiamo più tempo per essere più veri. Forse non vale per tutti, come fuori anche. Eh? C'è chi magari qui non ha più paura di dire ok, se mi scappa una lacrima. Io ho capito che siamo esseri umani e che non significa essere deboli perché piangi o perché ti arrabbi. Qui giustamente tutto viene amplificato, è logico. Magari fuori non ti commuovevi davanti a un film perché avevi tutto.
7: E non avevi il tempo.
5: Ecco, no, qui non hai niente, quindi quella cosa magari ti porta indietro a pensare e dici però, anche prendere una passeggiata lì al mare, un film ad esempio, però io lo facevo, adesso non lo posso fare più.
9: E che rapporto hai con le tue compagne?
5: Io sono tranquilla, per fortuna sono una cella tranquilla, diciamo, no? Certo, bisogna fare i conti col fatto che qui convivono culture diverse, età diverse, modi di vivere, di pensare diversi, quindi non puoi ogni cosa magari dirgli no, non è come dici tu, oppure, cioè, devi un po' vivere e lasciar vivere, come si dice, cercare un accordo.
7: La diplomazia.
5: Sì, un accordo, cedere un po' da ambe le parti, perché sennò non vieni più fuori.
7: Adesso sono un po' preso parte, nel senso che io la legge definisce istituzionalizzata, cioè io sono in carcere dal 2001, salvo un breve periodo in affidamento fuori che ho fatto dal 2021

0: al 2022, dopo mi è arrivato un altro definitivo di 20 anni, quindi non è bello dirlo, ma nelle mie relazioni c'è appunto scritto che sono istituzionalizzata, cioè che io sono abituata al carcere. Quindi per me è normale tutto quello che succede in carcere, anzi forse è meno normale quello che succede nella vita fuori. E
1: E si è sposata da poco.
0: mi sono sposata 10 anni fa. Per quanto riguarda le lacrime, io le uso molto perché varie vicissitudini della vita mi avevano reso una persona con veramente delle maschere, dei muri molto alti ed ero una pessima persona, lo ammetto. Poi ho cominciato a elaborare questa rabbia, a dargli un nome e a convertirla in lacrime, in modo da non fare più del male a me stessa e agli altri.
2: Essere flagelli per me è una cosa bella, cioè per me è stato un massimo di
0: Sì, infatti,
2: faccio
3: E siete, ci avevi detto,
1: studentessa della
3: per la cattolica, anche io faccio l'università, ma la statale.
2: Ok, cosa stai
3: Faccio scienze dei servizi giuridici. Sì, molto bello, molto interessante. Sì, io lavoro anche però. Lavoro da lunedì a venerdì e sabato e domenica studio. Però riesco, soprattutto riesco a impegnare la mente e a trascorrere il tempo.
4: E in questo straordinario GRC ringraziamo chi ci lavora, tutti i detenuti che prestano la loro voce e anche la loro anima. Beh, abbiamo sentito una storia, quella di un detenuto che viene sanzionato disciplinarmente perché in possesso di un telefonino, perché aveva deciso di voler sentire, come abbiamo sentito, i familiari in una situazione quasi di ansia, di emergenza. E allora, ma perché questa fobia delle telefonate? Perché questa fobia assurda? Perché non consentire ogni giorno 10 minuti di telefonate da parte del detenuto ai loro parenti in prossimità dell'estate? Avremmo tanti telefonini in meno, tanti telefonini vietati in meno, e forse avremo anche meno suicidi e meno tentativi di suicidio.
5: E noi restiamo in carcere perché restiamo abbollate con i nostri amici musicisti che ci propongono questa loro interpretazione del balletto di bronzo. Una puntata anomala perché sulla cover di Bollate noi la chiudiamo, non abbiamo più tempo per ascoltare altro insieme perché abbiamo ascoltato una lunga intervista a Gianni Leone, abbiamo ascoltato delle lunghissime tracce del balletto di bronzo, qui interpretato dai nostri amici. Siamo ancora dall'album Sirio 22. 222, questa è la prima traccia del disco. Loro, come sempre, si presentano da soli e ci propongono un posto. Quindi io a Bollate lascio il microfono.
6: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, anche quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate. Questa sera un posto, Balletto di Bronzo, giusto? Si chiama la band? No, lo chiedo perché non l'ho suonata io, non l'ho cantata io. E con Gianluca ci siamo limitati al mixer. Alla voce Gabriele.
7: Ciao, ciao a tutti. Ciao Susanna, ciao Patrizio.
6: Alla chitarra Nicola.
8: Ciao a tutti.
6: E Roberto alla batteria che è già salito, che doveva preparare la cena. Ciro, abbiamo anche un nuovo componente della band. Attenzione, Ciro, direttamente da Napoli. Ciro, chi vuoi salutare?
9: Chi voglio salutare? Non lo so, qualcuno. Tutti.
6: Un saluto a tutti, un saluto ai radioascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover qui dal quarto reparto. Ciao a tutti!
7: Ciao!

0: Un posto a cantare non era il balletto di bronzo, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E come abbiamo detto, Jailhouse Rock finisce qui, in questa puntata che abbiamo dedicato a questa band prog italiana rivoluzionaria. Come sempre potete durante la settimana ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e trovateci anche su Facebook e su Instagram, Jailhouse Rock, suoni suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana. Un augurio a tutti e a tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Connella.

0: Buonasera, buonasera. Benvenute, benvenuti al Suggeritore Night Live del primo giugno. Un applauso questo a tutti coloro che non si sono lanciati sull'autostrada, domani pioverà, che Dio la manderà, e quindi abbiamo fatto bene a stare qui a fare questa seratina un po' così. Un giorno vi racconterò tutti i lavori che ho fatto, tra cui anche per tanto tempo i DJ set. Non so se, cioè, io ho messo i pezzi che mi andava di mettere, andava bene? Non lo dite solo per gentilezza. Grazie. Allora, un piccolo momento di, insomma, la felicità è fatta di piccole cose, quindi vi ringrazio moltissimo. Ringrazio Zacca, che anche lui è qui il primo di giugno. Un applauso a Zacca. E per ringraziarlo non dirò chi somiglia. No, niente, adesso spegne le luci. Ogni volta che lo dico spegne le luci, quindi non si può fare. Non ho mai ringraziato abbastanza, lo faccio ancora una volta, Massimo Mennuni, che non ci starà ascoltando, ma che è un grande light designer, che ha preparato tutte le luci del nostro auditorium, le ha rinnovate all'inizio di questa stagione. In realtà sembra facile, ma tu puoi farci vedere un po' delle combinazioni? Non puoi farlo? No, non puoi farlo, Una prossima volta facciamo tutta una serata sulle combinazioni di luce di Massimo Mennuni, perché è quello che lui ci chiede, giustamente, insomma, essendo stato gentile a farci tutto questo disegno di luci. Comunque sappiate che qui si possono fare delle cose con tempo, insomma, non potevamo fare, siamo molto fieri. Serata Fringe Me, e quindi, visto che ci sono molti Fringe Meisti qui dentro, applaudiamo. Allora, il festival ha avuto un esordio nella sua 8ª edizione di grande successo, perché ormai si è diffuso in moltissimi quartieri della città. Loro lo hanno inventato insieme a un grande team di persone che li aiutano, a tutte le associazioni, i luoghi non teatrali dove appunto vanno questi spettacoli, perché l'idea è di portare proprio il teatro dove non c'è. Però vedete, sono molto stanchi. Cioè, sono un po' provati, vedete che facce, cioè sono qui per, gentilmente, ma insomma sono tenuti su con lo scotch, forse con l'aperitivo di Basilio e Tiziana, che ringraziamo perché sono presenti anche stasera. Fringe Me, un concetto su cui magari torneremo proprio insieme a Davide Verrazzani e Ippolita Aprile. Sì, partiva un applauso, facciamoglielo, sì, perché hanno fatto una cosa, come si suol dire, dal basso, che è riuscita bene, quindi ormai va avanti da anni, e noi siamo felicemente loro media partner. Quindi questa sera cosa vedrete? Vedrete estratti da alcuni degli spettacoli molto diversi tra loro, come tradizione del Fringe Me, in modo da avere un'idea di alcuni dei moltissimi, quanti sono fra programma ufficiale e tutti gli spettacoli gratuiti?
1: 226. Alzate di sipario, diciamo così.
0: E quanti quartieri?
1: Sono 17 quartieri quest'anno, più qualche evento speciale come quello di stasera, un po' sparso.
0: Così siete venuti anche al MacMahon, che mancava.
2: Sì, infatti MacMahon manca, l'anno prossimo vogliamo questo quartiere, quindi 18 quartieri con 17 più MacMahon.
0: Ma noi possiamo mettere a disposizione un weekendino, una cosa, insomma, fatta apposta, perché
2: ci
0: vedi,
2: sono dei testimoni,
0: i nostri ascoltatori che vengono quando ci sono delle cose così.
1: Guarda che noi ci allarghiamo, ci dai un dito, dopo un anno un weekendino.
0: Basta poi... che non chiedete soldi, perché quelli li chiediamo noi di solito a loro, cioè, per cui non, quello è l'unico patto che dobbiamo... È l'unica roba che sanno, guarda che aria rassegnata che hanno gli abbonati, mattonati, ritoccati, azionisti e così via. C'è qualcuno che ha vinto la targa di Tex? Perché mi arrivano i ringraziamenti di quelli che l'hanno vinta nell'ultimo giro di abbonaggio. Chiudo questa parentesi e non parlo più di me, ma iniziamo, come da tradizione del Suggeritore Night Live, con un estratto da uno spettacolo che poi ci accompagnerà con altri estratti nel corso della serata. E allora, dato che io vi ho qua, pur se affaticati dall'immensa opera che state conducendo, perché poi il festival va avanti, riprende domani e va avanti fino al 6, quindi questi sono spettacoli che sono in corso, che sono in scena, poi ce ne sono appunto molti, se andate sul programma li scoprite tutti. Presentiamo i primi due artisti.
1: Allora, adesso presentiamo Casa Mia di e con Pietro Maccabei, musiche dal vivo di Daniel Sant'Antonio. Sono qua.
0: Allora, poi sentiremo come è nato questo spettacolo, ma prima vogliamo sentirne un estratto.

0: Grazie.
1: Allora, raccontaci come nasce questo spettacolo, raccontatecelo, tornate a presentarvi perché qui è tutto, come dire, autodefinito, quindi diciamo facciamo tutto all'aperto, in presenza, ma anche per chi è a casa che vi sta ascoltando in diretta, e insomma diteci qualcosa senza rovinarci la sorpresa.
2: Ma noi siamo Daniel Sant'Antonio e io sono Pietro Maccabei, e da ormai il 2023 abbiamo composto questo spettacolo, che in qualche modo già dal titolo un po' si intuisce cosa vuole raccontare. Il titolo è Casa Mia, e come sentirete questa C aspirata e questa S che mi tradiscono ovviamente sempre e dovunque, no, lo dico subito, non sono toscano. Vi rassicuro, sono umbro e vengo da Assisi, e insieme a Daniel, che è stato il mio compagno di casa a Torino mentre studiavamo per la scuola per attori del Teatro Stabile di Torino, abbiamo composto questo spettacolo che è fatto di racconti. Eravamo in una casa di Lingotto, per chi conosce un po' Torino, uno dei quartieri forse più tristi dove si può andare a abitare per fare lo studente, e in questa tristezza, ovviamente aggravata dal fatto che poi era periodo di Covid, quarantene, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, e eravamo in questa casetta al piano rialzato con una sola finestra, e la finestra dava su un muro, e quindi per sopravvivere in qualche modo alla vita stessa e al telegiornale che ci dava solo notizie pessime, abbiamo iniziato a raccontarci le storie di casa nostra, anche un po' per nostalgia. Siamo io e lui siamo due mammoni, siamo proprio quelli che...
1: Due ragazzi italiani.
2: Sì, sì, classici ragazzi italiani di provincia, come si dice, Daniel di Vittorio Veneto, io sono d'Assisi. E quindi niente.
1: C'è una signora che dice: ma anche gli altri in città stanno,
2: sì,
1: a casa,
2: sì, cioè, sì, fanno... sì, sì, avevamo proprio bisogno di tornare a coccolarci in qualche modo, e l'abbiamo fatto con le storie. L'abbiamo fatto con le storie, e niente, poi ci siamo resi conto che creando uno spettacolo queste storie facevano il giro, e da nostre diventavano un po' di tutti, perché nel nostro spettacolo parliamo di Natale, parliamo di politica, parliamo di amore, di scoperta dell'amore, di quello che c'è intorno all'amore, e niente, e così abbiamo creato Casa Mia, e l'augurio con il nostro spettacolo è poi che chiunque viene a vederlo, chi ci ascolta, poi alla fine si senta a casa sua.
1: Oh, ma che bello! E anche la canzone che hai cantato era, insomma, cioè che hai le componete insieme, cioè uno scrivete...
3: La canzone che ho cantato era di Bruno Rissas.
1: Ah, è vero? Sì, mi pareva di averla già sentita, sì, difatti, sembra... insomma, cioè per
3: io ho cambiato
1: adesso,
3: un po' le parole.
1: Adesso ho capito, era un po' rintronata dal DJ set.
3: Ho cambiato un po' le parole, però.
1: E adesso... ragione, era di Bruno Rissas, quindi ti stavo facendo i complimenti perché dicevo,
3: ma no, ma io li prendo,
1: che testo
3: anche
1: profondo,
2: ovviamente per gli no, amici della SIAE scherziamo, viene... non è di Bruno Rissas, no.
1: Lui viene, allora, a parte questo, Brunori, che a cui forse un po' vi ispirate, insomma, musicalmente, no?
3: Sì, certo.
1: Un po'.
3: Sì, sì, no, certo.
1: Lui viene spesso a Radio Popolare, ogni volta che a Milano viene a trovarci, quindi lo dico per quello.
2: Ah, quindi bisogna stare attenti, no. Se ci scopre sono casini.
1: Ma no, noi la paghiamo la sera.
2: No, lo dico per noi che siamo più...
1: cioè, le ansie post-Covid, no, tranquilli, va tutto bene, potete fare quello che volete. Però, dicevo, l'idea di musica e... storie, cioè quindi raccontate come l'avete coniugato. Perché è sempre stato così, nel senso, oppure la
3: ma
1: cosa
3: io,
1: è nata
3: io proprio... scrivo anche canzoni mie,
1: così,
3: ecco.
1: Sapevo
3: e io, scusami, vado quando sono arrivato a Torino io c'avevo un po' di canzoni e
1: tu sei veneto,
3: gliel'ho,
1: no?
3: Gliel'ho cantata, eh?
1: Sei veneto?
3: Sono del Veneto, sì, di Vittorio Veneto. E sono arrivato a Torino a studiare alla scuola per attori, ho incontrato lui, eravamo in camera insieme innanzitutto, cioè la nostra prima casa, no? E io gli cantavo le canzoni, a un certo punto rimanevano solo degli arpeggi, come prima, rimanevano solo degli arpeggi, lui cominciava a raccontare delle storie che venivano da Assisi, venivano...
1: Parlavano di lupi, di...
2: Sì. Parliamo sempre con degli animali. In ogni caso è una cosa che noi umbri facciamo.
3: In realtà abbiamo, cioè, la cosa molto bella che è successa era che oltre a venire da famiglie molto simili, le storie sembrava quasi che avessimo vissuto insieme l'infanzia, insomma,
1: in due posti diversi ma insieme, insomma.
3: Esatto, sì. Nonostante, e quindi questo, diciamo, cioè, ci ha fatto un po' rendere conto anche del fatto che stavamo raccontando o cercando di raccontarci come generazione, che questa cosa qui non esisteva, perché noi eravamo i primi a raccontare il nostro punto di vista.
2: Tutto quello che abbiamo dovuto fare perché non avevamo il coraggio di darci un bacio e fare l'amore, quindi abbiamo composto uno spettacolo che più o meno è la stessa cosa.
1: Però se volete dirci se poi l'avete fatto,
2: no, siamo non siamo riusciti a decostruirci al punto di arrivare a questo, però vabbè.
3: Siamo arrivati a tanto vabbè, così,
2: a tanto così, a tanto così, ma magliette, abbiamo preferito chitarra e storie. E...
1: Vabbè, ma mai dire mai. Cioè,
2: ma assolutamente, la vita è lunga.
1: È lunga e possono succedere tante cose.
2: Certo.
1: Vero, tu lo sai bene. Cioè, voi lo sapete bene. Allora, esco dal momento gossip del Fringe Me, evitando di mettere in piazza tutti i fatti dei miei amici, e invece sei diventata rossa, e allora vi chiedo soltanto: quando è lo spettacolo?
2: Lo spettacolo è dal domani, quindi dal 2 al 6
1: Dove?
2: Giugno al Polo Ferrara di Corvetto, e domani sarà alle 19:30, mentre tutti gli altri giorni sarà alle 18.
1: Ecco, questo è un classico esempio, il Polo Ferrara, e qui chiamo in causa voi se volete dire qualcosa per spiegare come scegliete i posti e come collaborate, e poi passiamo a un altro spettacolo.
0: Sì, ogni quartiere è gestito da un'associazione, da un ente diverso, quindi è formato da persone che vivono nel quartiere, che lavorano nel quartiere, lo conoscono, e quindi scelgono i posti, scelgono gli spettacoli, in modo tale che siano in qualche modo coerenti fra di loro e coerenti anche con i bisogni e le aspettative del quartiere. Il Polo Ferrara è un centro anziani, quindi probabilmente Casa Mia è uno spettacolo sul ricordo, in qualche modo poteva essere coerente con i frequentatori e le frequentatrici di quel luogo.
1: Beh, ma poi è bello che ci siano persone più giovani che parlano,
0: esatto,
1: di casa loro, esatto, con altre persone che forse la loro casa se la ricordano, non l'hanno più, stanno in un posto con un po' di passaggio, o che è diventato la loro nuova casa, insomma, cioè, per cui effettivamente c'è un pensiero dietro a tutti i vostri, no?
0: Per
1: collaborazioni.
0: Sì, assolutamente. Comunque l'importante è l'organizzazione orizzontale, cioè ogni quartiere ha un ente che lo organizza. Noi ovviamente coordiniamo tutto, sovraintendiamo tutto, la comunicazione, tutta la parte, i rapporti istituzionali, veniamo qui a Radio Popolare, quindi le cose belle, noi facciamo le cose belle, e le cose invece faticose le facciamo fare agli altri normalmente. No, non è vero, facciamo le cose faticose anche noi.
1: Noi ci allarghiamo e così via, cioè, per cui poi, ma noi siamo dei grandi organizzatori effettivamente, quindi non è... Va bene, allora era solo per spiegare un po' il meccanismo del festival. Ritorneremo a casa mia, a casa vostra, in altri, a casa loro, sì, possiamo declinarle in
2: anche
1: vari...
2: se oggigiorno dire questa casa loro suona male sempre.
1: Sì, aiutarli a casa loro, insomma, aiutiamoli ad Assisi, ti aiutiamo. Cioè, no, infatti ormai ha assunto un significato tragico. E invece torneremo da voi, perché con voi siamo d'accordo che facciamo dei brevi estratti dallo spettacolo nel corso di tutta la serata. Secondo spettacolo va Ippolita. Ci stiamo.
4: Allora, adesso c'è già qua sul palco Puria, con il secondo spettacolo In Caos Nato.
1: Sentiamo l'estratto e poi ce lo racconti.
5: Va bene, come state? Ottimo, abbiamo 5 minuti, li usiamo tutti bene. Allora, come avete sentito, un nome un po' particolare, mi chiamo Puria, questo nome un po' strano, e mi è successa un po' sta cosa oggi che stavo prendendo il treno. Io abito a Bologna, vivo lì, stavo arrivando a Milano e praticamente avevo questa signora di fianco che sente il mio nome dal controllore, stavo guardando il biglietto, mi guarda, questa signora sente il nome Puria, mi guarda e dice: Ma lo sa che non si direbbe. Che cosa, signora? Lo dico. Non si direbbe che lei non è italiano. Puff. In quel momento la mia testa esplode. Hiroshima, Nagasaki, il Big Bang non sono nulla a confronto. In un secondo qui si è fatto spazio un altro mondo. 200 pensieri si sono accavallati per far sì che io fossi pronto a risponderle con un unico suono prolungato e gutturale. No, no, no, no, no, no! Ma io glielo dico perché non si direbbe che lei è arabo! Puff! In quel momento sento dentro me la voce di mio padre che urla: quale arabo? È iraniano! E mentre lo ricordo, ricordo il profondo razzismo che lega tutti, tutte, tut con l'asterisco, tut con la schwa, finché mi sforzo di dire: no, no, io non sono arabo, sono italo-iraniano. Puff! In quel momento la testa della signora ad esplodere, io lo vedo chiaramente, ma in lei prende forma un 11 settembre. Io sento che sente la sua lingua contorcersi per reprimere il suo bush in miniatura, mentre sul suo viso si dipana un sorriso forzato dei muscoli del viso e mi dice: ah, iraniano, vabbè, ma sua madre porta il velo. Puff! La mia testa esplode per la terza volta, ma questa donna non si rende conto di ciò che dice con la bocca. Ma infatti sarebbe meglio che la smettesse, che non fingesse interesse per persone diverse da lei. Ma io mi limito a darle un'informazione a lei superflua. Non ho, mia madre è italiana. Ah, italiana. Sì, italiana. Ah, No, ma io predagisco la terza guerra mondiale. Ma è chiaro che ci possiamo solo odiare. Lei vorrebbe sputarmi in faccia e rimandarmi a casa mia, e io vorrei mandarla a quel paese. Ma se ce la mandassi, lei mi direbbe che ci andrebbe, che rispetterebbe le leggi degli altri. Così nella mia mente prende vita una ressa senza uguali, ma peggio di quelle dei film action americani. Ma lei mi sorprende dicendomi: beh, peccato per quello che sta accadendo in Iran, spero che i suoi familiari stiano bene, arrivederci, saluta, arrivederci. Scende dal treno. No, io sono in confusione. Ma poi con le mani cerco il cellulare, unica fonte di informazione. Io cerco tutti gli articoli sull'Iran, dalle origini fino al colpo di stato del 79. Io cerco di recuperare tutte in 2 ore. Poi trovo le ultime notizie, quelle più recenti, quelle sulla guerra, sulle proteste, su Mahsa Amini, sugli hijab bruciati, sui capelli tagliati in piazza, quella dei manifestanti sparati. E mi rendo conto, cioè, mi rendo conto che io non ne sapevo nulla. Cioè, ne sapeva di più questa signora. Mentre guardo l'ennesimo viso stanco su questo treno, sussurro: vabbè, ma lo sai che non si direbbe? Ah, dico, non si direbbe che sei iraniano. Grazie.
1: Grazie. Allora, stesso percorso, insomma, raccontaci, eviteremo di dire ci dispiace per quello che succede in Iran, anche se ci dispiace.
5: Per fortuna.
1: Perché sono le frasi fatte che si dicono appunto in questi casi, certo. E quindi inevitabilmente la signora ci sembra un personaggio noto che tutti abbiamo incontrato, no? Cioè con le sue idee molto semplici, preconcette.
5: Beh sì, no, alla fine la signora siamo un po' tutti noi, mi viene dire, no?
1: Cioè, siamo tutti un po' la signora, prima la signora, o poi ciascuno di noi fa un passo falso.
5: Ma diciamo. Certo.
1: Però raccontaci lo spettacolo, cioè l'impianto dello spettacolo. È un monologo?
5: Sì, è un monologo che unisce un po' di teatro di narrazione, un po' di slam poetry, che diciamo lo slam poi è un formato, diciamo poesia performativa, è il linguaggio di riferimento, e poi un pochino di stand-up comedy, insomma cerchiamo un po' di vivere tutto quanto con leggerezza. Parto da un mio racconto autobiografico e poi da quello insomma cerco di trasformarlo e cogliere anche un po' gli aspetti, penso e spero, insomma più universali, dove un po' tutti possiamo ritrovarci in qualche maniera.
1: Allora, noi ospitiamo anche Slam Poetry durante l'anno, qui sempre di lunedì, e quindi poi facci sapere insomma se anche questo tuo lato che hai inserito in questo spettacolo. Lo spettacolo, lo ricordiamo, ricordalo ancora, si intitola?
5: Sì, lo spettacolo si chiama Incaosnato, perché parte un po' con il riferimento della teoria del caos. Voi la conoscete, la teoria del caos?
1: Certo, noi la conosciamo tutti perfettamente.
5: Io no.
1: Adesso io passo fra il pubblico e me la faccio raccontare, ma forse invece c'è qualcuno che professionalmente conosce,
5: forse è un fisico,
1: qualcuno, perché noi abbiamo sempre l'ascoltatore giusto al posto giusto. Qualcuno di voi conosce bene la teoria del caos?
5: Perfetto, venite a vedere lo spettacolo, non la imparerete mai sicuramente, però
1: allora vai tranquillo.
5: E no, niente, in realtà lo spettacolo parte un po' da questa cosa qui, parte dal concetto dell'effetto farfalla e poi va un po' a diramarsi nel concetto
1: del
5: caos personale.
1: Però adesso almeno l'effetto farfalla.
5: L'effetto farfalla lo posso spiegare perché è un po' questa teoria che nasce da Edward Lorenz, questo è proprio l'inizio dello spettacolo, quindi, che è un meteorologo, un matematico, che in realtà cerca di fare un calcolo su una previsione meteorologica inserendo un numero, poi lo reinserisce approssimandosi in maniera molto vicina, ma il risultato che ne viene fuori è una previsione completamente diversa rispetto a quello originale. Quindi da lì capisce che in realtà una piccola variazione nei postulati iniziali può creare invece un grandissimo cambiamento nel risultato finale, no? E quindi parto un po' da quel concetto lì per capire un po' i caos di tutte le nostre vite. Insomma, tutti siamo molto caotici nella vita, abbiamo un caos interiore e penso sia quella la parte affascinante quando un po' cerchiamo di mostrarlo e trovare anche aspetti un po' più ironici. Poi insomma diciamo che sì, diciamo non penso ci sia pesantezza nel concetto del caos, no? Cioè insomma è una grande forma di leggerezza nel ricercarci, sì.
1: Certo. Io credo, non mi avventuro a dire delle cose, a fare delle affermazioni, perché ti vedo bello sicuro sugli spunti del tuo spettacolo, anche quelli scientifici. Quindi io invece che
5: vabbè, per forza,
1: io più invecchio più ho le idee confuse.
5: Ma anch'io.
1: Non so se capita anche ad altri coetanei. Insomma, teoricamente bisognerebbe come dire, avere una saggezza che a un certo punto arriva. Invece io appunto. vedo interlocutori che fanno sì con la testa. Quindi sul caos lo si può valutare sia in termini privati, quotidiani, eccetera eccetera, il rapporto col caos, sia in termini anche più universali e così via. Quindi la leggerezza del caos
5: è importante, è un battitore di una farfalla,
1: assolutamente. Quando vedo la scrivania di Roberto Festa, per esempio, che saluto, devo pensare alla leggerezza del caos. Sì, oppure va bene. Allora, invece raccontaci di te come artista, come ultima cosa, e poi diciamo dov'è, sì, lo spettacolo, quand'è.
5: Ma allora io mi chiamo Puria Jashn Tirgan, quello è il cognome. E già il nome è complicato, il cognome raddoppia la difficoltà.
1: Bravissimi, ripetilo, ripetiamolo tutti così facciamo un po' di esercizio.
5: Puria.
1: Puria.
5: E poi Jashn Tirgan.
1: È attaccato?
5: No, è staccato. Sono due, cioè dice, è due ma è uno.
1: Però si dice veloce.
5: Jashn Tirgan.
1: Cioè.
5: Più veloce, più efficace. Okay. Puria Jashn Tirgan. Super veloce. Ma io
1: dirigi per piacere. Abbiamo
5: vogliamo fare un coro adesso su questo nome?
1: Sì, sì, vai.
5: È meraviglioso, questo è il sogno della mia vita.
1: Vai.
5: Puria Jashn Tirgan. E questa in realtà è la pronuncia italiana, perché quella iraniana è ancora diversa.
1: E dici quella iraniana?
5: Quella iraniana è Puryo Jashn Tirgan.
6: Chiaro.
1: Vabbè, Tirgon.
5: Ma in realtà poi ci sono delle persiane che stanno sentendo.
1: Guarda che noi abbiamo fatto per anni viaggi in Iran finché abbiamo potuto con Radio Popolare, Popolare con i nostri ascoltatori, quindi ce ne sono molti che ci sono stati.
5: Ma è meraviglioso.
1: Qualcuno qui è stato in Iran con noi. Sì, lei!
5: Ah, ma vedi?
1: Che quindi adesso pronuncerà da sola con accento iraniano dopo che tu l'avrai ripetuto
5: ancora, ma così
1: dai,
5: 40
1: su.
5: Minuti sul nome,
1: forza.
5: Puryo
1: Jashn
5: Tirgan.
1: Bene. Dai, siamo
5: ottimo, no, ma è ottimo.
1: Pronuncia sicuramente arrivati. Sono gli ascoltatori di Radio Popolare, sono molto informati, sono persone che sì.
5: Cioè. Non ne dubito, assolutamente, non ne dubito.
1: Ecco, allora ti chiami così, e
5: sì, questo è il nome. È
1: ora spero che il resto sia più lineare.
5: Sì, il resto è più lineare. Io sono un attore e autore anche di me stesso. E
1: ma dicevo, dove nasci?
5: Io sono nato in Iran, però ho vissuto.
1: Dove in Iran?
5: Sono nato a Gorgan.
1: Ah, che è vicino a?
5: Vicino a Gorgan. Si trova.
1: Perché?
5: Si trova
1: perché
5: del.
1: E quando ti dicono sono di Milano e ti dicono ma
5: Milano,
1: io sono
5: cresciuto in Brianza. Io sono cresciuto in Brianza.
1: Dire, ma ti dicono sempre Milano, quelli delle altre regioni. Sì, Milano.
5: Sì, Milano. Io dico Gorgan. Sì. Gorgan. sono nato lì, però sono cresciuto in realtà poi in Italia, tutta la mia vita l'ho passata in Italia. In però questa è parte dello spettacolo, se io ve lo dico adesso, poi sapete già lo
1: spettacolo.
5: Vabbè,
1: ma noi ce lo dimentichiamo
5: comunque,
1: subito.
5: Sono cresciuto in Brianza, sono cresciuto tra Vedano, Macherio, Biessone, insomma in quelle zone lì, quindi non proprio
1: proprio come,
5: Brianza.
1: Non so, come Isfahan proprio, cioè
5: esatto.
1: Macherio, Vedano.
5: Esatto. So, sta roba, sì. E poi in realtà ho continuato poi gli studi su Bologna e poi in realtà mi sono diplomato come attore presso la Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, quindi più nomi lunghi,
1: quindi proprio un giro
5: enorme.
1: Nord.
5: Sì. Poi ho vissuto anche dei mesi a Lucera, perché mia madre è lucerina pugliese in realtà.
1: Ho capito,
5: sì.
1: Perfetto.
5: E poi adesso però vivo a Bologna, comunque questo è il punto fondamentale.
1: Perfetto.
5: Insomma, io sono un attore autore, diciamo che ogni tanto lavoro con altre compagnie, quindi lavoro come attore.
1: E hai scritto questo monologo che racconta la tua storia.
5: Esatto, racconta un po' la mia storia, le mie origini, e un po' biografico, un po' no, un po' dico bugie, ogni tanto dico anche la verità. E venite a vederlo, è divertente, simpatico, si sta bene. Basta.
1: Beh, devi dire dove e quando.
5: Allora, via, ho imparato la via perfettamente perché ho tartassato tutte le persone che conoscevo della Brianza, quindi ho potuto imparare. Via Trasimeno 41, Cascina San Paolo, zona Crescenzago, ci si arriva con la verde, comodissima, ore 20, dal 2 al 6 giugno.
0: Allora ti devo smentire però, non è zona Crescenzago, è quartiere Adriano.
5: No, quartiere Adriano, ma la metro che ci arrivi con Crescenzago, la metro
0: verde. Ma sennò quelli di quartiere Adriano poi mi ammazzano.
1: No, anche perché se vai a Crescenzago non trovi nulla, non trovi Puria, non trovi Puria, come si chiamava?
5: Puria, ma Puria va benissimo.
1: Ci arriva anche
5: la 56,
1: cioè per cui, vedi, io te l'avevo detto, c'è della vera informazione. Puria, grazie.
5: Grazie a voi.
1: Buon debutto. Fra poco ritorniamo a casa mia, col secondo estratto da casa mia, ma io ripasso dai direttori. Quali sono stati gli ultimi quartieri che avete annesso al progetto? Lo sapete, ve lo ricordate?
0: Allora, lei non se lo ricorda.
1: E non se lo ricorda. Qua cominciano le cose di coppia. Lei non se lo ricorda.
0: Lei non se lo ricorda, ma io neanche, probabilmente ci provo. Allora, quest'anno i quartieri nuovi sono Ponte Lambro, Corvetto, Vigentino, Quinto Romano, Cenisio e Greco.
1: Cenisio è qua?
0: Cenisio è qua, sì, l'Accademia del Comico.
1: Ah.
0: È qui avanti, via Govo, via Cucchiari. Sì, via Cucchiari.
1: Sì. Quindi siete arrivati vicini a noi, non c'è il Mark Mahon, però insomma diciamo...
0: Poi alla fine qualcosina qua in zona più o meno
1: c'è.
0: Siamo arrivati, dai.
1: Ho capito. Bene, allora, poi se voi siete pronti io passerei all'ST. Grazie Puria.
5: Grazie a voi.
1: Chiediamo intanto al prossimo spettacolo di salire nelle persone di coloro che lo fanno e lo recitano e intanto appunto ci prepariamo per il secondo estratto da casa mia. Venite, accomodatevi intanto che prende posizione.
6: Comunista. Comunismo. Comunisti. Io non so come siete messi voi con queste parole, ma io ce l'ho talmente radicate nel profondo che quando ero appena nato tutti pensavano che le mie parole, le prime parole sarebbe stata la mamma, come per tutti gli altri bambini. E invece io, dalla culla, ho iniziato a gridare ma Marx. Questa è la battuta più brutta dello spettacolo, ve lo giuro, però è la mia preferita. È la mia preferita perché mi fa ripensare a quando ero bambino e giocavo con il fucile a pallini in giardino. Ero lì che immaginavo di sparare agli indiani, ai cowboy nel Far West, però mentre giocavo ogni volta si avvicinava mio padre, si inginocchiava e mi diceva con voce solenne: se vedi un punto nero all'orizzonte, spara a vista. O è un prete o è un fascista. E tanti saluti agli indiani, cowboy, preti e peggio ancora i fascisti. Con questi mi toccava giocare, capito? Però la cosa è che i fascisti erano l'eterno nemico di mio padre. Ogni volta che guardavamo il telegiornale, qualsiasi cosa fosse successa in Italia, mio padre trovava il fascista a cui dare la colpa e subito partiva un comizio che in confronto Berlinguer, Gramsci, Niente, roba da poco. Partiva subito, iniziava a farmi robe tipo: perché quando gli americani hanno liberato l'Italia, hanno lasciato i fascisti a capo delle forze di polizia per contrastare l'avanzata comunista? E perché le stragi di Piazza Fontana, la strage di Bologna, lo sanno tutti che le ho organizzate? E perché? Perché li hanno ammazzati Falcone e Borsellino? Non lo so, babbo. Perché? Perché avevano scoperto i legami tra la mafia e le destre? Va bene, babbo, però sono le 8 di mattina, non urlare, ti prego. Io voglio soltanto guardare i Gormiti su Rai 2, nient'altro. Però niente, tutte le mattine lo stesso rosario, però per fortuna non ero solo, per fortuna c'era anche qualche mio compagno di classe che tutte le mattine, come me, si svegliava con la voce enfatica di Enrico Mentana, che ci teneva a ricordarci che in ogni caso le cose andavano peggio del giorno prima. Grazie Enrico, grazie davvero. E quindi io passavo il tempo con i miei amici, il Riccio, il Tanci, e facevamo grosse discussioni di politica, infinite discussioni di politica. Non che ci capissimo niente, anche perché uno a 12 anni sa un cavolo di cosa è lo spread, no? Però ripetevamo a pappagallo quello che ci dicevano i nostri genitori, perché era l'unico modo che avevamo per attirare l'attenzione delle ragazze. Vedi, l'amor che muove il sole e le altre stelle, sempre quello. Grosse discussioni di politica internazionale per intrattenere le nostre ragazze. Bellissima sta roba, entravi in classe nostra la mattina, sembrava di stare nello studio di Ballarò, mancava soltanto Giovanni Floris. E noi stavamo lì che facevamo questi discorsi, a un certo punto il Riccio, come al solito, se ne esce che a casa sua si vota Berlusconi. Io signori, non potevo tollerare questa cosa. E quindi partivo con tutto quello che mi aveva insegnato mio padre. Gli davo del corrotto, del mafioso, gli dicevo che era un capitalista immorale. E proprio nel momento in cui sono lì, che sto per vincere la mia battaglia, sono lì che la sto afferrando con le mani la vittoria, il Riccio mi guarda, alza gli occhi e mi lancia la sua ultima frecciatina. Dici così soltanto perché sei un povero comunista. Ha vinto lui. Io ci rimango lì, di stucco, Fran, come quando cade un quadro. Stessa roba, gelato. Perché, è vero, a casa mia si era sempre parlato di comunismo e comunisti, ma se tu a mio babbo gli dicevi: babbo, ma noi siamo comunisti? Lui ti rispondeva: i comunisti non esistono più. E allora cosa siamo noi? Io mi sentivo come Balto, né cane né lupo, sa soltanto quello che non è. Sa soltanto quello che non è, però quel giorno avevo fatto una figura troppo brutta a scuola. Appena mi viene a prendere a casa, io subito glielo chiedo di nuovo: babbo, ma noi siamo comunisti? Lui mi fa: ma perché me lo continui a chiedere? E gli racconto quello che è successo. E a quel punto lui parte, si infiamma. Io non so come fa, passa da 0 a 100 in un secondo, forse è colpa della pressione alta perché a casa mangiamo troppo salato, mamma lo dice sempre. Però se ripenso a quel momento, mi ricordo come se la sua presenza stesse crescendo, si espandesse nello spazio, come se l'abitacolo della macchina non lo potesse più contenere. Diventa gigante e con una voce tonante, potente, che sembra voglia far scoppiare il parabrezza, mi dice dall'alto: digli Pietro,

0: Noi siamo comunisti. Io non avevo più dubbi, signori. Avevo 12 anni e volevo essere comunista.
1: Casa mia, Pietro Maccabei, Daniel Sant'Antonio, grazie per questo secondo estratto. Poi torneremo a raccontare, a dire dove lo spettacolo si svolge, ma noi, rapidi come Foretti, torniamo da Ippolita Aprile per farci dire
2: il terzo spettacolo, che è Alfonsina, un tentativo biografico ma riuscito.
1: Come va?
3: Molto bene, devo dire.
1: Allora, visto che Seratina, insomma, greabile per essere un ponte.
3: Devo dire meraviglioso, molte più persone di quante credessi. Forse ci ha aiutato, come dicevi tu prima, la pioggia.
1: Non lo so, io penso che siano loro che sono simpatici.
3: Può essere anche.
1: Sono venuti qui oggi con noi e ci fa molto piacere. Così come ci fa piacere parlare di questo spettacolo. E quindi, come al solito, autogestione, vi presentate, vi raccontate un po' e raccontate com'è nato.
3: Bene. Parto io?
4: Parti tu.
3: Allora, siamo Marta Bulgherini,
4: Diego Frisino,
3: e siamo qui a raccontarvi la storia di Alfonsina Strada, che è stata la prima ed unica donna ad aver partecipato al Giro d'Italia, nella storia del Giro d'Italia. È stata una donna che è nata alla fine del secolo scorso, nel 1890, nata in una situazione disastrosa, era nata in un piccolissimo posto vicino a Bologna che si chiamava Fossa Marcia, dove c'erano più zanzare che esseri umani, e la sua vita era già definita, sarebbe stata una vita dimenticata, di grande durezza, di grande fatica e nessun brilluccichio. Invece lei a 10 anni, per un caso fortuitissimo, scopre una bicicletta e decide di impararla a pedalare, a condurla da sola, e quindi si mette di notte, con una notte piena di una luna immensa, ed impara veramente a guidarla e capisce che quello sarà il suo strumento per l'emancipazione. E lo sarà davvero, perché Alfonsina Strada sarà una delle primissime cicliste professioniste italiane, in un'epoca in cui il ciclismo professionista femminile non era ancora riconosciuto. E quindi lei riuscirà a vivere per tutta la vita del suo lavoro, quindi una piccola eroina del secolo scorso, come dire, una grande storia di emancipazione e di riscatto. E lo spettacolo inizia tra le pieghe di questa epicità che ci racconta Alfonsina Strada, perché le storie sembrano epiche, possono essere raccontate in maniera epica, ma se si guardano da vicino è molto facile capire che forse sono le narrazioni che inventiamo noi per sentirci meno soli a renderle tali, e questo è l'inizio, diciamo, del nostro viaggio.
1: Vuoi aggiungere qualcosa su come avete lavorato, su quali materiali?
4: Allora, in realtà io ho soltanto partecipato in qualità di attore e interprete a questo spettacolo, quindi Marta mi ha fatto leggere la drammaturgia che ha scritto in diversi mesi di lavoro, dopo residenze di scrittura pazze e disperatissime, e in realtà aveva già molto molto chiaro il tipo di struttura che aveva in mente, quindi senza spoilerare troppo ci sta, diciamo, una prima parte più veramente simile a un biopic, in cui si cerca di raccontare con grande poesia la vita di Alfonsina Strada, e poi invece c'è una seconda parte in cui Marta, dovete sapere che non riesce a resistere al farsi le pippe mentali, quindi apre un ragionamento e poi trova il modo di contraddirlo 550 volte. È impossibile starle dietro, faticosissimo lavorarci insieme, ma il risultato poi in realtà dello spettacolo è molto molto brillante, perché appunto riesce a coniugare poesia e necessità di fare chiarezza sul
1: e quindi
4: senso,
1: la seconda parte,
4: cose.
1: Dicevi?
4: La seconda parte, di cui forse tra poco vedremo un piccolo estratto.
1: Lo sapete voi, sì, ma io sì, faccio sì. Segno di sì.
4: Sì, sì, sì, mi confermi?
1: Sì. Okay. Ti confermo.
4: E la seconda parte invece appunto va a indagare, come diceva Marta prima, il perché è così importante per noi rapportarci a queste figure così eroiche, perché è così importante raccontare queste storie, e quanto c'è di vero in queste storie, quanto invece queste narrazioni sono costruite ad arte per creare, appunto, come diceva Marta, un senso di epicità. E cosa fare di tutto questo quando i nostri eroi poi in realtà si rivelano essere soltanto esseri umani? Che fare con questo?
5: Ma il teatro non risponde alle domande, le pone, verissimo, le lascia aperte. E con questa frase ho...
4: Che è un mio grande dolore, io devo dire, ogni volta vado a teatro sperando di trovare una risposta, qualcosa. Invece parto con delle mie domande da casa, arrivo con ancora più domande, non so più dove mettere tutte queste
5: domande.
4: È dal
5: tempo della tragedia greca che le risposte non si trovano. Quindi diteci ancora due cose sul vostro percorso artistico e poi sentiamo un estratto da Alfonsina.
3: Noi ci siamo conosciuti da poco tempo con Diego, ci siamo conosciuti 3-4 anni fa e ci siamo molto riconosciuti perché entrambi siamo sia attori scritturati, lavoriamo per l'audiovisivo e per il teatro quando è possibile, ovviamente, perché è un mondo tosto.
5: Tra l'altro ricordiamo che il 12 c'è un grande sciopero di cui poi a Radio Popolare parleremo, perché il taglio ai finanziamenti alla cultura e allo spettacolo sono veramente ormai vergognosi, insomma, con questo governo si è arrivati veramente al massimo cioè da un lato si incentivano le feste patriottiche che non si sa nemmeno esattamente cosa siano, dall'altro si tagliano i fondi. Scusate, ho fatto una piccola parentesi seria perché...
3: Vero, e noi resistiamo, cerchiamo di fare la nostra piccola parte di resistenza, quindi cerchiamo come possiamo di partecipare alla riscrittura di un reale che ci piaccia un po' di più e quindi scriviamo anche tutti e due, e quando ci siamo conosciuti siamo un po' inciampati l'uno nello spettacolo dell'altro e ci siamo molto riconosciuti e quindi prima è nata una grande amicizia e poi ci siamo detti ma facciamo, proviamo a fare uno spettacolo.
5: Noi speravamo nel gossip anche qui.
3: No, niente gossip anche qui abbiamo scelto di salvare tutto quanto sempre a tanto così.
5: Cioè tu sai qualcosa?
6: No, io non so nulla, no, ma io dicevo, sono tutti da tanto così.
5: Tutti a tanto così.
6: Ci si ferma un attimo prima.
2: Ma il 6 giugno c'è la festa finale.
5: Ah, lo dico solo nella festa finale succedono come...
6: Fino a luna di notte.
5: Feste
6: quindi,
5: finali della nostra vita succedono delle cose inenarrabili. Vabbè, no, insomma, scusatemi, cioè, siamo anche un po' così. Allora, Alfonsina sarà in scena quando e dove?
3: Siamo in scena da domani al 6 giugno a Spazio Tadini, quartiere Cista. Alle 9 tutte le sere e saremmo contentissimi di avervi lì con noi. Adesso
5: quartiere
3: vi
5: Cista dov'è?
2: Ci sta, è Città Studi Acquabella.
5: È vero.
2: A noi piacciono gli acronimi. È un quartiere che è da
5: io
2: noi.
5: Io lo dico spesso, c'è anche oltre a Nolo c'è Culo. È scritto con la Q, però perché è quasi Nolo. Quasi Nolo.
2: Ci sono tante cose, no? Sì.
5: Lo diceva l'assessore Filippo Del Corno. Ma sei stato a Culo?
2: Culo.
5: Cioè, per cui non è. Ecco. Scusate, no? Perché appunto gli acronimi. Quindi sì. Città Studi, in particolare zona Acquabella.
2: Città Studi Acquabella è un quartiere che è con noi da tanti anni.
5: Dove c'era l'Acquabella?
2: Esatto, i lavandai. È con noi da tanti anni di percorso di Fringe, ma. Spazio Tadini è uno spazio nuovo che inaugura quest'anno con noi e con lo spettacolo Alfonsina per la prima volta, uno spazio affascinante, la casa museo del pittore Emilio Tadini. Beh, quindi è un luogo
5: gestito dal figlio, no?
2: Cioè, gestito dal figlio, un luogo bellissimo per fare spettacolo.
5: È il momento dell'estratto.
3: Vado. Funziona, funziona. Ah, Alfonsina Strada. Ah. A me sta storia, vi dico la verità, mi ha cambiato la vita. Da subito, fin da quando mia mamma ci ha avuto una sera la brillante idea di raccontarmelo. Da quella sera lì io volevo solo la storia sua, sempre, sempre. E poi la sua storia continua a rimbombarmi in testa per anni. Io ci sono cresciuta col mito di Alfonso in testa e mi ha ispirato perché dentro la mia testolina io mi pensavo di essere come lei, cioè mi identificavo in lei. Mi pensavo cioè che se l'avessi seguita avrei avuto il suo stesso destino. Se avessi quindi superato le difficoltà, gli ostacoli che la vita mi metteva di fronte, anche io come lei avrei lasciato un segno, avrei fatto qualcosa per il quale sarei stata ricordata. E quindi crescevo con boom bam bam bam bam bam, questa vita la distruggo, yeah! Però gli anni passavano e dentro di me ogni tanto sbucava questa nuvoletta merdosa nera che diceva cose tipo ma come pensi di lasciarlo questo segno, amica mia? E io lo scacciavo e di nuovo boom bam bam bam bam bam. Solo che poi quest'anno ho compiuto 35 anni e ho realizzato che il Giro d'Italia Alfonso l'ha fatto quando ce n'aveva 33. E bene, bene, sì, bene. è giusta la filosofia del, dell'ogni vita al proprio tempo, del non curarti della tempistica degli altri, i tempi sono cambiati. Cazzate! È inutile che mi prendi in giro, io non farò mai niente per il quale verrò ricordata. Cioè, sì, sì, magari dai miei cari, da mio padre, dalle persone che mi vogliono bene. Ma siamo così disperati? Cioè, da che era il mio mito, Alfonso mi è diventata immantinente la stronza strafiga che nei post su Instagram fa sempre vacanze in posti sgravati e nel frattempo ha discusso 6 dottorati e vinto un premio Nobel per la pace. Tutto ciò mentre accarezza il suo shih tzu gender friendly e menomato. Disabile, diversamente abile, ecco. Mortacci di mia madre che mi raccontava sta storia e mortacci pure d'Alfonso che a suon di pedalate mi ha lasciato indietro con i miei fallimenti. Ah! Talmente mi ha innervosita sta roba che chiaramente ho deciso di farci uno spettacolo. Era una bella cosa, era una cosa sui sogni infranti, un po' nostalgico, un po' leopardiano. Ve l'avrei raccomandato. Solo che poi mi sono detta, allora abbiamo detto che Alfonso ha fatto il Giro d'Italia quando c'aveva appunto 33 anni, no? Ma dopo? Che ha fatto? Questo dettagliozzo di fidarci delle storie che ci propinano le madri, eh? E allora ho studiato, mi sono rimboccata le maniche io, Cristo e Dio non l'avresti mai fatto. Lo sapete che cosa ha fatto Rosa Alfonso Maria Morini dopo il Giro d'Italia? Niente, sì. Niente.
4: Un gran bel cazzo di niente. Cioè lei ha preso del niente, lo ha modellato a forma di cazzo, se l'è messo.
3: Scusate, però adesso sento da giorno, non è proprio fatto proprio, diciamo non è che è morta il giorno dopo la fine della gara, però diciamo non ha fatto più niente per il quale la sua vita si possa definire mitica, ecco, ispirazionale. L'eroismo nella sua biografia si ferma il 1 giugno 1924, all'arrivo. Ecco, dopo la sua vita è stata solo fatica. E che a me sta presa di coscienza ma completamente impallinato il cervello. Io prima mi faccio ispirare da una vita eroica nel mio percorso di crescita, poi scopro che quella vita eroica è irraggiungibile e quindi questo paragone mi affossa, ma poi dopo ancora scopro che quella vita eroica non era eroica come mi sembrava, ma porca quella... Prima mi faccio ispirare da una vita eroica nel mio percorso di crescita, poi scopro che quella vita eroica è irraggiungibile e quindi questo paragone mi affossa, ma poi dopo ancora scopro che quella vita eroica non era eroica come mi sembrava, ma porca quella... Che poi questa cosa può essere applicata a chiunque, no? Cioè qualcuno

0: cazzo di violento. E giustamente Cenerentola se l'è fuggita a Tagliacozzo, un posto delizioso in Abruzzo che qualcuno di voi conoscerà. Comunque vabbè, non era questo l'argomento, l'argomento era un altro. Però comunque tutto sto pilotto che vi sto facendo per dirvi: ma noi siamo proprio sicuri sicuri che sia giusto farci ispirare dalla storia di Alfonsina Strada? Se volete saperlo, 2, 6 giugno, spazio Tadini, ci siamo io e Diego Frisina.
1: Ti aspettiamo.
0: Grazie.
2: Grazie, grazie a tutti e due, grazie mille. Ma adesso, dopo avervi applauditi, vi cacciamo immediatamente dal palco, lasciate i microfoni.
0: È stato bello, grazie.
2: È stato bello, siamo brutali, perché c'è la diretta, perché c'è un altro spettacolo e poi casa mia ci regalerà la sigla finale della nostra serata. Ciao! Il tuo microfono, ciao, che ora è tuo, grazie, grazie davvero, vai Ippolita.
3: Ecco qua con noi stasera Sara Baldassarre, che porta al Fringe distinti saluti, quartiere Dergano, che è un quartiere ormai storico tra i quartieri del Fringe, Dergano Fringe.
2: Bene, allora poi ricorderemo esattamente dov'è lo spettacolo, raccontaci qualcosa dello spettacolo e di te.
4: Allora, io sono un'attrice, ma ci tengo anche a dire che sono una storica, sono un'antropologa, un sacco di titoli, che però, insomma, rimangono titoli. E, non so cosa ho appena detto, comunque, mi sono diplomata anch'io alla Nico Pepe di Udine, Puria è stato mio compagno di accademia.
2: Ah, e fra voi siete andati un passo dal...
4: No,
2: no, ah,
4: no.
2: No, era perché...
4: No.
2: Però lo dice in un modo non convinto.
4: No, no, sono convinta. No,
2: sei convinta?
4: No.
2: Sei proprio... No, Puria, guarda...
4: No, no, gli voglio bene, è il mio amico, però no.
2: Mi dispiace. Però sarà per un'altra volta.
4: Sì, sì. Cosa stavo dicendo? Ah, sì. La Nico Pepe...
2: Scusate, anch'io ho scritto per la stand-up comedy.
4: E poi, insomma, ho continuato la mia formazione, ho studiato anche doppiaggio, ho fatto un po' di cose, ho scritto un altro spettacolo che si chiama Il Merluzzo Surgelato, che è stato al Fringimi 2023. Mm? E poi con Letizia Buchini, che è un'altra che ha fatto la Nico Pepe, con cui non è successo però niente,
2: cioè, non è... di... Ah, non è con lei niente?
4: No, neanche okay. Con lei è successo nulla per ora. E...
2: No, come si chiama? Vuoi lanciare un messaggio così?
4: Letizia.
2: Letizia?
4: Mi stai ascoltando.
2: Ecco.
4: No. No. E, insomma, io ho fatto un corso di alta formazione a Idra Teatro a Brescia ed è lì che è nato questo spettacolo. E poi ho chiesto a Letizia di farmi la regia di questo spettacolo, quindi Letizia Buchini è la regista di questo spettacolo. Questo spettacolo, che appunto nasceva in questo corso di alta formazione, l'ennesimo corso di alta formazione dopo tanti corsi di alta
2: perenni
4: formazione,
2: perenni masterizzazioni della vostra generazione,
4: che noi attori, ma
2: sì,
4: che anche noi studenti di università eccetera facciamo continuamente per prepararci a un grande salto, che però
2: non sempre
4: non sembra voler arrivare, insomma è una perenne rincorsa, però poi questo grande salto sembra che non arrivi, ed è proprio di questo che parla lo spettacolo. Cioè questa persona, che poi sarei io, un mio alter ego, che è pronta per questo grande salto che però non arriva, ma lei è prontissima, si prepara, è convinta che il suo progetto, che è un progetto di teatro ma in realtà potrebbe essere un progetto di qualunque cosa, è convinta che farà il boom, che la porterà nell'Olimpo degli dèi.
2: Faccela conoscere.
4: Va bene. La felicità è la fine, la noia, la fissità. La felicità è per chi si accontenta e non ha altre ambizioni. Il dolore è il motore della civiltà, del progresso, ma quanti grandi artisti avremmo perso se felici fossero stati. Ma benedetta sia quell'infelicità che dalla mediocrità li ha salvati. Benedetta sia quell'ipoacusia senza cui Beethoven non avrebbe composto la Nona Sinfonia. Benedetta sia quella pazzia affettata senza cui non avremmo la notte stellata. Benedetta sia Beatrice che non gliel'ha mai data. Benedetta sia l'eroina che ha creato iconiche celebrità. Io non riesco proprio a immaginarmi Kurt Cobain e Janis Joplin in una RSA. Benedetto sia quell'incidente che ha fracassato la spina dorsale di una messicana qualunque e ha donato al mondo Frida Kahlo e la sua surrealistica mente. Benedetti siano i disturbi urinari,

0: La deformità spinale, i disturbi visivi, l'astenia, i problemi neurologici alle gambe, la gracilità, la parestesia, la bassa statura, la crescita stentata, i disturbi intestinali, i colpi cardio circolatori, cardiopulmonare, l'impotenza di Giacomo Leopardi. Il dolore farà di me l'artista e non il pubblico a pagamento. L'ossessione sarà il mio vero talento. Io voglio essere la vostra pupilla. Io voglio plasmare la vostra mente come argilla. Io voglio essere il nuovo messia del ventunesimo secolo, il nuovo anno zero per Alessandro Barbero. Io voglio essere oggetto di visioni, conversioni, voglio sante crociate, streghe bruciate, inquisizione, l'avete capito? Io voglio fondare un partito! E voglio i vostri voti, tutti, il 100% degli aventi diritto e un attacco terroristico. Questa è la mia battaglia! Io voglio finire all'inferno, ma solo nel girone più basso, così che Dante scriva di me e gli studenti dicano che il paradiso non se lo ricordano mai, ma l'inferno sì, perché ci sono io! Io credo di essere il mio solo Dio, magra e attraente, la migliore dalla culla a sottoterra, in tutte le cose deducibili e imprevedibili credo, nell'individualismo, unigenito figlio di me, solo me, prima di tutti gli altri me da me, io da io, me medesima da me medesima, spregiudicata, non omologata, di una sostanza superiore a tutti gli altri, credo nel mio genio, per mezzo del quale tutte le cose che voglio sono possibili, credo nel primo posto che si è fatto oro per opera del mio talento, e da tutti sarà ricordato, mentre il terzo e il secondo moriranno e saranno sepolti, credo nel mercato, un potere ermetico e aritmetico. Io professo l'Occidente come unica fonte della vera civiltà, aspetto i fondi del ministero e la ricchezza che verrà. Stay angry, stay foolish, stay angry, stay foolish, stay angry, stay foolish! E questo era solo un estratto del mio spettacolo. Immaginate che cosa può essere il resto. E noi possiamo costruire questa nuova visione insieme. Insieme daremo inizio a una nuova era dell'arte, ad un nuovo rinascimento. Voi sarete il mio Lorenzo il Magnifico, io sarò il vostro Botticelli, il mio spettacolo, la nuova primavera. Signori, noi possiamo fare la storia questa settimana al Fringe Me Festival di Milano insieme, ma solo se verrete a vedere il mio spettacolo. Grazie.
1: Distinti saluti, grazie, andate a vederlo come gli altri spettacoli che abbiamo presentato. Complimenti a tutti voi, questo è soltanto una rappresentanza importante, ma vi dà il senso del livello, della qualità del Fringe. Complimenti Davide, complimenti Ippolita. Grazie. Meritate un applauso davvero. Come tutti gli artisti che sono stati con noi, quelli che sono scesi dal palco, quelli che sono sul palco, io sono sbrigativa perché preferisco lasciare spazio a un ultimo estratto da casa mia, che è una canzone, così eravamo d'accordo. Vi ringrazio tutti quanti, spero che spargerete insomma la notizia, molti spettacoli, c'è il programma ufficiale, ci sono molti spettacoli gratuiti, gli spettacoli a pagamento hanno dei prezzi molto ragionevoli, è un modo per vedere cose veramente nuove. Quindi vi invitiamo ad andare sul sito del Fringe Me. Come si chiama la canzone?
2: Volevo cantarvi una cosa nuova. Posso?
1: Sì.
2: Posso?
1: Sì.
2: La barca.
1: E noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 20, DJ set aperitivo, e ci sarà con noi Basilio.

0: entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
2: Popolare Network.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran, i continui attacchi israeliani sul Libano rischiano di far saltare tutto. Gli iraniani avrebbero sospeso le comunicazioni con Washington, di fatto bloccando il negoziato. Ma Donald Trump cerca di calmare le acque parlando di colloqui che proseguono a ritmo serrato. Nel pomeriggio Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono. Il premier israeliano minaccia di colpire Beirut in caso di attacchi di Hezbollah sulle strade, lunghe colonne di auto in fuga. Alla vigilia del 2 giugno Mattarella ha ricordato la svolta dopo il fascismo, fu un corale esercizio di democrazia. Il capo dello Stato richiama l'articolo 11 della Costituzione, l'importanza del diritto al rispetto alla prepotenza delle armi. Via libera al regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea, è una stretta che guarda a destra, via libera alla deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. Quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino, si ipotizza l'omicidio legato al caporalato, forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Oggi è stata una giornata convulsa, siamo passati da negoziati probabilmente sospesi tra Iran e Stati Uniti, con Teheran che avrebbe sospeso le comunicazioni con Washington, a Donald Trump che in serata ha parlato sul suo social Truth di colloqui con l'Iran che proseguono a ritmo serrato, minimizzando anche la possibile fine dei negoziati in un'intervista a CNBC. Insomma, per capire quanto sta accadendo, in diretta con noi c'è il nostro Emanuele Valenti. Emanuele, qual è il senso di questa giornata?
1: Buonasera, sì, come dicevi tu Chiara, una giornata molto intensa, oltretutto una giornata che non è ancora finita, non è ancora terminata, nella quale su vari fronti, sia il fronte libanese, quindi Israele contro Hezbollah da una parte e Iran versus Stati Uniti dall'altra, è stato molto chiaro come la tregua, come cessato il fuoco, che ormai dovrebbe essere in vigore da alcune settimane, sia sempre più fragile, almeno quello tra Stati Uniti e Iran, perché quello in realtà è il Libano, è già saltato da tempo. Oltretutto ricordiamoci che arriviamo da un fine settimana nel quale, lo abbiamo saputo tra ieri sera e stamattina, c'è stato un nuovo scambio fuoco tra Teheran e Washington in Iran e nella zona del Golfo. Oggi l'Iran ha detto, ancora non ufficialmente, ma comunque ha fatto capire che i colloqui, i negoziati al momento sono sospesi, congelati con gli americani a causa degli attacchi israeliani sul Libano. Trump, come dicevi tu Chiara, in realtà stasera ha negato, non abbiamo ancora una parola ufficiale su questo da parte di Teheran, ma il fronte caldo appunto ed è proprio il Libano. Oggi Netanyahu ha minacciato attacchi anche sul sud di Beirut, quindi la zona sciita, quindi la roccaforte di Hezbollah. C'è stato un esodo importante per l'ennesima volta, migliaia e migliaia di veicoli che hanno bloccato le principali arterie stradali della città, di quella zona, in fuga dai quartieri sud di Beirut. E poi questa sera l'intervento di Donald Trump dopo una telefonata con Netanyahu. Trump ha detto che sia il governo israeliano che Hezbollah avrebbero accettato, questo lo ha ripetuto anche l'ambasciata americana in serata, l'ambasciata americana a Beirut in Libano, avrebbero accettato questo accordo. In sostanza l'accordo cosa prevede? Prevede che al momento gli israeliani non colpiranno il sud di Beirut, il quartiere sud di Beirut, e Hezbollah non sparerà sul nord di Israele. Però Netanyahu ancora poco fa ha detto: siamo pronti comunque ad attaccare Beirut, ma in ogni caso continueremo le nostre operazioni nel sud del Libano. Ormai gli israeliani sono dentro per quasi 40 chilometri in territorio libanese, quindi come dicevi tu Chiara, Trump ha cercato un po' di calmare le acque, la situazione rimane comunque molto fluida, molto fragile. Domani a Washington ci dovrebbe essere comunque un incontro tra il governo libanese, non tra Hezbollah, quindi tra il governo libanese e il governo israeliano. Stiamo a vedere quello che succederà. Ripeto, la situazione è ancora molto confusa, il quadro è molto fluido, potrebbe ancora succedere di tutto. Restituisco la linea.
0: Grazie Emanuele Valenti. In questo momento, dunque, lo sentivate, il Libano è il fronte più delicato che potrebbe far saltare non solo il negoziato tra iraniani e statunitensi, ma anche la tregua tra le due parti. Oggi abbiamo sentito Elsa Brunet, cooperante della ONG AVSI a Beirut.
2: Il maggiore esodo è avvenuto questa mattina. Le strade e le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate e le persone hanno cominciato a scappare da Dahie e dai quartieri vicini in massa, come si è visto nelle immagini. È una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi e molti dei cui genitori abitano nelle zone mi dicevano i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessato il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie, il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo di persone che non sanno neanche più dove andare. Altri colleghi mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna, per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano, si aspetta.
0: Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione, era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata a largo di Creta. Senza equipaggio è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza e qui è stata accolta a riva. Quello che state ascoltando è il sonoro di un video ricondiviso proprio dalla flottiglia, mostra alcune persone che tentano di recuperare i pannelli solari della barca, fondamentali nella striscia per la carenza di carburante. Non è chiaro se una parte del carico di aiuti fosse ancora a bordo. Oggi la politica italiana vive soprattutto la vigilia del 2 giugno. Domani è l'ottantesimo anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica, un voto a cui parteciparono per la prima volta anche le donne, fino a quel momento escluse. Domani a Roma ci sarà la tradizionale parata ai fori imperiali, prima la cerimonia all'altare della patria. Il Presidente della Repubblica oggi è intervenuto 2 volte parlando ai prefetti e al corpo diplomatico. Da Roma, Anna Bredice.
3: Se questa mattina nel discorso ai prefetti ha puntato di più su quel patto civile nato 80 anni fa e ispirato ai valori della democrazia e l'uguaglianza, oggi pomeriggio, ricevendo gli ambasciatori, compresi quelli di Iran e Israele, il capo dello Stato ha centrato il suo discorso sull'articolo 11 della Costituzione, che sancì 2 principi, il ripudio della guerra, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, dice Mattarella, e la condivisione di sovranità con gli altri paesi. A questi principi il capo dello Stato si ispira ancora oggi e per questo si oppone, dice, alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che è deprecabile. Mattarella cita il Libano, l'Ucraina. Del Libano denuncia la minaccia di una guerra che colpisce brutalmente in maniera indebita la popolazione civile, dice, ma non cita le precise responsabilità di Israele, dell'America di Trump, della Russia, forse perché ad eccezione dell'ambasciatore russo assente gli altri erano al Quirinale. In ogni caso per Mattarella è un principio fondamentale la difesa del diritto internazionale. I suoi discorsi in questi giorni alla vigilia di un appuntamento che il Presidente della Repubblica sente molto hanno toccato vari punti, dall'urgenza di una maggiore coesione sociale, dalla difesa dei valori dell'uguaglianza, la democrazia nata dalla resistenza, fino all'articolo 11, passando per la svolta democratica, dice, data dalla partecipazione delle donne al voto nel 1946. Domani la giornata dell'anniversario vedrà la consueta parata e la visita all'altare della patria. Infine il concerto, lo spettacolo nella piazza, che si vedrà oltre che in TV anche sui maxi schermi di 23 città. Degno allo studio.
0: A Bruxelles poco fa è arrivato il via libera finale al regolamento europeo sui rimpatri, una normativa che, come abbiamo detto nei titoli, guarda a destra e impone una stretta sulla gestione della politica migratoria. I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri hanno dunque trovato un accordo. L'intesa deve essere ora approvata dalla Commissione Libe, Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni e dalla plenaria. Sentiamo il servizio.
4: Dopo oltre 6 ore di negoziati è stata raggiunta l'intesa finale sul regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo della nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo. Il regolamento ruota tutto attorno a misure quantomeno dubbie sul piano dello Stato di diritto e che danno una stretta ai diritti delle persone migranti a cui non viene riconosciuto il diritto di asilo o a cui è scaduto il permesso di soggiorno. Per esempio, sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora, l'intesa dovrà essere approvata dai 27 governi e dal Parlamento europeo, ma col lago politico spostato a destra non sembra esserci alcun dubbio sull'esito finale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: In Danimarca la premier uscente, leader dei socialdemocratici Mette Frederiksen, è riuscita a trovare un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra oltre 2 mesi dopo le elezioni parlamentari in Danimarca. In seguito a molti negoziati, Frederiksen manterrà la sua posizione in un nuovo esecutivo che vede una coalizione con il Partito Popolare Socialista e i partiti centristi. A Catania è morta dopo 2 giorni di ricovero Alessandra Bruno, la 49enne picchiata con un martello dal compagno Salvatore Mallamo sabato scorso. Il 53enne era stato arrestato dopo che una delle figlie della coppia aveva visto la madre riversa a terra con una ferita alla testa e aveva chiamato i soccorsi. Mallamo è ora accusato di femminicidio. Nel Cosentino 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio legato al caporalato. Ascoltiamo Franco Maurella, giornalista che sta seguendo il caso per il Quotidiano del Sud.
5: Impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, 4 persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Ad avvallare questa ipotesi ci sono le telecamere di sorveglianza, sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito dopo le fiamme. Questo lascia anche supporre che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi date alle fiamme il minivan per far sparire ogni traccia possibile. Questa è una zona metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, 2 aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i 4 potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
0: Si chiamava Samir Assire, 27 anni, di cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa, soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio dell'anno sono 24 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari in tutta Italia. Secondo il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, tra i problemi, oltre al sovraffollamento, c'è la presenza sempre maggiore nelle carceri di casi di dipendenze e disagi psicologici. Ascoltiamolo.
6: Noi abbiamo su 2.269 detenuti oggi a Foggia Reale un sovraffollamento pauroso, 80 casi psicotici, più di 700 tossicodipendenti, appena 2 psichiatri, ma lo psichiatra non è che visita tutti i detenuti che entrano. rientrano. È il sistema che, diciamo, si perde. In Campania abbiamo 8.016 detenuti. Fino alla scorsa settimana 2.113 detenuti erano tossicodipendenti conclamati. Significa che erano iscritti ai CERT, che appena sono arrivati dagli accertamenti sono usciti fuori già dipendenze. Ora queste persone, la maggioranza, sia queste che quello con disagio psichico, vengono denunciati dai familiari. È il fallimento dei CERT che non funzionano fuori, delle politiche di accudimento, politiche sociali, delle politiche che riguardano i centri di salute mentale. Abbiamo bisogno di più figure sociali, ma innanzitutto abbiamo bisogno di non far entrare in carcere il tossicodipendente che non ha commesso reati di sangue.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina. Grazie per l'ascolto, un saluto, una buona serata da Chiara Manetti.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Il libro della notte.
1: Comunque, un libro intitolato Milano Street Art è un libro delle fotografie di Gianfranco Candida, fotografo e autore appunto, e poi ci sono testi di Andrea Cegna, di Domenico Melillo, che è...
2: Di Andrea Cegna, quell'Andrea Cegna?
1: Sì,
2: il nostro Andrea Cegna.
1: Il nostro Andrea Cegna. Sai che lui...
2: Sì, sì. So.
1: È coinvolto, no, in questo,
2: in tutto quello ambiente. Che è urban,
1: sì, centri sociali, writer,
2: che grandi
1: eccetera.
2: Concerti di musica indipendente, eccetera.
1: Esatto. E lui ha fatto anche un testo interessante sull'importanza che hanno avuto i centri sociali soprattutto all'inizio, nel salvaguardare questi interventi che, come sapete, sono stati spesso perseguiti dai vigili, dalle istituzioni, multe sopra multe, processi, poveretti. E comunque, poi anche Domenico Melillo, che è writer e anche avvocato in arte e frode. Poi c'è Volker Reuters e Felice Bassi, che è l'editore di Tono Continuo, sono le edizioni. Perché vi ho elencato questi? Perché oltre a essere gli autori e far parte del progetto, lo presenteranno questa sera alle 20 al Centro Sociale Lambretta, che è in via Angelo Rizzoli al 13 a Milano, e dopo seguirà anche un concerto della Kill St. Gallo Band, quindi c'è una cosa piacevole. Però adesso io ho parlato col fotografo e mi sono fatta raccontare com'è nato questo progetto, perché è il frutto di 20 anni di attenzione e di lavoro.
3: Il progetto è nato nel 2006 per caso, perché allora Milano era un museo a cielo aperto e io, andando a lavoro, ogni giorno scoprivo una nuova opera d'arte sui muri di Milano, e un giorno ho deciso, così, ma per sfizio, di iniziare a fotografare. Poi questa cosa piano piano mi ha preso e ho cominciato a partecipare a degli eventi, poi sono diventato amico degli artisti, sono diventato anche collezionista e praticamente col tempo sono diventato parte del movimento, testimone, archivista, a volte complice in tante occasioni notturne. Per questo mi ha permesso poi di raccogliere una documentazione fotografica che racconta non solo i muri finiti, ma anche il lavoro di preparazione.
1: Sì, tutto il lavoro che comporta preparare il progetto. Senti, hai visto anche un'evoluzione in questi interventi? Perché, per esempio, i primi anni erano veramente erano un'esplosione di energia, anche con una natura un po' ribelle, no? C'era questa spinta forte di ribellione, di protesta. Poi pian piano l'istituzione li ha un po' assorbiti, questi street artist, e a volte, insomma, addirittura ha commissionato delle opere o ha dato dei muri per poter intervenire. Quindi c'è stato un cambiamento, un'evoluzione. Tu l'hai vista questa cosa, questo percorso?
3: Sì. Diciamo che quello che a me ha catturato quando ho iniziato a fotografare era proprio questa energia un po' eversiva, rivoluzionaria, di un'arte che si svolgeva fuori dalle gallerie, anche un'arte condivisa, democratica. E poi ho visto piano piano questa cosa svilupparsi, giovani ragazzi che ho conosciuto 20 anni fa diventare anche degli artisti conosciuti in tutto il mondo e guadagnarsi da vivere facendo questo lavoro.
1: Milano Street Art, edizioni Tono Continuo.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera rendiamo un doveroso omaggio a Sonny Rollins, che come tutti sapete è mancato a 95 anni lunedì scorso, 25 maggio. E lo facciamo anche presentando i suoi taccuini recentemente pubblicati in edizione italiana dal Saggiatore.

Con Sonny Rollins se n'è andato l'ultimo grande testimone di tutta un'epoca del jazz. Nell'agosto del 1958 il fotografo Art Kane ritrasse 57 protagonisti e protagoniste del jazz in una foto collettiva destinata alla rivista Esquire, che venne pubblicata nel gennaio del 59. Uno dei musicisti di quella foto, nota col titolo di A Great Day in Harlem, era Sonny Rollins. E di quel famoso scatto Rollins era ormai l'unico sopravvissuto. Rollins ci ha lasciati alla vigilia dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis, che si sono celebrati il 26 maggio. E Davis era stato per lui un carismatico mentore. Rollins cita più volte Miles Davis nei suoi taccuini che il saggiatore ha da poco pubblicato. Nell'ultima parte, si tratta quindi di appunti probabilmente già del nuovo millennio, ci sono due semplicissime righe in cui Rollins dice così: «È sempre stato un grande onore comparire al fianco di uno dei miei eroi musicali, Miles Davis». Un po' di pagine prima c'è una mezza riga così: dire a Miles che lui è la mia guida. Un proposito scritto dunque quando Miles era ancora vivo. Nel 1947, appena terminate le superiori, Sonny Rollins avviava la sua attività professionale come musicista di jazz. La sua carriera, che ha coperto 6 intere decadi, dai 50 agli anni 2000, è stata una delle più lunghe della vicenda del jazz. Le condizioni fisiche lo hanno costretto, a partire dal 2012, a ritirarsi dalla musica attiva, un ritiro ufficializzato nel 2014 a 84 anni. Un dispiacere per un uomo che aveva tanto amato stare sul palco e condividere col pubblico la sua arte. Ma Rollins, che oltre che con intelligenti interviste aveva continuato a farsi vivo con album, con florilegi di sue esibizioni live pescate nel suo grande archivio di registrazioni, sapeva di avere speso bene il suo tempo. In un bilancio della propria vita, in una intervista di una ventina di anni fa con il grande Ishmael Reed, l'autore di Mambo Jumbo, la terza di 3 interviste con Rollins che Reed ha raccolto in un suo libro, Rollins ha affermato: «Ho usato la mia consapevolezza per fare quello che dovevo fare. Per quanto riguarda la musica, avevo talento, anche se naturalmente ci ho lavorato sopra. Ma è per il resto, per farcela nella vita, che mi sono dovuto veramente ammazzare. È questa per me la mia eredità». Ecco Sonny Rollins con Miles Davis in olio, un brano inciso nel 1954 e compreso nell'album Miles Davis with Sonny Rollins, pubblicato nello stesso anno e più avanti assorbito nell'album di Davis Beck's Groove. Tra le più celebri composizioni di Rollins, Olio è uno dei brani con cui il sassofonista si qualificò rapidamente anche come un felice autore di brani che si fecero spazio nel repertorio jazzistico.

Nato a New York il 7 settembre 1930 in una famiglia originaria delle Isole Vergini, ma le origini più remote della famiglia erano in realtà ad Haiti, Sonny Rollins comincia a suonare il sassofono al liceo, prima il sax alto, poi dal 46 il tenore, che diventerà il suo strumento. Rollins si inserisce rapidamente nell'ambiente del bebop, il nuovo eccitante, rivoluzionario linguaggio che è emerso negli anni 40, scombussolando la scena del jazz. Già verso la fine del decennio emerge come uno dei più brillanti protagonisti di questa corrente e nel giro di pochi anni suona con molti dei suoi massimi esponenti: Bud Powell, Thelonious Monk, Miles Davis, Charlie Parker. Rollins non è certo l'unico della sua generazione a idolatrare Parker, e come tanti altri Rollins lo emula anche nell'uso dell'eroina. Nel 50 è arrestato per rapina a mano armata e passa 10 mesi in prigione, e per uso di eroina è riarrestato nel 52. A spronarlo a liberarsi dalla droga è proprio Parker, per niente felice di costituire un modello da imitare anche con quella tossicodipendenza da cui lui, Parker, non riesce a venire fuori. Ci riuscirà invece Rollins, ansioso di non deludere il suo mentore e aiutato dalla madre, che non lo abbandona mai. Il suo grande rimpianto sarà di non avere fatto in tempo, dopo un periodo di disintossicazione a metà decennio, a farsi vedere finalmente pulito da Parker, che muore nel 55. Da allora Rollins abbraccia una saggia condotta e visione della vita, che è testimoniata da molti degli appunti che troviamo nei taccuini adesso pubblicati anche in italiano. Una volta tornato in pista, Rollins, fra l'altro, lavora con Max Roach e Clifford Brown. Ecco il quintetto di Roach e Brown con Rollins nel febbraio del 56. Clifford Brown morirà in un incidente d'auto di lì a pochi mesi. Il brano è I'll Remember April.

Nei prossimi mesi abbiamo intenzione di tornare su Rollins, del quale ci siamo peraltro occupati in varie occasioni in questi anni per ristampe ed inediti anche recentemente. Tornare su Rollins col nostro gioco sulle annate discografiche di 70 anni fa, perché alla metà degli anni 50 e in particolare nel 56 Rollins esce con parecchi album, una buona parte dei quali intestati esclusivamente a lui, ma anche cointestati a lui e per esempio al Modern Jazz Quartet e a Thelonious Monk. Appunto nel 56 Rollins incide uno dei suoi capolavori, l'album Saxophone Colossus, titolo certo non usurpato. Rollins è stato molto giovane un gigante del sax tenore. Quando poi si imporrà John Coltrane non mancherà chi li vorrà vedere in competizione. In realtà Rollins e Coltrane erano amici e si stimavano reciprocamente e bisogna appunto considerare che Coltrane era di qualche anno più anziano, ma Rollins diventò una stella del jazz decisamente prima di lui. Saxophone Colossus si apre con una delle composizioni più celebri di Rollins, St. Thomas, un brano su un ritmo di calipso basato su una canzone che la mamma cantava a Sonny nell'infanzia.

Nel 1957 Rollins incontra il sax alto Ornette Coleman, il cui jazz libero sta per esplodere sulla scena del jazz, e Sonny e Ornette si esercitano assieme. Nello stesso anno Rollins adotta la rivoluzionaria formula di farsi accompagnare solo da contrabbasso e batteria, rinunciando al pianoforte, soluzione che consente al sassofonista di muoversi più agilmente e liberamente. Nei primi mesi del 59 Ornette Coleman inciderà, guarda caso, con un quartetto che farà scalpore anche per l'assenza del piano. È appunto in trio piano, contrabbasso e batteria che nel 58 Rollins incide un altro dei suoi capolavori, la Freedom Suite, un'incisione epocale sia sotto il profilo musicale che per il messaggio che lancia. In tempi in cui l'impegno nel jazz non è ancora all'ordine del giorno, Rollins ricorda, con alcune righe riportate in copertina, che i neri, che sono in larga parte responsabili di quello che l'America ha di caratteristico nel suo linguaggio, nel suo humor, nella sua musica, sono ancora angariati e repressi. E Rollins parla della libertà dei neri con una soluzione formale di grande libertà nella musica, appunto un sax in trio, organico all'epoca non usuale, e un brano, quello che dà il titolo all'album, che si estende per l'inconsueta durata di oltre 19 minuti. La casa discografica, in imbarazzo, ripubblicherà presto l'album, cambiandogli il titolo e l'ordine dei brani. Nel 60 Max Roach, constatando che niente è nel frattempo cambiato, rilancerà il titolo e la protesta di Rollins con la sua We Insist Freedom Now Suite. Ecco qualche minuto della Freedom Suite.

Non pago di tutti questi risultati e incredibilmente per un musicista già considerato un fuoriclasse del sassofono, Rollins, a testimonianza della sua profonda e quanto mai onesta dedizione alla musica, si sente inadeguato e nel 59, nella stessa fase in cui comincia a praticare lo yoga, decide di ritirarsi dalle scene e di tornare ad esercitarsi. È il primo e il più celebre dei suoi periodi sabbatici. Per non disturbare i vicini, Sonny, che vive nel Lower East Side di Manhattan, va spesso ad esercitarsi sul Williamsburg Bridge per più di 2 anni. Un giornalista che passa di lì lo scopre mentre suona sul ponte e, pur senza fare il nome che viene facilmente intuito, scrive un articolo che parla del sassofonista che suona sul ponte. E Rollins, che suona in solitudine sul ponte di New York, si fissa nell'immaginario romantico del jazz. Nel 62 la rentrée con l'album che si intitola appunto The Bridge, un altro capolavoro. Ecco il brano da cui l'album ha preso il titolo.

Sonny Rollins è un emblema dell'improvvisazione nel jazz, ma curiosamente è diventato un simbolo dell'improvvisazione con un approccio eccentrico rispetto alla ordinarietà dell'improvvisazione del jazz. Uno degli elementi di maggiore originalità di Rollins è costituito dal suo stile di improvvisazione tematica. Rollins espone la melodia di un brano, poi improvvisa ma mantenendo il riferimento alla melodia di partenza. Sembrerebbe molto naturale, ma in realtà storicamente nel jazz non lo è stato affatto. Normalmente, dopo l'esecuzione del tema, il solista gioca sugli accordi del tema più che sulla melodia. E spesso Rollins ha inanellato improvvisando melodie prese da canzoni e brani i più disparati. Questa modalità di improvvisazione è una delle manifestazioni dell'anticonformismo, della capacità di seguire la propria strada, di cui Rollins ha dato prova nella musica e nella vita. Nelle mani di Rollins questo metodo è stato portato a livelli di sublime virtuosismo, in improvvisazioni spesso di lunghezza smisurata. Con un modo di improvvisare irrituale, Rollins rappresenta però al massimo grado il jazz. L'eloquenza di Rollins, il procedere non condizionato dei suoi soli e il loro carattere omerico sono una straordinaria esaltazione della individualità del musicista e del valore della libertà e anche una metafora dell'eroismo che il jazz ha espresso nella sua storia. Questo dal Night at the Village Vanguard, l'album registrato nel 57, è I Can't Get Started di Gershwin, uno dei brani prediletti da Rollins, che lo interpreta mettendoci melodicamente del suo.

Taccuini è proprio il titolo nell'originale The Notebooks of Sonny Rollins, pubblicati in traduzione italiana dal Saggiatore, illuminano in maniera affascinante la personalità di Rollins. Il libro è costituito da una selezione di appunti che Rollins ha fissato su una quantità di taccuini fin dall'epoca del suo famoso ritiro del 59-61 e fin nel nuovo millennio. Rollins ne emerge come una intelligenza estremamente analitica e come una personalità molto sistematica. Vi si trovano appunti relativi al sassofono, alla diteggiatura, all'emissione del fiato, alla posizione dei denti, della lingua, del palato, delle spalle. Si noti che Rollins si mette ad analizzare, potremmo dire a sezionare in maniera pressoché scientifica il suo modo di impiegare il sassofono, quando è già da una decina d'anni un sassofonista riconosciuto sulla scena, appunto un saxophone colossus. Gli appunti sono mischiati, nel senso che questa selezione li riporta in ordine, immaginiamo, di apparizione nei suoi taccuini e non organizzati per temi. Le osservazioni su come suonare si alternano con riflessioni e spunti spesso fortemente autocritici sulla sua disciplina di vita, sulla sua alimentazione, sull'organizzazione delle sue giornate, sui suoi interessi spirituali e filosofici, così come sulla politica, sul capitalismo, sulla distruzione dell'ambiente, eccetera. E ci sono alcune affermazioni sul jazz e sul sassofono bellissime. Non vi vogliamo togliere il piacere di assaporarle per conto vostro leggendo il libro, ma ve ne citiamo giusto due. È un immenso privilegio avere ottenuto un certo successo suonando una musica che, mi ostino a pensare, è la massima espressione dello spirito umano. Ecco l'altra. Nelle proporzioni del sax, scrive Rollins, abbiamo intravisto un mondo migliore, più bello. Abbiamo visto e continuiamo a vedere come sia possibile diventare esseri umani migliori, come perfezionare noi stessi. Lasciatecene aggiungere un'altra, tratta invece da una intervista del critico francese Frank Medioni, che è stata raccolta assieme ad un interessantissimo dialogo tra Rollins e David S. Ware in un libricino intitolato Le souffle continu. L'intervista di Rollins con Medioni si conclude con queste parole: «Ecco perché mi sono impegnato nel jazz. È molto più di una musica. È una forza sociale del bene». Rollins ha pubblicato decine e decine di album, è stato un globetrotter che ha portato instancabilmente la propria musica in tutto il mondo, è stato una ventina di volte in tournée in Giappone, con concerti di durata generosissima e ha ricevuto una quantità di riconoscimenti e premi. Nel 2011, per il suo 81esimo compleanno, il Kennedy Center Honors gli è stato consegnato dal presidente Barack Obama. È stato uno dei monumenti del jazz, uno dei più grandi sassofonisti della storia di questa musica, uno dei massimi improvvisatori. Della storia del jazz, Rollins è stato anche uno dei protagonisti più popolari e più amati dal pubblico, anche in Italia. Lontano dalle scene, dopo il ritiro nel 2014, era un venerato nume tutelare del jazz. Oltre a rilasciare singole interviste, era stato disponibile ad essere estesamente intervistato per quella che può essere considerata la sua biografia definitiva, intitolata appunto Saxophone Colossus, firmata dal giornalista americano Aidan Levy e pubblicata alla fine del 2022 da Hachette Book Group. Oltre 750 pagine con note consultabili online per non appesantire il volume cartaceo, che ha uno spessore degno del Saxophone Colossus a cui è dedicato e che non risulta purtroppo sia in corso di traduzione in italiano. Vogliamo chiudere questo omaggio a Sonny Rollins con due altri appunti dai suoi taccuini. In uno, scritto, ne possiamo dedurre, negli anni 90, Rollins buffamente si riferisce a se stesso come se a scrivere di lui fosse un altro e dice così: «Nel corso degli ultimi 40 anni Sonny Rollins ha fatto e rifatto
la storia del jazz un giorno dopo l'altro. Uno degli improvvisatori più fantasiosi della storia della musica. È forte la sensazione che gli artisti di vera grandezza siano scomparsi: Parker, Ellington, Armstrong, Young, Holiday, Tatum, Miles, Coltrane. L'ultimo titano rimasto è Rollins, che racchiude in sé tutte le maggiori innovazioni stilistiche e tecniche del secondo dopoguerra. Verrà un giorno in cui la gente dirà: «Sì, una volta ho visto Sonny Rollins». L'altro appunto è quello con cui il libro si chiude. Non importa come ti senti, alzati, vestiti e va dove sei atteso. Ci lasciamo per questa sera con Solitude di Ellington, che Rollins ha appena citato, dall'album Way Out West. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992. Buon ascolto.

Mamma mia, le avevo persi di vista questi archive con i quali abbiamo aperto questa puntata di From Genesis to Revelation. Persi di vista da un bel po', mi sembra, da Axiom, che era un progetto molto corposo per quanto riguarda questo gruppo, 2014, 2015, qualcosa del genere. E poi, persi di vista, adesso escono con questo Glass Mind, veramente un disco assolutamente poderoso dal punto di vista della provenienza per quanto riguarda gli archive. Ricordiamo che vengono un po' dalla scuola Portishead, ma soprattutto, vabbè, possiamo anche dire tranquillamente Pink Floyd, Massive Attack, vengono un po' da quella scena lì, che via via evolvendosi, hip hop che via via evolvendosi si è un po' trasferita, armi e bagagli, se non proprio nel progressive, diciamo, di qualcosa di assolutamente di frontiera tra, diciamolo ancora una volta, fra i due generi Genesis. Benvenuti ancora una volta a From Genesis to Revelation. I ringraziamenti per quanto riguarda il Prog and Frog che si è tenuto un paio di settimane fa alla Cascina Caremma. Prima cosa da segnalare: l'esperimento venerdì sabato è andato abbastanza bene. Dobbiamo ancora fare dei ragionamenti, comunque ci ritorneremo. Gran pubblico, veramente un sentito ringraziamento. E per esempio l'anno scorso avevamo avuto dei problemi fonici, quest'anno li abbiamo veramente risolti, soprattutto nella seconda serata, che anche dal punto di vista del suono è andata veramente bene. Grazie ancora, grazie al pubblico, grazie agli artisti, ai Cellar Noise, Charismatic Project, Giobia, Crista d'Oro, Arti e Mestieri e CFC, che hanno eseguito, devo dire, dei brani emozionanti dei Genesis, come al solito. Fra l'altro ho scoperto che non si dice Giobia, ma si dice Gioba. Veramente grazie anche a tutte le ascoltatrici e l'ascoltatore che si sono fatti riconoscere, che hanno voluto condividere con me emozioni e anche una cena così al volo alla Caremma durante i concerti. Veramente grazie, l'appuntamento è all'anno prossimo. Abbiamo iniziato con una novità da Glass Minds e gli Archive e adesso un'altra novità, questa molto più corposa, molto più politica. Roger Waters insieme a Mona Amiari ha reimmaginato Comfortably Numb. Comfortably Numb, ovvero una canzone di chiusura verso il mondo, verso il mondo esterno. Sto bene, lasciatemi qui, sono inebetito, sto bene. Invece qui è rivista in un'altra maniera, rivista soprattutto rivista nei confronti del genocidio di Gaza, di cosa sta succedendo al popolo palestinese. E qui non è più il conforto di stare dentro nel proprio muro, ma è l'invito a uscire, a uscire da questa zona confortabile, no? Confortante, Comfortably Numb, appunto. Da uscire da questa zona e rendersi conto di cosa c'è in giro. Una canzone stupenda, rifatta in una maniera molto toccante, le ultime note: cerca il tuo destino dalla terra al cielo, Palestina, il sole sorgerà di nuovo. Roger Waters, Moni Miari per Comfortably Numb.

5 years old in 48.

Vabbè, una traduzione, diciamo, veramente emozionante di una canzone che già era già emozionante di suo, Comfortably Numb, dedicata alla Palestina, dedicata a una terra che non ha più un popolo, a un popolo che non ha più una terra. E mi viene da sorridere, se non qualcosa di più, rispetto a certe affermazioni da degli artisti, affermazioni sconcertanti riguardo appunto il sionismo, riguardo appunto lo schierarsi attraverso la propria arte per una parte. Ma a cosa servono gli artisti? A cosa servono i poeti? I poeti.

E citando appunto qualcosa che lo stesso De Gregori ha detto, tu da che parte stai? Stai dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando? Caro De Gregori, gli artisti, tu dici, non devono schierarsi, ma gli artisti devono esprimere la loro opinione, devono schierarsi per fare in modo, attraverso la loro arte, di far capire alle persone che li ascoltano qual è la verità e qual è lo schieramento. Detto così sembra anche brutto, ma qual è la verità? La verità emerge sempre, caro De Gregori. Hai paura ad esprimerti? Hai paura a dire che in Palestina c'è un genocidio, che si stanno ammazzando delle persone? Fino adesso ne hanno ammazzate 70.000 e chissà quante ce ne sono ancora sotto le macerie. From Genesis to Revelation, proseguiamo.

E anche questo è un artista che ho scoperto da poco, ovvero Liturgia del Piombo, disco uscito nel gennaio di quest'anno, con delle tracce denominate pagine 183, poi anche pagina 337-419. Ma chi è Liturgia del Piombo? Scopro che è un artista in solo, Liturgia del Piombo, stiamo ascoltando da volume primo, che è un artista in solo che produce già da tantissimo tempo, però dal 78, no vabbè, Liturgia del Piombo 1978, Liturgia del Piombo 2023, Liturgia del Piombo Ustica, Liturgia del Piombo Vaillant, sto citando i titoli, sto citando i titoli, e Liturgia del Piombo ultimo, che invece è quello del 2026. È un artista in solo, Maggi, Ludovico Maggi Padovan, che sta a Mortara, a Pavia. Suona tutto, fa tutto lui, e devo dire che leggo dalle riviste specializzate che questo è un album di svolta, dove il suono si è fatto più pesante, con innesto, con un mix di rock progressivo energico e pesante, e con un jazz d'avanguardia che ha caratterizzato il jazz d'avanguardia, la fusion, che ha caratterizzato parte della sua carriera. Devo dire, un disco incredibile che sto ascoltando giorno per giorno, e mi prometto di andare anche a sentire le altre produzioni di questo artista. Quindi Liturgia del Piombo è un progetto solista del polistrumentista, compositore e ingegnere del suono italiano Ludovico Maggi Padovan. Per me già tra le cose migliori per quanto riguarda questo 2026, un po' avaro di cose buone. Altra novità che va diritto nel best 2026 sono gli Allas, che ritornano dopo un po', banda svedese che si è formata nel 2011, e ogni sua uscita viene appunto, la seguo attentamente. Il disco nuovo è Panorama, The Emissary, Allas.

Senti l'ascolto di Radio Popolare, Popolare Network, From Genesis to Revelation. Fra un po' inizieranno le trasmissioni per quanto riguarda la pausa estiva. Direi che fra un paio di settimane, insomma, per passare luglio e agosto con qualcosa di diverso rispetto alla normale programmazione di From Genesis, come e da un po' di tempo dedico i mesi estivi con un argomento in particolare. Da un po' di tempo riguardiamo, visto che è passato un po' di tempo, 50 anni, rivedere, risentire gli album della nostra musica usciti nel 1976 può essere senz'altro un'idea. Ve la ricordate questa, per esempio? Questo spicchio, vi do uno spicchio, eh?

Un suono che ci arriva dal Banco del Mutuo Soccorso direttamente dal 1976, che è stato un anno di transizione, anche voler dire che nel 77 poi è successo l'ira di Dio, quindi è stato un anno di transizione anche di altissima qualità per il rock progressivo, una maturità piena, delle volte anche fin troppo piena, mentre le band storiche britanniche iniziavano un po' a gonfiarsi, cioè nelle loro sonorità un po' a essere un po' dispersive, dovute forse alla maturità piena, ripeto, il genere comunque si espandeva nel mondo, inclusi Stati Uniti e Italia, con concept album e, è il caso di dirlo, anche con capolavori sconosciuti e riconosciuti. Quindi un paio di mesi dedicati alle uscite del 1976 penso che siano necessari, un paio di mesi, sì, non di più. Del resto quella è la musica che ritorna sempre dalle nostre parti. Ritorniamo alle novità. Non incidevano un disco che a me era piaciuto molto dal 2018, si trattava di un disco particolare, Mir, che raccontava di un cosmonauta sovietico rimasto sulla sua navicella, imprigionato. Sto leggendo, Krikalev ha trascorso 803 giorni sulla stazione spaziale sovietica con un equipaggio variabile, perché c'è stato di mezzo il crollo dell'Unione Sovietica. La band è un quartetto israeliano, ritorna dopo un po' con questo Topography of Mind. Il brano è Somewhere Along Death. Ah, qui ci manca un pezzo però. Lions, eccolo qua.

Stavo un po' cercando di decifrare la copertina di questo disco, perché trattandosi di israeliani, vedendo nella copertina che raffigura un territorio che somiglia più a un volto, dove c'è scritto territori occupati, right, poi Drusk Land, dovrebbe essere, vediamo un po' in diretta, Drusk Land, ubriaco, terra degli ubriachi, qualcosa del genere. Ma devo andare un po' a cercare, perché purtroppo devo dire, maneggiare musica che arriva da quelle parti è sempre un po'. A proposito di schieramenti, la conquista della posizione retta, 5 minuti al termine della trasmissione, un po' di musica del secolo scorso. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo settimana prossima. Progon, scuffia, @radiopopolare.it.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran, i continui attacchi israeliani sul Libano rischiano di far saltare tutto. Gli iraniani avrebbero sospeso le comunicazioni con Washington, di fatto bloccando il negoziato. Ma Donald Trump cerca di calmare le acque parlando di colloqui che proseguono a ritmo serrato. Nel pomeriggio Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono. Il premier israeliano minaccia di colpire Beirut in caso di attacchi di Hezbollah sulle strade, lunghe colonne di auto in fuga. Alla vigilia del 2 giugno Mattarella ha ricordato la svolta dopo il fascismo, fu un corale esercizio di democrazia. Il capo dello Stato richiama l'articolo 11 della Costituzione, l'importanza del diritto al rispetto alla prepotenza delle armi. Via libera al regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea, è una stretta che guarda a destra, via libera alla deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. Quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino, si ipotizza l'omicidio legato al caporalato, forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Oggi è stata una giornata convulsa, siamo passati da negoziati probabilmente sospesi tra Iran e Stati Uniti, con Teheran che avrebbe sospeso le comunicazioni con Washington, a Donald Trump che in serata ha parlato sul suo social Truth di colloqui con l'Iran che proseguono a ritmo serrato, minimizzando anche la possibile fine dei negoziati in un'intervista a CNBC. Insomma, per capire quanto sta accadendo, in diretta con noi c'è il nostro Emanuele Valenti. Emanuele, qual è il senso di questa giornata?
1: Buonasera, sì, come dicevi tu, Chiara, una giornata molto intensa, oltretutto una giornata che non è ancora finita, non è ancora terminata, nella quale su vari fronti, sia il fronte libanese, quindi Israele contro Hezbollah da una parte e Iran verso Stati Uniti dall'altra, è stato molto chiaro come la tregua, come cessato il fuoco, che ormai dovrebbe essere in vigore da alcune settimane, sia sempre più fragile, almeno quello tra Stati Uniti e Iran, perché quello in realtà è il Libano, è già saltato da tempo. Oltretutto ricordiamoci che arriviamo da un fine settimana nel quale, lo abbiamo saputo tra ieri sera e stamattina, c'è stato un nuovo scambio a fuoco tra Teheran e Washington in Iran e nella zona del Golfo. Oggi l'Iran ha detto, ancora non ufficialmente, ma comunque ha fatto capire che i colloqui, i negoziati al momento sono sospesi, congelati con gli americani a causa degli attacchi israeliani sul Libano. Trump, come dicevi tu Chiara, in realtà stasera ha negato, non abbiamo ancora una parola ufficiale su questo da parte di Teheran, ma il fronte caldo appunto ed è proprio il Libano. Oggi Netanyahu ha minacciato attacchi anche sul sud di Beirut, quindi la zona sciita, quindi la roccaforte di Hezbollah. C'è stato un esodo importante per l'ennesima volta, migliaia e migliaia di veicoli che hanno bloccato le principali arterie stradali della città, di quella zona, in fuga dai quartieri sud di Beirut. E poi questa sera l'intervento di Donald Trump dopo una telefonata con Netanyahu. Trump ha detto che sia il governo israeliano che Hezbollah avrebbero accettato, questo lo ha ripetuto anche l'ambasciata americana in serata, l'ambasciata americana a Beirut, in Libano, avrebbero accettato questo accordo. In sostanza l'accordo cosa prevede? Prevede che al momento gli israeliani non colpiranno il sud di Beirut, il quartiere sud di Beirut, e Hezbollah non sparerà sul nord di Israele. Però Netanyahu ancora poco fa ha detto: siamo pronti comunque ad attaccare Beirut, ma in ogni caso continueremo le nostre operazioni nel sud del Libano. Ormai gli israeliani sono dentro per quasi 40 chilometri in territorio libanese, quindi, come dire, come dicevi tu Chiara, Trump ha cercato un po' di calmare le acque, la situazione rimane comunque molto fluida, molto fragile. Domani a Washington ci dovrebbe essere comunque un incontro tra il governo libanese, non tra Hezbollah, quindi tra il governo libanese e il governo israeliano. Stiamo a vedere quello che succederà. Ripeto, la situazione è ancora molto confusa, il quadro è molto fluido, potrebbe ancora succedere di tutto. Restituisco la linea.
0: Grazie Emanuele Valenti. In questo momento, dunque, lo sentivate, il Libano è il fronte più delicato che potrebbe far saltare non solo il negoziato tra iraniani e statunitensi, ma anche la tregua tra le due parti. Oggi abbiamo sentito Elsa Brunet, cooperante della ONG AVSI a Beirut.
2: Il maggiore esodo è avvenuto questa mattina. Le strade e le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate e le persone hanno cominciato a scappare da Dahie e dai quartieri vicini in massa, come si è visto nelle immagini. È una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi e molti dei cui genitori abitano nelle zone mi dicevano i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessato il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie, il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo di persone che non sanno neanche più dove andare. E altri colleghi mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna, per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano, si aspetta.
0: Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione, era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata a largo di Creta. Senza equipaggio è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza e qui è stata accolta a riva. Quello che state ascoltando è il sonoro di un video ricondiviso proprio dalla flottiglia, mostra alcune persone che tentano di recuperare i pannelli solari della barca, fondamentali nella striscia per la carenza di carburante. Non è chiaro se una parte del carico di aiuti fosse ancora a bordo. Oggi la politica italiana vive soprattutto la vigilia del 2 giugno. Domani è l'ottantesimo anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica, un voto a cui parteciparono per la prima volta anche le donne, fino a quel momento escluse. Domani a Roma ci sarà la tradizionale parata ai fori imperiali. Prima la cerimonia all'altare della patria, il Presidente della Repubblica oggi è intervenuto 2 volte parlando ai prefetti e al corpo diplomatico. Da Roma, Anna Bredice.
3: Se questa mattina nel discorso ai prefetti ha puntato di più su quel patto civile nato 80 anni fa e ispirato ai valori della democrazia e l'uguaglianza, oggi pomeriggio, ricevendo gli ambasciatori, compresi quelli di Iran e Israele, il capo dello Stato ha centrato il suo discorso sull'articolo 11 della Costituzione, che sancì 2 principi: il ripudio della guerra, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, dice Mattarella, e la condivisione di sovranità con gli altri paesi. A questi principi il capo dello Stato si ispira ancora oggi e per questo si oppone, dice, alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che è deprecabile. Mattarella cita il Libano, l'Ucraina. Del Libano denuncia la minaccia di una guerra che colpisce brutalmente in maniera indebita la popolazione civile, dice, ma non cita le precise responsabilità di Israele, dell'America di Trump, della Russia, forse perché ad eccezione dell'ambasciatore russo assente gli altri erano al Quirinale. In ogni caso per Mattarella è un principio fondamentale la difesa del diritto internazionale. I suoi discorsi in questi giorni, alla vigilia di un appuntamento che il Presidente della Repubblica sente molto, hanno toccato vari punti, dall'urgenza di una maggiore coesione sociale, dalla difesa dei valori dell'uguaglianza, la democrazia nata dalla resistenza, fino all'articolo 11, passando per la svolta democratica, dice, data dalla partecipazione delle donne al voto nel 46. Domani la giornata dell'anniversario vedrà la consueta parata e la visita all'altare della patria. Infine il concerto, lo spettacolo nella piazza, e che si vedrà oltre che in TV anche sui maxi schermi di 23 città. Digno allo studio.
0: A Bruxelles poco fa è arrivato il via libera finale al regolamento europeo sui rimpatri, una normativa che, come abbiamo detto nei titoli, guarda a destra e impone una stretta sulla gestione della politica migratoria. I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri hanno dunque trovato un accordo. L'intesa deve essere ora approvata dalla Commissione Libe, Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni e dalla plenaria. Sentiamo il servizio.
4: Dopo oltre 6 ore di negoziati è stata raggiunta l'intesa finale sul regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo della nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo. Il regolamento ruota tutto attorno a misure quantomeno dubbie sul piano dello Stato di diritto e che danno una stretta ai diritti delle persone migranti a cui non viene riconosciuto il diritto di asilo o a cui è scaduto il permesso di soggiorno. Per esempio, sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora, l'intesa dovrà essere approvata dai 27 governi e dal Parlamento europeo, ma col lago politico spostato a destra non sembra esserci alcun dubbio sull'esito finale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: In Danimarca la premier uscente, leader dei socialdemocratici Mette Frederiksen, è riuscita a trovare un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra oltre 2 mesi dopo le elezioni parlamentari in Danimarca. In seguito a molti negoziati, Frederiksen manterrà la sua posizione in un nuovo esecutivo che vede una coalizione con il Partito Popolare Socialista e i partiti centristi. A Catania è morta dopo 2 giorni di ricovero Alessandra Bruno, la 49enne picchiata con un martello dal compagno Salvatore Mallamo sabato scorso. Il 53enne era stato arrestato dopo che una delle figlie della coppia aveva visto la madre riversa a terra con una ferita alla testa e aveva chiamato i soccorsi. Mallamo è ora accusato di femminicidio. Nel Cosentino 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio legato al caporalato. Ascoltiamo Franco Maurella, giornalista che sta seguendo il caso per il Quotidiano del Sud.
5: Impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, 4 persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Ad avvallare questa ipotesi ci sono le telecamere di sorveglianza, sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito dopo le fiamme. Questo lascia anche supporre che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi date alle fiamme il minivan per far sparire ogni traccia possibile. Questa è una zona metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, 2 aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i 4 potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
0: Si chiamava Samir Assire, 27 anni, di cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa. Soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio dell'anno sono 24 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari in tutta Italia. Secondo il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, tra i problemi, oltre al sovraffollamento, c'è la presenza sempre maggiore nelle carceri di casi di dipendenze e disagi psicologici. Ascoltiamolo.
6: Noi abbiamo su 2.269 detenuti oggi a Foggia Reale un sovraffollamento pauroso, 80 casi psicotici, più di 700 tossicodipendenti, appena 2 psichiatri, ma lo psichiatra non è che visita tutti i detenuti che entrano. È il sistema che, diciamo, si perde. verde. In Campania abbiamo 8.016 detenuti fino alla scorsa settimana. 2.113 detenuti erano tossicodipendenti conclamati. Significa che erano iscritti ai CERT, che appena sono arrivati dagli accertamenti sono usciti fuori già dipendenze. Ora queste persone, la maggioranza, sia queste che quello con disagio psichico, vengono denunciati dai familiari. È il fallimento dei CERT che non funzionano fuori, delle politiche di accudimento, politiche sociali, delle politiche che riguardano i centri di salute mentale. Abbiamo bisogno di più figure sociali, ma innanzitutto abbiamo bisogno di non far entrare in carcere il tossicodipendente che non ha commesso reati di sangue.

0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina. Grazie per l'ascolto, un saluto, una buona serata da Chiara Manetti.
1: Popolare Network.

Le 20 in punto, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. E dunque, avete sentito poco fa nel giornale radio, l'Europa diventa sempre più fortezza. Benvenuti all'Orizzonte delle 20. Stasera parliamo del nuovo regolamento europeo sui rimpatri, il cui accordo finale dovrebbe arrivare nei prossimi minuti, atteso proprio mentre siamo in onda. Un regolamento che rischia di indebolire ancora di più il diritto d'asilo europeo. In queste ore è atteso l'accordo che deve arrivare tra Parlamento europeo e Consiglio, un regolamento che farà parte poi della cornice del patto asilo e immigrazione, un regolamento che sancirà di fatto l'esistenza ormai nella norma dei famosi hub nei paesi terzi, gli hub di cui si parla da mesi e mesi, ovvero i centri costruiti in paesi extraeuropei dove deportare i migranti irregolari che mettono piede in Europa, quelli che si sono visti negare la loro domanda d'asilo. Una decisione che si attendeva da tempo, ma che segna comunque una decisa svolta. Mettono piede in Europa quelli che si sono visti negare la loro domanda d'asilo. Una decisione che si attendeva da tempo, ma che segna comunque una decisa svolta a destra sulle politiche migratorie, per quanto l'Europa

0: ora non è riuscita a farli funzionare nonostante le sue ripetute promesse. E allora, in attesa che arrivi questo accordo, ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, con uno sguardo però anche ai centri per migranti di casa nostra. Negli ultimi giorni nel CPR di Gradisca di Sonzo, in Friuli, si sono registrati diversi atti di autolesionismo di persone trattenute là dentro. Ma innanzitutto le notizie che arrivano da Bruxelles, dove si attende questo accordo. Saluto Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di politiche migratorie. Benvenuta Annalisa.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Grazie Annalisa. Allora, facci capire bene, con questo regolamento un progetto di cui si parla da anni, quello degli ormai celeberrimi Return Hubs, diventa a tutti gli effetti reale, ci abbiamo capito giusto, è così?
1: Sì, non è proprio il progetto di Giorgia Meloni, perché i centri in Albania, ricordiamo, sono centri in realtà sono stati costruiti per esaminare le domande di asilo di persone provenienti da paesi considerati sicuri.
0: Esatto, e di questo parliamo tra poco, perché magari questo influenzerà diverso. Anche Meloni.
1: Certamente, diciamo, il concetto è simile, cioè si tratta di esternalizzare a paesi non europei considerati sicuri. Ormai, diciamo, questa formula abbiamo capito essere un eufemismo che copre questa volontà europea politica molto forte. Ricordiamo che il Parlamento ha approvato questo regolamento rimpatri con una larga maggioranza, che ha visto una convergenza tra popolari e estrema destra, quindi tra moderati ed estrema destra, la convergenza per l'esternalizzazione dei rimpatri. Appunto, sarebbe meglio forse chiamarlo, l'abbiamo detto tante volte, regolamento deportazioni, perché di fatto sarà permesso, contravvenendo però alle carte fondamentali, lo dobbiamo dire, della stessa Unione Europea, trasferire forzatamente gli irregolari in paesi terzi non europei e affidare appunto a paesi terzi non europei l'espulsione, il rimpatrio di queste persone. Tutto questo appunto è contrario a diverse norme previste dalle carte fondamentali.
0: E dicevi tu che non è esattamente quello che sono al momento i centri in Albania costruiti dal governo Meloni, perché lì vengono portate le persone che sono attualmente nei nostri CPR italiani, quindi le persone in attesa di rimpatrio, ma comunque per rimpatriarle devono tornare in Italia, e l'Italia si deve fare carico dei rimpatri. Questi nuovi centri, questi Return Hubs, secondo il nuovo regolamento europeo, ad occuparsi del rimpatrio saranno poi questi paesi terzi con cui i vari stati membri formalizzeranno degli accordi bilaterali. Però la domanda c'è lo stesso: che cosa succede ora al protocollo Albania? Immaginiamo che questo accordo europeo verrà salutato con grande entusiasmo da Meloni, come ha già fatto anche in altre occasioni, ma rispetto allo status attuale dei centri in Albania cambierà qualcosa?
1: Allora, intanto appunto dobbiamo dire che i centri in Albania nascono, come dicevo, per esaminare le domande di richiedenti asilo, soccorsi in mare, provenienti da paesi considerati sicuri, in base a quello che in Italia è stato inserito attraverso il cosiddetto decreto Cutro, ma che poi è previsto dal nuovo patto europeo sulla migrazione e sull'asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea.
0: Sì.
1: E diciamo appunto i centri erano stati pensati per quindi esternalizzare le domande di asilo, non per esternalizzare i rimpatri. Successivamente, siccome appunto di fatto non hanno funzionato, perché i primi gruppi che sono stati trasferiti di richiedenti asilo, ce lo ricordiamo, non sono stati convalidati, e quindi è stato necessario poi ritrasferire quelle persone in Italia, i centri risultavano semivuoti, sono stati semivuoti per mesi, è stata cambiata la destinazione d'uso di quei centri, cioè sono stati trasformati appunto in hub di rimpatrio, quindi, se vogliamo, diciamo più simili a quello che prevede invece il regolamento rimpatrio. rimpatri, quindi dei centri, dei CPR veri e propri, dei centri di permanenza per il rimpatrio per persone che erano già in centri di permanenza per il rimpatrio in Italia, che arbitrariamente, abbiamo raccontato tanti casi di questo tipo in questi anni, venivano in questi mesi, venivano trasferiti in questi centri in Albania, e

0: in attesa appunto di essere rimpatriati. Ma siccome l'accordo iniziale con Tirana, il protocollo iniziale con Tirana non prevedeva queste forme di rimpatrio, appunto per essere rimpatriate poi le persone dovevano ritornare in Italia. Quindi diciamo è complicato sicuramente. Dal punto di vista europeo, c'è in questo momento un via libera politico generale a un approccio che diciamo assomiglia, no, all'approccio in fondo di Donald Trump, cioè di esternalizzare tutte le fasi che riguardano appunto la migrazione e l'asilo, dalla richiesta d'asilo fino appunto al rimpatrio degli irregolari. Tutto questo è sicuramente quindi in linea con quanto voluto dai governi dell'estrema destra europea, come il governo di Giorgia Meloni.
1: Quindi
0: Ma diciamo quanto questi centri poi funzioneranno c'è da vedere, perché in effetti continuano ad essere in contrasto con una serie di norme di ordine superiore, con una serie di norme in cui internazionali e nazionali, la Costituzione, le carte europee di diritti umani, e quindi bisognerà vedere insomma quanto poi in effetti possano funzionare. Tra l'altro sappiamo che il premier albanese ha già fatto un passo indietro rispetto al rinnovo del
1: Eh sì,
0: protocollo
1: ha detto che
0: Italia-Albania.
1: comunque l'Albania entro il 2030, almeno quello è il percorso, vorrebbe entrare nell'Unione Europea, a quel punto non potrà più essere trattato come paese terzo con cui fare accordi sulla gestione delle politiche migratorie come è adesso. Dunque, Annalisa, fammi capire, da un'iniziale destinazione d'uso che ci raccontavi, poi anche dopo che i giudici hanno contestato quel progetto perché era in contrasto con le norme europee, i CPR in Albania sono cambiati, sono diventati CPR a tutti gli effetti dove portare le persone trattenute, già trattenute in Italia. La domanda, l'incognita che abbiamo a fronte di questo nuovo regolamento europeo, potranno cambiare una terza volta?
0: No, no, probabilmente appunto continueranno ad essere dei centri per il rimpatrio, dei CPR, e c'è da capire appunto quanto in effetti verranno presentati dei ricorsi, anzi io credo di sicuro verranno presentati dei ricorsi che metteranno in discussione l'intero impianto del regolamento rimpatri. Sicuramente appunto c'è in questo momento, le leggi europee stanno andando in quella direzione, però per portarle a termine fino in fondo bisognerebbe mettere in discussione la Carta europea dei diritti umani, cosa che molti governi infatti vorrebbero fare.
1: Eh sì, c'è anche quell'aspetto là, sicuramente una svolta ancora più a destra delle politiche migratorie europee, ancora più a destra, nonostante in tutti questi anni abbiamo visto quali siano state le politiche di chiusura e indifferenza della Fortezza Europa che più volte abbiamo sottolineato, un clima che poi si è polarizzato ancora di più sul tema dei migranti negli ultimi anni e adesso quest'altra direzione ormai imboccata da Bruxelles e dalle istituzioni europee. Annalisa Camilli, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima!

0: E tra le novità di questo regolamento potrebbe esserci anche una norma che ricorda molto il modello americano, il modello ICE, come molti giornali l'hanno definito. Attendiamo ancora l'ufficialità, però dovrebbe esserci anche questo, cioè il via libera ai controlli, alle perquisizioni, i raid, come vengono chiamati, della polizia nelle abitazioni private, nelle sedi delle ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, alla ricerca di persone sospettate di essere irregolari. E poi ancora obblighi di segnalazione per cittadini europei, operatori sanitari che dovessero trovarsi di fronte a situazioni di questo tipo. Ne parliamo con Silvia Carta di Picum. Benvenuta Silvia.
1: Buonasera.
0: Silvia Carta, esperta di politiche europee su migrazione e asilo, responsabile dell'advocacy per PICUM, dicevo, che è una rete di organizzazioni che lavorano per garantire giustizia sociale e diritti umani ai migranti privi di documenti, basata proprio a Bruxelles. Ecco, è davvero così? C'è questa norma in stile ICE?
1: Sì, sicuramente nel nuovo regolamento abbiamo una norma che va a permettere questo tipo di, diciamo, raid o misure investigative, così sono chiamate, con, questo è quello che molto probabilmente verrà approvato stasera, un semplice mandato amministrativo, quindi senza la necessità che si pronunci un'autorità giudiziaria. Quello che invece alla fine non è stato incluso nel regolamento, almeno pare non verrà incluso nel regolamento, è l'obbligo di denuncia per il personale sanitario o insomma il personale dei servizi pubblici che dovesse trovarsi diciamo di fronte a delle persone in situazione irregolare. Però ci sono moltissimi aspetti di questo regolamento che spingono in quella direzione e che permetterebbero potenzialmente agli stati membri di introdurre simili misure sulla base del diritto nazionale.
0: Quindi quella parte almeno sembra, dalle indiscrezioni, non ci sarà. Quella dell'obbligo di denuncia è qualcosa che avrebbe messo a repentaglio anche il vostro stesso lavoro, immagino.
1: Sì, il nostro lavoro, quello di moltissime delle organizzazioni che sono membro di PICUM. Sappiamo anche che in passato ci sono state delle forti mobilitazioni contro norme simili, quindi ci aspettiamo che qualora qualche governo decida di introdurre appunto degli obblighi di denuncia, ci sarà almeno una mobilitazione per cercare appunto di contrastarle.
0: Invece, tornando alle operazioni investigative, chiamate così, senza mandato dell'autorità giudiziaria, nello specifico come dovrebbero articolarsi poi? Che cosa vedremo se passa questo regolamento?
1: Sì, allora la norma nel regolamento è molto ampia, nel senso che crea la possibilità per appunto attuare queste misure, ma non va a definire i dettagli di quelli che potrebbero essere gli eventuali raid o gli eventuali, diciamo, arresti. Quello che sicuramente potrebbe accadere è che le autorità di polizia oppure anche le autorità migratorie, quindi potenzialmente autorità dell'Unione Europea, potrebbero avere l'autorizzazione a fare ingresso nelle case delle persone, per esempio, o appunto in altri luoghi che non vengono definiti nel regolamento, quindi potrebbero davvero essere qualsiasi tipo di, come dicevate giustamente, sedi delle ONG. In Italia abbiamo visto dei raid negli ospedali, proprio per andare a potenzialmente arrestare la persona in situazione irregolare. Pare soprattutto nell'ambito, diciamo, dell'attuazione della decisione di rimpatrio, quindi quello che va potenzialmente a portare alla detenzione amministrativa in una struttura come un CPR e poi all'effettiva espulsione, o almeno è quello che si intravede, diciamo, dalle misure presenti nel regolamento. Ma quello che rimane poco chiaro è appunto quanto queste misure possano essere utilizzate anche per identificare potenziali persone senza documenti che ancora non abbiano, diciamo, un ordine di rimpatrio effettivamente, diciamo, adottato dall'autorità.
0: È paragonabile davvero il modello ICE americano con quello che prevederà questo regolamento? Vedremo gli agenti fare più o meno le stesse cose che fanno gli agenti americani?
1: Sì, allora chiaramente non stiamo parlando della creazione di un'agenzia che abbia in sé lo stesso tipo di poteri dell'ICE, ma parliamo di una norma che va poi a dare alle autorità già esistenti dei poteri che si allineano in maniera molto ampia con quelli che effettivamente ha l'AIS americano, e questo poi chiaramente si va anche ad aggiungere a tutta una serie di altre misure presenti in questo regolamento, fra cui per esempio la detenzione estremamente prolungata in condizioni appunto simili se non peggiori a quello del sistema carcerario. E la possibilità comunque di effettuare arresti sul territorio per poter mostrare, diciamo, i muscoli, flettere i muscoli e mostrare che si stanno aumentando i tassi di rimpatrio, i tassi di detenzione, principalmente chiaramente come misura politica, ma vediamo che come impatto nella vita delle persone e anche direi come fenomeno visibile nello spazio pubblico ci si potrebbe avvicinare sempre di più a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti.
0: Senta Silvia Carta, c'è un altro tema di questo regolamento, tornando al punto sui return hub, cioè gli hub di frontiera per i rimpatri nei paesi terzi. Il diritto alla difesa delle persone che verranno spedite in questi centri è compromesso?
1: Sì, questo è un grandissimo tema all'interno del regolamento perché si è discusso tantissimo, innanzitutto sull'opportunità di inserire o meno delle norme che permettessero l'esternalizzazione verso paesi terzi, e si tratta, attenzione, non soltanto di centri, ma potrebbe trattarsi davvero anche di una delega completa della responsabilità nei confronti della persona a un paese terzo. Quindi il paese terzo potrebbe diventare, diciamo, responsabile per potenzialmente la detenzione, nonché l'espulsione verso un ulteriore
0: E
1: paese.
0: ovviamente c'è
1: Quindi
0: paese terzo e
1: vediamo.
0: paese terzo per quanto riguarda il
1: Esatto.
0: rispetto dei diritti umani.
1: Esatto, e lì vediamo che comunque ci sono due possibili scenari, uno che è quello che abbiamo visto anche in Albania, in cui l'Italia in teoria ha mantenuto la giurisdizione sulle persone, ma con enormi ostacoli rispetto all'accesso appunto agli avvocati, alle organizzazioni di supporto, perché banalmente se non c'è un contatto fisico, una possibilità di fare ingresso anche in potenziali strutture di detenzione, c'è già un ostacolo enorme per la persona migrante. Ma se poi effettivamente ci fosse anche una, diciamo, delega di giurisdizione nei confronti di un paese che non garantisce degli standard sufficienti, o dove comunque non vi sia lo stesso tipo di assistenza giuridica che magari troviamo negli Stati membri dell'Unione Europea, si andrebbero a creare dei grandissimi, diciamo, delle grandissime falle in materia di diritti umani.
0: Silvia Carta, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima e buon lavoro.

Silvia Carta di PICUM. PICUM, che è una rete di organizzazioni che lavorano per garantire giustizia sociale e diritti umani ai migranti privi di documenti, basata a Bruxelles, con l'entrata in vigore di questo regolamento immaginiamo avranno molto più lavoro da fare.

0: Ma allora un salto a Bruxelles, dove si attende questo via libera, questo accordo sul nuovo regolamento. Il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Bacini, è collegato con noi. Ciao Fede, a che punto siamo?
1: Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Beh, siamo ancora che stiamo attendendo il via libera al regolamento. I negoziatori stanno negoziando ormai da tutto il pomeriggio, verso le due e mezza si sono iniziati a trovare e ancora l'accordo non c'è. È probabile che arrivi in serata, ovviamente non abbiamo ancora indicazioni su quando precisamente, ma oggi dovrebbe essere effettivamente il giorno del via libera con tutti gli elementi di questo regolamento che sentivamo appena adesso. Insomma, dovrebbero essere tutti, secondo le discrezioni, confermati all'interno poi dell'intesa tra Parlamento e Consiglio. L'unico punto effettivamente che rimane un po' in dubbio e che probabilmente sta ritardando il via libera è l'entrata in vigore di questo regolamento, se 12 o se 18 mesi, anche se alcuni punti poi dovrebbero entrare comunque in vigore praticamente subito, probabilmente con il patto già il 12 giugno, tra cui i return hubs, come ricordavamo prima.
0: Come lo dobbiamo interpretare questo ritardo? Che c'è qualcosa su cui insomma bisogna ancora lavorare, bisogna ancora limare alcuni dettagli, oppure nella norma?
1: Ma allora, è abbastanza della norma, se non fosse il fatto che si è voluto accelerare moltissimo su questa introduzione del patto, cioè i tempi sono stati veramente molto molto veloci rispetto alla presentazione della proposta della Commissione, che è stata nel marzo dello scorso anno, ad adesso che si vuole arrivare ad approvarlo. Veramente i tempi sono stati accelerati moltissimo rispetto alla consuetudine. Insomma, nello specifico questi ritardi di quest'ultimo paio di settimane, di oggi nel particolare, sono legati più al fatto che il Parlamento sta prendendo una piega sempre più a destra, al punto che quasi supera i governi, nel senso che il Parlamento voleva un'applicazione praticamente immediata di tutto il regolamento, mentre i governi, che probabilmente hanno più il polso della situazione su alcune questioni, hanno bisogno di più tempo su molti altri aspetti per l'applicazione completa, e quindi stanno cercando di ritardare alcuni aspetti. Anche questo è normale, in verità, che un regolamento entri in vigore 12 o 18 mesi, ed è molto meno normale che entri praticamente subito in vigore a pochi giorni, a poche settimane dall'accordo in trilogo.
0: Eh sì, dal polso un po' della cosa, della situazione. Senti, la nostra ospite ci diceva che pare che almeno l'obbligo di denuncia per i vari operatori delle ONG sanitari che si ritrovano di fronte a una situazione di irregolarità, diciamo così, non dovrebbe più esserci. Hai anche tu queste notizie?
1: Stavo ricevendo queste informazioni appunto da poco. Effettivamente sembra che questo sia stato escluso, e anche questo sembra sia stato escluso per volontà più dei governi che non del Parlamento, ma appunto aspettiamo la fine, insomma, dei negoziati, perché ancora tutto rimane un po' ancora in ballo, insomma.
0: L'ultima battuta, Federico, la stessa domanda che rivolgevamo ad Annalisa Camilli sul futuro del protocollo Albania, che ha cambiato destinazione d'uso diverse volte perché ha avuto diversi ostacoli in tutti questi mesi e di fatto non hanno mai funzionato i centri albanesi. Con questo nuovo regolamento dobbiamo immaginare che i centri albanesi assumeranno la forma di quegli hub di frontiera nei paesi terzi che questo regolamento adesso sancisce?
1: Diciamo che è molto probabile che succeda, perché succeda in realtà servirà comunque una modifica del protocollo, quindi non sarebbe una cosa automatica, servirebbe, diciamo, un aggiornamento o un nuovo accordo con l'Albania, perché attualmente le condizioni di questi centri sono diverse rispetto ai return hubs. Return hubs richiederebbero fondamentalmente che le persone appunto da rimpatriare vengano direttamente inviate a quel nel caso in cui succeda questo in Albania, e l'Albania se ne occupi direttamente, probabilmente a fronte di erogazioni finanziarie da parte dell'Italia, in vista poi dopo non si sa se li terrà in condizioni di detenzione, di semirestrizione del movimento, comunque in vista di un possibile rimpatrio. Ma a quel punto non sarebbe più non se ne dovrebbe più occupare l'Italia quanto se ne dovrebbe occupare l'Albania, a differenza di quello che invece sta succedendo adesso.
0: Certo, grazie Federico Bacini, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata e buon lavoro.

0: E come promesso in chiusura, anche uno sguardo ai CPR di casa nostra, dove le condizioni, il rispetto dei diritti umani delle persone che sono lì trattenute sono critici da sempre, non soltanto appunto con in vista del nuovo regolamento che sarà, che potrebbero peggiorare, già le loro condizioni sono difficili e critiche da anni. E il CPR di Gradisca Disonzo è lì proprio a testimoniarlo in Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi giorni si sono registrati diversi atti di autolesionismo delle persone trattenute là dentro e tentativi di suicidio nella sostanza. Io saluto Giovanni Iacono, che è un avvocato legale che ha curato la difesa, ha seguito i casi di numerose persone che sono trattenute a Gradisca Disonzo. Benvenuto avvocato.
1: Grazie a voi, eccomi qua.
0: Eccoci, che cosa è successo negli ultimi tempi?
1: Ma allora, permetto che notizie precise su questi ultimi episodi gravissimi di autolesionismo io personalmente non ne ho, perché in realtà, e questo è il problema, non filtrano all'esterno a causa delle restrizioni che sono state introdotte di recente anche sui colloqui e sulla trasmissione delle informazioni dall'interno delle persone trattenute all'esterno, sia ai legali che alle associazioni. La situazione è pesante perché questo centro esiste da diversi anni ed è un centro che io chiamo un po' centro di porte girevoli, nel senso che molto difficilmente quando uno arriva qui, specie se arriva da determinati paesi, riesce a uscirne indenne. A me è capitato, ad altri colleghi e amici, di proporre ricorsi ottenendo anche sospensive e quindi restituendo una vita a persone che insomma avevano alle spalle anche esperienze positive, non soltanto, come dire, vicende penali molto datate. La situazione critica, aggiungo, anche soprattutto per quel che riguarda l'assistenza medica, cioè non c'è un vero e proprio canale di comunicazione, no? Al di là del fatto formale di avere una cartella medica, però poi quando uno vuole scavare a fondo e chiedere indagini per capire se c'è l'incompatibilità che deriva dal dissesto psicologico, no? Di una persona che vive in un posto che non è un carcere, ma che non ha neanche le garanzie paradossalmente di un carcere, e questo livello di assistenza latita, arriva tardi se arriva. Ecco, questo è il quadro che potrei riassumere in pochi minuti.
0: Un quadro molto, che critico. Molto critico, che è comune anche ad altre situazioni, ad altri CPR. Anche qui a Milano abbiamo un CPR che purtroppo vive le stesse condizioni, il CPR di Via Corelli. Senta, avvocato, sempre tornando alla notizia di oggi, cioè il fatto che l'Unione Europea sembra pronta a varare questo nuovo regolamento. Sì. Su questi hub per il rimpatrio nei paesi terzi. Già è difficile seguire queste persone dentro i CPR italiani, le comunicazioni con loro sono quasi impossibili anche per voi legali. Che cosa potrà succedere quando queste persone verranno spedite in paesi terzi extraeuropei?
1: È una gran bella domanda, risposta ahimè quasi scontata, nel senso che le possibilità di una difesa effettiva saranno un modo di dire, no? Perché è chiaro che il diritto alla difesa, che è costituzionalmente garantito, di fatto è scema in questo modo, cioè svanisce o comunque è quasi nullo. Sì, sono molto preoccupato per l'effettività del diritto di difesa, anche se in realtà, se posso fare una battuta un po' così, il diavolo fa le pentole ma mai il coperchio. Se penso alle vicende anche un po' farsesche del centro di Gjader in Albania, no? Dove molte persone chiedendo asilo poi di fatto sono state liberate e sono tornate in Italia.
0: Un po' di quindi, ottimismo che questo progetto magari sì. Così arzigogolato possa non vedere mai la luce poi nei fatti, sì. Nella concretezza dell'applicazione.
1: Assolutamente sì, io ho ragione di ritenerlo.
0: Avvocato, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro anche a lei, a presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Gamba.
0: Era l'avvocato Giovanni Iacono, avvocato che segue i migranti, le persone trattenute nel CPR di Gradisca di Isonzo. Con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20, in attesa che arrivi poi l'accordo finale sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Le notizie le avrete nel giornale radio delle 22.30, ma anche domani mattina e all'inizio della giornata sapremo dirvi di più se davvero ha avuto il via libera a questa nuova decisa svolta a destra sulle politiche migratorie dell'Europa. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao e 2 giugno, buon 2 giugno per domani.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
4: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
5: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
6: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
7: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
8: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
9: Sommario della puntata. La fuga da Beirut. Netanyahu ordina l'evacuazione dei quartieri meridionali della capitale libanese e minaccia di bombardare la città. Guerra in Iran. Negoziati ancora bloccati. Trump inasprisce le sue richieste mentre Teheran avverte: nessun accordo senza cessato il fuoco in Libano. Colombia. Contraddicendo i sondaggi, il primo turno delle elezioni viene vinto dal candidato di estrema destra, ma la partita si giocherà al ballottaggio. Il diritto all'aborto in Argentina è sempre più a rischio. Amnesty International denuncia un progressivo sgretolarsi dei diritti nel paese, simbolo della lotta per i diritti riproduttivi. Stati Uniti, a poco più di una settimana dall'inizio dei mondiali di calcio, le organizzazioni per i diritti civili avvertono: l'ICE potrebbe approfittarne per prendere di mira i migranti. Un compleanno difficile. Il premier spagnolo Sanchez festeggia 8 anni di governo nel momento più difficile dei suoi 2 mandati. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
8: Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. I colloqui tra Stati Uniti e Iran sembrano nuovamente in stallo. La Casa Bianca ha inasprito le proprie richieste a Teheran nella nuova proposta di accordo, congelando nuovamente l'avanzata dei colloqui. Ora in più tutto rischia nuovamente di saltare. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano infatti ha detto oggi che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. E l'esercito israeliano ha invece intensificato per tutto il weekend gli attacchi sul Libano, avanzando anche via terra sempre più a nord, occupando anche il forte di Beaufort, costruito nel periodo delle crociate. Non avanzava tanto da 26 anni. Oggi in più, in un'ulteriore escalation, il premier Netanyahu ha annunciato di aver dato ordine all'esercito di bombardare la periferia sud della capitale Beirut. Da questa mattina migliaia di persone stanno fuggendo dal quartiere di Dahiyeh, bloccando tutte le principali arterie della città. Alessandro Principe ha raggiunto a Beirut Don Carlo Giorgi, sacerdote da molti anni in Libano che opera nella parrocchia di San Giuseppe a Mono, nella capitale libanese.
10: Beirut non è una città. Sì, ha delle grandi vie che però non sono poi tante. Poi è una città che è un po' come Genova, sta un po' tra il mare e la montagna, per cui non è facile neanche costruire delle grandi arterie di comunicazione, quindi si ferma subito il traffico. Quindi dovete immaginarvi una città che in questo momento, almeno in quelle zone, è intasata, clacson che suonano e gente che fugge. Fuggono in altri quartieri della città, poi fuggono dove non è stata ordinata l'evacuazione, dove si è sicuri che non arriveranno le bombe.
11: In che modo arrivano questi ordini di evacuazione?
10: Questi ordini arrivano con delle applicazioni che tutti i libanesi hanno. C'è un'applicazione dove arrivano i messaggi del Ministero della difesa israeliano, in cui si dice attaccheremo qua, attaccheremo là, avete un'ora di tempo, avete 2 ore di tempo. Questo era però veramente il sistema della guerra passata, cioè nel 24 funzionava sempre così. In realtà in questa guerra solo in una piccola parte dei casi succede così, nella maggior parte dei casi in questa guerra è successo il contrario, cioè nessun avviso e arriva la bomba, soprattutto a sud.
11: Ci può raccontare il lavoro che fate voi, che fa lei nella sua parrocchia, con le altre persone che lavorano con lei, che tipo di impatto ha la guerra sulla vostra situazione?
10: In diverse nostre chiese del vicariato ospitiamo quelli che fuggono dal sud. Nella parrocchia dove lavoro io, che è San Giuseppe, ad Ashrafieh Mono, abbiamo 200 persone ormai da 3 mesi. A Hamra, a parrocchia di San Francesco, abbiamo 1200 ormai da 3 mesi. E come si vive? Noi apriamo la porta, noi veramente cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, però è chiaro, lei deve immaginarsi com'è la vita in uno shelter, cioè in un centro di accoglienza. È molto difficile, soprattutto per le famiglie che non vivono più una situazione di intimità. E poi cerchiamo di portare anche del cibo a quelli che sono nelle tende e che non hanno avuto la possibilità di essere accolti in centri di accoglienza. Nel lungomare di Beirut c'è un enorme spiazzo usato per i concerti in tempo di pace. Adesso è pieno di tende, ma è una vita da pazzi perché non ci sono neanche i bagni, per cui vanno nei bar, nei ristoranti. E poi c'è la situazione delle famiglie, nel senso che a volte chi scappa dal sud trova alloggio e accoglienza da famiglie amiche a Beirut, e quindi in una casa di 40-50 metri quadri, dove normalmente può vivere una famiglia di 3-4-5 persone, vivono 2 famiglie.
11: In queste ore, come sempre in queste settimane, arrivano le dichiarazioni incrociate dei protagonisti dei governi che stanno, diciamo, alimentando questa situazione. Per esempio il governo iraniano ha detto siamo pronti a difendere Hezbollah. Si sa effettivamente come tutta questa situazione sia anche legata alla trattativa sull'Iran. Tutte queste informazioni, queste notizie, queste prese di posizioni, come le vivete voi lì?
10: L'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese. Israele lo prende, è di tutti ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace e si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce per un motivo o per un altro guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. È un paese in ostaggio, quindi chi non è sciita Hezbollah si sente in ostaggio di Hezbollah, che continua la sua guerra personale contro Israele. Penso che Hezbollah si sente in ostaggio dell'Iran, ed è tutto così, con il fatto che non si vede una fine, ecco. E questo è soprattutto la cosa che può portare la gente a un po' alla disperazione.
8: E dicevamo in apertura che gli attacchi israeliani in Libano rischiano anche di far saltare ogni possibilità di accordo in Iran. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe anche sospeso le comunicazioni con gli Stati Uniti. Ma partiamo dalle notizie di oggi con Emanuele Valenti, che mi ha raggiunto in studio. Emanuele, che notizie ci sono?
12: Sì, allora, come dicevi tu Martina, la TV di Stato iraniana ha detto che le probabilità che salti la tregua Iran-Stati Uniti sono molto alte a questo punto, a meno che Israele non interrompa appunto gli attacchi sul Libano. Poco prima l'agenzia iraniana Tasnim, quella vicina ai guardiani della rivoluzione, aveva invece scritto che Teheran ha sospeso proprio lo scambio di messaggi attraverso intermediari con gli Stati Uniti, in sostanza bloccando il negoziato con Washington, motivo sempre gli attacchi israeliani sul Libano, ma anche l'occupazione di Gaza. Qui c'è anche la propaganda iraniana. Tasnim, questa agenzia, ha poi aggiunto che l'Iran e i suoi alleati sono pronti ad aprire anche altri fronti, come quello di Bab el Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, un altro passaggio cruciale per il commercio marittimo, anche di energia, soprattutto per il petrolio saudita in quella regione. Su questa sospensione dei negoziati non ci sono ancora conferme ufficiali. Trump ha detto di non saperne nulla. Prima ancora il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva ribadito proprio come il cessate il fuoco debba essere rispettato su tutti i fronti, compreso quello libanese. A conferma di questa tregua sempre più fragile, lo scorso fine settimana, terzo scambio a fuoco in pochi giorni tra Washington e Teheran. Gli americani, parlando di un'operazione ancora una volta di autodifesa, hanno detto di aver colpito obiettivi iraniani. Teheran invece di aver colpito interessi americani nella regione, probabile sia stato in Kuwait.
8: Ecco, intanto proprio in questi minuti è in corso una telefonata tra Netanyahu e Trump, questo lo riferiscono i media israeliani. Perché? Cosa c'è di così importante per l'Iran, insomma, nel Libano? Perché il Libano è così centrale in questa partita?
12: Ma sì, tutto è collegato. Netanyahu, ricordiamo, era stato messo da parte nel negoziato tra Washington e Teheran e ora, da una parte, sta cercando di approfittare proprio delle difficoltà nella trattativa per accelerare il più possibile l'operazione contro Hezbollah, prima eventualmente di essere bloccato da Trump, e vedremo, appunto, come dicevi tu, Martina, l'esito di questa telefonata in corso tra i due. Dall'altra parte, ancora parliamo di Netanyahu, proprio attraverso il Libano e soprattutto colpendo Hezbollah, il principale alleato dell'Iran in Medio Oriente, Netanyahu sta cercando di mettere in difficoltà la Repubblica Islamica, forse anche sperando proprio che salti tutto e riprenda la guerra su larga scala, su tutti i fronti. È molto complesso, ma come dicevamo è tutto collegato. Se allarghiamo infine l'orizzonte, guardiamo il quadro nel suo complesso, abbiamo una trattativa Iran e Stati Uniti, appunto, lo abbiamo detto più volte, in difficoltà. Trump vorrebbe chiudere, ma Teheran non fa passi indietro. Non è un caso che la Casa Bianca continui a dire la Repubblica Islamica non avrà mai l'atomica e gli iraniani rispondano: in realtà di nucleare non abbiamo ancora parlato. Entrambe le parti vorrebbero non riprendere la guerra, ma non è scontato.
8: Grazie Emanuele Valenti.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Il primo turno delle presidenziali in Colombia, che si è tenuto ieri, è stato vinto dal candidato trampiano Abelardo de la Espriella, mentre quello progressista Ivan Cepeda è arrivato secondo. Saranno loro che si sfideranno al ballottaggio del 21 giugno. Il candidato dell'estrema destra, appunto de la Espriella, ha vinto con il 43% dei voti, Cepeda con il 41%, risultati che contraddicono abbastanza nettamente i sondaggi della vigilia. Perché? Che cosa è successo? Sciocchi Senussi l'ha chiesto questa mattina da Come America Latina ad Alfredo Somoza.
1: Probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Ivan Cepeda, che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso 2 punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava, era Paloma Valencia, la candidata uribista, che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso de la Espriella. E dal voto finale, visto che de la Espriella è al 43,7 e Paloma Valencia ha preso il 6,9, vuol dire che a destra hanno deciso di votare direttamente chi nelle ultime settimane i sondaggi davano come quello che sarebbe andato al ballottaggio.
2: Decisamente Abelardo de Espriella è il protagonista di questo primo turno in Colombia. Ce lo puoi raccontare?
1: Ricorda molto, anche se è un profilo che non è esattamente quello, ma ricorda molto Milei. C'è un personaggio che non aveva un passato politico, che non aveva dietro un partito e che è diventato presidente in pochi mesi. Ecco, de la Espriella è lo stesso, è lui un avvocato, ha 47 anni, è sposato con 4 figli ed è un avvocato ricco, nel senso che è un penalista di grido. Lui è stato l'avvocato dei VIP, l'avvocato dei politici accusati di corruzione, ed è sceso in politica ma nemmeno un anno fa, e nessuno dava 2 soldi su questa possibilità. Qual è il suo profilo? Beh, lui diciamo è un classico. Da un lato è l'uomo di successo, cioè mi sono fatto da solo, sono diventato ricco e un avvocato di successo, ho una bella famiglia, e poi la pensa come i suoi punti di riferimento dichiarati, soprattutto Nayib Bukele, del quale copia anche un po' il look, con la barba ricorda molto quella di Bukele, ma soprattutto lui diciamo ripropone le formule utilizzate da Bukele in Salvador contro la insicurezza. In Colombia, che è un paese nel quale, come sappiamo, l'insicurezza è un problema, anche se è un po' diverso come motivazione rispetto a quella del Salvador. Poi prende come modello anche Javier Milei per quello che riguarda l'economia. La gente deve fare come me, deve farcela da sola, lo Stato non deve aiutare più di tanto, perché ognuno se pensa positivo può arrivare molto bene. Poi è un ammiratore di Donald Trump, quindi lui si colloca a pieno in quella galassia che sta ruotando attorno a Donald Trump e che sta conquistando man mano alcuni paesi dell'America Latina. Dicevo, è uno strano mix tra Bukele, Trump e Milei, con alcune caratteristiche colombiane, come quella appunto del successo personale. Ha fatto la sua campagna fondamentalmente sui social media, che questa è un'altra caratteristica ormai delle campagne elettorali, e gli osservatori dicono che il voto che ha avuto de la Espriella in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato in queste ultime settimane. Durante la campagna elettorale è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare.
0: E restiamo in America Latina, andiamo in un paese dove invece un candidato trampiano è già al governo da un po' di tempo, è Javier Milei per l'appunto, in Argentina. Argentina è un paese che è sempre stato un po' il simbolo della lotta per i diritti riproduttivi delle donne, che con Milei sta invece facendo diversi passi indietro. Sentiamo Marta Facchini.
3: L'Argentina è storicamente riconosciuta come un punto di riferimento regionale e globale nella lotta per l'aborto legale. Alla fine del 2020, dopo decenni di mobilitazioni,